0: cosa bella è che è anche la festa della famosa catena che fa il caffè. Cioè, che proprio il giorno del caffè è anche.
1: Boh, famosa catena ce ne sono tante. Sì, insomma, sì, sono arrivati molto, molto dopo. E poi all'inizio l'obiettivo era anche nobile, secondo me.
0: Rispetto a O Caffè de Professore e il Gambrinus, sono arrivati molto, ma molto, molto meno.
1: No, diciamo che quella catena lì, che poi insomma, in qualche esempio c'è anche in Italia, insomma, è forse l'unico paese dove non è mai attecchito. Nasce proprio perché il fondatore, se non ricordo male, visitando l'Italia e vedendo questa incredibile, bellissima usanza di entrare in un bar, quello che noi chiamiamo bar, che loro chiamano caffè, che il bar è tutto complicatissimo,
0: il bar sarebbe il pub davvero.
1: Bravo, esatto. Cioè, l'idea di spezzare, anche di fare una pausetta e prendersi un biscottino, una cagata e un caffè, giusto per avere quei 10 minuti, no? Magari dare un'occhiata ai giornali che sono lì pubblici, spendere poco, no? E tornare. Quello, secondo me, è stato perché, per esempio, negli Stati Uniti manca un po' questa cosa. È sempre che se prendi qualcosa o te ne vai subito
0: o spendi 30 euro
1: o ti siedi e spendi 30 euro minimo, diciamo, no? Quindi noi ce l'abbiamo già che ci frega noi delle catene.
2: Quindi di cibo locale abbiamo parlato, di caffè abbiamo parlato, ma un altro argomento così con poca interesse.
1: Ma secondo me quella cosa che sconfigge il cortisolo è
3: piace. Ciao Summer Camp, questa notte c'è stato un assalto a Fort Apache, le analisi hanno affermato che il cortisolo si è abbassato di 8 punti.
1: Hai capito? Hai capito.
0: La diligenza, quel tipo di assalto, vedi? Ho capito, è vero che abbassa il cortisolo, evidentemente. No.
1: Allora, poi l'assalto a Fort Apache, secondo me, quelli del Fort Apache non volevano essere assaliti, non so come dire, no?
0: No, esatto.
1: Forse come metafora è un po', però insomma ci siamo capiti.
0: In quello la diligenza, solitamente, insomma, si parla di letto coniugale, per cui...
4: Per abbassare il cortisolo bisogna
1: ma come?
4: Bene.
1: Ma
4: tanto
1: bene,
4: è forte.
0: Fa paura il forte.
1: Oh ragazzi, però per abbassare il cortisolo
0: questo è altro.
1: Dai, passiamo alla musica. Vedo il fotogramma iniziale del video nuovo che io per esempio non ho ancora visto, però avendo già sentito.
2: Sì, avrà speso poco anche in questo caso.
1: Vabbè, scusa, allora, qui si vede un cimitero con la neve, che fa pensare un po' a un'atmosfera un po' dark, horror, Halloween. La canzone un po' meno, se non ricordo male, però adesso ce la sentiamo e vediamo. A volte è anche un po' una scelta quella di fare un video che non ci accocchia niente con la canzone.
0: Allora, vediamolo, dai, lo vediamo insieme.
1: Vediamolo
0: anche a voi,
1: sentendo
0: se siete
1: la canzone,
0: 69,
1: insomma,
0: lo vedete,
1: poi capiamo. La nuova di Taylor Swift, si parla di Lodi, no? Come si, no, il paese vicino Lodi, dove insomma ci fu il primo
2: Codogno.
0: Il paziente zero, no?
1: Taylor, are you talking about Codogno? Chissà, la canzone si chiama comunque Patient Zero, che in inglese è proprio
0: Paziente zero.
1: Sentiamo.

0: scusa,
1: shock, oh, aspetta, cioè, aspetta, ci penso io, ci penso io. Show che
2: non ho ancora
1: iniziato.
2: Mangiato oggi il gatto.
1: Show, il gatto di Summer Camp.
3: Vabbè, insomma, non è che ci si aspetta la rivoluzione da una canzone di Taylor Swift. Ricorda un po' Anti-Hero, insomma, un po' una canzone classica. Sentiremo cosa c'è nel resto. Mi piace
1: comunque quella che ha vinto più Video Music Awards della storia del video.
3: Nonostante faccia questi video quasi col cellulare, cioè molto semplici, no? Con spendendo veramente 20 euro.
1: Ha chiamato un po' di amici, non so se li ha pagati, però ci sono Colin Farrell, Dakota Johnson, Cara delle Vigne, e che è?
2: Dai, almeno il video è bello, ragazzi.
1: Sì,
2: questo
1: è molto bello, molto
3: bello. Ah, ma quanta cattiveria per la povera Taylor.
2: Infatti. Adesso bisogna dire le cose come stanno.
3: Sì. Insomma, allora diciamolo anche per quelle italiane che insomma ogni tanto passano. Sono sempre qua, insomma, per
2: buoni.
3: Quando volete.
1: Buoni, grazie.
3: Alla prossima che ti becco italiano, poi vediamo se è peggio o meglio di quella
1: di l'ho ammazzata, si va a scomodare addirittura te l'ho suito. Buoni, grazie.
3: Sarà bella quell'altra.
1: Grazie, buoni.
4: Praticamente prima del Covid, per dire, qua in Abruzzo dove abito, da dove arrivavo, no, è presente Piacenza, Lodi, su quella strada vicino. Adesso quando dico che sono Codogno, di Codogno, quasi ritirano la mano, ma pure Taylor Swift si mette a cantare di Codogno.
1: In effetti è vero, c'è ancora quella cosa di Codogno. Subito mascherina, ragazzi, ragazzi. Già passati 6 anni.
5: Ciao Summer Camp, che bello, siete già qui. Non avete idea di che goduria mangiarsi questa focaccina croccante di voltri con sopra 2 avocado raccolti dagli alberi cittadini stamattina.
3: Allora aspetta, ho capito bene, avocado raccolto da un albero di città in Italia?
1: Sì. Ma è il gioco che stiamo facendo da prima?
3: No,
1: è vero.
3: No, questo è vero. In che città, scusami?
2: Voltri,
3: a Voltri. A Voltri, sì, crescono gli avocado?
2: Oramai sì, secondo me.
3: Pazzesco, anche, ragazzi.
2: Ma dove andremo a finire?
3: No, vabbè, davvero però.
2: In questo caso sì.
3: Beh, nel frattempo godiamoci gli avocado.
1: A Voltri sì.
2: Un
1: po' di gelo, ma arriva, aspetta che arriva. Aspetta un po' di gelo, arriva.
3: Cioè vuol dire che dipende un po' dalle volte.
1: A Voltri arrivano le vocali, sì, a Voltri sì. Aspetta che ti arriva una botta di freddo giù sulla schiena, però poi ti arriva.
6: Ciao ragazzi, ma volete mettere la meravigliosa pizza di Domino's che c'è qua a Baltimora? Una vera modestia.
1: Senti, a me piace anche quella. Mi piace a me la pizza, va bene anche quella.
3: Baltimore è la città americana da cui arrivano i Turnstile, o mi sbaglio?
1: Può essere,
3: È una di quelle città. Adesso non voglio dire qualunque, poi tra l'altro non ci sono mai stato. Poi non voglio offendere gli abitanti di Baltimore. A quanto pare poi sono in ascolto.
1: Sì, tra l'altro. A me sta molto simpatica perché nel football americano la squadra di Baltimore, se non sbaglio, ha la maglia viola. Quindi mi sta molto simpatica.
3: Però mi dà l'idea di uno di quei posti in cui insomma ci sono cose ma non proprio tante.
1: Non vai proprio a mangiare poi a Baltimora.
3: No, però magari se sei 5 amici che vogliono fare musica, ti concentri, stai in sala prove e poi conquisti i palchi di tutto il mondo come hanno fatto i Turnstile. Questi non sono i Turnstile,
1: sono di Londra loro.

0: ti guarda.
1: No, vi avevo già chiamato lo scorso anno, io ho 5 piante, di cui 3 mi fanno i frutti di avocado, sono Paola da Pescia, mio padre li aveva piantati 40 anni fa, quest'anno ne avrò un paio di cassette da raccogliere. Ciao ciao! Summer Camp, bello. Buon pomeriggio a tutti.
2: Allora, grande lungimiranza, comunque, no? Perché 40 anni fa ancora non si parlava del clima che stava cambiando, di come l'Italia si stesse riscaldando, o meglio, se ne parlava in comunità molto ristrette. Sì. Diciamo che la comunità scientifica ci ha provato un po' in tutti i modi, però, no? A dire, ma senza essere ascoltata più di tanto.
3: Io una volta ho piantato un avocado, cioè il nocciolo dell'avocado in salotto mi ha fatto tipo una roba di 2 metri, però non ha mai fatto i frutti. Sai quando prendi il semino, lo metti prima nel cotone, poi ho fatto questo lavoretto
2: nel cotone
3: bambino.
2: Si mette?
3: Sì, si metteva nel cotone,
4: come con i fagioli,
3: no?
4: Ti fanno fare un esperimento a scuola.
3: Si faceva sempre
2: come
3: a scuola,
2: le scimmie di mare.
3: Sì, una roba del genere, però si faceva proprio a scuola. E quindi ho fatto sto lavoretto da bambino di 5 anni, è venuta fuori una roba di 2 metri, mai fiori, frutti, mai.
5: Veramente, guarda, grazie, perché questo è l'orario in bottega dove si accusa di più la stanchezza, capite? Perché devi tirare fino a stasera e quindi... Mi tenete proprio, guarda, grazie.
2: Sì, dopo pranzo comincia a arrivare un po' quella l'abbiocco che ti vuole, Morfeo proprio ti vuole tirare verso di te.
3: Il consiglio è sempre questo: se arriva l'abbiocco, non fate mai la passeggiatina, perché sennò vi passa il sonno.
6: Andate, si mangia e ci si trascina subito a letto o sul divano. Mai fare passi in più, altrimenti si perde il sonno.
3: Giusto, giustissimo.
2: Dai, teniamo il BPM alto, diciamo, teniamo i battiti del cuore un po' su, senza esagerare. Via,

0: Nile Rodgers alla chitarra.
1: Ma che Nile Rodgers
2: di Foggia.
0: Avocado, ragazzi.
3: Fede, ma l'avocado non fa i frutti? Perché anche per l'avocado servono la pianta maschio e la pianta femmina. Quindi la femmina fa i frutti,
4: ecco perché.
3: Ma solo se ha vicino la sua pianta maschio.
4: Ah, ecco perché era lì che la vedevo sola o solo.
0: Anche lì
4: abbassa
0: il cortisone.
4: È diventata di 2 metri perché diceva ma dov'è?
5: Gli hai messo le parallele di fianco, povera pianta.
4: Ecco perché trovavo il computer acceso su certi siti quando uscivo di casa. Ecco cosa faceva la pianta.
6: Ragazzi, Fede, che infanzia dorata che hai avuto. Cioè a noi ci davano al massimo le patate da sé. Da seminare a te l'avocado.
4: Non ho detto l'avocado. A scuola ti facevano fare quella roba del semino di fagiolo. Che l'avocado non esisteva negli anni '80, ragazzi.
7: Ragazzi, buoni gli avocati, piantagioni, tutto a posto. Ma vi dico solo che per una piantagione di avocado ci vuole una quantità d'acqua.
4: Vero anche quello.
7: Che in regioni tipo Sicilia e Calabria del sud Italia se la sognano.
4: Vero anche quello.
1: Ma ci vuole più acqua per l'avocado o per il data center?
0: O per cercare una cazzatella qualsiasi sull'intelligenza
1: per cercare. Almeno l'avocado si mangia.
4: Esatto. Pensa per cercare come si pianta l'avocado sull'intelligenza artificiale. Va bene.
8: Ciao Summer Camp. Io una volta invece ho piantato un avocado, però poi niente, ci siamo messi insieme e adesso siamo sposati.
4: Tutto è bene ciò che finisce bene.
0: Brava Nico.
4: Va bene, ricordiamo il numero.
1: Senti, usiamo il giro degli chic di Madonna sperando che non chiami l'avocado.
4: Perché...

0: ormai ci conoscete, diciamo, cerchiamo di andare incontro al mondo musicale e artistico dell'artista che ospitiamo con un altro, altra artista, poi prima di dedicarci alla sua musica. Chissà se ci abbiamo azzeccato con Rosalia prima di Anna Castiglia. Secondo me
1: ce l'abbiamo fatta.
2: Ma che onore, ma non lo so.
1: È la canzone di Benvenuto.
2: Grazie, bellissimo Benvenuto, incredibile. Okay. Lei.
3: Scusate, grazie. Però avremmo potuto cercare una canzone di un artista che si chiama Agata. Visto Catania.
2: Giusto. Forse non esiste ancora, non lo so.
3: Ci sarà, ma non è abbastanza.
1: Cristi, ma non canta.
0: No, ma perché comunque anche Rosalia ha fatto della vicinanza alle proprie radici qualcosa di caratteristico, no? Ha puntato su quello invece che sai che ci sono i cantanti, adesso che ne so, in questo caso siciliani, che poi quando fanno le interviste parlano magari un pochino più un po' più impostato, ma quando è iniziato a Catania
1: milanese, guarda, sì, Catania
0: via. Sei rimasta così.
2: Sì, la mia dizione, come vedi, è sguaiata.
0: A me piace un sacco.
1: No, nonostante stiamo parlando di una bravissima attrice, nel senso, non è che poi gli attori per forza devono avere la dizione quella da teatro, Gasmania.
0: Anche secondo me, però devo dire si usa molto.
2: Sì, no? Ora è un po' passata di moda. Ora dobbiamo arrivare solo con le fiction siciliane, per ora ci sono i napoletani, dobbiamo spodestare.
1: Io sono nato imparando un pochino, diciamo, l'accento palermitano, sono cresciuto imparando l'accento palermitano grazie a film tipo, non so, Mary per sempre, cioè comunque grazie al cinema, sono film in cui ovviamente l'accento lo si sente anche molto forte. Tu ne hai mai visti? No?
2: Forse assolutamente, sono. Io sono molto critica perché Mary per sempre lo amo.
1: Sì.
2: Pure il sequel.
1: Ragazzi fuori.
2: Però Ragazzi fuori. Poi ci sono tipo quelle cose tipo Rosi Abate, Squadra Antimafia, dove sono attori romani che parlano questo palermitano basic. Che magari uno è di Messina, l'altro è di Tremestieri Etneo, ma parlano tutti palermitano.
1: Tutti lo stesso,
2: male,
1: sì.
2: Tra l'altro.
1: Ci sta. Quello
2: quindi
1: succedeva,
2: prendete attori siciliani, facciamo un appello.
1: Giusto.
0: No, volevo fare riferimento alla, secondo me, bellissimo, l'ho visto tipo 6 volte. Il lungo viaggio di Battiato, no? Un po' la storia di Franco Battiato fino a un certo punto, però insomma parte veramente da lontano, perché parte da lui bambino e poi a un certo punto ci sei anche tu.
2: Sì.
0: Però non fai dialoghi.
2: Non faccio la mia espressione migliore, quindi apatica totalmente. Così.
4: Anna Castiglia, essendo catanese, li chiama arancini, non arancine.
0: Mamma mia, subito a scoperchiare sto vaso.
1: Per noi puoi chiamarli come vuoi.
2: Per me pure, cioè io li chiamo arancini per abitudine, okay. Perché il mio dialetto dice aranciu, quindi piccola arancia e arancino. Però a Palermo si dice arancina e va benissimo così.
1: Oh, brava, bravissima, conciliante.
2: A me non frega niente.
0: Giusto. Dai, comunque sono stati fatti passi da giganti, insomma, nella pace tra città.
2: Catanese.
0: No, dai, veramente.

0: Veramente. Allora, voi dovete capire che per noi, poi adesso la dico un po' grossa, cioè da fuori, la Sicilia ha una sua entità culturale unica, no? Non stiamo troppo a vedere, no? Quando vi vediamo un po', vi vediamo adesso dico genericamente, guerreggiare tra
1: Sì,
0: città e
1: sì.
0: l'altra, a noi dispiace, non so come dire, no?
1: Ma sono d'accordo, anche a me un po' dispiace quando vedo questa
0: Sì.
1: rivalità, che secondo me è calcistica, possiamo dire la verità.
0: Ma tu
1: E
0: dici
1: poi
0: che è solo calcio? Perché io alla
1: no,
0: fine
1: non è
0: ho
1: solo
0: tutto a
1: calcistica.
2: sintetizzarsi lì, cioè io in Toscana sento le stesse
1: Non
2: rivalità,
1: volevo dirlo,
2: no?
1: ma la
2: È
1: Toscana è
2: molto
1: anche più grande,
2: simile,
1: tra una
2: sì.
1: contrada e un'altra.
2: Sì.
0: Va bene, peace between Palermo
2: Perché
0: e
2: in Toscana
0: Catania.
2: c'è chi dice bistecca e chi dice bistecco. No, scherzo, non è dovuto a quello, ma a cose comunque molto
1: Sì,
2: leggere allo
1: sì.
2: stesso modo.
0: Dai, continuiamo tra poco. Anna Castiglia con noi, Summer Camp.

0: Beh, insomma, ragazzi, non è la solita musica italiana, quella di Anna Castiglia, lo si capisce da tante sfumature, degli strumenti, anche da questa voce che sembra entri in casa, no? In genere, sai, adesso dico una cosa un po' tecnica, magari non è la cosa migliore da dire all'inizio di una chiacchierata, però sai che sulla voce spesso c'è questo reverbero, no? Che dà un po' quell'effetto del disco vero, no? Invece la tua voce è tenuta molto, molto cruda, asciutta, molto sì, asciutta, no? E questo dà l'impressione quando tu, io stavo riascoltando il tuo disco con una cassa Bluetooth, sai, di quelle che bene o male prende un po' tutta la casa, e ogni tanto mi giravo perché
1: c'è Anna in casa.
0: Cioè, sembra di avere un concerto in casa, è una bella scelta.
2: Ma era proprio questo quello che volevo, portare un po' il live nel disco, sì, poco poco, sì, non volevo troppo impacchettarlo, perché a me piace quella dimensione un po' del live. Ovviamente è bello distinguerli, per me sono due cose diverse.
0: Certo.
2: Però sì, c'è sempre questa voglia di portare quella cosa lì, un po' più casalinga.
0: Anche le chiacchiere, no? I momenti parlati.
1: Sì, sì, sì, poi magari dopo ne parliamo. Io voglio tornare invece ai momenti parlati, recitati prima che uscisse La paura in tasca, che tu hai pubblicato in versione reel, sì, su Instagram, sempre tornando alle doti attoriali, no? Per promuovere l'uscita dell'album. C'è anche come attrice, è tua nonna davvero?
2: No, purtroppo non è tua nonna. È un'attrice bravissima, Anna Di Mauro. Mia nonna, okay, purtroppo è morta, però proprio per questo che io c'ero molto legata, è stato bellissimo fare questa figura della nonna, okay, che ti vuole dare dei consigli ma anche con ansia, una premura eccessiva, così
1: sì,
2: soffocante.
1: Sì, la classica premura di una nonna, esatto, insomma, che ti sveglia e tu dici: ma come un anno ho dormito? Nonna, mi dovevi svegliare prima, ma devo uscire.
2: Esatto, volevo un po' che lei racchiudesse tutto, quindi sia le mie ansie che quelle dall'esterno, no? Le aspettative, quelle più tradizionali sul posto fisso, il matrimonio,
1: sì,
2: che
1: certo,
2: comunque l'alba dei 30 anni con tutte le mie amiche che si sposano ci penso, e poi quelle più legate all'arte, al disco, quindi al primo disco, al paragone, tutto, e lei le ha personificate tutte.
1: Sì, sì, sì.
3: Amo Anna Castiglia perché ha un modo poetico di descrivere la normalità del mondo. Complimenti davvero e grazie.
0: Questo è giusto, questo dovrebbe fare l'artista,
2: grazie,
0: attingere un po' dall'attualità ma metterla giù in maniera diversa, no?
2: Sì, più colorata, non lo so.
0: Adesso mi viene in mente quella canzone dove parli dei modelli di uomini, quello,
2: sì, del Coppia Gabbaia.
0: Sì, ha troppi peli sul petto. Questo modello è tatuato, però aspetta, non funziona più tanto bene.
2: Sì, diciamo che parlo ovviamente di un modello di coppia, no?
0: No, certo.
2: Però
0: certo,
2: mi piaceva ritrarlo come un modello. Io ho pensato, sai, quelli dell'Abercrombie, defunto Abercrombie,
1: certo, che c'erano i modelli
2: dentro,
1: che
2: tutti andavano a farsi le foto, sì, della mia
1: è
2: età,
1: defunto,
2: le foto con loro.
1: Non c'è più Abercrombie,
0: no, sì, è vero, c'erano i modelli,
2: sì,
0: belli,
2: sì. E mi ricordo le mie compagne che andavano a farsi le foto con questi.
1: Lo spieghiamo perché non era in tutte le città Abercrombie.
0: Sì.
1: C'erano proprio dei modelli dentro il negozio.
2: A torso nudo.
1: A torso, sì, nudo, ed erano, sì, messi lì un po' per farti vedere.
0: Cioè, scusami, salutiamo anche Fitch, che a questo punto mi sembra rimane male.
1: And Fitch.
0: No, era,
1: sì,
0: Abercrombie.
2: Compare,
0: Fitch.
2: Giusto. Vero, vero.
1: Sì. Giusto.
2: E sì, quindi sì, questa canzone della coppia Gabbaia la volevo simboleggiare con loro, okay, i modelli dell'Abercrombie.
0: Anche tanto profumo, se non sbaglio.
1: Sì, di brutto.
0: No?
1: C'era un suo profumo quando entravi, sì, dentro il negozio, che era, sì, molto, sì, riconoscibile. Sì, sì.
2: Secondo me ti spronava a comprare un,
0: sì,
2: po' quel profumo.
0: Io non c'ho mai comprato niente, ma mi ricordo che entravo perché c'erano le luci basse, mi sembrava di essere un po' in discoteca, no? E siccome nei negozi in Italia, nei ristoranti, c'è sempre sta luce sparata, no?
2: Sì, sì.
0: Ogni tanto quando volevo ritagliarmi un po' di buio andavo da Alberto e non compravo niente, stavo in mezzo ai raga così.
1: Sì, nonostante il buio venivano da te e facevano, sai quando ti scambiano magari per uno che lavora lì?
2: Sì.
1: Mi guardavano, scusi, ah no. Vedevano poi il fisico, la differenza.
4: Ciao ragazzi, era ottobre di 2 anni fa quando feci una storia su Instagram taggando tutti voi del Sanna Camp e chiedendovi di invitare un giorno Anna Castiglia. Vabbè, sono passati 2 anni, però alla fine me lo sono.
0: Ragazzi, meglio tardi che mai.
2: Appunto, 2 anni sono pochi in realtà.
0: Ma sì, senti, anche questa paura in tasca è un bellissimo concetto, no? Ce lo vuoi argomentare,
2: sì,
0: oppure è anche bello che rimanga un'immagine?
2: No, mi piace un po' raccontare cosa intendevo. Allora, il titolo è preso dalla canzone che abbiamo sentito,
0: certo,
2: prima, che è un po' uno scenario catastrofico, no? Cioè, scrivi una canzone, ma chissà se ne scriverai un'altra, finirà malissimo, il primo album è andato bene, ma questo chi lo sa, andrò in un bar senza laurea, cioè il premio Tenco che si butta dalle mensole, insomma le strofe sono veramente catastrofiche. Nel ritornello una certa mi chiedo, ok, perché faccio questo lavoro se devo avere tutta quest'ansia? Perché effettivamente ho da sempre una penna nella borsa ma la paura in tasca. Quindi in questo caso la paura è una sorta di motore, una piccola cosa che ti dà un pizzicotto ogni tanto dentro, certo, la tasca, sì, e ti dice o fai qualcosa oppure non fare quella cosa lì. Diciamo che volevo anche con la copertina simboleggiare questa paura anche un po' tascabile, piccola, perché dietro di me vedete queste ombre gigantesche, però sono ombre, quindi in realtà sono proiezioni gigantesche di qualcosa di piccolo e tenero, e alla fine la paura è una cosa tenera, secondo me, che bisogna portarsi dietro, perché ci nasce, anche gli animali ce l'hanno, è, certo, primordiale, a differenza delle ansie che invece arrivano dopo con l'età. E quindi volevo un po' darle questo ruolo da protagonista, non da antagonista, che ha sempre questo invece.
1: Ti aiuta a muoverti bene.
0: Mi piaceva anche il concetto di tenersi la propria paura nella propria tasca senza contagiare, diciamo, la sfera degli altri.
2: Esatto.
0: No? È una, responsabilità che abbiamo. In
2: assolutamente, a volte può essere inquinante, no? Buttare una cosa sulle tasche. Invece è meglio se ci fai i conti tu.
0: Ok, bello.
1: Ecco. Ognuno ha le proprie, te le tieni in tasca.
5: Esatto. Mamma mia, che bella cadenza che aveva con Marianna. Bella, bella, bella.
1: Che vuol dire? Che bella cadenza. Sì, fanno quell'effetto come se fossero live presenti qui. Sì, sì, che bella cadenza che Anna. No, cos'è che
2: sì,
1: detto?
2: Sì, con Maria, Anna, la mia compare Anna.
1: La mia amica Anna. Sì, sì.
2: Grazie.
1: Sì.
0: Vai, ci risentiamo la canzone di Anna che stiamo ascoltando in questi giorni, sempre dal nuovo album. Questa è Niente di Meno.
6: Non voglio più cultura.

0: qui tornando al discorso di prima, no, della voce, però poi a un certo punto quando parte quella parentesi un po' più drogata, diciamo,
1: la paranoid android di Radio, però
0: anche lì la sua voce si allontana, diventa reverberata, è bellissimo, tantissimo. È uno strip che sembra quasi fatto apposta, sì, per svegliare anche un po',
2: cioè, dal trance, niente,
0: sì, no? Esatto, sì, sì, sì, e poi sì. Ti faccio ritornare.
3: Sì. Cioè, scusate, nella musica di Anna ci dice Nino che sente un po' della scena prog di Canterbury.
2: Wow!
1: Ci picchia però, no?
0: Beh sì, perché comunque il cosiddetto rock progressivo era comunque fatto da musicisti preparati, diciamo, non improvvisati. A volte, non dico te la faceva pesare questa bravura sugli strumenti, però insomma era una tecnica che veniva sfruttata, sì, appunto. Sì, sì. Anche fare questo cambio di tempo non è facile per una band, entrare e rallentare di quel tot,
2: infatti,
0: insomma.
2: Infatti stiamo facendo le prove, è bello tosto riportare le cose che hai fatto in studio poi in sala.
0: Certo,
2: però è una sfida.
1: Ok Canterbury, però io non posso non pensare a Catania, no? Penso ad Anna Castiglia di Catania e penso a cantautori

0: cantautrici di Catania che immagino che per te sono maestri, tipo la cantantessa Carmen Consoli, no? Quest'estate al Castello Sforzesco c'è stato questo spettacolo che si chiama Di come dannata ingenue, in cui c'era Carmen Consoli e altre grandi voci del panorama femminile italiano, e c'eri anche tu.
1: Sì.
0: E sul palco è stato molto emozionante vederti commossa accanto alla cantantessa, che immagino non è che tu incontrassi per la prima volta quella sera lì.
1: Non era la prima volta, avevo già aperto dei suoi concerti a Pompei, avevo fatto già delle cose con lei, però non avevo mai cantato una sua canzone con lei. E in quel momento proprio ho realizzato questa cosa, che in sala prove e durante il soundcheck era normalissimo, e quindi mi sono un po' emozionata, ti dico la verità, un po' imbarazzante, però anche bello, va bene.
2: Sì, sei spontaneo e bello, no?
1: Certo, assolutamente, certo. Però lei era è stata dolcissima. Le date dopo mi ha detto: non mi fare il cucchiaino, annuzza, il cucchiaino sarebbe...
0: Ah, il cucchiaino con la bocca.
3: Le labbra cucchiaino.
0: E il labbro inferiore è quello del pianto, diciamo, sì, quello che trema del... Che si ha da piccoli, ma poi ti rimane. Il cucchiaino, bello.
2: Bellissimo. Beh, poi anche chitarristicamente, insomma, un grande riferimento.
1: Madonna.
2: No? Perché lei fa le canzoni, canta da paura, ma ricordiamoci, anche una grande
1: suona
2: chitarrista. E anche tu te la
1: Grazie.
2: Suoni di brutto.
0: Sì,
2: eh?
0: Sì, sì.
2: È raro, diciamo, però secondo me è un grande momento per le donne con le chitarre. Sei d'accordo?
1: Assolutamente. Più esempi ci sono, meglio è, ovviamente.
2: Vero, no?
1: Certo, perché se una bambina non vede una con la chitarra, magari non si spinge a farlo.
2: Assolutamente.
1: Invece, più ci sono esempi, meglio è.
0: Non so come te la cavi con le percussioni, ma so perfettamente che te la cavi alla grande con il tip tap, perché durante alcuni suoi show comunque c'è il momento tip tap.
2: È vero.
0: Cioè tu metti il pavimentino, cos'è, la mattonella?
1: Sì, una pedana che ho costruito io.
0: Ah sì?
1: Sì, ho fatto un po' di ricerche dal Brico, mi sono fatta tagliare questo legno, poi gli ho appiccicato sotto dei quadrati di gomma per mantenerlo alto, così si crea una cassa di risonanza.
0: Ah, okay.
1: Poi ci metti il microfono
0: e le scarpe adatte anche.
1: Per forza le claquette che hanno sotto delle placche di metallo e suonano, però sono percussioni quelle, assolutamente.
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: L'insegnante poi ti dice: fammi sentire come suoni, non come balli.
2: Certo.
1: Sì, sì. Infatti nel tip tap si collabora spesso con band, cioè più che una danza è una musica, assolutamente.
0: Per quanto l'hai studiato?
1: L'ho praticato? Studiato per 3 anni a Torino all'Accademia di Musical, perché è la danza del musical.
2: Cioè, sì.
1: Però a me piace usarla in un modo non musical, cioè più musicale, quindi in dialogo col piano o con la batteria, vediamo.
2: Sì,
1: cosa
2: come
1: ci
2: uno
1: sarà.
2: Strumento.
1: Certo, uno strumento, sì.
4: Gli ascoltatori chiedono se ai concerti c'è anche l'uomo meno famoso d'Italia.
0: Beh, certo, nel disco c'è l'uomo meno famoso d'Italia.
1: Grazie,
0: no?
1: Grazie. E adesso un ospite speciale, che di speciale non ha niente. Ecco a voi l'uomo meno famoso d'Italia.
5: Salve, buonasera.
1: Buonasera,
5: buonasera.
1: E benvenuto.
5: Grazie.
1: Senta, come sta?
5: Io bene, grazie mille.
1: Vabbè,
5: per
1: dai,
5: domanda.
1: Bene è un po' una risposta di circostanza. Non faccia il timido, noi siamo tutti qui per lei e vogliamo davvero sapere come sta l'uomo meno famoso d'Italia.
5: E l'ha detto, sto bene.
1: Vabbè, dai, a me lo può dire, ci sarà un disturbo, un trauma,
5: no,
1: una
5: trauma.
1: Ferita che la rende oggi il guerriero che non è.
5: No, non mi
2: Ma chi sarà mai, dico io? Chi sarà mai?
5: Non ho ferite, non ho burnoutini, ho... Sto normale, per me normale è bene, insomma. Normale è come non male, ma è senza la, cioè con una lettera diversa.
0: Una lettera diversa, giusto? È normale, ma normale. Valerio Lundini,
1: esatto.
0: Ragazzi, inconfondibile, sì.
2: Allora salutiamo Nicola Savino,
0: esatto.
2: Che era molto orgoglioso dell'aver riconosciuto la voce di Valerio Lundini.
0: Sì.
2: Poi devo dire, insomma, se ne è parlato un po' di questa cosa.
1: Sì.
2: Beh, non voglio dire che non era così difficile, però insomma, dai,
0: si riconosce,
2: se lo conosci.
1: Era abbastanza riconoscibile.
2: Sì, secondo me, però vabbè, insomma.
0: È l'uomo normale, nei panni dell'uomo normale, che sente anche un pubblico che dice: ma chi vi ha chiamato, chi vi vuole? È
1: sì,
0: quello
1: diciamo
0: il bello,
1: che
0: no?
1: il senso era che in un futuro distopico molto vicino alla realtà siamo tutti famosi, tutti hanno la spunta blu, tutti parlano davanti al telefono come se fossero in TV, spettacolarizzano qualunque cosa, no? E lui invece è insignificante, non è nessuno, non ha niente di speciale, quindi è una divinità, perché
2: certo.
1: Sono tutti famosi, lui che non lo è famosissimo, no? E quindi c'è questa intervistatrice che rappresenta un po' tutta le intervistatrici generiche, no? Che non interessa davvero quello che vuole dire. Poi lui dice: un neo, posso parlare del neo? Fa no, non ci interessa.
0: Sì. Sappi che questa in questo momento è la parte di una canzone, ma poi diventerà una puntata di Black Mirror un giorno.
2: Bello,
0: con Valerio Lundini, Anna Castiglia.
2: Senti, Anna è pronta per è pronta, sta provando per andare. Quante volte te la diranno questa cosa? Oh, allora siete pronti per cioè, ma aspetta un attimo, cioè sto facendo le, sarò pronto, pronta, esatto. È ora della prima data, manca ancora un po', parti da Torino che è una città
1: sì.
2: con cui insomma
1: ho vissuto,
2: hai vissuto
1: sì,
2: insomma
1: sì.
2: No?
1: Finisco a Catania che è la città in cui sono nata, poi in mezzo c'è Milano ovviamente.
2: Milano doppia, che
0: doppia
2: questa è
0: Milano,
2: tanta
0: 25-26 novembre in Santeria.
2: Quando non ne basta una vuol dire che insomma dai sta
0: sì, sì, sì.
1: Vedremo.
2: Noi ci saremo.
0: Sì, interverranno grazie. Un po' di amici sul palco
1: sicuramente
0: magari.
1: Sì. Saranno due date un po' speciali quelle, quindi vediamo chi ci sarà. Appunto, ancora non sono pronta, stiamo facendo le prove.
0: Salutiamo
1: ora.
0: Ramiro dei Selton con cui hai lavorato.
1: Ramiro dei Selton e Alessandro Di Sciullo, produttore.
2: Sandro Subito, bravissimo.
0: Grazie,
2: grazie
0: Anna.
2: Grazie Anna.
1: A voi.
2: Buone
1: a
2: prove,
1: presto.
2: Buon tour, ci vediamo in giro.
1: Ciao.
3: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: sentire una delle tracce di sarà la volta buona che mettiamo il pappagallo, una delle mie prefe.
1: Bello, che bello.
2: Devo parlare comunque con l'ufficio musica, vediamo.
1: Le tracce di Nord, Sud, Ovest, Est e anche i video se ci state seguendo sul 69. Ho scoperto che tra gli sceneggiatori o collaboratori di questo video, dei video di Nord, Sud, Ovest, Est, c'è Carlo Lucarelli. Lo sapevate?
3: No.
1: Paura, che si scopre anche nella nuova stagione della serie.
4: Ciao, sono Vittorio da Cuneo. Ho tanta fame per merenda, vorrei un campai sweet.
2: No,
1: dai, ma che tenero.
0: Spamare spama, eh.
1: Vabbè, aspetta che a proposito di cocktail degli anni 90 c'ho un messaggio per te. Aspetta che arriva.
5: Adesso arriva.
1: Aspetta che arriva. Aspetta che arriva.
6: Sì, tutti bravi. Ma quello che venerdì sera si è fatto un angelo azzurro sono io.
1: Beh, l'angelo azzurro. Beh, Gabriele, poi,
2: Gabriele
1: Corsi,
2: oggi è il suo onomastico, Sant'Arcangelo Gabriele, quindi Sant'Arcangelo azzurro.
0: Mamma mia.
1: Ecco perché.
0: No, vabbè.
1: Hai capito, Gabri? Quindi anche stasera devi fartelo.
0: Ormai siamo proprio nell'acrobazia, nel free climbing del Gabriele.
2: Senza corda, tra
0: senza corda.
7: No, ragazzi, non è vero che rum è per anni 90.
1: No.
7: Noi a Maresca, montagna pistoiese, è tradizione, tutte le feste si fa, è luglio-agosto, c'è una festa tutti i fine settimana, la mattina alle 9 quando ci si trova per cominciare a organizzare le feste e a preparare rum e pera la prima cosa, anche prima del caffè.
0: Mamma mia.
1: Oh.
0: È bello abbiamo, chiudere con un messaggio insomma che si rivolge anche ai più piccoli,
1: sì.
0: All'ascolto
1: di Summer Camp.
2: C'è ancora un messaggio a proposito di pizze scomparse, diciamo, magari pizze un po' demodé, sentite qua.
8: No, una pizza che veramente non c'è più è la mezze stagioni.
1: Bella. Direi che stiamo chiudendo in modo migliore.
0: Ma che bello.
1: Molto bella. Grazie.
0: Segno dei tempi, diciamo. La comunità scientifica già ce lo diceva.

0: come me la farei,
1: come me la farei una mezza stagione.
2: Ciao. Un commento fuori contesto, però vi sto guardando in TV,
0: sì?
2: E i colori che avete scelto oggi mi stanno benissimo.
0: Sì.
2: Un bel rosso carico, viola per Nicky,
0: no,
2: il bianco per qua, per DJ Aladdin, ma sono inguardabile quei pantaloni.
3: Ma
2: i
3: pantaloni ancora?
2: C'è tanto, tanto.
3: Tra l'altro sono identici a quelli di Quanna, perché i miei
4: si vedono,
3: non ho capito, i miei si vedono.
0: Comunque anche oggi Aladdin è un po' scuro che fa personaggio, sì, magari un blu scuro, però insomma sempre scuro.
1: Io lo vedo proprio la mattina che si mette davanti allo specchio e dice: allora cosa mi metto? Voglio fare il personaggio e mi metto qualcosa di scuro o normale? Cioè normale, come Lundini nel disco di Anna Castiglia. Normale.
0: È stato bello anche oggi, ragazzi, grazie per l'affetto. Come sempre ci ritroveremo qui domani sempre su Radio DJ, su DJ TV, sul canale YouTube, insomma dai, sempre dalle 2 alle 4 comunque.
1: Sì, sempre dalle 2
0: tu
1: alle 4.
0: Tu al massimo prova tutti i canali fin quando non becchino, però tra le 2 alle 4 siamo.
1: Tanto,
0: qua.
1: Ci riconosci, siamo quelli vestiti proprio così, insomma.
4: I pantaloni di fede.

Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. Pinocchio su Radio DJ, One Nation,

0: Basta, Diego, basta! Cara, male!
1: Amore, poi quando parti così...
2: No, non arriva alle 5:30.
1: No.
3: Però comunque voi siete sempre...
1: No, no, ma voi siete la mia Valeria Marini e Morello Morello.
3: If you wanna be rich, go round.
1: La Vale poi sta per addormentarsi. È lì per, perché sta, non sta dormendo di notte, povero cuore.
2: Sono due notti che non dormo, quindi notte poi mi sveglio stanca. Sì. Per oggi ho limonato con Diego.
1: Sì, ragazzi, incesto.
2: Frega.
3: Sì. Dopo quanti anni? Perché noi già, noi ci siamo praticamente conosciuti
1: allora,
3: così.
1: Sì, così sembra qualcosa che non è.
2: Noi abbiamo limonato l'ultima volta e anche la prima
3: in piazza
2: nel 2003.
1: In piazza per il record dei baci, non perché c'è stato un approccio.
3: Tu
1: presentavi. C'è stato un rischio successivo quando a un certo punto vi siete trovati in una stanza con un terzo che poi ha scelto.
2: No, ha scelto. O uscivo da quella stanza o Diego mi uccideva.
3: Sì, certo. Okay. Eravamo noi due, ci siamo litigati
2: perché
3: uno, poi l'ho sbattuto fuori.
2: Il tipo stava serenamente con tutte e due.
3: Sì, stava. No, sì, vabbè. Sembrava poi.
1: Sì,
3: le forze. Insomma, vabbè, dai.

0: buonasera.
1: Valentina, buonasera. Gioca, Marta, Manuel, siamo al completo. Ecco Pinocchio.
2: Evviva!
1: Hanno limonato. Hanno limonato, c'è il video, lo trovate su Pinocchio DJ, però, il nostro account.
3: Proprio un pezzo,
1: sì, un no, secondo. Diego ha messo quella punta di lingua che poi fa felice la banale.
2: No. A sto giro l'ho messa di più io.
3: Io ero timidato.
2: Lui era timidato, lui è maschivata.
3: Dai.
2: No, c'è entrata, le lingue si sono... Vabbè, andate a vedere.
1: Andate a vedere, perché oggi parleremo di baci. C'è un elenco di baci, tipi di baci.
2: Sì.
1: Di cui poi parleremo ancora. E nel video, appunto,
2: li proviamo tutti.
3: Sì, sì.
1: Bravi,
3: esatto.
1: Un video Dai. Molto carino. Sì. Per cui dai. Se per voi va bene, siamo partiti forse dando anche un po' un tono sbagliato al
3: alla
1: tema
3: puntata,
1: della puntata, che è delicata,
3: sì.
1: Invece, secondo me.
3: Sì.
1: No, non è scontato. Dai, cioè, secondo me possiamo dare un tono a questo tema con un verso. Il carico da 90 ce lo mettono da casa,
2: sì.
1: Secondo me, al 347-342-5220. Abbiamo del materiale carino. Andiamo passo passo,
2: okay.
1: Cominciamo subito con Robin Ticchio,
3: E là,
1: va bene? E adesso sei stanco per ballarla.
3: No, ballo, ballo, la ballo.

0: partiamo da una notizia.
1: Sì, la notizia ci dice che si sta registrando nel mondo una certa crisi dei baci, chiamata kiss recession, la recessione dei baci, come se fosse una recessione economica, ma appunto della quantità di baci dati. E ne ha parlato il Guardian, ma è successo che a scopo, diciamo, di marketing, un'azienda che vende dentifrici ha commissionato uno sondaggio alla popolazione inglese, un sondaggio grosso, e la domanda era molto semplice: quando è stata l'ultima volta che sei stato baciato o baciata? Quindi l'intento era commerciale, era di marketing, era quasi un gioco. In realtà è venuto fuori un dato abbastanza sorprendente, sommerso. Solo il 29% degli adulti ha risposto ieri. Okay. Quindi neanche stamattina, ma ieri.
0: Sì.
1: Il 29. Gli altri, molto...
0: Mai.
1: Qualcuno mai.
0: C'è un
1: qualcuno
0: film mai stata baciata, no?
2: Sì.
1: Sì. E questo per quanto riguarda gli adulti, cioè c'è un disamoramento del bacio, e questa è una cosa. L'altra è, diciamo così, il dato che riguarda i più giovani e le più giovani, che per forse un'ansia da performance, così se la spiegano, baciano sempre di meno. Cioè il bacio spontaneo, quello dato, quello un po' rubacchiato, quello del primo approccio, che quando, come dire, da un flirt, da una seduzione, da un gioco iniziale, a un certo punto cambia qualcosa, no? E succede di solito attraverso il bacio. Non accade più, accade sempre di meno, perché è tutto è più quasi da stabilire. Cioè 15 baciamo, e che cambia tutto, però.
2: Beh, sì.
1: Hai capito? Cioè, si sta perdendo sempre di più questa spontaneità. Da una parte hanno detto un po' sono cambiati anche gli usi. Per esempio, è molto più difficile vedere delle effusioni pubbliche, anche sia di coppiette che di coppie un po' più adulte, no? Quindi.
0: Sì, che in un certo. Allora, l'effusione, quella proprio esosa, secondo me, è sempre un po' difficile, sì, da gestire, sì, perché è lì tipo sui mezzi, delle volte alcuni anche meno, dai.
2: Sì, sì, beh, sui mezzi, quando, cioè, se l'ambiente è piccolo e ristretto, se allora, nel parco, su una panchina,
0: ma
2: al parco,
0: certo,
1: la coppietta,
0: certo,
1: di giovani innamorati che pensano che il mondo non esista più.

0: adulti che stanno insieme, che si salutano, che ne so, perché si separano sotto casa, no?
1: Sì.
0: È sempre più raro. Quindi hanno cominciato a fare questa ricerca e sembra...
1: Ma a me non risulta, a voi risulta questa cosa? Evidentemente.
2: Eh beh, sì. Cioè, in famiglia mia ci baciamo, è vero che ci baciamo molto meno io e Lele rispetto a... anni fa, voi vi baciate fisso?
1: No, ma è, beh, però sì, ci baciamo, beh, cioè nel senso...
0: Allora, la cosa che loro dicono...
1: Quando ci incontriamo, quando ci salutiamo...
2: Ah beh sì, quello
1: la
2: sì,
1: mattina,
2: sì, sì,
1: la...
2: sì,
1: cioè,
2: sì,
1: sì, sì, so, sì, sì, no, ma è, cioè...
0: Allora, da una parte, cioè, ci si pensa troppo, soprattutto le nuove generazioni, pensano troppo al bacio
1: forse
0: anziché farlo.
1: Forse è questo, la performance, sì. L'ansia da performance.
0: Dall'altro, però, ve lo dico, c'è cioè, questo viene registrata questa diminuzione del PDA, cioè Public Display Affection, cioè la dimostrazione di affetto pubblico, che non è per forza il bacio alla francese, il limone duro, ma può essere anche una cosa molto semplice, molto discreta.
1: Allora, credo che sia anche una questione geografica, ne parleremo, sì. I baci nel mondo. Da quanto tempo ci si bacia? Si è cominciato da subito a baciarsi?
2: Allora, sì. Sì, il bacio più antico registrato risale a 4500 anni fa in Mesopotamia.
1: Ne parliamo tra poco. Sì. La Vale con la storia.
0: Bellissimo.
1: Barbera. Con la barba più che altro.
2: Sì, barbuta.
1: La Vale barbuta.

0: magari per alcune generazioni in quella fase cruciale, no? Nella quale ti relazioni agli altri per la prima volta, ecco, potrebbe aver creato un po' di ansia da prestazione, ci sta, ci sta. Dall'altra parte, dicevamo, rispetto al bacio ci sono tante differenze anche dal punto di vista geografico. Diego dopo ce lo racconterà. Ma da quando si è cominciato a baciarsi e perché?
1: Allora, secondo gli studi antropologici ed etologi ci sono due ipotesi. Il gesto del bacio potrebbe derivare dal comportamento di grooming, per cui dello spulciarsi a vicenda.
0: Ok.
1: Oppure,
0: che bello sempre.
1: Oppure dal passaggio cibo premasticato madre-figlio.
0: Ok.
1: Si mangiavano cose un po' più... dure tenaci all'epoca.
0: Non c'erano gli omogenizzati.
1: No, non c'erano, quindi potrebbe essere quello. Di fatto la prima testimonianza la si trova su tavolette in argilla.
0: Quindi era un bacio diverso da quel, cioè,
1: da
0: il significato,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì, era un bacio funzionale, vitale, strategico.
2: Sì. Anche se dal punto di vista chimico il bacio serve tanto a capire, cioè a capire tutto quello che non ti fa capire il tuo cervello della persona che hai davanti. Non soltanto
0: sì,
2: se bacia bene.
0: Sì,
2: delle
0: volte ti dà anche delle istruzioni sbagliate, eh?
2: Sì, sì.
0: Cioè la persona che bacia magari ti sembra che baci bene, poi però non è la persona giusta,
1: no,
0: per
1: certo,
0: te.
1: Esatto.
2: Oppure c'è molta chimica, perché c'è tanto scambio, cioè è proprio una roba di recettori, no?
1: Sì,
2: cioè
1: sì,
2: lì senti tanto un'intimità.
0: Però pensa quanto poi lo stesso, voglio dire adesso, al di là del bacio alla francese, per intenderci, ma lo scambio di bacio sulla bocca, per esempio tanti si baciano con i figli o con le figlie sulla bocca, è una cosa che divide, o sì o no, nel senso è un... ci sono famiglie che lo fanno e famiglie che non lo fanno, ci sono amicizie.
2: Sì.
0: Con le mie amiche io spesso mi bacio sulla bocca, anche con i miei amici di quando ero ragazzina si usava così, adesso è molto più difficile, anche lì mi viene da pensare che una certa distanza sociale ci abbia messo un po' lo zampino, non lo so.
1: Può essere. Comunque 4500 anni fa in Mesopotamia ci si baciava sia nei rapporti amorosi che come gesto di amicizia.
2: Oh, che carini.
1: Poi in antica Roma ci sono state delle divaricazioni legate al bacio. C'era il bacio sulla guancia o sulle labbra chiuse dato a familiari e amici. C'era, che si chiamava osculum. Il basium era il bacio d'affetto, d'amore. Il savium era il bacio passionale sulla bocca, per esempio. Nell'antica Grecia il bacio veniva usato per sigillare patti, accordi, giuramenti sacri.
0: Perché poi si è trasportato anche, no, in alcuni ambienti malamente.
2: Di malavita, dici, associazioni che hanno come bacio un sigillo, no, di lealtà.
1: Beh, nel Medioevo era così, era strumento giuridico, sociale e religioso. Per
0: pazzesco,
1: cui il bacio di vassallaggio era un bacio d'onore dato sulla bocca della persona che rispettavi tantissimo.
0: Capito?
2: Baciamo le mani.
1: Baciamo le mani.
0: È quella roba là.
2: Sì,
0: cioè,
2: certo.
0: E comunque in questa cosa delle labbra risiede un potere importante.
1: Sì. Il bacio romantico poi lo troviamo dal Rinascimento in poi.
0: Ah, vedi, comunque è molto più recente.
1: Sì.
0: E questa roba qua è interessante, perché.
2: C'è anche il bacio di Giuda.
1: C'è anche il bacio di Giuda.
0: Che ora vengo a darti.
2: Brava. Lo aspetto a braccia aperte.
3: Pinocchio, su

17:20 Radio DJ, parliamo di baci, di da una parte un po' l'ansia da prestazione soprattutto nelle nuove generazioni, ci sta, può essere, io credo che comunque sia anche questo un po' una conseguenza di un isolamento per

0: Si parla di baci stasera a Pinocchio, se ne parla di... diciamo, abbiamo fatto un po' un'introduzione relativa al bacio, che è dal periodo del Rinascimento che diventa bacio amoroso. Prima aveva anche tanti altri significati, codici proprio, che segnalavano relazioni, sancivano patti e quant'altro. Adesso però la Vale, ok?
1: Sì.
0: È stanca, è da buttare.
1: No, vi do 8 passaggi per il bacio, per un bel bacio.
2: Però tu sei una che con un bel bacio si risveglia.
1: Sì, a voglia. Sì, sì, ma sì. È chiaro che non esiste una scienza esatta, cioè ognuno bacia un po' come vuole, però. Però ci sono tutta una serie di accorgimenti raccolti in un sacco di articoli e abbiamo fatto un sunto.
2: Oh, che bello.
1: Allora, prima regola sarebbe, però già qui io, sarebbe non chiederlo, cioè il bacio non si chiede, scatta.
0: Lo trovo assolutamente corretto. Sembra una cosa scontata, invece...
1: Però a me se si... Allora,
0: non si ruba.
1: No, non si ruba, cioè dovrebbe scattare, però dice non chiederlo neanche, deve scattare, non è che puoi andare lì a chiedere.
0: Sono d'accordo.
1: Però invece io ti dico, se siamo in un momento, che a un certo punto...
0: Stai parlando di baciami stupida?
2: No, ti posso baciare.
1: Bravo, cioè se Diego mi dice ti posso baciare. Aspetta, ridillo.
0: Basta ragazzi. Già avete limonato oggi.
1: Così. Cioè, un ti posso baciare, tutto sommato, a me potrebbe anche piacere. Comunque, non chiedetelo.
0: Va bene.
1: Alito va tenuto sotto controllo.
0: Qui siamo all'ABC.
2: Però poi invece ci sono delle chimiche per cui poi ti resta impresso il ricordo di un bacio, anche di sigaretta, anche un po' di alcol.
1: Certo,
2: cioè ci sono dei baci.
1: Certo. Tempi, la tempistica, cioè non è una gara di apnea, il bacio è fatto di pieni e di vuoti, di prossimità e di distanza.
2: Oh.
1: Ogni tanto staccatevi, giocate con la lingua, con le labbra. Capito? La lingua ci va, ragazzi, la lingua ci va, non puoi non metterla.
2: Come nel bollito, come nel bollito misto.
1: Esatto. In linea di massima, la maggior parte di noi, quando bacia, tiene gli occhi chiusi, vale anche aprirli un attimo, se vedi che ti guarda, allora tu ti allontani un secondo, guardi anche tu, sorridi, no? E poi richiudi, romanticamente.
0: Okay.
1: L'appoggio non è gradito, cioè l'appoggio è gradito se condiviso.
2: Cosa intendi?
1: Far sentire la propria presenza, aspetta, cioè ci stiamo baciando.
2: Sì, un attimo.
1: Potrebbe non essere gradita, non datela per scontata, ecco. E per quanto riguarda la lingua, vale tutto, ma in linea di massima il movimento di lingua a centrifuga non piace al 99% delle persone.
2: Vabbè, perché cioè di...
0: centrifuga intendi isterico, cioè.
1: Sì, lingua impazzita in senso circolare. Sì.
2: È un gioco.
1: Poi magari capito, poi magari qualcuno piace, ci scriverà: no, a me piace, però in linea di massima non è gradita.
2: Io sono d'accordo.
1: Va bene?
2: Sì,
0: cioè
2: comunque...
0: non sei d'accordo in che senso?
1: No, è d'accordo.
2: Ah, sì,
1: detto,
2: sono d'accordo.
1: Sono d'accordo.
2: È vero che ognuno ha i suoi gusti, però è vero anche che certe persone sanno proprio baciare.
1: Per me numero uno.

0: Per esempio qua dice: mi fa tenerezza il mio ragazzo che se anche sta dormendo da ore, quando lo raggiungo a letto e faccio per dargli il bacio, lui allunga le labbra in segno automatico. Anche Amy o allunga il collo per farsi ridare sul collo. Sì. Salutiamo anche Valentina che dice: ricordo che quando avevamo 15-16 anni con le mie amiche d'estate ci esercitavamo con i pomodori maturi.
1: Certo.
2: Di solito...
1: pomodori mai sentiti.
0: No, però ma fa ridere.
2: Di solito ti eserciti con ciò che peggio ti può aiutare, perché lo specchio sono
1: problemi. Io il cuscino.
2: Ma il cuscino, però sì. Poi la verità è che hai davanti un'altra cosa rispetto a un pomodoro.
0: Certo. Beh, poi c'è chi, per esempio, dice: io e mio marito siamo cresciuti in ambienti poco affettuosi. Io ad esempio non ho mai ricevuto un bacio da mio papà, invece adesso nella nostra coppia non mancano i baci, come se ci fosse proprio una roba di vitale importanza, ma anche con i nostri figli li baciamo di continuo. È bella sta cosa.
2: Sì.
0: Allora, dicevamo, il bacio può essere anche una questione geografica. Piccolo giro del mondo con i baci a cura di Diego Passoni.
2: Baci che non sono i baci dell'amore, ma sono i baci sociali.
0: Sì,
2: ok. Come ci si bacia nel mondo? Partiamo da Italia e Spagna. Allora, due baci classici quando ci si incontra con gli amici. Qua c'è scritto che inizia rigorosamente sulla guancia destra. Secondo me no. Allora, comunque,
0: okay.
2: Tra amici, parenti, giovani dello stesso sesso, insomma, a pari, diciamo, sono i baci, sono tra persone che sono a pari. Non dai un bacio al tuo capo, diciamo.
1: No,
2: così.
1: No, ecco. No, è a pari in confidenza.
2: E andiamo en France. La bise, che è il bacio non alla francese, il bacio appunto sociale tra amici, da 2 a 4 baci.
0: Ah, ecco,
2: varia
0: vedi,
2: per regione.
0: Anche in Italia, per esempio,
1: sì.
0: A Bergamo sono 4.
1: Sì.
0: Tre.
1: E 4 comincia a diventare tanto,
2: Salut, come sa va? Ma ci sta, con quel francese. Anche professionale, dicono.
0: Ah.
2: Ci spostiamo, andiamo in Olanda. Eccoci.
0: Che musica. Carino che metti gli zoccoli di legno, Diego.
2: Sì, e anche la cuffia dell'olandesina.
0: Con le freccine bionde.
2: Olanda e Svizzera, dicono. 3 baci. Sequenza destra.
0: È vero, Svizzera 3. Certo,
2: destra,
0: certo.
2: Destra, sinistra, destra.
0: Svizzera destra, italiana,
2: sinistra,
0: almeno.
2: Destra, sì. Destra, sinistra, destra. Principalmente tra donne, tra uomo. Sì, tra donne o tra uomo e donna. Principalmente.
0: Okay.
2: Ci spostiamo in America Latina. Allora.
0: Che strana base hai scelto per l'America Latina.
2: Scelta fra.
0: Ah, okay.
2: Allora, un bacio, sfioramento leggero della guancia destra.
1: Ok.
0: Non si appoggia.
1: Lo schiocco.
0: No. All'aria, quindi.
2: Sì, sì, molto caloroso, perché forse poi da lì poi parte tutto il resto del corpo, non lo so, però comunque. Mentre in Medio Oriente, siamo un po' generici, 2 o più baci, spesso accompagnati da un abbraccio caloroso, ma in questo caso il bacio sociale è donna-donna, uomo-uomo.
1: Ok.
2: Questo è l'uso. Sì. Abbiamo ancora tempo, vado avanti.
0: A quanti sei?
2: Sono a 5.
0: Dividiamoli, perché ne abbiamo tanti.
2: Ne abbiamo ancora, sì.
0: Mi piace il giro del mondo con i baci.
1: Tantissimo.
2: Abbiamo ancora un sacco di posti da visitare attraverso i baci.
0: Ma okay. Poi Diego, con questa camicia tenuta sulle spalle, sei proprio una prof.
2: fa caldo, fa freddo.
0: È vero o no?
1: Vero.
2: Adesso interrogo.
3: Forse ero piccolo.

0: 18:18 Radio DJ, parliamo di baci. Abbiamo cominciato dicendo appunto che il bacio si sta un po' perdendo da un punto di vista pubblico, sì. Quantomeno. Luigi dice: con la mia fidanzata ci baciamo. Siamo anche un po' spudorati. La Katia dice: settimana scorsa ho visto due adolescenti in mezzo al prato sotto casa mia, si baciavano come non ci fossero domani, erano stupendi.
1: Ma certo.
0: Caterina dice: io odio le effusioni in pubblico, il mio compagno invece vuole limonare anche in coda al supermercato. Quindi insomma sono atteggiamenti poi molto legati all'esperienza personale. Di base però il bacio ha anche un significato sociale e stiamo facendo il giro del mondo con Diego proprio per capire come funziona, sia dal punto di vista di, stiamo parlando dei baci che si danno quando ci si incontra, se si danno, sì, quanti se ne danno,
1: esatto,
0: come si danno. Prego Diego.
1: Non sono baci d'amore, sono i baci di saluto proprio,
0: sì.
1: Allora ci spostiamo, vi porto nell'Artico.
0: L'Artico è così,
1: sì, ragazzi, quando l'Artico non c'è poco, quando sì, si incontrano, che cantano, suonano, fanno un po' di festa.
0: Okay,
1: gli Inuit, il Kunik nello specifico, è il bacio Inuit. Non consiste, come credevamo noi, nello sfregare i nasi. Questa è una roba, un'invenzione cinematografica.
2: Ma dai!
1: Sì,
2: dai,
1: per cui che... diffusa. In realtà consiste nel premere naso e labbro superiore contro la pelle dell'altro, solitamente la guancia o la fronte, e inspirare profondamente.
2: Cioè uno dei due sacrifica la guancia e l'altro gli spiaccica il
0: muso. Non è che c'è un sacrificio.
2: No, non lo so però.
1: Ma sapete cosa fa quello che appoggia il naso e la bocca? Inspira.
2: Lo scalda.
1: No, è proprio voglio sentire il tuo odore. Capito?
2: Ok.
1: Ma tornerà questa cosa. Ci spostiamo nelle Filippine. Filippine, Indonesia e Thailandia, va bene?
0: Ok.
1: Anche qui c'è il scent kiss, cioè il bacio profumo. Il bacio tradizionale prevede di appoggiare il naso sulla guancia dell'altra persona e inspirare profondamente, anche aspirare con la bocca. Capito? È proprio un modo di dire: sento il tuo profumo, lo faccio entrare. Ciao, quanto tempo che
0: non
1: ci vediamo?
0: Io mi ricordo, nelle Filippine, quando eravamo andati al villaggio SOS,
2: sì,
0: c'è anche quel bacio che non è un bacio, ma di prendere il dorso della mano della persona che è sopra di te,
1: sì,
0: la nonna,
2: sì, sì,
0: il
2: per
0: capo,
2: età,
0: e poggiarsela sulla fronte, tipo, era una cosa del genere, vero?
1: Esatto, ci arriviamo anche a questo, c'è anche lì, è vero. Ma intanto passiamo al bacio Onji, il bacio Maori. Maori, Nuova Zelanda. Due persone quando si incontrano si stringono la mano e uniscono contemporaneamente la fronte e il naso. Piacere, ragioniere, sì, geometra.
2: Si mettono fronte contro fronte, tipo...
0: Stupendo, ragazzi.
1: Sì, bello.
0: I geometri.
1: Geometra, ragioniere, buongiorno. Mi sta tutto bene. Passi l'ascensore. Tutto bene, sì.
2: Fronte contro fronte.
1: Finché non scende l'ascensore fino giù. Adesso ci spostiamo in Turchia. Turchia, mondo arabo, ma insomma il bacio è quello che dicevi tu, cioè il bacio della mano, che consiste nel baciare la mano di una persona che è ritenuta un po' un'autorità per anzianità, un'autorevolezza dovuta soprattutto all'anzianità, e portarla sulla propria fronte. È un bacio che dal Medio Oriente è condiviso con anche grande parte dell'Oriente.
0: Vedi?
1: È proprio un saluto che riconosce...
0: Sì, però lì non è proprio il bacio sociale, è più un gesto di... riconoscimento di valore, di importanza,
1: sì.
0: È un po' come quando tocchi i piedi. Dov'è che si toccano i piedi alle persone? Io sono stata da qualche parte dove si toccano i piedi alle persone.
1: Non lo so.
2: Neanche io, però questa base, l'immagine della mano sulla fronte mi sta commuovendo.
0: No, vale, veramente.
1: Cambiamo subito.
0: Siamo a questi livelli.
1: Siamo in Giappone. Oh. Siamo in Giappone perché il Giappone ha una caratteristica che è, diciamo così, assimilabile anche a quella dell'Africa subsahariana, la Nuova Guinea, alcune tribù del subsahariana, appunto Tonga, cioè in pubblico non ci si bacia. Cioè proprio non.
0: Cioè, ma no, ma.
1: No, proprio una roba che fai morire di imbarazzo.
0: Non ci si dà neanche la mano.
1: No, per
0: cioè,
1: piacere.
0: Non ci si stringe la mano. Fa un inchino
1: e basta,
0: e via.
1: Il bacio sociale in pubblico no, perché il metti in imbarazzo.
0: In realtà, secondo me, negli ultimi anni invece comincia a esserci, ovviamente, quella distanza sociale, almeno in Giappone, un pochino si è ridotta.
2: Sì.
0: E mi è capitato spesso, per esempio, di vedere persone giapponesi che nel sapere che invece da noi questa cosa si usa lo fanno con slancio e entusiasmo.
2: Ah, che carineria.
0: Anche un po' con una misura
1: goffa, che,
0: non è proprio goffa, è quel pochissimo di più del normale che comunque ti colpisce, capito?
2: Ah, sì,
0: che
2: sì,
0: comunque
2: sì.
0: Dici, ti accorgi di quanto per noi sia normale e che non gli dai più un senso di misura, no? Ti viene automatico farlo in quella misura. Il poco più o poco meno può risultare molto esuberante o molto freddo.
2: Sì.
0: Per cui ci fai caso.
2: C'è lo scontro di zigomo.
0: Beh,
2: diciamo,
0: sì, o comunque dici vai là. Ed è come risultiamo noi a loro, ovviamente, no?
3: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: 18 e 32 Radio DJ, parliamo di baci, baci sociali, giro di baci sociali nel mondo da parte dei nostri ascoltatori. La Valentina dice il gesto di chinarsi e toccare i piedi è soprattutto in India, Bangladesh, cioè ti pieghi, tocchi con una mano i piedi dell'altra persona, sì, e poi ti porti la mano o al petto o alla fronte, alla testa, okay,
1: che comunque è un lavoro di stretching quotidiano. Sì, fa benissimo,
0: sì, fa benissimo. Sì.
2: Ci segnalano anche che in Spagna, a differenza nostra, partono a baciare, abbiamo due testimonianze, da sinistra verso destra, per cui se non sei abituato rischi
0: di baciare in bocca, di farti male anche.
2: Esatto.
0: Qualcuno dice in Francia, quando lavoravo, la mattina appena arrivato in ufficio, 2 ore di baci.
2: Certo,
0: baciare tutti. Dice, sono un uomo di Bergamo, non si firma, e sul lavoro ho collegato quasi tutti uomini in tutta Italia. Quando ci incontriamo, i colleghi del nord non si baciano, mentre da Firenze in giù quasi tutti, rigorosamente 2 baci sulle guance.
1: Una bella osservazione.
0: Sì.
2: Bello.
1: Grazie.
0: In bello. Colombia, paese di mio marito, dice Giuliano, sono 2. Si parte da sinistra, capocciate sempre.
2: Vedi.
0: Poi chiudo con Sandra, è venuto un collega cinese dalla consorella di Pechino. Non so cosa voglia dire questa parte.
1: Consorella forse di azienda. Consorella.
0: Sì, ok. Per 3 mesi a lavorare qui. Quando se n'è andato, l'ho affettuosamente salutato stringendo la mano e 2 baci sulle guance. Mai visto una persona pietrificata dall'orrore.
1: Spaventatissimo. Oddio, cosa sta facendo?
0: Terrorizzato.
2: Pensa anche lei che comunque l'azione era già cominciata, non è che la può interrompere a metà.
0: È rimasta male.
2: Ho un po' di messaggi vari.
1: Vai.
3: Mio marito non era mai appassionato dei baci, né di PDA, però siamo insieme da 17 anni e ogni volta prima di andare a dormire con la buonanotte ci diamo i bacini.
2: Oh, ok, no. Solo quello, anche quando litigano, dice.
4: Okay. Ciao Pinocchi, ad ogni bacio, anche solo accennato tra me e mia moglie, davanti alle nostre figlie, subito dopo parte il coro, il coretto, 2 bambine, 7, 5 anni, parte il coretto, che schifo, vi baciate in bocca.
1: Ah, sì, i bambini c'è anche la fase.
0: Oddio.
5: Buon pomeriggio, ragazzacci. I baci più belli che ho dato e ricevuto non sono tra me e la mia moglie, ma quelli tra me e le mie figliole, quando facciamo l'attacco di baci e poi finiamo con un bel bacio a schiocco con le mani sulle guance.
2: Bello.
1: Cari, che bel papà.
6: Ciao Pinocchi. Niente, io con la mia compagna ho i baci personalizzati proprio ad hoc per lei. Cioè, intanto il tour dei baci.
1: Bello.
6: Che sono 1000 baci in tutta la faccia.
0: È un bel tour.
6: Ci stappo naturalmente finché non ho coperto tutta la faccia. E lei sta lì e se li gode. Oppure il bacino, quello proprio suo, è quello sull'incubo, la curvetta dove inizia il naso.
2: Che okay, carino.
0: Okay. Scusate, c'è un'altra segnalazione di baci sociali in Albania. Tra uomini ci si stringe la mano e si batte tempia contro tempia.
1: Piano però.
2: Sì. Che è il bacio tra mio fratello e mio padre.
0: Vedi, è all'albanese. Okay.
7: Ciao Pinocchi, sono Francesco da Feltre, provincia di Belluno. Ma il bacio più bello può essere anche un bacio dato, perché io mi ricordo il bacio che davo sulla guancia a mia madre quando mi sono reso conto che non era più imbarazzante darlo davanti a tutti sulla banchina del treno in stazione. Dovevo stare per 3 settimane, 1 mese nella città dove studiavo all'università e secondo me era il segno di affetto più bello in quel momento.
2: Che dolce.
1: Sì.
8: Ciao Radio DJ, Lella da Udine. Da quando sono nati i miei figli li ho riempiti di baci, al contrario di quello che faceva mia madre con me.
1: Brava Lella.
8: E loro tuttora, 31 e 27 anni, mi baciano sulla bocca ogni volta che ci incontriamo.
2: Bene, contenta.
9: Ciao Pinocchi, e che dire dei baci alle proprie sorelle? Mamma mia, poi soprattutto quando una non c'è più, mancano tanto.
0: Sì. Però
2: cara.
0: Allora, ci sono, attenzione, tutta una serie, ma questa potrebbe essere già anche un'altra puntata. Quei gesti che diventano codice di comprensione, di intimità, esattamente come il bacio. Qualcuno dice, per esempio, dice: io e mia moglie ci baciamo quasi sempre quando uno dei due esce, quando rientra. In tantissimi, scusate, segnalano bacio prima di mangiare.
2: Ah, bello.
0: Il bacio di buon appetito. Sì, ci sono.

0: dei giorni, però dice dove non ci baciamo tutto il giorno perché per quotidianità dobbiamo, non siamo insieme, però una cosa immancabile è addormentarsi mano nella mano. Questa roba qua è bella, molto bella.
1: Che tenerezza.
2: Bello, vado ancora con uno?
0: Dai.
3: La prima volta che baciai mio marito o che mi baciò, rimasi letteralmente schifata. C'è proprio una sensazione bruttissima, per me il bacio fondamentale, e niente, l'ho sposato.
2: Ti è andata bene.
1: Avrà i pregi.
0: È andata così.

0: parliamo di baci, baci nel mondo. Altra segnalazione. La Vale dice: il marito tunisino si usa in Tunisia a dare 4 baci sia tra uomini che tra donne. Però se la persona che baci è una persona cara o che non vedi da molto, gli ultimi 2 baci si danno doppi.
1: Vabbè,
2: bello
1: il bacio doppio, molto bello. Allora, sappiamo, cioè si sa che il bacio, l'ha detto anche Diego prima, quanto fa bene baciare, in tutti i casi, che siano baci amorosi o baci d'affetto, comunque non i sociali, perché il bacio abbia effetti benefici, per cui affinché il cervello liberi l'ossitocina, che è quell'ormone della felicità, occorre che il bacio duri almeno 6 secondi.
0: Ok.
1: E che ci si scambi almeno 9 baci al dì. Capito? Per avere effetti da quel punto di vista lì.
0: Ok. Detto questo, c'è un video su Pinocchio DJ, Diego Lavale, dimostrazione di tutti i baci che ora Lavale elencherà, con chiusura di Diego Lavale che limonano.
1: Dai, siamo partiti dal baciamano.
0: Ragazzi, è la verità della vita. È la verità della vita. Cosa c'è? Cosa c'è?
1: È vero o no? Pentito?
2: No! Però non è che...
1: Il baciamano...
0: Non è che cosa?
2: Perché abbiamo fatto un limone lungo, cioè proprio una dimostrazione.
0: Un cosa ho detto? Video di dimostrazione.
1: Pentito.
2: Ma no, sì, siete tremende.
1: Il baciamano, il bacio in fronte, il bacio sul naso.
2: Bello.
1: Il bacio dell'angelo, che è quello sulle palpebre chiuse.
0: Bello.
1: Il bacio soffiato, quello che schiocchi sulla mano e poi lo lanci.
2: Quello baci stellari, un
1: esattamente.
2: Po'.
0: È vero, c'era il bacio stellare, l'avevo messo. Vabbè.
1: Il bacio sulla guancia, il bacio a stampo sulla bocca. Il bacio a labbro singolo, cioè tu baci il suo labbro inferiore, lui, lei, il tuo superiore, o viceversa.
2: È un bacio che poi prelude ad altro, perché cominci così.
1: Sì. Il bacio del vampiro, quello che prelude al succhiotto, ecco, diciamo. Il bacio sul collo, il bacio sull'orecchio e il bacio sul lobo. Il bacio serratura, cioè, praticamente tu tieni la bocca semichiusa, non la apri del tutto, la tieni a serratura e fai spuntare, se vuoi, un pezzetto di lingua. E poi il bacio alla francese.
0: Quella serratura è strana,
2: perché...
0: Ma voi avete messo la lingua in quella serratura?
1: No,
2: l'abbiamo fatta solo spuntare, no, per far vedere.
1: Ti dico, ho avuto difficoltà con Passonia.
2: Che bugiarda.
3: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio.

0: mi sentirò grande.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li sogniamo. Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.
1: Li cerchiamo.
2: Li troviamo.
1: Limoniamo.
2: Ma no, stiamo lavorando, scusa.
1: Dai, un attimo.
2: Ma no, ma ti pare? Pagax, metti il disco.

0: La redazione giornalistica di Radio DJ prende le distanze dalla prossima ora di programmazione.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Aspettate un attimo.
1: Pure, adesso avvisi.
4: Sto parlando con Patrizio, un momento.
1: Pure.
4: Tutto a posto?
5: Che non ho capito.
4: No, tutto a posto?
5: Ah, sì,
4: possiamo
5: sì.
4: Possiamo cominciare il programma?
1: Volete
5: scusate.
1: Ma volete farvi gli affari vostri?
4: Bentornati all'ascolto
1: Quanti
4: di Chiacchiericcio.
1: Ci sono oggi? Aiuto.
4: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che presto sarà demolito per far posto al nuovo stadio di San Siro.
1: No,
4: a quanto pare
1: ma
4: chiaro.
1: No, ma
4: non l'avete ancora saputo,
1: non siamo
4: ma sarà così
1: grandi.
4: Oggi è martedì 29 settembre 2026, compleanno di due personaggi che avevano ognuno ciò che piaceva molto all'altro. Stiamo parlando dell'imprenditore Buonanima Silvio Berlusconi e della pornostar Brigitta Pulgari.
1: Allora,
4: ognuno
1: senti,
4: quello che piaceva
1: mia,
4: all'altro.
1: Io mi dissocio.
4: Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Italia, dopo la sentenza Regeni, Tagliani difende l'Egitto ed elogia le gonne lunghe di Cleopatra.
4: Effettivamente.
1: Oh, lei.
4: In tutte le immagini lei
1: ottima
4: era così.
1: Ottima moglie, tra l'altro, Cleopatra.
4: Sì, a parte quel problema dei serpenti, per
1: vabbè.
4: Il resto... Italia ha violato l'account di posta elettronica del ministro Piantedosi, che avrebbe per errore aperto una mail dal titolo Enlarge your decreto sicurezza.
1: Ok.
4: C'è cascato.
1: Ci sta, succede. Italia, code di tir fuori dalle stazioni di servizio Eni ingannano gli automobilisti e li portano a pensare che in quel distributore si mangi benissimo.
4: Io quando vedo i tir penso
1: quello,
4: no?
1: È, sì.
4: Esteri, la Francia. No, scusami, DDL, ho fatto una tua. Vabbè, fa niente.
1: Rifai. DDL
4: antisemitismo, spunta la norma per l'obbligo quando ci si riferisce a Netanyahu di dire tu sai chi.
1: Ma...
4: colui che non può essere tipo Voldemort.
1: Ci siamo capiti. Esteri, la Francia si dice pronta a collaborare sulla strage di Ustica, ma tra un po' che ancora è presto.
4: Non accelererei i tempi.
1: È un po' veloce questa roba.
4: Dobbiamo tornare al Vangelo, così Papa Leone, cercando di risolvere tre verticali, Longino lo trafisse a Gesù. Raga, dobbiamo tornare al Vangelo perché ci sfugge. Era accostato, la soluzione era accostato,
1: ah,
4: lo
1: ecco
4: dico perché
1: cos'era.
4: È una definizione presa dalla settimana di
1: ufficialmente. Intelligenza artificiale, il nuovo modello è troppo pericoloso, ma OpenAI vuole lanciarlo lo stesso, in particolare su Hiroshima e Nagasaki.
4: No,
1: vabbè,
4: non funziona così. Aosta, il segretario del Vescovo pubblica sui social una svastica fatta con le bandiere del Pride. La notizia è vera, raga, sembra incredibile. Il Vescovo prende le distanze, è disgustoso associare un simbolo di orgoglio e libertà alle bandiere del Pride.
1: Eccoci, oi!
4: Si scherza, signor Vescovo, è per ridere, lo so che si è.
1: Ravenna, prof sessantenne, invia per errore una foto intima alla chat degli studenti. Poi cerca di rimediare, era per dire che domani interrogo su Pipino il Breve. Allora, senti. Vabbè, è andata così.
4: Musica, ha annunciato il nuovo album di Natale de Il Volo, che Babbo Natale userà come alternativa sostenibile al carbone.
1: Dai, allora.
4: Per chi si comporta male.
1: Allora, Roma, chiuso il ristorante La Parolaccia dopo l'intervento dei carabinieri, di cui abbiamo testimonianza audio ripresa da un passante.
6: Senta, scusi, è entrato adesso uno che...
1: ci siamo capiti.
7: Belle grossi e capoccioli, e tu che sei un po' frifri, e dimmi un po' che c'hai da dire.
4: Sì, lo so che è una gag che ha fatto anche il trio, però...
6: Continua a suonare. Non sono Frocione.
1: Eccoci.
6: Non mi chiamo frifri, sono commissario. E ti faccio un culo così.
4: Lo so che è una gag che ha fatto anche il trio, ma
1: bella.
4: Siamo cresciuti insieme,
1: ma
4: quindi
1: sì.
4: È inevitabile che rimanga lì.
1: Sì.
4: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Patrizio, pronto che devi dire qual è quando ti indico, ok? Se volete provare a indovinare
5: qual è
4: la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale come sempre aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. E nel darvi il benvenuto a Chiacchiericcio,
1: sì.
4: Ora io sbatto uno spigolo col mignolino e faccio

0: Sì, sì, sfogati James, sfogati pure, perché in tanti hanno provato a indovinare perché abbiamo scelto James Brown, I Got You, o meglio, I Feel Good, ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con un botto di gente, perché c'è Ciccio Lancia da Roma, Chiara Galeazzi da Milano,
1: sì.
0: Francesco Pagax Paganelli in regia con il supporto da Roma di Patrizio Mattei,
1: sì.
0: E poi in redazione c'è Agnese.
1: Sì. L'unica da sola,
2: ma infatti
1: c'è
2: sì.
1: Due speaker, due fonici, una redattrice.
2: Va bene così.
0: Perché? Perché I Feel Good. È tanto che non parliamo di scienza ed effettivamente la notizia non era facile da indovinare, non ci ha preso nessuno.
1: Parliamo notizia un po' di nicchia.
0: Di nicchia, un po' della nicchia, diciamo così. E ha a che fare con dei cerotti. Chiara,
1: sì.
0: Spiegaci meglio.
1: Ha a che fare con un mondo ormai in enorme sviluppo, che è quello della promozione e vendita attraverso i social di prodotti per il benessere.
0: Ah, guarda.
1: Che è un mondo pieno di grigi, diciamo così.
0: Sì, sì, sono bombardato da questi grigi, ma ne parliamo,
1: ecco,
0: ci arriviamo.
1: Esatto. In questo caso parliamo di un ultimo cerotto che promette, o meglio prometteva, di dare un effetto energizzante aumentando livelli di dopamina e serotonina.
0: Ok, che sono gli ormoni, lo dico da ignorante, poi magari se riusciamo sentiamo qualcuno che ne sa, ma sono gli ormoni della felicità, credo, no? La dopamina l'ormone della felicità, quello che si rilascia con l'umorismo, col sesso, col cibo, quello del piacere, credo.
1: Anche la serotonina, diciamo.
0: Sì, forse
1: che
0: tutte e due. Vabbè, esatto. Ma facciamo così, dopo magari sentiamo qualcuno di esperto sul tema.
1: Non siamo noi esperti, spesso non lo sono neanche quelli che vendono questi cerotti e che li producono, perché... Questo cerotto in particolare è stato molto venduto, tantissimi video di gente che se lo appiccica al braccio e lo appiccica, non so, per far finta al compagno, e quello dice: oh, ma come mi sento bene oggi, chissà come mai, ed è pare sia sto cerotto. Qualcuno si è insospettito, in particolare l'Advertising Standards Authority del Regno Unito, cioè quelli che guardano le pubblicità e dicono: attenzione, questa è una roba sensata da dire o no, questo prodotto fa davvero quello che dice o no.
0: E hanno
1: hanno
0: scoperto che più che gli ormoni della felicità, questo prodotto ha qualcosa a che fare con l'urologia, perché non fa un cazzo.
1: Esattamente, praticamente già questi cerotti si chiamano Dopamine Patch.
0: Sì.
1: Quindi sembra che rilascino dopamina, e non è vero. Cioè,
0: okay.
1: Rilasciano di una serie di prodotti, estratti di erbe, cose del genere, che dovrebbero forse aiutare il corpo a produrre, eccetera, eccetera.
0: Si dice che.
1: Il problema è poi che quando questa authority è andata dai produttori e ha detto: ok, detto questo, va bene, non è esattamente quello che dicevate, ma avete le prove scientifiche che poi effettivamente questo prodotto aiuti a produrre? E loro hanno detto: no.
0: Così proprio.
1: Loro hanno detto:
0: guardi, ce le avremmo.
1: Per essere precisi, ha riconosciuto di non disporre di studi in grado di dimostrare che il cerotto applicato sulla pelle aumenti davvero i livelli di dopamina o serotonina. Ce l'hanno ammesso.
0: Scusi,
1: detto,
0: ma
1: no.
0: Lei ha le prove che applicando questo cerotto si guarisce da tutte le malattie? Guardi, no.
1: No.
0: Beh, allora perché lo vende? Ma perché facciamo un po' come ci pare,
1: esatto.
0: Dopotutto siamo nel 2026, la scienza non è più una cosa così rilevante.
1: È
0: lo
1: la scienza delle libertà,
0: così. Bravissima. Quindi però questi cerotti sono...

0: ancora disponibili, se qualcuno dice no raga io non mi fido che non hanno prove scientifiche, lo voglio provare, voglio spenderci un sacco di soldi.
1: Allora io ho fatto, quando ho visto questa notizia, ho detto faccio una ricerca
0: perché così li compro
1: su Google per vedere se ci sono ancora. Ci sono, cioè ci sono dei cerotti che vengono venduti con questo claim, cioè con questa dichiarazione che fanno bene all'umore.
0: Vabbè,
1: però
0: c'è anche da dire che è pieno di farmacie che vendono prodotti omeopatici, quindi
1: esatto,
0: di alcuni
1: quindi
0: ne facciamo
1: senso...
0: anche la pubblicità qui su DJ.
1: Ma
0: quindi
1: un grosso
0: problema,
1: esatto,
0: non è. Comunque
1: esatto,
0: la notizia l'abbiamo data, tra un attimo su questa notizia, come sempre al 347 342 5220 facciamo chiacchiericcio insieme.

0: Miss Italia, dito nella piaga. Oh raga, c'è stata Miss Italia, è passata completamente inosservata l'elezione di Miss Italia.
1: Peccato
0: perché era un concorso così al quale tenevamo quasi quanto al nostro posto di lavoro, dopo l'intervento di prima sulle medicine omeopatiche. Ma vabbè, sorvoliamo. State ascoltando Chiacchiericcio. Siamo partiti dalla notizia di questi cerotti che dovrebbero rilasciare dopamina, commercializzati su internet,
1: sì,
0: che però a quanto pare non hanno un grande fondamento scientifico.
1: Su ammissione dei produttori, tra l'altro. Quindi, cioè.
0: E vorremmo parlare con voi di pubblicità di farmaci e di quanto veniamo bombardati sui social da questi. Perché io ho un caso personale.
1: Vai.
0: Ragazzi, io sono ormai mesi, ma forse quasi un anno,
1: sì,
0: che vengo costantemente bombardato da pubblicità sul cortisolo. Il cortisolo, detto anche
1: certo,
0: l'ormone dello stress,
1: certo,
0: evidentemente l'algoritmo ha capito che sono stressato e mi continua a dire: il tuo occhio batte? Allora sei pieno di cortisolo. I tuoi reni chiedono aiuto. E adesso vanno anche di moda i video fatti con l'AI degli,
1: sì,
0: organi che soffrono,
1: no, che
0: dei reni che fanno
1: bruttissimi. Ma dai, Agnese, allora.
0: E io a quanto pare sono un cortisolo con le gambe che va in giro col cortisolo, almeno per l'algoritmo.
1: Sì.
0: Voi venite bombardati da pubblicità di farmaci o sono solo io, vista anche l'età?
1: No, ti dirò di più. Io il cortisolo per me ormai è già passato.
2: È una moda.
1: Perché il mio algoritmo sa che io sono una ragazza semplice, cioè una ragazza che si sente grassa costantemente, e quindi vengo bombardata di consigli sul dimagrire, che però non sono un generico chiama un nutrizionista,
3: no.
1: Sono ma ci avrai il cortisolo alto, per quello sei gonfia, ma devi prendere più proteine, quindi to la polvere, to la pastiglia, to la roba. Quindi diciamo che tutto il mio ambito wellness, perché fortunatamente pubblicità dei farmaci di solito sono generici antidolorifici, cose così, però mi arrivano tantissime robe legate a integratori per forma fisica, dimagrimento,
0: che poi io non
1: potenza.
0: Ho capito, perdonatemi, scienziati all'ascolto, ma sto cortisolo fa ingrassare, fa dimagrire. Io ho capito che fa tutto, è un po' tipo il prezzemolo, il basilico,
1: allora,
0: dove metti sta?
1: Io mi ricordo che a un certo punto mi ero informata e quando poi tu vai a vedere il cortisolo, per avere veramente degli effetti devi averlo a dei livelli spropositati.
0: Ma forse io ce l'ho, forse.
1: Ma no, ma perché dovresti averlo?
0: Ieri ho starnutito e sulla mano mi sono ritrovato tutto cortisolo, a quanto pare.
1: Che schifo.
0: Non lo so. Voglio sapere, una giovane, Agnese, tu che sei Gen Z, ti arrivano le pubblicità dei farmaci su internet oppure non ancora?
3: Allora, molto di rado, solo magari qualcosa per dormire. Melatonine,
1: perché vai
3: gomini,
1: perché quando è che ora guardi i social te?
3: All'una? Tardi,
1: ecco.
3: Sì.
0: Vedi?
1: Sono i social a dirti vai a dormire.
0: E invece quelli. A te Pagax ti arrivano pubblicità per disintossicarti?
2: Sì. No, quelle no, non lo sanno ancora. No, hanno capito che sto soffrendo il cambio di stagione.
0: Quindi cosa
1: in che senso? Ma a livello di umore?
2: Integratori, vitamina C, capelli.
1: A te arriva.
2: Sa dei capelli, sì.
1: Come
2: lo
1: fa
2: so.
1: A sapere
2: non
1: dei capelli?
2: Non lo so, però lo sa.
1: Hai cercato pettinature da fare?
2: No,
1: perché
2: so.
1: Paganelli, per chi non lo può vedere, perché non è presente in questo studio, ha i capelli lunghi.
2: Sì.
1: Quindi
2: se no,
1: ci sta.
2: No, posso distrarlo molto facilmente l'algoritmo. Cioè,
1: okay,
2: se cerco una giacca o un fumetto, cambia totalmente.
1: Certo.
2: E mi dà solo giacche. Solo
0: però,
2: certo,
0: come vi fa stare l'idea che i grandi della tecnologia, nelle loro stanzette lì nella Silicon Valley, sanno tutto di noi, compreso i nostri problemi fisici?
1: Ma,
0: tipo...
1: ma allora, però, i nostri problemi fisici io non credo li sappiano, credo si inventino dei modi per farti credere di avere quel problema lì.
3: Wow.
2: Sì.
1: Ma sì, perché cioè, nel senso, il problema del cortisolo alto io credo sia una roba molto specifica di non così tante persone.
0: E allora facciamo così, no? 347-342-5220 chi ha il cortisolo più alto?
1: Esatto, gara di cortisoli più lunghi.
0: Questa è la gara del tema di oggi di Chiacchiericcio.

0: Ben Harper, Cortisolo on the Inside. Questo è il titolo della canzone che abbiamo appena trasmesso. Stanno comunque arrivando.
1: Posso dire una cosa? Ben Harper è forse il cantante col cortisolo più basso.
0: Perché è sciallo, dici tu?
1: Perché è sciallatissimo. Sì. Cioè, James Brown prima, secondo me, un po' di cortisolo ce l'aveva.
0: Però io non ho capito se che cos'è sto cortisolo, se fa bene, se fa male. Per fortuna al 347-342-5220, tra i tanti che ci hanno scritto condividendo i loro valori di cortisolo, ci ha scritto anche un ricercatore. Quindi facciamo così, fermiamoci un attimo e poi dopo la pausa lo sentiamo, così almeno smettiamo di sparare minchiate e sentiamo uno che ne sa. Tra poco, torniamo subito.
2: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Jungle, state ascoltando Radio DJ, questo è Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20 e sto cercando di atteggiarmi a tranquillo e rilassato, ma in realtà la puntata ha, pur non essendo croccante, più scientifica direi, però ha toccato dei temi sensibili, perché in questa puntata di Chiacchiericcio stiamo parlando di cortisolo. Siamo partiti da dei cerotti che garantiscono il rilascio di dopamina e serotonina,
1: ma
0: però
1: garantiscono,
0: suggeriscono, diciamo così, ipotizzano.
1: Anche siamo loro arrivati... non lo suggeriscono più, quindi.
0: Siamo arrivati a parlare di cortisolo, che abbiamo capito essere un po' tutto. Ci ha scritto Simone Macri, ricercatore in psicologia sperimentale e autore del libro Che cos'è lo stress, che secondo me è uno che ne sa. Simone, benvenuto su DJ.
2: Grazie, buonasera a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao Simone. Ciao. Allora, tu ti occupi di stress dal punto di vista scientifico, quindi secondo me sei uno che può darci tutte le risposte che stiamo cercando.
2: Spero di darvi quelle che vi interessano, tutte sicuramente no, temo.
0: Allora, cominciamo con una cosa che ho detto io, che è un po' una minchiata che ha scatenato qualche ascoltatore più attento al tema. Io nella prima mezz'ora ho detto che serotonina e dopamina sono gli ormoni della felicità. Quante minchiate sono contenute in questa frase?
2: Allora, tante e nessuna, purtroppo. Perché è vero che hanno a che vedere con i nostri stati d'animo e purtroppo non soltanto positivi, quindi non sono necessariamente della felicità. C'è sempre un tema di intervallo all'interno del quale serotonina e dopamina devono stare. Spero di non sollevare altri ascoltatori.
0: No, figurati. Quindi c'è una fascia, diciamo, all'interno del quale la serotonina e la dopamina devono stare, perché se va sopra è troppo, se va sotto è poco, giusto?
2: Più
0: questa è l'idea.
2: Sì.
1: Ok.
2: Possiamo dirla così, sì.
0: Ok, e poi c'è il grande tema di questa puntata, cioè il cortisolo.
1: Che va tanto di moda sui social.
0: Perché si parla un sacco di cortisolo?
2: Allora, io non so perché ci sia questa recrudescenza o questa insorgenza di cortisolo. Il cortisolo c'è sempre stato, cioè, specie da noi lontanissimi, anche la lampreda di mare c'ha un qualcosa che assomiglia al cortisolo. Secondo me il cortisolo c'ha soltanto un problema, c'ha avuto un pessimo ufficio stampa.
1: Attenzione. Sì, cioè se ne, comunque viene descritto come la cosa peggiore che uno possa avere nel sangue.
0: E invece è una cosa buona, una cosa cattiva, ecco. Simo.
2: Ma è una cosa meravigliosa, cioè, bellissimo, cioè nel senso, anzitutto proprio una cosa brevissima. Che cos'è uno stress? Uno stress non è altro che un qualcosa che mette in difficoltà il nostro stato di equilibrio. Immaginiamo, noi stiamo tranquilli e sereni e c'è un qualcosa che ci viene a toccare e dici, devi fare qualcosa, devi cambiare il tuo stato.
0: Ma questa cosa mi stressa.
2: Ma immaginiamo che anche un primo appuntamento è uno stress.
0: Certo.
2: È necessariamente negativo? No, tutt'altro. È un qualcosa che però prevede che noi ci prepariamo. Qualcosa. Ma immaginiamo, anche quando ci stiamo per svegliare la mattina, il cortisolo inizia ad aumentare nel sangue e ci prepara alla giornata. Il cortisolo fa un sacco di cose. La prima cosa che fa il cortisolo anzitutto è dire ti devi alzare, vuol dire che ti serve un po' di energia ai muscoli, per esempio. Devi stare allerta, ti devi svegliare.
1: Certo.
2: Quindi il cortisolo prende le risorse energetiche che abbiamo nel corpo, il glucosio per esempio, e lo distribuisce ai muscoli, ma al tempo stesso dobbiamo anche stare un po' attenti a non mettere il sale nel caffè, per esempio, ci dobbiamo mettere lo zucchero, quindi ci mette allerta.
1: Ok.
0: Quindi anche qua sul cortisolo c'è una fascia che se ce n'hai troppo è male, se ce n'hai poco è male lo stesso.
2: Certo, fai benissimo a sottolinearlo, perché non sto qui a dirvi che aumentiamo il cortisolo all'infinito, no, tutt'altro, dobbiamo imparare a gestire i nostri stress, dobbiamo imparare a gestire ciò che, diciamo, ci mette un po', richiede la nostra allerta, perché se il cortisolo spara troppo in alto, poi quelle cose utili rischiano di non funzionare.
0: E Simo, ci dici un paio di cose per abbassare il cortisolo, così siamo tutti tranquilli, senza abbassarlo troppo, però un paio di cose.
2: Allora, anzitutto prepariamoci. Cioè, se lo stress, per esempio, è un'interrogazione a scuola o un esame all'università, studiamo.
1: È arrivato lui.
2: È troppo facile. Un'altra cosa, lo so purtroppo.
1: Ma io non c'ho voglia.
0: allora ti becchi il cortisolo, che cacchio.
1: Uffa.
2: No. Vabbè, no, se non c'hai voglia, per esempio, fermati 5 minuti della tua giornata, forse ce li hai,
1: sì,
2: a pensare a qualcosa di bello, a qualcosa che ti rende felice.
0: E questo abbassa il cortisolo.
2: Questo aiuta molto, aiuta moltissimo. Ok.
1: Che bello!
2: Ovviamente è tutto più complesso, io
0: certo.
2: Sto semplificando.
0: Sì, certo,
2: però questa è una cosa che aiuta tanto.
1: Bello.
0: Simo, grazie mille per tutto il resto. Rimandiamo al libro che hai scritto, che si chiama Che cos'è lo stress? Noi adesso, sai qual è una cosa su DJ che fa abbassare il cortisolo a tutti? La bella musica. Quella ce l'abbiamo e ce la godiamo. Grazie mille, Simo, grazie mille, sei stato gentilissimo.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio.

0: Sai qual è un'altra cosa che fa abbassare il cortisolo oltre alla buona musica che passiamo su Radio DJ?
1: Quale?
0: L'umorismo che cerchiamo di fare qui.
1: Ma
0: al chiacchiericcio.
1: Guarda, secondo me quello lo alza.
0: Quando riusciamo, infatti, essendo arrivati all'ultimo intervento del nostro programma, voltiamo pagina come sempre perché c'è una notizia, raga, che ci ha scaldato moltissimo i cuori. Riguarda, viene da Roma, ok? Sì. In particolare viene dal Campidoglio, da una sala del Campidoglio, dove sono stati assegnati due premi molto importanti. Il premio internazionale della cultura e un riconoscimento per un libro particolare. Okay. Voi direte, a chi sono stati assegnati questi due premi?
1: Sì, a chi, non so, grandi scrittori.
0: A Vanna Marchi e a Stefania Nobile, la figlia. A Stefania Nobile. Ragazzi, è andata così. A Stefania Nobile è stato dato il premio internazionale della cultura, il PIC, e a Vanna Marchi un riconoscimento per il ricettario. La verità è che io cucino così.
1: Ma che titolo è?
0: Forse non si chiama così il libro.
1: Ma no, adesso guarda.
2: Voglio che si chiami così.
0: Non lo so perché leggendo il giornale, non lo so, ma tanto non è che sia strettamente necessario. Non c'entra niente il comune con questa manifestazione. È stata ideata dall'editore Alessandro Gianmaria Ferri, che sul suo profilo Instagram ha una descrizione incredibile, Chiara, che è tipo imprenditore, editore, bomber.
1: Ma come? Comunque, Ciccio, ti dirò di più. Il titolo del libro di Vanna Marchi è La verità è che io cucino così. Qui non si pesa niente, l'unica misura è l'amore.
0: Questo è il titolo?
1: Sì,
0: tutto questo è il titolo.
1: È disponibile.
0: Scusate, correggo la biografia perché bisogna essere precisi, di Alessandro Ferri, editore, è editore, fondatore, bomber.
1: Ma fondatore però, che ruolo è fondatore?
0: Vabbè, fatto sta che io ci ho pensato e ho trovato i prossimi 11 premi che saranno assegnati in una sala del Campidoglio,
1: Ve
0: li do in esclusiva e in anticipo. Ecco la classifica degli 11 altri premi che presto vedremo assegnati in una sala del Campidoglio. Sì. Posizione numero 11, il premio per l'amicizia e per la lotta contro gli esplosivi. Walter Lavitola, signori, se lo aggiudica lui. Posizione numero 10, il premio per la tolleranza e l'unione dei popoli a Adolf Hitler. Congratulazioni.
1: Postumo,
0: premio posizione numero 9, premio per la scienza e per la lotta alla pseudoscienza.
1: Sì.
0: Pari merito tra Red Ronnie e il divino Telma. Oh, congratulazioni a entrambi. Ottavo posto, premio per la privacy e il rispetto dei confini altrui. Fabrizio Corona, congratulazioni.
1: Bravo.
0: Posizione numero 7, premio per la lotta al patriarcato e per le rivendicazioni femminili a Roberto Vannacci. Congratulazioni, generale.
1: Pensavo a un ministro, ma vabbè.
0: Posizione numero 6, premio per la lotta all'abuso della plastica va al Ken Umano. Congratulazioni, Ken Umano. Questo premio. Posizione numero 5, premio per la calma e il rilassamento zen va ad Antonio Zechila. Congratulazioni, Antonio.
1: Complimenti.
0: Premio per la religione e la spiritualità. Posizione numero 3 numero 4 va a Massimo Ceccherini. Ottimo, Massimo Ceccherini. Congratulazioni. Posizione numero 3, premio per la lotta alle sostanze a Morgan. Congratulazioni, Morgan.
1: Congratulazioni a Morgan.
0: Premio per la fedeltà coniugale. Posizione numero 2, premio per la fedeltà coniugale e la sacralità del matrimonio a Gennaro San Giuliano. Congratulazioni, ex ministro. E alla posizione numero 1 della classifica degli 11 altri premi che presto vedremo assegnati in Campidoglio c'è quello che tra poco ci diranno i nostri ascoltatori al 347 342 5220.

0: Al primo posto della classifica il premio per l'ironia e il divertimento. Chiacchiericcio.
1: Fortuna che il messaggio finiva con scherzo, raga, vi voglio bene, se no non avremmo mai certo. mandato in onda. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, grazie mille ad Agnese in redazione, grazie a Pagax e a Patrizio Mattei in regia, grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: La linea ora va all'ottima combriccola di Ciao Belli, ci risentiamo domani alle 19. Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Avanti e coraggio e non perdere senso dell'umorismo.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: ci dovete dare un po' di tempo perché la voce si deve scaldare. Voi pensate che noi scherziamo, ma noi arriviamo qui prestissimo e facciamo la riunione tra le 4 e le 5 del mattino per avere poi tutto il tempo di fare i vocalizzi che ci permettono poi di essere caldi quando andiamo in onda. Per fare questo si mette una cartolina con la molletta fra le labbra,
1: esatto.
0: Poi si soffia in fuori e la voce si scioglie.
1: Sì, sì, e questo è perché la canzone si chiama My Body is not ready. Ecco, io volevo dire che per la DJ 10, ma siamo a martedì,
0: sì.
1: My Body is not ready, perché ho fatto a because I made a minchiata, cioè mi sono spappolato per fare una corsa di beneficenza a San Donato.
0: Da qua a domenica fai in tempo a riprenderti 200
1: ma volte. Proprio mi sono proprio infortunato, fatto male.
0: Che tipo di infortunio? Chiedi a me,
1: allora,
0: chiedi al tuo amico.
1: Dentro qua, piriforme.
0: Se per ogni cosa che c'ha piriforme.
1: Non lo so, dimmi tu, infilami un pugno come sai tu.
0: Sì, ma il piriforme è più
1: qua
0: sotto.
1: È qua dentro, ma dentro.
0: No, questa è l'inserzione del bicipite femorale.
2: L'ho detto prima.
0: Sì. Quello succede quando si corre forte e si vuole andare un po' più forte. No, davvero. Sì, e allunghi la falcata, cosa che la tua gamba non è abituata a fare.
1: Io e falcata.
0: Da 30 centimetri arriva a 35,
1: sì,
0: capito?
1: Sì.
0: Ricordo sempre che il mio amico Stefano Baldini, quando gli ho chiesto qual era la falcata tua media, mi ha risposto 1,90 m, 1,92 m. Poi guardo il mio Garmin e mi dice 1,05 m.
1: Beh, ma già è tanto 1,05 m. Il mio Garmin mi ha scritto ping ping, quello dello show dei record, sai il nano?

0: passa la chiappa.
1: Ma non mi passa proprio per niente. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Ma che sorpresa ieri sera la nazionale.
1: Bello, bellissimo.
2: Che sorpresa.
1: Esultavo moltissimo.
2: Gol! Pensa che ho rischiato di non vederla, perché essendo io un cavaliere della Repubblica,
1: certo, no? Bravo. Poi di cavalieri parleremo oggi, di ex cavalieri
2: abbondantemente. Siccome mia moglie era appena tornata da un weekend fuori porta, come si dice, con la sua migliore amica, le ho detto: guarda, se, perché mi dice sono stanchissima, io gentilmente le ho detto: gentilmente, se sei stanchissima e vai a dormire presto, io non mi offendo, le ho detto, tanto c'è la nazionale.
1: Certo.
2: Ah, allora vuoi vedere la partita?
1: No, non voglio vedere la partita.
2: Voglio essere gentile. Se hai sonno e vai a dormire, io guardo la partita. Se non vai a dormire, guardiamo qualcos'altro. Ci sono tante altre cose. Giuro che ero sincero.
1: Sì, sì, sì.
2: Sono uscito col cane, sono tornato, dormiva.
1: Bello,
2: perfetto,
1: bello, bello. Ma Matteo, non hai gridato Forza Azzurri?
3: Quattro volte spaccando tutta casa.
1: Madonna, che bello, che bello.
3: E invece un'altra volta sono uscito e ho buttato giù i cassonetti, la spazzatura, sì, perché c'è stato il gol della Turchia.
2: Si è scaldato tantissimo.
3: Sì, sì, ho buttato per aria tutto l'umido.
1: Sì, sì. Devo dire, la poca sportività altrui è più visibile della propria. Mi spiego. Quando vedevo i turchi che fischiavano il proprio portiere, fischiavano l'allenatore, dicevo: ma cacchio, ma poverini,
2: certo,
1: ma che stronzi, ma che incivili. Poi quando vai allo stadio e c'è qualcosa che non va, lo fai anche tu. Però,
2: sì,
1: insomma,
2: nei confronti dei tuoi.
1: Dei tuoi.
2: No,
1: sì,
2: no,
1: sì,
2: io non lo faccio.
1: Ma no,
2: mai.
1: Certo,
2: una cosa veramente
1: ma
2: stupida.
1: Certo che è stupida.
2: Anche
1: certo,
2: se alcuni giocatori ogni tanto te le tirano fuori proprio.
1: Guarda,
2: oh, sembrava la Spagna.
1: Sembrava
2: incredibile. Sembrava il tiki-taki della Spagna degli anni d'oro.
1: La mentalità. No, mi è piaciuto un casino. Guarda, no,
2: sentivo stamattina il trio che parlava dei fratelli Esposito, è una cosa curiosa, anche se devo dire quelli della più o meno nostra generazione si erano allenati con i fratelli Inzaghi, che però difficilmente potevano giocare insieme perché erano un doppione uno dell'altro.
1: Un pochino,
2: cioè
1: o
2: giocava
1: uno
2: o giocava l'altro, difficile farli giocare insieme. No? C'erano state altre coppie di fratelli, due soltanto, ma stiamo parlando degli anni 10, i fratelli Milano e i fratelli Cevenini. Però insomma,
1: quello che qua in Lombardia si definisce il tempo de Carlo Cudega, cioè più di cento anni fa.
2: Basta dire questo. Però vi permetto di dire: migliore in campo Caiode,
1: pazzesco!
2: Ma proprio anni luce, ma non soltanto per il gol, proprio per la sicurezza, anche per la fisicità. In un paio di occasioni l'ho visto recuperare del terreno che sembrava già perso. Fantastico, è una storia bellissima la sua, perché poi lui è un ragazzo anche molto bravo a raccontare il suo percorso, no? Lo hanno raccontato anche ieri sera i telecronisti. Insomma, lui da ragazzino, lui è piemontese, giocava nei Pulcini della Juve, nei giovani della Juve, ma lo hanno scartato, è andato a giocare nel Gozzano, che è la squadra di un piccolo paese in provincia di Novara.
1: Beh, guarda caso, sempre nel Piemonte siamo.
2: E poi da lì è andato alla Fiorentina, che lo ha venduto invece in Inghilterra al Brentford, non proprio all'Arsenal o al Liverpool. Però, come si dice, sta facendo bene
1: al Brentford, sta facendo bene, ma soprattutto in nazionale sta facendo
2: bello
1: bene.
2: basta così,
1: nuove speranze,
2: sequenza di banalità, ma insomma sono quelle cose che
3: tessuto nazionale passa dalla
2: perdonami
3: squadra.
2: Giocare in Turchia con lo stadio pieno di turchi, minchia li turchi.
1: Ma hai sentito come fischiavano?
2: Ma io mi ricordo la Juve con il Galatasaray, credo la scorsa primavera, ci hanno fatto neri soltanto con la voce.
1: Sì, capito?
2: Non si sono fatti intimorire, nonostante la giovane età.
3: Certo.
2: Interessante.
1: Bellissimo.
2: Va bene.
1: Bellissimo. Una bella serata. So che le buone notizie non fanno notizia, ma è una buona notizia.
2: Ma sì, poi è passato adesso il carro dei vincitori, vuoi che lo sappiamo
1: salire,
2: sopra.
1: Certo.
2: Adesso mi metto anche a guidare,
1: allora,
2: se potessi.
1: Io fossi Mancini non cambierei niente. Squadra che

0: erano filippini di cognome,
1: esatto.
0: Non hanno mai giocato in nazionale, quantomeno insieme. Le uniche quattro coppie sono quelle che abbiamo raccontato, ma non perché ce lo ricordavamo,
1: no.
0: Perché lo scrivono i giornali che
1: perché
0: hanno fatto la ricerca prima.
1: Linus ha il foglio rosa, che è la
0: come
1: Gazzetta.
0: La patente.
1: Che è la Gazzetta.
0: Io ogni volta che sento questa canzone, che è la versione originale di questa canzone,
1: sì.
0: Scritta sì da Battisti, ricantata poi da Battisti, ma la prima versione che uscì fu questa con la voce dell'Equipe 84.
1: Cazzo, hai detto... scritta da Battisti.
0: No, c'è ragione.
1: Scritta da Mogol.
0: Scritta da Mogol Battisti. Scritta.
1: Molto velocemente.
0: Sì, sì, sì. Però casello. Mi distraggo sempre sentendo la voce del notiziario.
2: Giornale Radio. Oggi, 29
0: settembre. Allora, questa era la voce di uno speaker radiofonico e non soltanto, molto popolare negli anni 60-70. Si chiamava Aldo Caponi.
1: Caspita.
0: Era la voce dei notiziari italiani, insomma, e faceva anche delle pubblicità. Quando sono nate le prime radio libere, gli speaker che potevano farti i jingle su queste cose non esistevano ancora, no? C'era 101 che aveva This is 101.
3: Radio Milan International.
0: Ma se tu volevi, esatto, ma se tu volevi fare il jingle italiano,
1: sì.
0: Non c'era niente. E una volta noi a Radio Music abbiamo fatto fare dei jingle al signor Caponi.
1: Davvero?
0: Che per quanto fosse molto molto bravo, non aveva, diciamo, il passo
1: dell'FM
0: della gioventù.
1: Non era per voi giovani,
0: però,
1: per nulla.
0: Però ero molto orgoglioso di aver incontrato
1: grande.
0: Quello che diceva Giornale Radio oggi, 29 settembre.
1: Grande.
0: E no, dicevo che quella originale era quella che avete appena sentito. Poi Battisti l'ha ricantata per i fatti suoi.
1: Eccola.
4: Seduto in quel caffè io non pensavo a te.
0: Che poi risentendola, una delle difficoltà è tenere la E.
1: Sì, beh, quella nota lì, certo.
0: Mi rimetti Battisti se riesci.
4: Seduto in quel caffè io non pensavo a te.
0: Lo dico perché siamo in zona canzone di Natale.
1: Ah, certo,
0: quindi
1: bravo.
0: Sono particolari che fanno
1: sì,
0: la differenza.
1: Adesso c'è il Photoshop
0: sì,
1: delle corde vocali.
0: C'era la versione anche dei Pooh.
5: Seduto in quel caffè io non pensavo a te.
1: Scusate l'inglesismo, tappatevi le orecchie. Facchinetti con la minchia sul tavolo. Sempre con la minchia sul tavolo.
0: Vabbè, il suo stile.
1: È così.
0: Quello, è suo stile. Ma non si gonfiano mai le vere sulla tempia. C'era la versione più sussurrata di Mina.
6: Seduta in quel caffè, io non pensavo a te.
0: Di lei. E poi c'era la versione di lei.
7: Seduta in quel caffè. Io non pensavo a te.
1: Vola proprio, vola.
0: Vabbè, sono le 10:20 e Radio DJ, è martedì mattina, è il 29 di settembre, una bellissima giornata in tutta l'Italia e di conseguenza immagino anche in Sardegna. Questa mattina c'è il ritrovo a Villa Certosa dei parenti e degli amici, insomma, di Silvio Berlusconi, che viene ricordato in quello che sarebbe stato il suo 90° compleanno.
1: Esatto.
0: Si trovano a Villa Certosa, no? Che è questa sua residenza estiva meravigliosa, enorme, che però è appena stata venduta, verrà rilevata. È già stata rilevata dal
8: fortunato acquirente.
0: No, il fortunato acquirente è il catariota, ecco,
1: sì.
0: non so dall'emiro del Qatar.
1: Dall'emiro
0: del Qatar.
1: Essendo un emirato il Qatar,
0: esatto,
1: lui
0: che
1: è
0: però gli ha concesso appunto la possibilità di passarci un'ultima giornata.
1: Quanto fair play tra ricchi,
0: se
1: diciamo.
0: Lo possono permettere.
1: Sì, direi proprio.
8: È stata un'idea di Luigi questa qui.
0: Sì, ho letto, sì, sì.
8: Sì.
0: Molto bella, ci sono due aerei privati che partono questa mattina da Milano o sono partiti già ieri, insomma, dalle varie località per portare tutti gli invitati. No, mi chiedevo...
1: Sa quanto avrò speso in questo due anni,
0: no,
1: tre
0: esatto,
1: anni
0: dove
1: di giardiniere?
0: Bravo, dove abito io è
1: sì.
0: Una zona di palazzine che però sono state... per tanti anni delle ville.
1: Sì,
0: ok,
1: sì.
0: Queste ville, la zona di San Siro, insomma, queste bellissime ville, piano piano sono state trasformate in palazzine, tipo quella in cui abito io. Però ce ne sono un paio di queste vecchie ville abbandonate. Io
1: certo.
0: Abito lì da 30 anni e queste ville erano già abbandonate allora. Dal di fuori non si vede niente, no? Le cancellate sono molto alte, anche un po' inquietanti.
1: Certo.
0: Quando i miei bambini erano piccoli era un giro classico passarci intorno.
1: E tu raccontavi delle storie.
0: Ma sì, The Walking Dead. The Walking Dead. Una era la sede di quelli che scappavano dagli zombie,
1: certo,
0: di The Walking Dead.
1: Certo.

0: certo, e loro ci hanno creduto per anni.
1: Ma ci chiedono ancora adesso, papà, andiamo a fare un giro a The Walking Dead.
0: Sì. Lì, mediamente, Matteo, secondo me, così, ipotizzando, come funziona? Marito, moglie, lui, fabbrichetta, soldi, così, fanno 4 figli, che a loro volta fanno 3 figli, quindi sono 12 gli eredi. Okay? E questi 12 eredi non c'è verso
2: di metterli d'accordo,
0: quindi la casa rimane lì.
1: Sì, o magari vanno a vivere in altre parti del mondo, non sono interessate, in qualche caso magari c'è un contenzioso, ci sono mille motivi.
0: Non la vendo, te l'ho già detto, perché mi ricorda della nonna,
1: e rimangono lì abbandonati. E allora ci sono, c'è una minima manutenzione, no? C'è un signore con la panda che io vedo,
2: che arriva
1: una volta ogni tanto, che arriva, toglie le catene del cancellone tutto arrugginito, entra e sistema, e da fuori si capisce che non è proprio la terra dopo l'uomo. Ti ricordi che c'era una serie su National Geographic,
2: sì,
1: tipo,
2: con le piante sopra i grattacieli
1: che prendono il sopravvento,
0: sì, o Io sono leggenda con Will Smith,
1: esattamente
0: quella roba, esattamente. Lì
2: non quella roba lì è obbligatoria, perché se uno lascia troppo l'erba, insomma, allo stato brado, poi c'è una multa che uno, insomma, deve pagare, perché c'è il rischio di incendio. Allora la devi considerare questa cosa. Me lo ricordo perché fu una specie di spada di Damocle per la manutenzione della casa che avevamo. Comunque qui c'è una molto dettagliata valutazione del costo dei giardinieri della villa di Arcore, che si aggira
1: Villa Certosa in Sardegna.
0: È molto più grande di
2: ettari di macchia mediterranea con una squadra fissa, eccetera, fra i 7 e i 10 milioni l'anno.
0: È un po' tanto.
1: Infatti,
0: e te l'avevamo stimata in 1 milione, già esagerando.
1: Posso essere sincero, prima che arrivasse l'Emiro Catariota io un pensiero ce l'avevo fatto.
0: Ma poi non ti ci vedo al mare, devo dire la verità.
1: Poi ho detto, no, il piccolo mi studia a Londra, quell'altro mi si è fidanzato con l'australiana, ci troviamo da soli io e mia moglie, cosa ce ne facciamo di una casa
0: da soli,
1: così grande?
0: Da soli di nome e di fatto, perché dove sei? Qui!
1: Adesso che ho saputo quanto costa la manutenzione, sono più sereno.
0: Solo di giardiniere.
2: Solo di giardiniere.
0: Solo di giardiniere. Insomma, tanto. Sì.
1: Si fa fatica a capire cosa voglia dire essere molto ricco.
0: Eh sì.
1: Però posso dire anche molti cazzi.
0: Sì.

0: And the best new artist is Sienna Spyro.
1: Davvero,
0: che
1: dici?
0: Domenica scorsa ha vinto appunto agli MTV Music Awards, che è un premio magari un po' più orientato su un pubblico più giovane, però in ogni caso all'interno di questa premiazione la categoria miglior come dire artista emergente dell'anno scorso, ma ormai anche di quest'anno,
1: Sienna,
0: anzi di questo anno, Sienna Spyro, quella che avete appena sentito,
1: diciamo, cioè, possiamo definirla
0: così.
1: Non ho capito che definizione è questa. Linus si porta le due mani molto tese vicino alla bocca e serra la bocca.
0: No, perché ho visto il video di lei che dopo essere stata premiata ed era molto molto contenta è tornata in camerino e lì c'erano tutti.
1: Ad
0: abbracciarla così.
1: Possiamo definirla il modello nuovo di Adele?
0: Sì, l'abbiamo già detto altre volte.
1: Modello nuovo, okay.
0: Molto simile, però anche molto brava.
1: E
0: anche un bel nome, Sienna Spyro o Spyro, che dir si
1: vuole. Spyro, sì, ho fatto così. Oh my God.
0: Beh, non si usava una volta però applaudire con le spalle strette, no? È una cosa degli ultimi anni.
2: Si vede che è stata inventata sui social da qualcuno e allora
0: è precedente, per fortuna.
1: Tante cose non si usavano e adesso si usano e viceversa. Ti ricordo sempre che Roberto Bettega, quando faceva gol, faceva così.
0: Ah, sì,
1: i due pugni in alto e basta.
0: Vero, vero.
1: E tutti facevano
0: ma
1: i due pugni.
0: Ma anche Paolo Rossi faceva.
1: Paolo Rossi, capito? Due pugni in alto. Gol!
0: Certo.
1: Fine.
0: Sì.
1: Fine. Adesso
0: sono arrivati i tatuaggi.
1: E ciu, pipì, e picche, pum, pam, string, cum.
0: Buongiorno ragazzi, vi scrivo da Olbia, dove mi trovo nella spiaggia di Pittulongu, la prima spiaggia di Olbia, e ascoltarvi qui in diretta con la temperatura di luglio e la gente di ottobre non ha prezzo.
1: E non è male. Non è male.
0: Sarebbe?
1: Da andar via adesso.
2: È bella sta spiaggia di Pittulongo, sto vedendo delle foto.
0: Ma è lì che fanno le scarpe anche?
2: Le Pittulongo.
1: Pittulongo.
2: Guarda, è un mare azzurro cristallino con una sabbia bianca meravigliosa.
0: Ma guarda che non è mica l'unica località così.
2: Per carità.
0: Se tu fossi venuto a Riccione quest'estate.
1: Linus, fai il bravo.
0: Ma io non c'ero neanche.
2: Ma è una questione di correnti comunque.
1: Allora, voi scherzate, ma in Versilia lo scorso weekend era così, come Pittulongu. Più o meno, quasi insomma. Linus, come solo tu sai fare, invita i patatoni all'ascolto di DJ Chiama Italia a non cambiare canale, a seguire avidamente i consigli per gli acquisti.
0: Ragazzi, il meglio deve ancora arrivare. Bravo. C'è un'ora e mezza di programma, ma soprattutto la parte più importante è quella che arriverà esattamente fra 8 minuti.
1: Bravissimo.
0: Metà son di pubblicità, metà son di musica, il resto siamo noi. A tra poco.
1: Bravo.
3: DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One nation, one station.
6: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
7: Verde, rosa, arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo, scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il terzo libro, La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.
12: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: stava bene, devo dire, lo smoking, l'abbigliamento da 007. Non so se adesso lo porterebbe alla stessa maniera.
1: Beh, dai, di riffo, di raffa.
0: Ma si fa dei tagli di capelli anche, che secondo me la famiglia... Come si chiamano quelli che hanno il marchio di 007? È un cognome italiano.
1: Non me lo ricordo, però...
0: Broccoli.
1: La famiglia Broccoli direbbe di no. Ma comunque... Cioè, è il re degli impicci, come dicono a Roma. Cioè, impicci nel senso che magari un trapiantino di qua, una blefero di qua.
0: È la sensazione
1: quella. Un pochino, però
0: poi
1: io...
0: Poi è talmente impegnato ad andare in giro a grattare che...
1: Il re del gratto. Io vorrei essere lui, comunque, sia per il coraggio di fare tutti quegli impicci che per le grattate.
0: Non lo so, sì. Prima abbiamo detto tanti soldi, tanti problemi.
1: Sì,
0: more money,
1: vero,
0: more problem.
1: Vero.
0: Funziona anche per i cantanti. Tanti come lui. Comunque 25 anni di canzone, anzi un po' di più, visto che è uscita al cambio di millennio e siamo già nel 26 nel caso. A proposito di numeri:
2: 342 522 1012 porta spedici.
0: A proposito di numeri, Fabrizio, che mi ha scritto in direct per chiedermi se potevo fare gli auguri a Monica, che oggi ne fa 50.
1: Caspita.
0: Sono due tarantini tarantolati.
1: E allora tanti auguri a Monica,
0: tanti auguri. Pittulongu.

0: Caput Mundi, dopo Maurizio di prima che era in spiaggia a prendere il sole contento perché c'erano pochissimi anche turisti, scrive anche Roberto: da più di un anno ho lasciato Milano e vivo a Pittulongo.
1: Bello.
0: Confermo, si sta molto bene. Che cazzo fai a Pittulongo?
1: Beh, insomma...
0: No, di lavoro voglio dire, cioè per mantenerti, o sei ricco e a quel punto il problema non si pone.
1: Oppure, come Matteo ci insegna, può lavorare in smart working.
2: Certo, basta rispondere al telefono.
1: Lui
2: fatta.
1: A Pittulongo. E lì
0: non mi entra sta cosa proprio. Beh, non riesco a metabolizzarla.
1: Non ti entra
0: proprio.
1: Perché sei un uomo del Novecento come me.
2: Tu
1: ma
2: ricevi la telefonata
0: quasi dell'Ottocento. Sono stato pochi anni prima, ero
1: più vicino
0: all'Ottocento
1: che al
0: 2000. Vabbè, prego. Dicevi?
2: No, beh, insomma, davo i riferimenti per un buon smart working. Basta telefonare.
0: Come avrebbe detto Troisi, me lo segno, ok.
2: Basta telefonare. Riceve, tu hai il telefono vicino, rispondi e quando hai risposto è fatta.
1: Anche una buona connessione internet,
2: certo.
1: Dai, una
2: certo.
1: Buona connessione.
0: Allora, il messaggio è un pochino vago, però siamo disposti anche a rettificare. Salmo, se non erro, viene dalla zona di Pittulongo.
1: Questo lo scopriremo col tempo.
0: Hai buttato via il messaggio di quello che ci correggeva dicendo ma no, ma che cazzo, ma ci sono tanti altri fratelli che hanno giocato a calcio.
2: Sì, ce l'ho.
3: Vai. Gianluigi da Carnate, ragazzi buongiorno, ma no, ma scusate, ma che scusate. Negli anni 10 c'erano i fratelli Baresi, i fratelli Lucarelli, sì. I fratelli Filippini,
1: c'erano Maldera,
3: stati altri di fratelli
1: Maldera,
3: che hanno
1: Maldera.
3: Giocato a calcio.
1: Sì. Ma noi non dicevamo quelli che hanno giocato a calcio.
0: Che tipo di premio gli diamo?
2: Nicolas Cage.
0: Allora Luigi evidentemente ha sentito e non ha sentito, come sempre, però la smania di intervenire gli ha fatto prendere un abbaglio.
1: Tu ricordati
0: si sta
1: che...
0: parlando di sì. Fratelli calciatori che hanno giocato contemporaneamente insieme in nazionale. Metà, il 90% di quelli che hai nominato forse manco ha giocato in nazionale.
1: O hanno giocato in maniera differita.
0: O hanno giocato in altri momenti. Cioè, tipo i fratelli Baresi, ecco, la cosa
1: sì,
0: più clamorosa è quella.
1: No? C'è stato Beppe Baresi poche volte e c'è stato Franco Baresi molte volte.
0: Beppe Baresi ha vinto i mondiali dell'82, amico.
1: Beppe Baresi c'era.
0: Era in quella squadra, credo.
1: Secondo me no, però mi sbaglierò, non lo so.
0: E sei pure interista.
1: No, ma guarda anch'io... che non mi sbaglio.
0: Anch'io sto facendo manutenzione alla spiaggia di Milano Marittima. Chris, ascoltatore della Romagna.
1: Beh, perché adesso si mette via.
0: Rimangono poche cose. Di solito rimane una specie di corral con i teli, così non c'è il vento e prende il sole lo stesso.
1: Esattamente.
0: Tornato ieri sera dall'isola d'Elba, sole, mare caldo e poca gente. Bellissimo. Saluto la negoziante di Portoferraio, sintonizzata su Radio DJ, con cui ieri abbiamo scambiato quattro parole proprio su di voi. Ciao Franco da Bergamo.
1: Ciao Franco da Bergamo.
0: E molte altre.
1: Non me ne volere, soprattutto ciao alla negoziante di Portoferraio.
0: Tieni duro negoziante.
1: Ciao.
0: Barbara, ieri Linus hai detto che stai terminando un libro molto bello. Potrei sapere il titolo? Perché ultimamente sto leggendo libri veramente brutti. Quando torno all'appuntamento con Viola, presto, quando volete voi,
1: certo.
0: Consigliare libri è molto pericoloso perché è una cosa ovviamente soggettiva. Io questo mi è molto piaciuto, l'ho anche postato oggi su Instagram, quindi sì. Lo trovate anche lì. Si intitola L'ultimo turno. Nel postarlo ho fatto un po' il figo.
2: Te lo sei fatto consigliare
0: dalla
2: Gabanelli.
0: Vedi lì. Perché finito ieri sera, molto bello. Grazie alla Gabanelli.
1: Hai fatto il figo perché te l'ha consigliato.
0: Me l'ha consigliato
1: Milena.
0: Milena me l'ha consigliato. Cazzo. In realtà Milena non sa nemmeno che io esista.
1: Non ho mai avuto.
0: Perché è una persona attenta. Sì, è molto sportiva.
1: È una runner.
0: Credo di averla incontrata una volta. Però questa cosa l'ha consigliata lei nel suo Instagram e mi aveva colpito ed è veramente molto bello.
2: Tu l'hai scelto solo perché l'ha scritto Chris Pavone.
0: Sì, mi sono sentito
2: chiamato in casa.
1: Spagna 82. Franco Baresi, non Beppe Baresi.
0: Franco Baresi non ha mai giocato.
1: Non ha mai giocato, ma c'era.
0: Ma Beppe no?
1: No, non c'era. Se no aveva ragione quello di Carugate.
0: Sì, alla fine. Luigi.
1: Luigi.
0: Da Carnate.
1: Da Carnate.
0: Sempre
1: in
0: Brianza. Anna Castiglia.
4: Più cultura.

0: Anna Castiglia si chiama e la canzone si intitola Niente di me. Poi non se n'è ancora andato a Adam Sandler, eh?
1: No, è rimasto.
0: È ancora in Italia.
1: È in Sardegna, se non sbaglio.
0: Ieri era vicino ad Alba. Vicino ad Alba, quindi siamo nelle Langhe, perché sta girando l'episodio numero 3 di Una vita da, come si chiama?
1: Da bamboccione.
2: Te pareva,
0: che poi il titolo italiano. Scopri come si chiama quello originale, grazie.
2: Se pareva.
0: Cuneo, non Torino.
2: Te
0: sei il portavoce di Torino, non
2: io e Fabio Vercellone, io sono Piero Pierotto, io e Fabio Vercellone abbiamo tutto il Piemonte.
0: Vendiamo, il vostro contratto è col
2: vendiamo tappeti. Perché? Perché il capobastone del Piemonte, della criminalità organizzata, Mauro De Marco, presso cui noi siamo affiliati con una pungiuta fatta con una maglia di Patrizio Sala, del Piemonte intero, ecco, okay. Basta. Vi saluto e vendiamo tappeti. Cosa? Mi vuoi mettere alle strette?
0: Senti, no, c'era un messaggio che era per Nicola Savino, ma lo posso girare a te.
2: Sì?
0: Aspetta,
2: Dimmi tutto, sono tutto re.
0: Lo devo recuperare. Porca miseria.
2: Eccolo qua.
0: Tu fai un po' di rumore con la.
2: No,
1: io intanto vi ricordo una cosa importante.
3: Sì. Io corro di
0: eccolo
3: qua.
0: Eccolo. Federico da Brescia, volevo ringraziare Nicola o Piero Pierotti dice, non so chi devo ringraziare, che una volta ha spiegato come funzionano i controviali di Torino. Il weekend scorso sono sopravvissuto al traffico torinese col furgone in occasione del Salone del Gusto.
2: Allora, ti svelo anche un piccolo retroscena. Io e Fabio Vercellone ci mettiamo sui tetti di alcuni palazzi e riconosciamo quelli non torinesi.
0: Dal fatto che cercano di girare a sinistra nei grandi
2: esattamente.
0: Viali.
2: Esattamente, è lì. Con grandissima ironia, sempre come scherzo, come goliardia, così
0: un altro
2: gli spariamo dei proiettili di gomma con la carabina, ma sempre per ridere,
0: Signor, ciao ragazzi, sono Davide della Bologna, sono tornato ieri sera da Berlino, dove ho partecipato alla maratona di domenica. Volevo stare sotto le 4 ore, ma ho fatto 4 ore e 15, non ho centrato l'obiettivo. Buona giornata. È la cosa peggiore del mondo, io ne sono stato vittima per tutto il periodo in cui ho corso con insistenza, cioè partire con l'idea di fare un tempo importante, no? Ed è il modo per rovinarsi completamente il piacere dell'esperienza che stai vivendo.
2: Come si chiama lui?
0: Davide,
2: devi sapere che io per una cosa così, cioè devo stare sotto le 4 ore e poi ne ho fatte tipo 4:03, ho smesso di fare le maratone, non l'ho mai più fatto.
0: Ti ricordo che una volta la Stramilano, una mezza maratona, 21 km, faceva tutto il giro di Milano, finiva qua all'Arena il 19esimo chilometro era in via Massena, davanti al portone. Io avevo in mente di fare 1:35.
2: Sì.
0: Quando sono arrivato qui sotto, la proiezione era 1:36/37.
2: No.
0: E mi sono fermato bestemmiando.
2: No.
0: E sono salito in radio.
2: No, ma
0: vero
2: no,
0: coglione.
2: Non si fa.
1: Ma tu sarai al Festival dello Sport a Trento?
0: Eh beh, certo.
1: Lo chiede.
0: Vuoi che la Gazzetta lo organizzi senza di me? Sono pur sempre parente di Chris Pavone, quello
2: Bravo.
0: Di prima del libro.
2: Bravo.
0: Sì, no, vado giovedì alle 19, mi pare. Ci sono 1000 incontri in questi 4-5 giorni a Trento e il mio incontro parla proprio della maratona.
2: Scusami,
0: c'è un confronto fra me e il mio amico Yeman Crippa. Che ieri mi ha scritto e mi dice: Yeman Crippa è il campione italiano di maratona, comunque uno dei due o tre italiani più forti, insomma, no? Che farà anche New York.
2: Sì.
0: Ieri mi ha scritto e mi dice: se vieni un po' prima, corriamo insieme.
2: Ecco, infatti,
0: io gli ho mandato
2: arrivare.
0: Un audio, questo.
2: Lì volevo arrivare, cioè io Matteo io mi aspettavo un grande capannone tipo il Festival del Fitness di Rimini,
1: sì.
2: No? Grande capannone con delle dentro... classi, con Linus, con l'archetto,
1: sì, che fa
2: allora,
1: spinning,
2: ragazzi, dai, 1, 2, 3, 4,
0: sì, quello lo faccio al Festival del Fitness
2: non
0: a Rimini,
2: non fai così
0: no, non è il caso proprio.
2: Peccato.
0: Parliamo, io
2: sarebbe
0: sono,
2: stato bello,
0: sono un chiacchierone.
2: Vabbè,
0: comunque
2: vabbè.
0: Dai, se siete lì giovedì sera alle 19 al Festival dello Sport di Trento.

0: questo è molto Radio DJ bei tempi, devo dire.
1: Ma anche questi sono bei tempi, Carolinus. Li
0: perché
1: stiamo
0: bei
1: vivendo.
0: Tempi quali sono? Quelli che stai
1: quelli
0: vivendo.
1: Che stai vivendo in presente.
0: E come l'età
1: presente.
0: Migliore qual è che è?
1: È quella che si ha, Carolinus. Vallo a dire a quelli che quando la mattina si alzano i primi tre passi sono aia, aia male qui, aia male qua.
0: Senti, sai quando è uscita questa canzone?
1: Quando?
0: A cavallo.
1: A cavallo?
0: È uscita a cavallo proprio.
1: Quando Robbie Williams cantava Millennium.
0: Esattamente, è uscita alla fine del 99, è stata un grande successo nel 2000, ma è un classico da club ancora.
1: Yeah.
0: Il nome del produttore di questa canzone era un nome d'arte ed è il classico nome d'arte pescato nella letteratura inglese. Quando tu trovi un nome che si capisce che è un po' inventato e ti chiedi dove l'avranno preso questo nome, la risposta è sempre una, da un romanzo di Charles Dickens.
1: Ah, okay.
0: Ti ricordi che nei giorni scorsi avevamo parlato di David Copperfield, mm-hmm. dicendo che era un nome d'arte, non era un nome vero? Beh, David Copperfield è un famosissimo romanzo di Charles Dickens. Artful Dodger è l'amico di Oliver Twist.
1: Okay.
0: Che è un altro racconto famoso, appunto. Di...
1: Devo dire che tra nomi, appunto, come hai detto tu, nomi proprio di canzoni o di artisti, quelli sono eclatanti. Ma con l'intelligenza artificiale, secondo me, setacciando canzoni che hanno preso ispirazione da altre opere, ne vedremo delle belle nei prossimi anni.
0: Opere nel senso.
1: Sì, che magari scopri. Scopri che una canzone molto nota è stata presa da un'altra.
0: Ma come armonia o come testo?
1: No, no, come testo.
0: Come testo. Ah,
1: è
0: vabbè,
1: quello
0: sì,
1: l'intelligenza
0: sì,
1: artificiale
0: sì,
1: che lo fa.
0: Già ti sgama.
1: Ti sgama immediatamente. Sì, sì.
0: C'è un tipo di intelligenza artificiale che a un certo punto fa accendere una luce e dice signori!
1: Sì, bravissimo! Quella roba lì. Che roba!
0: Che roba! Voi siete molto giovani, non vi potete ricordare di un gruppo che si chiamava Uriah Heep, ma
1: no.
0: Erano molto famosi nei primi anni 70. Ai tempi dei Jethro Tull. Uriah Heep, il nemico di David Copperfield.
1: Ah, sì, eh?
0: Tutti i personaggi dei libri, dei racconti di Charles Dickens sono
1: Dickens.
0: Diventati famosi. Il più famoso in assoluto, ovviamente, è Scrooge, no? Che è il cattivo del canto di Natale, ma Scrooge è anche il nome originale nei fumetti di Topolino per Zio Paperone.
1: Ah già, è vero.
0: Noi l'abbiamo chiamato Zio Paperone perché c'era Paperino e quindi le due cose avevano
1: però
0: anche parecchio senso.
1: Certo.
0: In originale è Scrooge. Scrooge sono tutti quelli magari che hanno tanti soldi, ma sotto sotto sono un po' stronzi.

0: nostro.
1: Allora, dedicato ai nuovi ascoltatori di DJ Cam Italia, che sono sempre tantissimi e si saranno chiesti anche che canzoncina è questa. Questa è una canzoncina cantata dagli Elio Le Storie Tese, contenuta nel film di Natale di Radio DJ, ormai ricordo di 22 anni fa, visto che uscì nel 2004.
2: Sì.
1: Se c'eravate allora, l'avete visto, l'avete rivisto e magari l'avete pure comprato e ogni tanto magari a Natale lo rivedete anche. Nel caso non facciate parte di questa categoria perché siete appena arrivati, abbiate pazienza, a Natale lo facciamo rivedere.
2: Esatto.
1: Sempre
2: esatto.
1: Su
2: si
1: DJ TV.
2: Natale a casa DJ ed era il canto di Natale.
1: Ed era il canto di Natale. Tra l'altro ho visto che c'è un'altra versione che sta per uscire, dopo quella con Jim Carrey, dopo quella sempre con un attore molto molto famoso, o lo hanno già lavorato e uscirà per Natale.
2: Perché
1: o sono
2: per
1: in
2: loro,
1: produzione.
2: Sì, per è loro è proprio un classico, sì. Un super classico.
1: Sai che io la prima volta che ho letto il canto di Natale non era il racconto di Dickens, ma era un topolino. C'è un numero di Topolino uscito per Natale in cui c'è la storia, appunto.
2: Assolutamente. Così. Non mi viene un equivalente italiano perché non è Natale in casa Cupiello, che non me ne vogliano gli amici campani, ha faticato. Si ferma un po' nel tempo perché si è un po' spento Natale in casa Cupiello.
1: È molto anni 60.
2: È anni 60, 70, 80 al massimo, ma poi non ha valicato proprio il mezzogiorno d'Italia.
1: Sì, noi non abbiamo un
2: non abbiamo quella roba lì. Abbiamo San Pietro, che non è male.
1: Beh, vabbè, noi abbiamo le opere, voglio dire,
2: abbiamo le opere,
1: abbiamo
2: sì.
1: Giuseppe Verdi,
2: sì,
1: loro,
2: sì,
1: hanno, loro hanno queste cose,
2: anche,
1: non abbiamo
2: anche
1: altre. E stavamo a dicembre.
2: Stavamo a dicembre.
1: Hai trovato chi ha fatto.
3: Non l'ho. Canto di Natale, Dickens, non c'è. Ci sono altre cose.
2: Però Matteo, lo statistico, Linus prima parlava di nuovi ascoltatori.
1: Sì, sì.
2: Nuovi ascoltatori che nel 2004 magari non c'erano. Ecco, tu sei in grado di dire quanti sono quelli che non sapevano di Natale a casa di
1: quelli che si stavano grattando il naso adesso. Dai.
3: Sono 19.
2: 19 persone.
3: 19 persone non sapevano di Natale a casa.
1: Pochi.
3: E per fortuna, sì, perché comunque sono.
1: Allora, qui
3: è una roba che si è comunque.
1: No, io voglio sapere, vista la mia età, voglio sapere anche una cosa un po' triste. Insomma,
2: sì,
1: però questa
2: sì.
1: Non so se il tuo computer riesce a tirarla fuori.
2: Sì, vediamo,
1: cioè, fra quelli che c'erano nel 2004, quanti non ci sono più?
3: Allora aspetta, perché questi sono dati sensibili. Devo chiedere.
1: Guarda
3: a Roma.
1: Che sono sensibile.
3: Dammi un attimo, aspetta.
2: Un attimo soltanto, un attimo.
3: Sono morti in 1721.
1: Fra quelli che ci ascoltavano
2: sì.
1: Allora.
2: Ragazzi.
3: Ma purtroppo
1: non sono di più.
3: No, per fortuna
1: sai
3: sono
1: perché?
3: Longevi.
1: Perché nel 2004
3: nostri.
1: Avevamo un pubblico ancora molto giovane.
2: Molto
1: quindi
2: giovane.
1: Adesso magari
2: l'incidenza
3: sì.
2: È
3: sì.
2: Bassa.
3: Sì, sì, sono, ce ne sono per più di 1700.
2: Non succede
3: però
2: come ad alcuni cantanti.
1: Guarda qua. Johnny Depp è pronto per essere Scrooge.
2: Vedi.
1: Io ho una specie di avviso nel telefono che mi segnala ogni volta che si parla
2: Scrooge nuovo.
1: Tutti i miei tentativi di imitazione.

0: Tempo di un espresso, sì, è proprio quello che ci vuole. Ed espresso è una canzone che abbiamo appena cantato Sabrina Carpenter.
1: Però l'espresso a metà mattina no.
0: Invece ci sta, sì. Guarda, Sara Foresti se n'è appena fatto uno.
1: Davvero?
0: Che ho molto invidiato.
1: Ma forse perché c'aveva un po' la palpebra che
0: aveva
1: cadeva.
0: La palpebra che calava, ma io com'è come non è ho leccato la sua tazzina e mi sono trovato molto bene.
1: Mi piace
0: bene,
1: questa espressione usata come
0: zero.
1: Metafora.
0: Sì. No, per carità, non mi permetto.
1: No, a metà mattina cosa c'è? Cappuccino. Dai.
0: Cappuccino. Però comunque se ti senti un po' giù, oppure c'è quel cioccolatino con dentro il caffè di una nota ditta di Alba.
1: Il famoso pocket.
0: Esattamente.
1: L'altro giorno mi sono fermato a un bar qualunque,
0: sì,
1: dove peraltro ti salutano.
0: Ah, molto bene, molto
1: perché
0: bene.
1: Perché mi hanno detto che ci andavi spesso una volta.
0: Benissimo.
1: Qui dietro. Stavo tornando verso la radio, era molto molto presto, avevo una voglia di cappuccino e
0: guarda
1: brioche.
0: La mia mano, così?
1: Di là.
0: Sì. Ok.
1: E
0: cappuccino e brioche.
1: Mi devo far passare sta voglia perché sennò mi nasce un figio con la voglia
0: di cappuccino
1: e brioche sulla
0: certo,
1: faccia.
0: Certo.
1: Quando si diceva sta cosa. E sono entrato nel primo bar che è capitato e il barista ha fatto un cappuccino buonissimo in 3 secondi. È difficile fare un cappuccino buono, molto buono. Farlo anche velocemente e mi è venuto in mente quando ti capita di essere in un posto che non sia l'Italia e chiedi un cappuccino si mettono in 5.
0: È molto difficile.
1: Come se stessero partorendo.
0: Tu alludi a una nota catena, catena americana.
2: Poi ti portano un caffè latte.
0: Non hai capito, vanno col termometro.
1: Sì,
0: termometro per capire, sono in 5.
1: Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: salti o non salti? Alla DJ Tent di Milano la staccionata si può saltare, lo stand cuore no. Passa a trovarci per scoprire e assaggiare i nuovi gusti delle sfoglie e le nuovissime fette croccanti. Cuore, salti o non salti?
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel a gestionare per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
4: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech, informati subito academy.italian.tech.
5: Verde, rosa, arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
2: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
2: Fruttolo, scegliere fa crescere.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mancano pochi secondi alle 6. DJ! Buongiorno, buon mercoledì mattina dalla redazione di Radio DJ. In apertura le notizie dall'Ucraina, dove continuano i raid russi sulla regione di Kiev. Nella notte un bambino è rimasto ucciso dopo che l'abitazione dove abitava con la sua famiglia è stata distrutta da un attacco missilistico. Intanto si alza la tensione tra Russia e NATO. Mosca ha fatto sapere di essere pronta a usare l'intero suo arsenale, compresa quindi l'arma atomica, per difendere l'exclave di Kaliningrad. L'Alleanza Atlantica ha replicato criticando le minacce di usare la forza da parte del Cremlino. Dopo Eni e IP, anche Kuwait ha deciso di applicare un tetto massimo ai prezzi dei carburanti. La premier Giorgia Meloni auspica che anche altre società petrolifere diminuiscano i costi nelle stazioni di servizio, ma non si placa la protesta dei distributori indipendenti e degli autotrasportatori che continuano a minacciare scioperi. Intanto Eni ha comunicato che offrirà il 30% di sconto anche sui prezzi di luce e gas, con prezzo bloccato per 2 anni. E bufera sul ministro degli esteri Antonio Tajani sul caso Regeni. Dopo la sentenza di primo grado, il titolare della Farnesina aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini non l'Egitto. Dopo essere stato sommerso di critiche, Tajani ha poi corretto il tiro. Si tratta di una sentenza limitata di primo grado che non dice chi sono gli assassini di Regeni, ha precisato. Intanto le forze di opposizione parlano di dichiarazioni negazioniste e offensive e chiedono al ministro di riferire in aula. In chiusura allo sport, il calcio, mancava soltanto l'ufficialità che è arrivata ieri pomeriggio. Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma al posto di Carlos Cuesta. È il terzo cambio di panchina in Serie A dopo 5 giornate, dopo quello di Grosso alla Fiorentina e di Tedesco al Bologna.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
9: Have fun with Nature Valley, ispirato dalla natura.
10: Buongiorno guerrieri, ci siete?
11: Andiamo belli, forza, che è già mercoledì, giro di boa della settimana, andiamo!

0: 6 e 3 minuti su Radio DJ, inizio ufficialmente DJ Sei Tu, il primo programma live.
1: Forza ragazzi, belli tonici, dai, dicevamo nella sigla che è già mercoledì, pensate. Ma dai, ragazzi, già. Queste sono le piccole soddisfazioni di noi guerrieri. Ieri abbiamo fatto una puntata motivazionale, abbiamo avuto ospite Paolo Borzacchiello e ha detto: non è sempre giusto guardare il bicchiere mezzo pieno, bisogna osservare anche da fuori le negatività. Non lo so ragazzi, io stamattina ero felice di venire qua a incontrare voi, cari amici della mattina, sì. Magari qualcuno avrà già le orchite, due certo. Coglioni immensi.
0: Mike, è vero, eri felice, però quando sei arrivato in radio hai subito smadonnato perché non funzionava la cassa del computer, sì. E poi è arrivata una giovane Agnese.
2: Buongiorno
0: Agnese.
1: Ciao
0: Agnese. Dolce Agnese. Che stamattina al posto della dottoressa Stellini, intanto sì. Ti è toccata la sveglia presto. Ciao Agnese.
2: Buongiorno.
1: Felicissima. Allora, Agnese, io sì. Non la vedo spessissimo in radio, no. E quindi le chiedo se cioè gli occhi un po' così alla coreana, modello Peggy Gu, la famosa sì, DJ, sì. Sono tuoi o perché ti sei svegliata presto stamattina?
2: Allora, sono miei in parte anche alla sveglia presto.
1: Ah, ok.
2: Poi mi vedi, dai.
1: Ti vedo fessurata, sei sì, leggermente sì, fessurata.
0: Sì. Agnese, sì. Quanti anni hai?
2: 25.
0: Perfetto, alla metà dei nostri anni. Dunque, la scena è questa: Mike arriva, prova le note audio fuori onda, non va la cassa e lì bestemmie, su bestemmie. A un certo punto.
1: Scusa,
0: sì.
1: Ferma, fai le cose fatte bene, però.
0: Ma che puttana, cazzo. Non dire parolacce, aspetta. Aspetta, allora la scena è questa. Mezz'ora così. Viene da me e mi dice: uno non può iniziare la giornata con i problemi. Chi è che c'era in onda ieri sera? Arriva Agnese. Mezz'ora, ragazzi, mezz'ora. Arriva Agnese che con un click ha fatto andare la casa. Ma in un secondo, cosa c'era che non andava?
2: C'era il muto sulla tastiera del computer.
3: Allora, ma c'è tanto.
0: Vecchio rincoglionito sei, vecchio Agnese. Santa Agnese tra l'altro anche c'era, vabbè, sì. per scherzare. Allora, la buona notizia di oggi è questa, ragazzi, la trovate in homepage su Corriere.it. finalmente è arrivata l'attesa stangata d'autunno per quanto riguarda la luce.
1: Bene, perfetto ragazzi, non avevamo abbastanza della benzina, non avevamo abbastanza dei rincari dell'inflazione che sale, arriva la stangata della luce.
0: Allora, la notizia è questa: più 37,3% la stangata d'autunno, l'ha annunciato ARERA, che se lo dico io spacco tutte le radio d'Italia. Ragazzi, non lo so, comunque il tema è questo, il tema sono i rincari, non vogliamo imbruttirvi, però la realtà.
1: No, ragazzi, consapevolezza è la parola giusta, nessuno vi sta imbruttendo, dobbiamo essere consapevoli che questo paese sta andando a rotoli dal punto di vista proprio di quelle che sono le gestioni nostre, familiari, ragazzi.
0: Dipende.
1: I bilanci familiari.
0: Guarda.
1: Perché quando arrivi a fine mese e tiri la classica riga, sì. Che non è quella riga là, che guarda, qualcuno tirerà anche meno righe. Ti dico, sì. Perché ci saranno meno soldi.
0: A Milano, tirate meno righe.
1: Milano, ragazzi, è la città numero uno in Italia per consumo di bamba, ve lo dico.
0: Sì, ragazzi, vero, su tutti.
1: I giornali, cioè, non stiamo dicendo questo. Cioè, della gente che vai a far colazione alle 8:30, cioè, non riesce a guardarli in faccia perché sembra dei Picassi. Cioè.
0: Perché hanno fatto la notte brava,
1: sì.
0: Dici. Beh, comunque, non so, a livello benzina, ieri ho visto delle code nei famosi distributori, dei famosi gestori che hanno annunciato gli sconti. Effettivamente gli sconti, sì. Ci sono stati.
1: Allora, i nostri ascoltatori che hanno sempre domande da porci,
0: sì.
1: Ok? In tutti i sensi e in ambo i lati, chiedono: ma Agnese è figa?
0: Agnese è carina, molto.
1: Agnese
0: è
1: bellissima,
0: carina,
1: ragazzi,
0: però...
1: ma non provate a toccarci Agnese.
0: Non fate i piaccioni adesso con le note audio da Agnese.
1: Buongiorno
0: Agnese.
1: Bravi.
0: È sotto la protezione di Angel Michele, lo diciamo.
1: Allora ragazzi, arriva la stangata della luce, noi perché non vediamo la luce? 347 342 5220, basta anche una risposta del cazzo, tipo c'è ancora buio, il sole non è ancora uscito.
0: Guerrieri, è il vostro momento.
4: Ragazzi, ascoltatemi, una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.

0: Forza ragazzi, forza che siamo sul finale, forza a prendere posto, siamo sul finale del disco guerriero, raccordarsi in cassa uno dietro l'altro, forza!
1: 6:11, jump, saltate sui vostri furgoni, sulle vostre macchine o giù dal letto ragazzi,
0: con calma ragazzi, lo dico sempre, occhio, non saltate giù al volo dal letto, cercate di guadagnare un minuto per capire se le vostre ossa vi sorreggono, se i vostri muscoli vi sorreggono.
1: Perché tu dici che a una certa, Michele, c'è quel rischio lì. Tra l'altro di ossa stamattina parleremo, perché più tardi verrà a trovarci il nostro amico, il dottor Federico Damario, il nostro ortopedico personale, in vista della DJ
0: ossologo,
1: in vista della DJ Ten. Sai che stamattina arrivando in radio ho visto tanta gente che correva a Milano.
0: Ce n'è, tanti, sono quelli tantissimi. Che così andando a lavorare magari verso le 7:30, 8, si svegliano presto alle 5, guadagnano quell'oretta perché poi in serata non ce la fanno andare a correre.
1: Messaggi che sono arrivati al 347 342 5220, qualcuno dà anche qualche informazione in più sul rincaro della bolletta. Sì, perché noi abbiamo un po' dato la notizia di oggi del rincaro del costo della materia prima. In realtà dobbiamo anche tranquillizzare i consumatori,
0: certo,
1: perché i gestori italiani hanno già annunciato delle offerte particolari.
0: C'è la Benny che ce lo dice.
1: Sentiamo Benny.
2: Andrea Michele, ciao, sono Benedetta da Como.

0: della luce perché senza di quella non si va avanti, dobbiamo vedere la luce.
1: Brava, questo è un messaggio
2: Allora,
1: positivo.
2: sentite questa scena ieri. Vado a un IP vicino a casa mia.
1: Sì.
2: La rosa di Terricciola. Io sono di Peccioli.
1: Sì. Bene.
2: Faccio gasolio, vedo che non è ancora
1: Lo
2: arrivato
1: sconto?
2: lo sconto. Arriva una macchina, abbassa il finestrino e fa il gestore indiano. Ma qui gli sconti non sono ancora arrivati. L'indiano dice no, ancora no. Boom! Ha richiuso il finestrino e è andata via. Questa è stata la scena, eccezionale.
1: Beh, oh, giustamente.
3: Uno guarda nel suo portafoglio, che deve fare?
4: Ma posso dire, ora di farla finita, hanno veramente rotto i coglioni, perché non si possa lavorare per mantenere sti quattro bastardi.
1: Basta ragazzi, basta, basta. Guardate che non abbiamo più benzina da buttare sul fuoco, ve lo dico, costa troppo. A proposito di prendere le cose con calma e di vedere la luce, stamattina con grande piacere è venuto qua a trovarci
3: Sì.
1: il nostro amico vivaista dalla Val
3: Per lo
1: Camonica.
3: spazio guerriero live che proponiamo ai nostri ascoltatori, cioè io ve lo dico, se siete di passaggio sotto via Massena e siete guerrieri della mattina o guerriere della mattina, noi apriamo le porte perché questo, sapete, è un programma democratico che riceve un po' tutti. Quindi se volete venire a fare il guerriero live, come ha fatto stamattina il nostro Matteo Moscardi, buongiorno.
5: Ciao Gnari,
3: Buongiorno.
5: buongiorno.
3: Ciao, buongiorno, il nostro vivaista, i nostri ascoltatori, quelli più assidui lo conoscono perché ha fatto, insomma, parecchi anni con noi
5: Sì,
3: live.
5: abbiamo parlato di tanti argomenti insieme.
1: Sì, allora, benvenuto caro Matteo, sveglio dalle stamattina?
5: Beh, 3:45.
1: Complimenti.
3: Ma certo, così si fa, mate, perché l'uomo che coltiva, l'uomo che ama le piante, che accarezza la natura, si sveglia presto.
5: Sì, la natura non ha fretta,
1: no, certo.
5: però.
1: Vado un attimo in regia. Enzo, buongiorno innanzitutto. Buongiorno, buongiorno. Hai visto Matteo che è arrivato dalla Val Camonica? No, lui è un vivaista, ma perché non gli mettiamo in sottofondo un bel Vivaldi?
6: No, allora, prima cosa ha portato da mangiare?
5: Niente.
1: Niente. Ah,
5: Mani vuote.
1: Ma manco una pianta ha portato,
5: No,
1: manco un
5: zero.
1: cespuglio, niente.
3: Ma manco un ficus,
1: Ma
3: per
1: niente,
3: dire.
1: niente,
7: Ah,
1: niente.
7: niente base.
1: Ah, niente cibo, niente base. Io volevo creare questa atmosfera bucolica perché? Perché siamo entrati ufficialmente nell'autunno, ci sono tanti argomenti. Innanzitutto, le piante dell'autunno, cosa fare con le proprie terrazze, i propri giardini in questo periodo, e poi anche un po' il tema alberi, perché il tema alberi in questo momento, a seguito anche dei danni del maltempo, è diventato di grande attualità.
3: Se non hai capito, Matte, stiamo cercando di contestualizzarci. Cioè.
5: Ho capito, capito. Poi voi cremonesi sulla questione, purtroppo quest'anno di danni da schianto di piante per eventi atmosferici, ne
1: Mamma
5: sapete
1: mia,
5: qualcosa?
1: mamma mia, non hai idea dei danni che hanno
5: Ah,
1: fatto.
5: sì.
1: Senti, in questo periodo dell'anno chi ha il pollice verde cosa deve fare?
5: È un periodo comunque ancora molto caldo. Noi vediamo alcune piante che tendenzialmente dovrebbero fiorire in estate, magari quest'estate hanno fatto tanta fatica perché comunque la calura dà fastidio anche alle piante fanno molto fatica e che adesso invece stanno dando il meglio di loro. A me viene sempre in mente le rose. Le rose fioriscono bene a maggio perché maggio è il momento della rosa. Poi esistono anche varietà rifiorenti che dovrebbero fiorire durante l'estate. Quest'estate hanno molto faticato e adesso stanno dando quello che avrebbero dovuto dare in estate. Per cui noi troviamo delle rose fiorite in una maniera meravigliosa, anche rose profumate.
3: Quindi c'è anche modo di fare un bel regalo alla tua lei.
5: Sì.
3: Recidi una rosa
5: sì,
3: e portagliela.
5: Occhio alle spine però,
6: Sì, beh, certo, bisogna sempre essere attenti alle spine.
5: Sì.
1: Matte, mettiamo una canzone, e tra poco, dai, chiacchieriamo un po' di piante, non solo, anche di alberi. Senti qua, questa è la nuova di Cesare Cremonini, si chiama Paparazzi.

0: Paparazzi, Cesare Cremonini alle 6.20 su Radio DJ. Senti qua in tema piante. Buongiorno Andrea Michele dalle Bahamas, anzi Bahamas. Qui sto andando quasi a letto, è mezzanotte e mezza. In questa stagione stiamo tagliando le palme, così il vento non ci fa cadere in testa le noci di cocco. Ciao da Harbour Island.
1: E alla faccia, voi avete mai provato a sollevare una noce di cocco? Ecco, pensate che se vi arriva in testa da circa 7-8 metri, insomma, con la forza e gravità e tutto il resto, vi arriva una tuona, ma una tuona che vi sedete in terra e non vi alzate mai più.
0: Le mie noci di cocco sono all'altezza di circa 80-100 centimetri la mattina.
1: Perché tu sei una palma anziana. Capito? Tra l'altro, più vai avanti con gli anni e più scendono le noci di cocco.
0: Sai chi sono? Andrea Della Palma,
1: Make Up Studio.
0: Messaggi in cui si parla di piante. Stamattina abbiamo qua con noi Matteo Moscardi, che è uno speaker radiofonico per passione a Radio Voce Camuna, che salutiamo.
1: Ma esiste ancora?
0: Esiste.
1: Grandi, gli amici.
2: Ha cambiato anche proprietà un po', come mi sembra una storia di qualcun altro.
1: Ah, come noi!
0: Ah, sì. Certo. Ma scusa, sono greci anche loro adesso.
2: Sono Camuni.
1: No, l'ha acquistata John Elkann. Il passaggio è stato quello.
0: Ha comprato Radio Voce Camuna. Mike, ci sono domande per Matteo?
1: Ci sono domande, c'è qualcuno che chiede se la potatura delle siepi, e nello specifico c'è anche il nome tecnico della siepe, adesso ne sono arrivati talmente tanti, il lauro ceraso.
0: Sì.
1: Il lauro ceraso va fatto in questo periodo o bisogna aspettare ancora un po'?
2: Diciamo che la potatura delle siepi deve essere sempre studiata in base all'obiettivo della siepe, nel senso che se noi vogliamo tenere una siepe stretta e folta e non farla crescere a grandi altezze, lei ha fatto un po' di crescita quest'estate, poca, perché in realtà poca, e noi andiamo a togliergliela. Lei farà ancora un po' di vegetazione, perché comunque la stagione autunnale un po' la farà spingere, di modo che arriva l'inverno e ha la sua copertura e non è completamente defogliata.
1: A me piace Moscardi perché parla delle siepi come se fossero delle persone, ma è giusto, perché le piante sono persone,
2: sono esseri viventi.
1: Cioè, quando tu sei da solo all'interno di un giardino, cosa fai? Ti relazioni con loro parlando con le piante, trovi energia,
2: sì,
1: giusto?
2: Sempre.
1: Cioè, abbracci degli olmi, limoni con dei pioppi.
2: Sì, anche perché per lavorare la terra bisogna inginocchiarsi, ci si inginocchia a fare poche cose, pregare
0: e l'orto e la terra, giustamente.
1: Sì, c'è qualcos'altro.
0: Adesso non diciamo altre cose che
1: giocare
0: fanno...
1: a pallavolo, bravo,
2: perché
1: bravissimo,
2: devi mettere le ginocchiere.
0: Bravissimo. Senti, io ho un problema con le piante che mi assomigliano, cioè le piante grasse.
2: Le faccio morire due. Tutte.
0: No, se ne è marcita una a causa troppa acqua. E ho sempre questo dubbio se darla o non darla.
1: Guarda che l'acqua è micidiale, perché può essere veramente d'aiuto, ma può essere anche insomma deleteria, giusto?
2: Poi l'ambiente delle nostre case per le piante succulenti, chiamiamole così, non è proprio l'ambiente ideale, perché loro hanno bisogno di clima secco e caldo, e in casa nostra magari c'è il caldo ma il secco non è proprio la cosa ideale,
0: perché la pianta deve essere secca.
2: Le piante succulenti, sì.
0: E a me piace le piante succulenti.
2: Era per non chiamarle piante grasse, per non fare body shaming alle piante.
0: Alle piante pure.
1: E poi detto da te, perché qualcuno magari ti dice: oh, fai body shaming.
2: Sì,
1: date vedere Moscardi con due i. Allora, insomma, non è proprio un fuscello il Moscardi.
2: No.
0: Allora, qualcuno chiede questo: quanto va bagnata la yuca e quanto va potata? Grazie, Nicolo.
2: Dobbiamo parlare in termini di litri o in termini di volte? Queste sono sempre domande da 100.000 euro. Per cui diciamo che se il terreno è asciutto, probabilmente un po' di acqua bisogna dargliela. Potarla, non bisogna potarla il pennacchio, la parte alta, perché è da lì che viene la crescita. Bisogna sempre togliergli le foglie brutte.
1: Ok, stop all'argomento. Chiudiamo l'argomento, che sta scemando anche dal punto di vista dell'interesse. Hai rotto i coglioni.
0: No,
1: ci vediamo.
0: Prossimamente.
1: Vieni quando vuoi, fra 2-3 anni. Va bene, Matte?
0: Va bene. Ti vogliamo bene.
2: Sì, dai. Seguitemi su Instagram, però, perché lì ne parliamo di più di piante.
1: Bravo. Dai l'indirizzo:
2: Matteo_Moscardi con due i.
1: Massacratelo di domande. Chiuso l'argomento verde in onda. Puntata variegata stamattina. Arriva di tutto.

0: canzone col titolo Paparazzi, sì. Non so se si era capito.
1: Ma ce la facciamo arrivare a 7:30 mettendo solo canzoni con all'interno perlomeno del testo la parola paparazzi?
0: Allora la scena è questa: passiamo Cremonini, Paparazzi, poi in scaletta avevamo Lady Gaga con Poker Face. Allora certo, io ho detto in sino, no dai, mettiamo Paparazzi, Paparazzi 1, Paparazzi 2, Paparazzi 3. Non allora, ci sono altre canzoni,
1: sì,
0: con
1: sì,
0: Paparazzi,
1: sì. Andre,
0: no,
1: ti devo dire che i nostri ascoltatori, sì, questo programma si chiama DJ Sei Tu non a caso, sono diventati autori del programma,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Quindi siccome hanno percepito che stamattina la puntata è un po' un variegato alla Marena, mm-hmm, cioè propongono dei link,
0: sì,
1: dei link, tipo un nostro ascoltatore dice: ok, abbiamo parlato di piante, secondo me il sondaggio che dovete lanciare adesso è: oggi è mercoledì e la pianto di...
0: Ah, bello, mi piace. Grazie, okay, all'ascoltatore, autore, come si chiama l'ascoltatore?
1: Giorgio.
0: Autore. Grazie Giorgio.
1: Allora Giorgio, riceverai delle royalties su questa cosa, però allora 347-342, se avete dei vizi o comunque state facendo delle cose reiterate, oggi è mercoledì e la pianto di, il resto della frase la componete voi.
0: Mi piace, okay. Anche vorrei piantarla.
1: O vorrei magari piantarla.
0: Perché magari uno non ce la fa farlo.
1: Bravo,
0: subito,
1: allora,
0: ma ha un'intenzione.
1: Giusto,
0: no?
1: Giusto, vorrei piantarla. Piantarla di 347-342-520. Vi aspettiamo come al solito partecipativi e numerosi
0: in DJ Sei Tu. Con Andy e Mike. A tra poco su DJ.

0: sono pratiche da portare sempre con sé e perfette per tutta la famiglia.
1: Provate Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Nature Valley Protein con 10 grammi di proteine.
0: Le trovate anche alla DJ Tank.
2: Nature Valley, ispirato dalla natura.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
2: Radio DJ consiglia.
5: Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest, l'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su dj.it e nexostudios.it.
6: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al 1° novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
7: E per i più coraggiosi ti aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi nei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
6: Cavallino Matto, il Parco Divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1° novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
8: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.
10: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
11: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
12: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il terzo libro, La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.
14: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: YouTube, Silenzio, questo è il titolo, canzone nuova, anno 2026, le 6.35 di mercoledì 30
1: settembre. Ben svegliati a tutti. Caro Andre, ha preso piede la rubrica dell'ascoltatore Giorgio, nello specifico sì, autore, che ha lanciato appunto questa cosa legata un po' alla presenza di Moscardi in apertura, che ha parlato di piante, e la domanda che è stata così girata ai nostri guerrieri, alle guerriere della mattina, è stata: oggi vorrei piantarla di... Sta arrivando un po' di tutto, ci sono anche dei messaggi hard che non posso mettere, ragazzi. Se avete dei vizi, sì, cioè, va bene che potete confessarli così liberamente agli zii Andy e Mike, poi però non è che possiamo pubblicamente...
2: Ma vizi tipo...
1: Insomma, quella roba là,
0: quella roba là, sento delle risate in studio stamattina. Abbiamo aperto lo studio ai nostri ascoltatori, prima Matteo Moscardi, poi tra poco sentirete chi ci è venuto a trovare. C'è un comparto sociosanitario importante qua in studio stamattina.
1: Gente di livello,
0: ma molto di livello.
1: Metto due note audio al volo.
3: Buongiorno. Vorrei piantarla di ascoltare i miei colleghi che pensano di sapere tutto loro, ma in realtà non sanno niente. Buongiorno mercoledì.
1: Buongiorno. Buongiorno mercoledì. Buongiorno. Cioè, lui si rivolge così al giorno. Cioè, nel senso, benvenga questo mercoledì. Guarda quanto ti capisco, Sandro. È normale, in tutte le aziende c'è sempre qualcuno che pensa di saperla più lunga di te. Basta ascoltarlo e dire sempre di sì. Questo è un trucco che utilizzo io.
0: Allora, un po' di messaggi scritti. Vorrei piantarla di pensare alla donna che dopo 2 anni mi ha lasciato per il mio carattere di merda. Sono un paio di giorni che ci sono questi uomini che ammettono pubblicamente di, insomma, non avere un bel carattere, di aver fatto scelte sbagliate. Quando poi vengono lasciati, piangono. Attenzione, allora, abbiamo una telefonata.
1: I dimissionari, le chiamerei così.
0: Esatto. Poi, tra un attimo prendiamo la telefonata. Nego ancora uno. Vorrei smettere di lavorare, scrive Milly, ma sono povera, anche se è il mio compleanno mi tocca andare. Auguri Milly.
1: Beh, gli auguri te li facciamo noi, dai, vi aspettiamo. 347 342 5220.
0: Al telefono da Pavia, Fabrizio.
1: Fabri,
0: buongiorno.
1: Bella Fabri. Stavamo talmente sui coglioni che ha messo giù ancora prima di parlare.
0: Lui, Mike, lavora in un impianto di biogas da 20 anni.
1: Biogas. Qui dovremmo aprire un bel, diciamo, un bel capitolo, il biogas. Cioè, molti agricoltori hanno riconvertito le loro monoculture in biogas, no? E tu, che cos'è il biogas? Quando vedete queste cattedrali all'interno delle pianure, no? Questi giganteschi silo, definiamoli così, e vi chiedete: ma cosa sarà quella roba lì? Che cosa sarà? Cioè, voglio dire, è una moschea? No, non è una moschea.
0: È biogas.
1: No, è la sede di Testimoni di Geova? No, non è la sede di Testimoni di Geova, è un impianto di biogas.
0: Ognuno poi a quest'ora della mattina potrebbe essere un piccolo impianto di biogas, se ci pensi a quest'ora. Allora, non abbiamo la telefonata, Enzo, perché cade la linea e quindi niente, probabilmente a causa del biogas. E lui ha scritto un messaggio, lo leggo a questo punto. Vai. Vorrei piantarla di urlare sul posto di lavoro con i miei colleghi, ma che fatica, perché a volte appunto il collega ti porta a urlare e lì ci vuole un po' di calma, ragazzi.
1: Bisogna leggere in maniera diversa ciò che succede sul posto di lavoro. Cioè, le cose possono anche essere trasferite senza bisogno di urlare, no?
0: Lo so, però guarda che a volte non ce la fai ad autocontrollarti.
1: Poi lo so che ci sono posti di lavoro, tipo, che ne so, i cantieri, per dirti, no? Mi immagino un magazzino dove c'è anche un po' più di libertà da quel punto di vista lì, no? Tu hai mai visto un cantiere dove non si urla?
0: No, sinceramente.
1: Non esiste. Non, io ne ho bazzicati un po' nella mia vita d'architetto, che è durata 6 giorni, però in quei 6 giorni lì, insomma, ho apprezzato.
0: Ma poi io, da anziano che va a vedere i cantieri, voglio che urlino, se no che spettacolo.
1: Perché poi non si conoscono più per nome, no? Siccome c'è un po', c'è la cosa multietnica, cioè, per esempio, in bresciano si chiamano la UR tra di loro.
0: Che sarebbe coso, esatto, in italiano.
1: Cioè, tutta una roba così un po' gutturale.
0: Questo è un bel messaggio. Oggi è mercoledì e la pianto di procrastinare. Che,
1: Altra parola, ragazzi, dopo consapevolezza, un'altra parola che dovete inserire nel vostro vocabolario è proprio questa: procrastinare, che vuol dire continuare a buttare avanti cose che invece dovreste fare. Cioè,
0: rimandare
1: subito.
0: Vuol dire
1: rimandare.
0: Dai, oggi è mercoledì, vorrei piantarla di 347 342 5220. Sono un po' preoccupato per l'amico del biogas, ma è che non sta rispondendo.
4: Dai, la UR, metti un disco, dai, la UR, sì, dai.
0: Tu mi

0: porti su.
1: La voce di Giorgia, sempre meravigliosa.
2: Ma la parte volare, volare.
1: Aspetta, fammi pensare, fammi pensare.
2: Mi ricorda qualcosa.
1: A me no.
2: Te no?
1: No, zero.
2: Adesso non mi viene il titolo.
1: Ma neanche a me.
2: Però
1: mi ricorda qualcosa.
2: Volare.
1: Mai sentita. Ti giuro, mai, che è la prima volta che la sento. Incredibile. Vabbè. Bella questa canzone del 2012. Giorgia su Radio DJ, le 6:43. Siamo partiti parlando di piante stamattina.
2: Sì.
1: E quindi uno di voi ha suggerito la domanda: vorrei piantarla di puntini.
2: Bellissimo. Sondaggio spontaneo.
1: Bellissimo.
2: Noi poi abbiamo buttato lì parole che sono diventate di uso comune e che qualsiasi tipo di guru mediatico utilizza, cioè anche il più becero dei fuffaguru che trovate in Instagram, cioè procrastinare e consapevolezza. Queste sono due parole. Io farei una puntata però dedicata, magari la facciamo mercoledì prossimo, sulle cose procrastinate.
1: Bella.
2: Che già è difficile dirlo a quest'ora qua, quindi
1: io
2: figurati.
1: È meglio se non lo dico. Sai che potremmo fare un'altra puntata sulle parole che non si possono più sentire perché la gente ne ha abusato. Attenzione, allora, l'amico del biogas, ragazzi, è ufficialmente sparito nel nulla, lo saluto, ciao Fabrizio, ma abbiamo una telefonata anonima. Con Anonima. Pronto? Buongiorno.
3: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, benvenuta su DJ. Allora, se dobbiamo parlare di tematiche.
1: Grazie.
2: Adesso non cercare di. Stai calma. No, ti dicevo, se stiamo parlando di tematiche un po' scottanti, cioè dovremmo skipparti a domani, perché domani è giovedì, giorno preposto di alta infedeltà.
3: Okay.
2: Sì. Però,
1: però qua non c'è alta infedeltà.
2: No,
1: mai.
2: Lei
1: no,
2: è anonima per quale motivo?
1: È anonima perché.
2: Perché è mafiosa, no?
1: No, aspetta, chiediamoglielo perché.
3: Dai, non si può. No, vabbè, non si sa mai. Magari, siccome sto lavorando, capisci, sono dipendente.
1: Ah, dicono questa sul lavoro parla Radio DJ, non è carina.
3: Hai capito.
2: Giusto. Va bene, Marzia, dici.
3: allora.
2: No, aspetta, pensa se lei si chiama Marzia davvero. Cioè, l'ho sparato a caso.
1: Allora, okay. domanda. Vorresti piantarla di?
3: Di stare con un uomo che mi fa soffrire, però mi piace tanto. E
1: Base love a questo punto.
3: Devo tagliare.
1: Aspetta, racconta.
2: Però, amica mia, cioè, allora, mi sembra di capire che lì ci sia una bilancia in corso. Cioè, nel senso, ti fa soffrire, ma ti piace tanto, l'hai detto tu.
3: Sì, mi piace tanto, anche io gli piaccio, però è ancora, deve crescere, secondo me.
2: Sì. Deve crescere, questa è una bella, cioè, una bella veste che gli stai cucendo addosso.
1: In che senso deve crescere?
3: Secondo me non ha mai avuto relazioni abbastanza importanti, oppure io sono una donna più grande rispetto a lui. E poi fa un lavoro particolare. C'è anche questo da dire.
1: Ok, che
2: non si può dire perché sennò cade l'anonimato, giustamente.
3: No, vabbè, lui fa il militare.
1: Ah, ok. Quindi, insomma, l'impegno.
2: Persona marziale, quindi mi sembra.
3: Robe serie, robe scottanti.
1: Ma senti, quindi lui non ha mai avuto matrimoni, per dire, o storie durature, è sempre un po' in giro con il lavoro che fai.
2: Tu invece hai avuto matrimoni?
3: Più o meno convivenza.
2: Convivenza finita e adesso insomma hai questo uomo che vedi e non vedi, perché lui magari è via in giro e ti raggiunge ogni tanto, ti fa un po' soffrire. Qual è la cosa che ti fa soffrire di più?
3: Che ultimamente non sa, cioè sento che non sa neanche lui cosa vuole. Poi l'ho aspettato 2 mesi che è tornato.
2: Ma tutti gli uomini non sanno cosa vogliono.
1: Aspetta, io ce l'ho l'aggettivo. Lui è un divago, secondo me. Cioè che è una categoria di uomini.
2: Aspetta
1: che
2: la metto insieme alle altre tre parole che abbiamo detto stamattina.
1: Cioè gli uomini che sono così, cioè che vanno, poi vanno via, arrivano, vanno, tornano.
2: Ma guarda che è una tecnica. Cioè tu non pensare che sia proprio una questione legata magari all'inesperienza o magari all'immaturità dell'uomo, magari lui lo sta facendo apposta.
1: Per testarti.
2: Ma non per testarti, perché così insomma lui si gestisce, cioè ti controlla da un certo punto di vista, sa che comunque, cioè, ti tiene lì perché tu hai appena detto che ti piace molto questa persona, giusto?
3: Cioè, ma anche io gli piaccio molto.
2: Certo, ma no, ma assolutamente, assieme anche alle altre 3 o 4, cioè non è che...
1: Ma non è detto.
2: No, scherzo, ovviamente. Però sto dicendo, cioè, che magari, cioè, è pensata questa cosa.
3: Sì, beh, guarda, ma cioè, per me basta.
2: No, perché non devi buttarla via subito così, invece devi approfondirla la cosa.
1: Ho una domanda io, anonima, tu non hai nessun altro?
3: Oddio, beh, i pretendenti ci sarebbero sempre, però no, io sono fedele.
1: Ah. Mm. Vabbè, certo. E adesso lui dov'è?
3: Adesso lui lavora, sta lavorando. L'ho aspettato dopo 2 mesi che è tornato da una missione praticamente.
1: Sì, sì. Vabbè, ma ascolta,
2: cioè... Però lei è partita dicendo vorrei piantarla di vedermi con lui.
1: Ma perché
2: cioè, questa è la mission.
1: Ma perché tu soffri, cioè perché cioè, questa cosa non ti fa stare benissimo.
3: No, non mi fa stare benissimo. Poi mi ha detto vorrei fare qualcosa con te perché facciamo sempre le stesse cose, ma se c'è poco tempo ci possiamo vedere solo nel weekend.
2: Sì,
3: cosa
2: sì.
3: Facciamo?
2: È una situazione a metà, ragazzi. L'abbiamo capita.
1: So, magari lui, ma non lo so, scavate una trincea a mano, fate un percorso di guerra, fate delle cose diverse. Che ne so io, travestitevi da, da nucleo d'assalto
2: o da soldatessa militare, ad esempio, anche tu. Potrebbe essere.
0: Pronto, carabinieri?
2: Sì, chi
3: è? Una bella idea.
2: Hanno chiamato i carabinieri, ragazzi. Non è che è lui, magari, che sta ascoltando.
1: No, perché
3: no, non penso proprio.
2: Ah, ecco, vabbè, non vorrei
1: vabbè.
2: Mai.
1: Detto questo, cara amica anonima, non lo so. Cioè, la legge di mercato è sempre una: devi fare il gioco della bilancia.
2: Allora, secondo me, lei è nello spazio soap opera. Vogliamo sapere poi il futuro come andrà. Grazie, anonima. Okay. Fatti viva ogni tanto, Mi
3: Vi
2: raccomando.
3: Adoro.
2: Grazie.
1: Ciao,
3: grazie,
1: anche noi.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao, un bacione. Ciao. 347-342-5220 per i vostri commenti se volete, oppure per i vostri messaggi. È mercoledì e vorrei piantarla di. Fate voi.

0: Carabinieri?
1: Sì, no, aspettate un attimo, dai, fateci almeno finire il programma.
2: Sì.
1: E poi parliamo.
2: Poi ci vediamo qua sotto.
1: Sì.
2: Siamo a Sena 2, siamo pronti.
1: 6:53 su Radio DJ, Andy e Mike con voi. DJ sei tu. Tanta partecipazione,
2: sì,
1: sulla storia di Anonima.
2: Sì. Diciamo che ci sono risposte variegate un po' sul sondaggio, cioè oggi vorrei piantarla di, e chiaramente anche lei, cioè, poi faceva parte di questa cosa dicendo io vorrei piantarla staccandomi da quest'uomo che mi fa tanto soffrire, ma che in realtà io però amo, cioè a me piace molto questa persona.
1: Non,
2: no?
1: Ce la fa, vorrebbe, allora, ma sai quante donne sono in questa situazione adesso? E anche quanti uomini, perché poi si crea un po' di dipendenza,
2: sì,
1: no? A un certo punto, e non ce la fai.
2: Allora, qual è la cosa più bella che uno diciamo uno dei canoni fantastici della radio, il fatto che ti può far immaginare qualsiasi cosa un po' come tu la voglia, e voi avete delle deviazioni, ragazzi.
3: Comunque io Anonima dalla voce me la immagino con i latex, un completino tutto nero con i tacchi, un frustino in mano che ti fa sì dai, dimmi che sono la tua Anonima, sì dai, sei la mia Anonima,
1: dite,
3: dai, devi crescere, dimmi che devi crescere.
2: Sì,
3: sì, devo crescere in orizzontale, sì.
1: Siete scemi, però.
2: Ah, voi non state bene. Voi non state bene.
1: Guarda, Mike, l'effetto di una voce, no?
2: Sì.
1: Uno sente una voce un
2: po',
1: vabbè,
2: questo è anche un po' il bello della radio,
1: bello,
2: no?
1: Bello,
2: cioè, c'è
1: bello,
2: gente che pensa che io e te siamo belli, per esempio.
1: No, nessuno.
4: Ma frequentare un uomo che per motivi di lavoro si assenta così tanto e... ci sono dei rischi che forse è meglio tenere in considerazione.
2: Certo.
5: Ciao Andrea Michele.
1: Ciao.
5: E ciao Enzino. Vorrei piantarla di lavorare, certo. Infatti oggi è l'ultimo giorno di lavoro perché andrò in pensione, ragazzi.
2: Bella lì.
5: Da non credere. Un
2: bella
5: abbraccio.
2: Lì.
5: Buongiorno.
2: Ciao Stefano.
1: Ciao,
2: buona pensione.
1: Beato te. Ma quindi lo perdiamo come ascoltatore perché non si alza più?
2: No, vedrai che si alza lo stesso. Però si alza.
1: Vogliamo,
2: Stefano, parte della tua pensione la paghiamo e l'abbiamo pagata noi. Sappilo.
1: È vero.
2: Sappilo.
1: Anche lui se l'è pagata, dai. Adesso. Poi chi abbiamo?
2: Lui secondo me l'ha pagata quelli prima. Siamo noi che paghiamo la pensione.
1: Da
2: Stefano.
1: Adesso in poi sicuramente.
6: No, vorrei piantarla di piagnucolare dal mio posto di lavoro e dargli da fare, trovare un altro che piaccia. Bacino.
2: Brava, questa è una bella scelta. Gente che va a lavorare ma non è gratificata dal posto di lavoro, quindi vuole piantarla di fare quella roba lì.
1: Di piagnucolare soprattutto,
2: sì,
1: e di lamentarsi.
2: Sì, sì.
1: No?
2: Poi c'è una bella di esamina di Alessandra.
7: Allora,
2: è lunga,
7: io capisco,
2: però.
7: Mi piace, non mi piace, va bene, posso provare qualcosa,
2: sì,
7: però... così non è una storia,
2: no.
7: Cioè, ma cosa porti avanti a fare? Che
2: brava,
7: presupposti ci sono? Dai, su,
2: su.
7: Non svegliamoci così noi donne alla dipendenza, veramente alla dipendenza affettiva, sessuale, chiamatela come volete, di un uomo anche più giovane, quindi automaticamente più maturo, anche se ricopre un ruolo importante nella società, ma boh, non lo so ragazzi, io cioè io sento queste storie e dico madonna che palle, ma non per la storia, per la signora in sé, ci mancherebbe, ma proprio per il cliché, superiamolo?
2: Superiamolo, dai.
7: Felice stabilità, dobbiamo sempre stare sull'altalena delle emozioni.
1: Grazie,
7: sì, va bene,
1: signora,
7: bello.
1: Comunque
7: ma
1: grazie.
7: Andare, poi porta queste cose.
2: È un podcast, ve l'avevo detto.
1: Grazie signora, vabbè, grazie. Magari Mike me lo mandi dopo che ve lo ascolto con calma.
2: Grazie Ale.
1: Grazie,
2: no,
1: grazie,
2: adesso a parte di scherzi. Invece ha fatto delle considerazioni,
1: sì,
2: secondo me anche molto intelligenti.
1: Grazie, ma dopo un'ora e mezza di macchina per tornare a casa me lo mandi che ve lo ascolto con calma. A fra poco, amici.
8: Come Mike.
1: DJ sei tu. Torna fra pochissimo dopo il news.
9: DJ
10: One Nation One Station.
11: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elasticca, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
0: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
9: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
0: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
12: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
13: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
14: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
15: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
16: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 7. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Due aeroporti polacchi sono stati temporaneamente chiusi dalle autorità a causa delle operazioni dell'aviazione militare. Le forze armate hanno annunciato infatti che i sistemi di difesa aerea terrestre e di ricognizione radar sono stati posti in stato di allerta per una sospetta violazione dello spazio aereo. Il comando operativo di Varsavia sta monitorando la situazione.
3: Intanto in Ucraina continuano i raid russi sulla regione di Kiev. Nella notte un bambino è rimasto ucciso dopo che l'abitazione in cui abitava è stata distrutta da un missile.
2: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato ieri alla Casa Bianca i vertici delle società tecnologiche che stanno sviluppando sistemi di intelligenza artificiale. Serve una forte autoregolamentazione, ma non dobbiamo farci fermare dalla paura, ha detto il tycoon.
3: Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha infatti deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas a partire da questo mese, da ottobre. Per i consumatori il risparmio si potrebbe tradurre in circa 200 euro l'anno.
2: Intanto sulla scia di Eni e AP anche Q8 applicherà un price cap su benzina e diesel. La premier Giorgia Meloni ha lanciato un appello agli attori economici del paese a dare una mano appunto al paese.
3: Una sentenza limitata che non dice chi sono gli assassini di Giulio Regeni. Il ministro degli esteri Antonio Tajani cerca così di spegnere la polemica dopo essere stato sommerso di critiche da parte dell'opposizione per aver detto ieri che sono stati condannati tre uomini e non l'Egitto.
2: Dichiarazioni queste definite negazioniste e offensive dall'opposizione che chiede al titolare della Farnesina di riferire in aula. Intanto Giorgia Meloni difende la strategia dell'esecutivo. Chiudere i canali con l'Egitto rischia di allontanarci dall'obiettivo.
3: Intanto le difese dei tre 007 egiziani condannati nati a 10 anni sono pronti a impugnare la sentenza in appello. Prima si dovrà sciogliere il nodo dell'impossibilità degli imputati assenti di impugnare appunto le sentenze, il rischio la prescrizione per allungamento dei tempi.
2: Siamo lo sport, calcio, Premier League. Sono state pubblicate le motivazioni del verdetto contro le irregolarità finanziarie commesse dal Manchester City.
3: In sintesi, il club inglese avrebbe fatto risultare nei bilanci ricavi più alti e costi più bassi di quelli reali. Per eventuali sanzioni bisognerà tuttavia aspettare la fine del procedimento. Il City ha infatti già annunciato ricorso.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo alle 8.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
7: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
8: Fantroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: come me gusta el reggaetón. Andrea y Michele, vengan aquí, qué rico.
1: Ah, che ricco.
2: Ah, ma il reggaeton, pensavo fosse un pezzo di liscio.
1: E gluteo, e natica, e gluteo, e sciatica. A me piace un sacco, è Maluma con Shakira.
2: Vabbè,
1: eh,
2: ma non è un caso, tu sei anche una persona di riferimento del reggaeton,
1: certo,
2: internazionale. Sei Lelloton, ricordiamocelo.
1: Certo, io sono noto in Sud America con questo pseudonimo, non me ne vanto in Italia, resto basso di profilo.
2: Però per il mercato, sì, sudamericano invece funziona.
1: A voglia, 7-7 su Radio DJ, buon mercoledì 30 settembre. Buongiorno se vi siete appena
2: sintonizzati. Buongiorno, forza ragazzi, che già mercoledì siamo al giro di boa, per usare un termine desueto. Stamattina abbiamo usato delle parole fantastiche durante la prima parte del programma. C'è qualcuno che si è appena messo,
1: sì,
2: in, in ascolto e chiede...
3: Assuntino dell'anonima, che io sono salito da poco in macchina. Grazie,
1: che cosa,
3: un abbraccio.
2: Sì, un suntino.
3: Mi fate un suntino...
2: Hai capito? Fate un suntino. Sai che avevo usato questo termine ieri, i nostri ascoltatori lo fanno proprio immediatamente. No, niente, l'anonima, cos'è successo? Stavamo così, è nato spontaneamente il sondaggio legato al voler piantarla di fare una cosa, e lei ha scritto in totale anonimato dicendo: io vorrei piantarla di frequentarmi con questa persona che mi fa molto soffrire, anche se ci sto molto molto molto bene.
1: Sì, a lei piace tanto questo uomo e quindi
3: ma è figo o no?
1: Non gliel'abbiamo chiesto questo, però ci sono donne che vorrebbero piantarla di guardare degli uomini, no, Michele?
4: Ciao ragazzi, vorrei rimanere in incognita, ma vabbè, non fa niente.
1: Sì.
4: Vorrei piantarla di sbavare dietro al mio istruttore di palestra. Mamma mia, ieri proprio letteralmente ho perso

0: Ma vabbè, lui vorrei smetterla, perché alla mia età, 52 anni, non si fanno queste cose.
1: Ma no, non è vero, non è
2: guarda,
1: vero.
2: Mike, scusa, conosco, conosco signore.
1: Cioè, che peccato si fa a guardare?
2: No, no, nulla. Guardare nulla. Saluto una signora che, insomma, ha una certa età,
1: sì,
2: over 40, che...
1: Sì, ti
2: insomma,
1: ricordo che tu ne hai 53 quasi.
2: No, certo.
1: Quindi
2: però
1: hai una certa età anche tu.
2: Mi ha confessato di, non dico sbavare, però di guardare questo giovane maestro, sì, di tennis di 26 anni.
1: Vabbè, cioè, quindi,
2: e non ce la fa non guardare.
1: Si vede un bel fisico, si vede magari una persona fresca anche, e quindi uno butta l'occhio, che deve fare?
2: E niente, si va in palestra. A proposito di palestra e di tennis, parliamo un po' di sport e anche un po' di acciacchi legati allo sport con il nostro ospite, l'amico, il dottor Federico Damario,
1: che ogni tanto torna.
2: Buongiorno,
1: a volte ritornano. Ciao Fede.
3: Ciao,
1: buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, benvenuto.
1: Bene.
2: Ricordiamo, primario di ortopedia San Pio X all'Humanitas a Milano, nostro grande amico.
1: Sì, anche una persona seria,
2: sì,
1: cioè voglio dire.
2: Lo è. Anzi, scusa, è talmente serio che ha portato le brioche fresche in studio,
1: sì,
2: stamattina.
1: Sì.
2: Dobbiamo salutare e ringraziare Giuseppe.
3: Giuseppe, caffè in piazzetta, Pia Argentina, apertura ore 5.
1: Bene, simpatico. Nostro ascoltatore, grazie Giuseppe. Cogliamo anche l'occasione per salutare tutti gli esercenti che hanno Radio DJ a palla di prima mattina. Bravi ragazzi, vi vogliamo
2: grazie,
1: bene.
2: Grazie. Allora, sondaggio, chi viene domenica? Alla DJ Ten, di voi che siete all'ascolto adesso, perché vi vogliamo incontrare.
1: Sì,
2: dai.
1: Tu vai a correre.
2: Tu anche tu vieni.
1: No, non ci sono io.
2: Dai.
1: No, e non ci sono.
2: Ma vieni.
1: Ho un rogito.
2: Sì,
1: ma
2: di
1: te
2: domenica.
1: Lo giuro. Sì, di domenica. Ma non sto scherzando, ma non perché non voglio venire, proprio non ci sono.
2: Che brutta persona. 347-342-5220, ci vediamo alla Ten. A proposito di ci vediamo alla Ten, siete pronti o siete un po' acciaccati? Cioè in vista della Ten, dottore.
3: Ormai è tardi. Se avete fatto la preparazione doveva iniziare perlomeno primi di settembre, sì, dopo le vacanze.
1: Sentivo ieri Nicola Savino in, sì, onda con Linus, che si lamentava di un acciacco perché aveva spinto un po' troppo durante una piccola corsetta di beneficenza a San Donato e aveva, lui dice, piriforme. Invece, sì, Linus, che è un profondo conoscitore della muscolatura, giustamente analizzandolo ha detto no. Stai sbagliando, lì è l'inserzione, l'attacco del bicipite femorale. Dico bene, potrebbe
3: così
1: essere,
3: diceva,
1: quando si allunga,
3: sì,
1: un po' la falcata.
3: È difficile capire qual è la muscolatura nella parte posteriore, perché sono tanti muscoli che si inseriscono nello stesso punto, il trocantere. Però il sovraccarico nella corsa potrebbe essere lì.
1: A me fa sempre molto ridere
3: il
1: trocantere, mi fa subito, a quell'ora qua mi fa snack. Hai mangiato un trocantere stamattina verso
3: sì, fa anche, pensavo
2: anche un po'.
1: Sì, sì.
2: Scusa,
1: lo so, ma io sono un genio del, io senza saperlo sono un genio del marketing. Adesso uscirà qualche qualche casa che fa, vedrai, lo snack al trocantere
2: che fa bene a quella zona.
3: Lo so.
2: Dottore, e quindi ormai è tardi,
3: ma soprattutto non esagerate sabato, perché non sovraccaricate eventualmente un allenamento, il carico oggi, domani, magari venerdì, e poi scarico sabato per la DJ Ten.
1: Ma il bello della DJ Ten comunque è che all'interno stavo scherzando, figurati, sarò il primo, anzi faccio un giro di ricognizione, la faccio due volte, farò 20 km, adesso lo dico qua, la butto sul piatto, no, dico che cioè il bello della DJ Ten è che inside c'è anche la DJ 5, quindi se qualcuno magari alla fine non ce la fa proprio a fare 10 km perché è un po' acciaccato, si fa una bella camminata e intanto si gode il popolo di Radio DJ, saremo in tantissimi domenica, e quindi insomma, ma è una bella occasione anche per farsi due passi, perché comunque anche camminando,
3: assolutamente,
1: una bella camminata veloce
3: è un ottimo esercizio per me, non per riprendere, bisognerebbe cominciare proprio da lì, camminata veloce, poi corsa. La corsa è invasiva come inizio,
2: certo. Allora, se avete domande per il dottore in vista anche della Ten o sui vostri allenamenti che state facendo magari in questo momento, vi aspettiamo. 347 342 5220.

0: Ragazzi, ma l'avete fatto apposta di mettere Please Don't Go dopo aver parlato della DJ Time, come per dire non andate a
1: intanto
0: correre.
1: Scusa, pioggia di messaggi di ascoltatori che saranno presenti domenica, sì, alla DJ Time, qualcuno alla DJ Five, ci mandano anche le formazioni, io, mamma e cugino, insomma le foto delle maglie già pronte, pacchi gara acquistati. Bene ragazzi, c'è ancora questa settimana, dateci dentro, c'è ancora qualche posticino, immagino, quindi insomma vi aspettiamo numerosi. Come al solito il popolo di Radio DJ si mette in strada per festeggiare e anche per correre.
0: Vi aspettiamo. Una domanda la scrive Domenico da Milano: potete ripetere per favore il nome del dottore che è lì da voi? La San Pio X è praticamente dietro l'angolo di casa mia e stavo cercando un ortopedico perché vorrei tornare ad allenarmi a 47 anni. Allora, il dottore è il dottor Federico Damario, è il primario di ortopedia della San Pio X Humanitas, e adesso ci dà i consigli su preparazione, integrazione, idratazione, alimentazione.
1: Sì. Guarda, c'è una nota audio che metto al volo subito perché secondo me è molto importante.
2: Buongiorno dottore, stretching prima, stretching dopo o stretching prima e dopo la corsa? Grazie.
3: Ma sicuramente stretching prima e dopo. Lo stretching è fondamentale durante l'allenamento, ma va fatto sempre. Ci sono dei bellissimi consigli. Una volta nel libro di Ibrahimovic diceva che lo stretching è la parte più importante dell'allenamento. Per quanto riguarda invece la parte di come mi preparo, è alimentazione. Diciamo che in questi 4 giorni l'alimentazione deve essere corretta, bilanciata, proteine, carboidrati.
1: Quindi gin tonic alla sera?
3: No, gin tonic zero. No. Cioè venerdì e sabato sera eviterei qualsiasi serata.
1: Ah, ok.
3: Ma proprio zero. Cercherei di idratarsi perché fa ancora abbastanza caldo, quindi si perdono liquidi, quindi idratarsi correttamente in questi giorni, ma soprattutto idratarsi prima della gara, prima e dopo, anche per riequilibrare. E lo stretching è fondamentale perché comunque l'accorciamento della muscolatura durante il carico poi deve ritornare alla normale lunghezza, perché quelli che sono più pericolosi nella corsa e nella camminata veloce sono il tendine d'Achille, tendine rotuleo e tutti i semimuscoli della parte posteriore. Quindi concentrarsi bene su questo tipo.
1: Il mio caro tendine rotuleo, il mio
3: il
1: proprio.
3: Tuo che mi dà... tendine rotuleo ti ha fatto tanti problemi.
1: Sì, quindi. Sì, è un anno che mi sta rompendo i maroni.
3: Non è ancora risolto.
1: Ma scusa, ma no, Fede, ma possiamo asportarlo? Cioè, cosa serve il tendine rotuleo? Cioè,
3: intanto dovevi fare il secondo PRP, non sei venuto.
1: Hai ragione. Sono io, è colpa mia.
3: Colpa mia. Formentera.
0: Vabbè, ma non potevi venire a Formentera a fare il PRP?
1: Dal trocantere a Formentera il passo è breve.
0: Esatto. Daniele dice: sentiamo se il medico mi sa aiutare. Correndo mi sono lesionato il nervo surale sul tallone. Da oltre un anno mi brucia il tallone guidando, non posso più correre. Che cosa mi consiglia di fare?
3: Ma intanto capire la diagnosi, perché è un po' strana. In realtà il nervo surale fa parte in quella zona lì della fascia plantare. Bisogna fare qualche indagine. La prima indagine è l'ecografia, che va a evidenziare come la

0: Ascia, seconda indagine, era una risonanza per vedere l'ispessimento della fascia plantare e capire perché. Magari la calzatura errata, un tipo di esercizio sbagliato, però bisogna correggere l'appoggio. Questo okay. È il motivo.
1: Poi Francesco e Stefania, ci vediamo alla TEN, però io, Francesco, con dolori cervicali e la mia compagna con tutti i piedi incerottati. Cervicale, che fare?
0: In cervicale c'è poco da fare, di fatto la cervicale è un problema di conformazione delle, ci può essere un dolore cervicale da una muscolatura troppo contratta,
2: ma anche postura magari, no?
0: Certo.
2: Cioè, per esempio, noi che parliamo al microfono siamo sempre propesi verso l'avanti. Io ho sempre il collo, come dico, un po' all'attacchinotto, no? Perché vado sempre verso il microfono, quella roba lì sicuramente ti tiene teso tutti i muscoli della.
0: Peraltro, se hai avuto delle distorsioni cervicali, tipo tamponamenti, queste cose possono indurre delle deformazioni a livello cervicale che te le porti nel tempo.
1: Grazie, chiaro. Dottore, grazie. Bene. Grazie.
2: Ma non dirlo così, cioè più convinto sembra che.
1: No, grazie, dottore. Ognuno in pratica un po' i suoi casini. Marrakech e Guerra.

0: Casini, Marrakesh e Gue su Radio DJ. Bella questa canzone. 7:22, abbiamo quasi finito. Le ultime battute col dottor Damario.
1: Sì, sì, sì. Casini dei nostri ascoltatori, e tutti gli acciacchi, ovviamente, legati un po' all'età e anche allo sport che si fa senza molta preparazione, no?
0: Ragazzi, preparatevi, ascoltate i consigli, poi posteremo su Instagram @AndreaMichele.
1: Noi siamo l'esempio cattivo di questa cosa.
0: Effettivamente
1: qua.
0: Sì, abbiamo parlato tanto di running, stamattina non abbiamo parlato di bicicletta. Bicicletta che sarà protagonista di questo talk che avremo il piacere di fare io e Michele insieme al dottor Damario l'8 ottobre all'Auditorium Humanitas San Pio X. Chi ci sarà con noi?
2: Ci sarà anche Davide Cassani e Barbara Bonori di Upcycle. Sì. E all'interno della settimana Filmi Bike di Milano, dedicata alla bicicletta, allo stare bene in bicicletta. In realtà noi iniziamo già sabato sera, dove ci sarà la Milano Arona by Night, e saremo con uno stand lì qui al Parco Sempione a rispondere alle domande dei ciclisti sui vari problemi ortopedici. È un'esperienza che abbiamo fatto già l'anno scorso, proprio da Cycle, è andata molto bene e c'è stato un grande seguito. L'idea della bicicletta è l'idea di stare all'aria aperta, fare esercizio, stare in forma, e in realtà è una buona collaborazione per noi.
0: Certo, è un bel appuntamento perché si possono sentire storie, consigli clinici, esperienze, insomma, venite, iscrivetevi, poi postiamo
3: certo,
0: tutto.
3: Io vengo con la Graziella.
0: Bello.
2: Io vengo in bici quel giorno lì.
0: Ma certo, a sto punto io direi grazie Graziella e grazie a tutti voi. Grazie Federico.
2: Grazie.
3: Ciao,
2: grazie,
3: Fede,
2: grazie,
3: alla
2: grazie,
3: prossima.
2: Ragazzi, buon lavoro.
3: Grazie a tutti gli ascoltatori che hanno partecipato come al solito alla grande al programma.
0: Grazie Enzino, grazie ad Agnese. Tra poco il Trio Medusa con Chiamate Roma. Noi ci sentiamo puntuali domani alle 6. Da Andrea
3: e Michele
0: è tutto, buon mercoledì.
3: Ciao, guadagnatevi la vita.
4: DJ sei tu.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Venere chiama Terra, mancano due colleghi al workshop.
8: Qui Terra, i colleghi sono in smart working su Plutone.
9: Con il software People Link, Sistemi scrive il futuro digitale nella gestione dei processi HR e vi porta su un altro pianeta.
10: Il futuro è digitale, con People Link è più personale.
9: www.sistemi.com.
11: Sei nell'anima.
12: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
13: Goccia, goccia.
14: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.
15: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
16: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
19: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
20: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali, 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
21: Vieni da MD anche per la tua casa.
22: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
23: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
22: Ti aspettiamo!
21: MD, buona spesa Italia.
0: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
1: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
2: 10 km di corsa, 2 capitoli in un'ora, 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi, ed è subito power to go. Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano, assaggia la Melacanzi e riparti con la giusta energia.
13: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
24: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
25: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
26: Dai mamma, solo il blazer.
27: E il denim M.
25: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
28: M, sempre con me.
29: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
30: Sì, è di là sul divano.
29: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
30: E che fa? È uguale, no?
31: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
32: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Harry Styles, Dance No More su Radio DJ. Grazie Andrea e Michele per aver aperto la giornata come al solito in maniera eccellente, straordinaria, con la giusta carica, il giusto entusiasmo e spingendoci, spingitori sì. di Trio Medusa.
1: Spingitori di Trio, è vero.
2: Degli abbreviatori.
0: Bravo,
2: adesso non c'è il professor Manzi, esisterà la parola
1: chissà abbreviatore.
0: Beh, sono coloro che nella staffetta fanno la prima parte, ti passano il testimone. Di solito la prima parte confermi, tu che hai fatto un po' d'atletica, è quella più importante.
2: Cioè, allora dipende dalle specialità. Dipende, cioè, parliamo di atletica leggera, sì, perché è uno di quelli che corre di più.
0: Primi e ultimi, no? Cioè, diciamo, insomma, la cosa più importante è
2: quello che corre di più sono la seconda e la terza frazione. Ah, perché okay. la prima frazione, in realtà, parti da fermo e arrivi. La
1: però devi essere seconda, molto bravo molto a fare la partenza, chiaramente.
2: Se sbagli il passaggio del testimone, è finita.
0: A proposito di passaggio di testimone, l'ottimo Gianni Faluomo, che raramente sentite in voce, almeno qui su Radio DJ. Buongiorno Gianni.
3: Ma semplicemente perché i microfoni sono troppo alti.
2: Però te lo abbasso.
0: Gianni condivide, diciamo, ci viene dato in prestito. In realtà sei in co-sharing, diciamo così, con Radio Capital. Questa mattina, a proposito di Harry Styles, una lavata di capo da parte di Fabio Arbois. Che è successo?
3: Perché sosteneva che Harry Styles non avesse mai fatto una cover di Mad World dei Tears for Fears. E in effetti aveva ragione, perché lui dal vivo ha fatto una cover di Everybody Wants to Rule the World. Fra l'altro, i Tears for Fears apriranno i concerti di Harry Styles.
0: Ma va?
3: Quindi,
0: no.
3: sì, c'è questo connubio.
0: Incredibile, cioè, i Tears for Fears aprono i concerti di Harry Styles.
1: Io andrei a vedere i Tears for Fears.
0: Anch'io.
1: E poi vado via prima.
0: Con tutto il rispetto,
1: sì,
0: per Harry Styles.
1: Però,
2: io e Patrizio li abbiamo visti 3 anni fa. Fidatevi, forse andrei a vedere Harry Styles. Cioè, nel senso, sempre un massimo
1: rispetto. Grande rispetto.
2: Però, sai, quando il tempo,
1: il tempo
2: lascia il segno.
1: Chiede pegno.
0: Però, io voglio dire ufficialmente, Fabio Arbois. Non te permetto, non ti permetterei mai più di venire qui a riprendere Gianni Faluomo davanti.
2: Comunque, vi rendete conto che discorsi così
0: all'alba. Io cercavo una gazzetta, una roba, c'è un calciomercato, una cosa. Tears for Fears, forse tu non sai, Harry Styles. Vabbè, sentiamo la sta versione di Harry Styles.

0: Cioè, questa è la programmazione musicale di Radio Capital.
1: Capisci le differenze?
0: Noi usciamo un po' con le ossa rotte.
1: Ma bellissimo, io me la ricordo in Pixel il film, cioè, viene cantata a un certo punto durante il film.
0: Ma no, ah, viene cantata però nella
1: versione. No, versione una cover cantata dai protagonisti.
0: Beh, grazie Gianni, grazie. E comunque per noi hai sempre ragione tu. Sempre, sempre. E
1: grazie,
0: sempre
1: grazie.
0: Torto Fabio Arbois. Buongiorno Veronica.
2: Buongiorno.
0: A che stavi pensando tutta
2: assorta? Stavo guardando il video di Harry Styles che cantava.
0: Ah, perché lo giudicavi quindi dall'apparenza. Brava.
1: Ah,
0: non
1: sì.
2: No, no, mentre voi parlavate, io riesco a essendo donna, riesco a fare due cose.
1: Più corvi,
2: ascoltavo voi e ascoltavo l'interpretazione di Harry.
1: Oh, eccola qua. Sì. Chi è?
0: Salve, sono l'ascoltatore maschio tipico.
1: Sì,
0: cioè,
1: mi dica.
0: Io dico solo una cosa: che se l'aveva fatto uno di noi, stavamo già al gabbio. Te lo dico che guardavamo, stavamo già. Ci hanno dato proprio il gassello. Ci hanno dato questa cosa qua.
3: Ma perché però, su internet ci stanno video di cantanti? Ma
1: io ho sentito dire questo. Ancora stiamo a parlare di patronato.
0: Il CAF.
1: Ti giuro, stiamo ancora patronato. A parlare di patronato.
0: Però se lo fa una donna va bene. Se la donna dice
1: no,
0: quello è buono. Sì.
2: Sappiamo oggettivamente fare due cose in contemporanea. No, è andato.
0: Allora, basta che se mettiamo d'accordo. Esce un po' il comico romano. Certo. Così. Se la donna dice fregno, a posto.
2: Non diciamo fregno.
0: L'hai detto. Tra l'altro, ribadisco, fregno è il nome del gin più buono del mondo. È un gin dell'Aquila.
1: Mamma
0: si chiama
1: mia.
0: Fregno.
2: Beh, perché in abruzzese fregno vuol dire una cosa bella.
0: Allora, io sapevo anche prendere.
2: Brel è buono.
3: Una cosa
2: buono,
3: senza
2: buono.
3: Che non ti ricordi la parola.
0: Esatto, prendi quel fregno.
3: Prendi quel fregno lì.
0: Cioè, giusto.
3: No.
2: No. No, fregno, quello è in romano.
1: Nel romano fregno è un generico.
2: Fregno in abruzzese vuol dire tipo buono.
0: Ho capito, ma se io dico fregno però
3: c'è ragione.
1: Dire.
3: Il collega ha ragione, scusate, avvocato.
0: No, però posso dire una cosa. Ciao detto ci chiudiamo nel programma,
3: Ciao
0: detto.
3: Siamo in onda.
0: 342 00 00 700, vai con il lancio della sigla, vi prego, usciamo da qui, dai, vai.
4: Buongiorno e bentrovati agli amici ascoltatori di Chiamate Roma 3131. Con testi e musica del Piotta, arrangiamento aggiuntivo di Patrizio Mattei.
0: Corretto.
4: Dirige la big band che sentiamo sotto, il DJ Mazzo. E quindi è ora di lanciare la sigla.
3: Sigla!
0: Merc-

0: Medusa ascolto, bentornati in diretta con quei tre fregni di
1: Giorgio,
0: Gabriele
1: Furio.
0: Boh, a sto punto è sto canale.
1: Sto vuol dire cosi.
0: Cosi, esatto.
1: Cioè, generico.
0: Il fatto apposta a napoletano. Apposta napoletano. Facciamo una cosa, mettiamo un disco perché poi abbiamo un ospite. Guarda, accidenti, ci aspettava 10 minuti fa. Si è svegliato apposta per noi. Vi diciamo tra poco chi è.

0: The Bausa su Radio DJ, chiamate Roma 3131. Abbiamo detto un ospite al telefono, l'abbiamo fatta un po' attendere. Le abbiamo detto che l'avremmo chiamata 5 minuti fa, ma ci siamo dilungati per un dibattito interessante.
1: Culturale.
0: Guarda, facciamo una cosa: sciacquiamoci subito la coscienza, vi suggeriamo subito un podcast bellissimo. Si chiama Scomodi e lo gestisce la nostra amica Annalisa Minetti. Ciao Annalisa, buongiorno.
2: Ciao belli, ma voi vi dovete sentire in colpa, non perché mi avete fatto attendere, perché mi avete fatto svegliare 5:30.
0: Ma hai ragione. Prima. Ma scusa, una sportiva come te non si sveglia a quell'ora.
1: Non vai a correre.
2: Io mi sono svegliata alle 5:30 per correre, così oggi potevo farla dall'intervista con voi, avendo già fatto il primo allenamento. Poi ho canottaggio e scherma.
0: Cioè, tu fai 3 allenamenti nello stesso giorno?
2: Devo venire anche in palestra da te a fare pugilato.
0: Quello ti aspettiamo.
1: Ti aspettiamo sempre.
0: Annalisa ha anche il brevetto da istruttrice di fitboxing, giusto? Corretto, Annalisa?
2: Ho il brevetto di fitbox.
0: Ah, di fitbox.
1: Oh, hai capito.
0: Ragazzi, questa donna è incredibile.
1: Io vorrei sapere le sue giornate.
2: Faccio dai, a job, cross, vai.
1: Io ho una domanda, una curiosità. Ma la sua giornata dura 24 ore. Ok, okay, assodato. Sì. Ma il suo secondo dura quanto il nostro?
0: No, non credo. Non
1: durerà 6 secondi dei nostri. Cioè, come fa a fare tutta sta roba?
0: Anche perché dove trovi il tempo per fare questo podcast bellissimo fatto col Comitato Paralimpico, in collaborazione col Comitato Paralimpico, che si chiama Scomodi, in cui tu intervisti grandissimi atleti al par tuo.
2: Esatto, oddio, io sono ormai in pensione, però in realtà sì, è la volontà del presidente del Comitato Paralimpico insieme alla produzione di Francesca Aquilone di poter comunque dare la possibilità alle persone di conoscere gli atleti non sotto la veste del campione, ma sotto l'aspetto della persona. Racconteremo quello che fanno durante il giorno, come vivono, in maniera assolutamente autora, come fanno sesso!
0: Addirittura.
2: Raccontiamo.
0: Questo è veramente interessante. Questo è davvero interessante. Un aspetto che
1: proprio tutto il personale di personaggi che

0: tradizionale degli atleti, dei grandi campioni, degli atleti paralimpici, senza diciamo vederli come, sai, molto spesso li raccontano come supereroi, come se avessero un mantello, come se avere una disabilità fosse una figata pazzesca. È un dolore, è un grande dolore, però noi abbiamo visto nel movimento paralimpico l'opportunità e loro la vivono e la godono come se fosse la più grande opportunità.
1: Senti, tu sei stata veramente un'apripista però in questo settore, non solo come grande artista, come grande cantante, ma poi appunto con delle performance sportive incredibili.
0: Allora, io sono stata sicuramente pioniera insieme a Giusy Versace e Alex Zanardi, a cui mandiamo un bacio
1: Sì,
0: infinito.
1: certo.
0: E siamo stati, sì, quelli che hanno portato poi da Londra in poi il Paralimpico ad essere più mediatico, più ascoltato e più visto. Io in realtà mi sono vestita di una maglia della nazionale, mi sono emozionata ogni giorno che mi allenavo perché sapevo che non era per me, era per un paese, era per una ragione che era sociale, per un'educazione sociale. Quindi vivere il movimento paralimpico e sentirsi atleti al di là della definizione paralimpica, perché poi con la nuova presenza della presidenza di Marco Giugno De Santis, la sua volontà più grande è che non veniamo più definiti atleti paralimpici, atleti disabili, anche perché ragazzi, disabile vuol dire senza abilità,
1: Abilità,
0: e non c'è
1: certo.
0: persona al mondo che non abbia abilità, soprattutto chi lotta e combatte e si batte tutti i giorni per rendere lo sport accessibile a tutti e un diritto di tutti.
1: Senti, naturalmente questo tuo impegno non farai in modo che smetti di cantare, no? Cioè, ci farai qualche concerto, qualche. Se noi non
0: Ma
1: vedo
0: ci
1: l'ora.
0: troverai
1: Il tempo per le
0: questi
1: prove,
0: fatti
1: lo
0: noi
1: trovi.
0: insieme, no? Ma un pezzo noi?
1: Guarda,
0: Oh!
1: noi ti aspettavamo alla mia festa perché, sorpresa, Annalisa doveva cantare. Infatti, Patrizia aveva preparato tutta la console per un momento, diciamo,
0: Ho
1: insomma,
0: lavorato, zio, mi
1: E vabbè, tu preferisci
0: dispiace.
1: la pecunia, chiaramente,
0: Certo, per
1: al
0: forza.
1: diritto.
0: Eh no,
1: Il
0: perché sennò
1: lavoro.
0: i miei figli non mangiano, che devo mangiare?
1: Sì, hai
0: E io non mangio
1: ragione.
0: perché devo dire che io non è che sono quella separata che con le separazioni si è fatta ricca. No,
1: No,
0: io
1: no.
0: ho dato, io ho
1: Esatto.
0: dato.
1: Senti, naturalmente il podcast lo trovate su tutte le piattaforme. Quante puntate hai già registrato, Annalisa? Otto
0: Sono 8 puntate la prima
1: puntate.
0: stagione, ma ce ne saranno tante altre fino a Los Angeles.
1: Noi ti aspettiamo qui in diretta su Radio DJ quando vuoi, ma ogni volta che verrai a trovarci vogliamo riascoltare il brano del 1998, corretto?
2: Corretto,
1: Giusto,
0: però
1: Annalisa?
0: devo fare una versione dance, ormai
1: Eh sì,
0: è andata,
2: sì,
0: per forza.
2: però
0: Un
2: un
0: remix.
2: remix suona ancora attuale,
1: Facciamo
2: no?
1: così, Annalisa Minetti lancia il suo disco su Radio DJ, a te l'onore, vai Anna.
0: Ragazzi, nonostante la menopausa, vi faccio nuovamente ascoltare Senza te o con te, che a differenza mia, lei non invecchia mai.
1: Neanche tu invecchi mai, ti aspettiamo, ti vogliamo bene, un bacio,
0: Anch'io,
1: ciao amica,
0: ragazzi,
1: ciao
0: ci
1: Annalisa.
0: sentiamo di ciao.

0: Allora mi dicono, quelli bravi esperti, sì. Io leggo pareri di altri, che saper cantare per un cantante può essere una cosa interessante, importante.
1: Cioè, sì, non è più indispensabile, però insomma,
2: poi facilita.
0: Quando senti qualcuno che sa cantare, dice, però mazza.
1: Però, vedi,
0: Annalisa Minetti che vince nel 1998 con Senza te o con te, un disco splendido, bellissimo, veramente bellissimo. Classifica di quell'anno?
2: Beh, seconda Antonella Ruggero. Terza Lisa, quarta Paola Turci, Silvia Salemi,
1: no, tutte ragazze,
0: tutte donne, tutte donne. Allora, a proposito di donne, 342 00 00 700, c'è Veronica amareggiatissima,
3: perché mi correggono dicendo cara Veronica, vuol dire figo, vuol dire fregno, cool.
0: Ma tu sei abruzzese, tu lo saprai,
3: no? No, poi soprattutto io riporto cose che sento dire e fare da abruzzesi, quindi... c'è infatti un abruzzese che mi dà ragione.
0: Sentiamo.
4: Buongiorno, Federico. Buongiorno. Da Pescara.
2: Sì.
4: Fregno è smart. Ah, quello è proprio un fregno. Cioè, una persona brava, buona, intelligente, nell'accezione del termine. Meno male che c'è Super Veronica che ci difende. Vai di Pietrantonio.
0: Grande, grande.
2: Vabbè, ma nessuno ce l'ha con l'Abruzzo.
0: Ah, certo, no, certo. A proposito di geografia, Enrico da Riccione. Buongiorno, Enrico.
5: Buongiorno, eccomi.
0: Domanda,
5: buongiorno.
0: Quanto sei distante da Bonporto in provincia di Modena?
5: Bonporto sarà un paio d'ore.
0: Ok, circa. Puoi fare un salto lì in giornata e comprarci il gin locale, che è il Vagin, a questo punto, per par condicio.
2: Sì, il Vagin.
0: Certo.
2: Adesso voglio vedere la polemica.
0: Esatto, adesso
2: chissà.
0: Non vi piace neanche quello.
1: Allora non vi piace niente.
0: Vabbè, detto questo, Enrico, al di là delle battute, raccontaci un po' invece se finalmente arriva un po' di fresco. Mi sembra di capire di no.
5: Me lo sono segnato.
0: Grazie.
5: Il Vagin,
0: esatto. Scusami, per correttezza, sì. Il Gin Vagin.
1: Gin Vagin.
0: Okay, perfetto. Ok. Allora, detto questo.
5: Sì, metrologicamente parlando, ci sono questi due campi proprio nettamente divisi, bassa pressione ad ovest e alta pressione ad est. E noi rientriamo nel campo dell'alta pressione, quindi sta spingendo per portarci nubi la bassa pressione, ma non ci riesce più di tanto. Infatti oggi sarà soleggiato praticamente dappertutto, giusto sul nord-ovest e sulla Sardegna, appunto queste nubi che si sfrangiano, che provengono dalla bassa pressione, ma non riescono a portare più di tanto, se no magari qualche pioggia in serata sulle Alpi occidentali e basta. Ecco, poi segnalo al mattino, prima magari che vi chiamino, un po' di nubi solo al mattino sulle Alpi e tra Alpi orientali, ma queste se ne andranno presto. E le temperature sono più o meno sempre stazionarie. Ecco, le zone, potremmo anche vedere le zone più calde, quali sono? Sono ad esempio le zone interne dell'Umbria, della Toscana, e anche le zone interne della Sardegna, dove lì si potranno raggiungere i 30 gradi.
2: Ancora.
5: Ecco, Roma li sfiorerà solo.
2: Siamo al 37.
1: Li sfioriamo solo.
2: Ma non è vero,
1: li superiamo.
0: 10 secondi, Enrico, confermi bel tempo per la DJ Ten domenica?
5: Sì, bel tempo per la DJ Ten, perché potrebbe incrinarsi qualcosa, ma la settimana successiva, per cui domenica niente.
2: Vabbè, niente.
5: Siamo bello. Per fortuna.
0: Sì?
6: Quanto parlate però?
0: No, non è vero,
1: è giusto.
0: Grazie Enrico, oggi mi raccomando, hai un compito, quindi...
1: certo, indaga.
5: Esatto. Il navigatore.
0: Esatto, buon porto in provincia di Modena. Ciao, grazie.
7: Ogni mattina su Radio DJ ascolta il trio più cazzo che c'è.
8: Salti o non salti? Alla DJ Ten di Milano la staccionata si può saltare, lo stand cuore no. Passa a trovarci per scoprire e assaggiare i nuovi gusti delle sfoglie e le nuovissime fette croccanti. Cuore, salti o non salti?
9: Radio DJ
10: One Nation One Station.
11: Ehi Proxa,
8: dimmi pure.
11: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
8: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
11: Proggy. Felici voi, felice la natura.
12: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
13: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro,
15: ci basta il nostro suono preferito.
14: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
17: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
18: Sostituiscio!
19: Leo, si dice sostituiscilo!
18: Sostituiscio!
20: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
18: Verde! Rosa! Arancio!
21: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
18: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
22: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
18: Scegliamo anche domani, vero?
22: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
23: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
24: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli. Il legno.

0: o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
1: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 8 e un minuto. DJ!
3: Ancora buongiorno e buon mercoledì dalla redazione. Nuova mossa di Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 di questo mese. Offerta valida anche ovviamente per chi è già cliente.
4: Per i consumatori il risparmio si potrebbe tradurre in circa 200 euro, anche se altri fornitori sostengono di avere tariffe già inferiori rispetto a quanto proposto dal cane a sei zampi. Intanto sul fronte carburanti anche Q8 applicherà un price cap su benzina e diesel.
3: Cambiamo argomento, non si smorzano le polemiche dopo la condanna dei 3007 egiziani in relazione alla morte di Giulio Regeni. I tre, ricordiamo, sono stati condannati a 10 anni, ma solo per il sequestro del giovane ricercatore e non per il suo omicidio.
4: Una sentenza limitata che non dice chi sono gli assassini di Regeni, ha detto il ministro degli esteri italiani, cercando così di gettare acqua sul fuoco dopo aver dichiarato che la condanna colpisce tre uomini e non l'Egitto.
3: Parole queste che hanno scatenato la reazione dell'opposizione, che parla di negazionismo e chiede a Tajani di riferire in aula.
4: Nuove tensioni nell'est europeo dopo la presunta violazione dello spazio aereo polacco da parte della Russia. Varsavia ha chiuso temporaneamente due aeroporti per consentire le operazioni della propria aviazione militare. In stato di allerta i sistemi di difesa aerea terrestri e di ricognizione radar. E su Kiev è stata un'altra notte di bombardamenti con due vittime, fra cui un bambino.
3: Mosca intanto scrive alla NATO per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad e avverte di essere pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica.
4: L'alleanza conferma di aver ricevuto la missiva e di aver risposto denunciando a sua volta le minacce di usare la forza da parte del Cremlino.
3: Ritorniamo adesso in Italia con la cronaca, perché potrebbe essere vicino a una svolta il mistero di Pietra Catella. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella, donne morte avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, è sotto interrogatorio in questura a Campobasso per la terza volta, perquisiti casa e ufficio dell'uomo che al momento comunque non è indagato.
4: Violazione sistematica delle regole è quanto ha comunicato la Premier League, confermando dunque tutte le contestazioni al club del Manchester City relative alle norme finanziarie tra il 2009 e il 2018.
3: Il City, che proclama la sua innocenza e ha già annunciato ricorso, avrebbe gonfiato i suoi ricavi per ben 900 milioni di sterline, oltre un miliardo di euro.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo alle 9.
6: Radio DJ. One nation, one
7: station. Il serrato frizzato in colla! Ho Coop Voce, una connessione di qualità!
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero, Matteo?
10: Certo, Fede.

0: come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala sei casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il terzo libro, La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.
9: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19€. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: Esattamente così, con piccoli passi. A piccoli passi, amici, siamo arrivati a mercoledì. Sembra veramente, sono passati due giorni da lunedì.
1: Vero, sembra quasi 48 ore.
0: Mamma mia. A esagerare.
2: Proprio a dirla così.
0: Siete all'ascolto di Radio DJ, sono le 8.09. Chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa. Diamo il buongiorno anche al Previ.
3: Buongiorno.
0: Se non lo sentite, lui comunque c'è, è presentissimo. Poi oggi abbiamo creato un po' di maretta perché il primo a parlare è stato Gianni. Voi sapete che adesso, da quando c'è Gianni, il Previ subisce un po', come dire, no?
1: Intanto due giornalisti di peso, entrambi.
0: Esatto, però lo
1: ritengo più autorevole.
0: Non credo che c'è Gianni attesse. Gianni
1: è giornalista. Però dovrebbe.
3: Gianni è un intellettuale.
2: Un intellettuale.
3: Di riferimento.
0: A proposito di Gianni, 342 00 00 700, è pronto a leggere, ad ascoltare i vostri audio insieme a Veronica. Audio, mi raccomando, brevi e centrati, perché oggi Veronica è frizzantina e croccante. Oggi, oggi la vedo.
3: Quindi, oggi tanto... Veronica è andata alla macchinetta, un errore che non dei caffè non deve fare mai, soprattutto quando non è di buon
4: umore. Perché lei incontro persone che giustamente mi salutano cordialmente, meno non voglio dire.
2: Che carattere.
1: Abbiamo la macchinetta qua apposta.
0: Sentite, non una, due ne abbiamo di macchinetta.
4: Non mi elenco tutti i malesseri che ho.
0: No, e invece vorremmo interrogarvi su una domanda che secondo me capita spessissimo di farsi, cioè: ma se io dovessi scegliere un lavoro che sicuramente, come dire, mi dà una soddisfazione economica, non necessariamente personale, su cosa andrei? Che cosa manca? Mi piaceva molto l'idea del calzolaio. Secondo me il calzolaio è un bel lavoro, c'hai la radio, stai lì, stai tranquillo.
1: Falegname
0: devi girare, andare in giro.
1: Ah, tu dici
0: poi chiaramente no, falegname secondo me. Falegname, elettricista.
2: Sì, tutto dove tutto ciò che fai qualcosa, costruisci qualcosa.
0: Idraulico sì. Impossibile.
1: No, ma resistono. Guarda, idraulico è una figura che non esiste. Sì. Che forse
2: come gli Hobbit.
1: No, ce la ricordavamo, non so, negli anni 80, 90, primi 2000. Dopodiché non ci sono.
0: Vi ricordate quando c'erano le etichette fuori scritte tipo idraulico e tu dicevi vabbè, ma tanto c'ho il mio, adesso c'è un idraulico,
1: che c'è?
0: No, c'ho lo spacciatore, no, spacciatore ce l'ho, mi trovi in idraulico,
1: girano di notte,
3: ho fatto una piccola ricerca, artigiani, mestieri manuali specializzati, idraulici, elettricisti e carpentieri, nonostante una richiesta di mercato elevatissima, il ricambio generazionale non c'è.
0: Troppa fatica,
3: e nonostante poi vengano molto ben pagati, insomma, però sono sì.
0: Ciao, io sono un influencer, guadagno 4.000 euro, faccio le foto. Anche oggi Maldive, anche oggi sci, hai visto, fatto.
3: Perché se si rompe un rubinetto?
0: Sì, ne compro un'altra. Cambia casa. Compro un'altra casa.
1: Cambia casa.
0: Il problema è quello. Ma perché ti devi, cioè, poi lì devi fare un mazzo, fare l'apprendistato.
1: Devi imparare, devi faticare.
2: Ma poi vuoi mettere pantaloni che ti arrivano solo a metà sedere. Cioè, solo qui, dove li trovi?
0: Qui crediamo che ci sia una soddisfazione economica importante, no?
1: Cioè, quello sono d'accordo. Sui pantaloni vi correggo, però, perché l'idraulico su quello ha sempre seguito l'influenza.
0: C'ha lo spacco fuori.
1: È sempre scarso nella parte.
0: E rimanendo in zona, diciamo, pantaloni a vita bassa, urologi. Non c'è più urologi, non c'è
2: neanche
0: più
2: uno Previ.
1: È vero.
3: Carenza totale. Al concorso nazionale per le scuole di specializzazione in medicina, nessuno dei primi 1000 candidati in graduatoria ha scelto urologia.
0: Nessuno.
3: Stanno scomparendo. Stanno veramente scomparendo.
0: 342 00 00 700. Urologo donna, è una domanda che già abbiamo fatto e alla quale non abbiamo avuto risposta.
1: Io ho avuto.
0: Sì.
1: No, ancora peggio, cioè il mio urologo che mi accoglie, lo saluto, dottor Cassi. Con urologo donna che spiegava come dire,
2: scusate.
1: Ma manichino no, a quel punto, no,
0: Io ricordo la mia scena. Io prono perché dopo una certa età
1: Bisogna controllare.
0: Ma prono? Puoi anche non farlo, ma la presenza prono. E quindi la scena è tu prono, quindi la radio, tutto bene. Dottore, è arrivato Prevignano 10 minuti prima. Gli dica ad aspettare. E io lì penso, è entrata. È troppo presente.
2: Ha aperto. Ma non c'avete l'interfono?
0: No. È là.
1: Sei proprio in piazza lì. In quella posizione.
0: Vabbè.
3: Poi è successo una segretaria. Dice, no, Prevignano, Radio DJ. Radio DJ lui.
1: Sempre lì.
0: Poi te ne racconto una che è successa a me in radiofonica. Altro mestiere, ragazzi, per i colleghi. Fatemi salutare i colleghi carabinieri. Ma siamo rimasti
1: ancora.
2: Siete rimasti
0: siamo rimasti in pochi,
3: sì,
2: di quelli
0: noi,
2: veri però.
0: Noi delle forze dell'ordine in generale, salutiamo sì, tutti.
3: Anche qui il dato è preoccupante. Negli ultimi 20 anni il numero di potenziali partecipanti ai concorsi nelle forze dell'ordine è calato di 700.000 unità. Stiamo parlando del 60-70% per polizia e carabinieri. Naturalmente fattori economici di vita, gli spostamenti, stipendi piuttosto bassi, calo demografico.
0: Chissà
3: hanno
0: come mai i ragazzi e le ragazze non vogliono farsi sparare per uno studio da fare.
1: Da 1500 euro. Adesso attenzione, abbiamo scoperto che se vai in trasferta non è previsto l'alloggio.
2: No,
1: quindi
2: no,
1: ti devi pure pagare l'affitto.
0: Diciamo poi questi fancazzisti, diciamo che è incredibile.
1: Ma come fanno?
0: Con dei turni comodissimi.
2: Sì, comodissimi. Certo. Poi ti spostano e tu non è che dici mai posso rimanere.
0: La notte, poi un mestiere facile. Sì, in questo poi

0: 342 00 00 700. C'è una canzone nella quale i carabinieri erano in alta uniforme, la ricordate sicuramente.
1: E che cosa?
0: Con i pennacchi? Certo. Con i pennacchi.
2: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fin

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme, e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte

0: è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Amore sacro e amor profano per Fabrizio De André. Faber alle 8.17 su Radio DJ. Vi stiamo veramente coccolando. E quando riusciamo a prendere una canzone proprio perfetta per l'argomento, siamo tutti molto felici.
2: E ti rendi conto che piace dall'amore di messaggi che ricevi?
1: Sì, sì. Cosa che non succede in altri casi, anzi, certo. Succede.
2: Allora, ho scoperto questa cosa: che oltre, abbiamo detto prima, ad avere una grande voce, a cantare bene, aiuta anche il testo.
1: Incredibile.
2: Sì, scritto in italiano molto bene.
1: E anche comprensibile, perché noi era genovese, lo capiamo tutti, ma perfino Creusa De Malo lo capiamo tutti. E non so se Veronica vuole farci ascoltare un paio di messaggi relativi a cosa, però anticipaceli.
3: Allora, sia le urologhe.
1: Ah, ci sono,
3: sì,
1: ci sono
3: tante. Okay. E ecco, poi un messaggio di una donna che si ritiene molto fortunata, ma mi fa molto ridere come ci ha mandato il messaggio. Vabbè, quello per ultimo.
1: Partiamo dall'urologa. Urologa.
4: Esatto. Ok. Ciao, buongiorno Radio DJ Trio Medusa. Io sono una specializzanda in anestesia e rianimazione, e l'urologia va alla grandissima a Firenze. Ah, e tra l'altro è piena di bellissime colleghe donne specializzande, tra l'altro molto attive.
1: È una roba molto...
3: dire che lavorano tanto, quindi uomini, se volete delle malizia, urologhe specializzate,
1: oggi è puntata
3: frizzante, potete andare a Firenze.
5: Intanto
3: Monelli,
5: perché noi dopo i 50 comunque ci devi andare,
1: cioè.
5: È assicurato. Però, il lavoro non è,
1: ma
5: che...
1: scusate, ma la DJ Dari a Firenze si fa o non si fa? Dottor Maiolo, senti che c'è del
3: fermento, ma
5: certo, mettiamo nello zainetto un buono.
1: Se proprio devo fare una visita, prendo da un'urologa attiva, voglio dire,
2: per imbarazzarti uguale.
1: E poi
6: mi reputo fortunata.

0: visto che ho tre elettricisti, marito, figlio di 20 anni e l'altro figlio 16 anni che sta facendo la scuola di elettricista, quindi ho una bella fortuna. Ciao, grazie Cristina da Parabiago, un abbraccio, vi voglio bene.
1: Chi è ricca? La Cristina da Parabiago, alle 8.19 sta andando a correre perché è ricca. Cioè, no, c'ha tre idee, c'ha tre.
2: Credo che sia un urologo attivo.
1: Anche lì,
2: c'è un'attività fisica.
1: Attenzione, perché Francesco d'Arezzo ci vuole parlare di una professione che necessita, come dire,
3: nuove leve.
1: Buongiorno, Francesco.
4: Buongiorno, innanzitutto Yes, la dude.
1: Allora, ci dicono che verrai anche alla DJ Ten il domenica, quindi ci vedremo domenica. Sarai anche lì, che so, tipo sabato pomeriggio al Village. Ricordiamo che adesso verrà Danilo, noi vi diamo un appuntamento alle 4.30 al Village.
2: Di solito,
1: 16.30. Però tu volevi dirci che la professione che fai necessita per l'appunto, diciamo, di nuove forze.
4: Sì, io innanzitutto... Chiaramente, per essere facciato, sono Francesco Belardi Cartongesso su tutte le piattaforme.
1: Francesco Belardi Cartongesso.
4: Belardi con l'L di Livorno.
1: Ok, Belardi, ok. Quindi sei un cartongessista attivo, diciamo, come le urologhe, ok?
4: Sì, okay. Come le urologhe, esatto.
1: Okay, sì.
4: E 25 anni che faccio questo mestiere e per l'appunto sempre da solo, sempre fatto da solo, e effettivamente... Non si trovano ragazzi che hanno voglia di intraprendere professioni manuali, anche se sono professioni che, con tutte le loro difficoltà, che come potete ben pensare, quando magari si viene a lavorare come in casa di gente come voi, è sempre difficile riscuotere, no?
2: Io ti ringrazio, questo attestato di stima. Ti diamo quella che si definisce una vela, cioè un assegno.
1: Ognuno che passa in questo programma ci tira un pizzone. È molto bello. No, Francesco, ma la domanda che ti faccio, perdona, insomma, sono poco esperto. La differenza tra te e un muratore qual è? Cioè, che tu fai solo il cartongesso?
4: Allora, io lavoro esclusivamente. Io credo nella specializzazione, che sbandiero questa cosa, che ognuno. I mestieri hanno delle loro caratteristiche, io chiaramente, essendo 25 anni che lavoro esclusivamente per il materiale, avrò un'esperienza maggiore del collega che magari in bianca mette il parquet, mette le finestre, mette il muro in tonaca. Io faccio esclusivamente cartongesso, da interni, quindi sono una persona precisa che si presenta con il sacco per portarvi allo sporco, il cartone per proteggerti il pavimento, vado via con la casa che è più pulita, ti garantisco che è molto più pulita di
2: tante cose. Questa è tanta roba, chi ha fatto i lavori lo sa.
4: C'è una precisione, se mi chiami ti dico lunedì vengo, non sono un parolaio.
1: Allora, ultima domanda, Francesco, se noi dovessimo prendere un appuntamento con te, quando è la prima disponibilità?
4: Ma io, senti, lavorando per conto mio decido io da chi andare e come andare. Se mi stai simpatico vengo subito, altrimenti ti dirò...
2: Ah, ecco, non è un parolaio, però. No,
1: però decide.
2: Selezioni.
4: Sono solo, quindi non ho agende. Se c'è un'urgenza prendo e vengo a farti il lavoro, senza problemi. Sul lavoro non si sputa mai.
1: Grazie per la testimonianza. Voi, e magari qualcuno gli hai acceso una scintilla. Dice, sì. Sai perché? Magari fammi informare.
2: Magari sei un ragazzo e vuoi provare una cosa.
4: Volevo salutare tantissimo, comunque.
1: Certo.
2: Eccolo.
1: Le fatte tutte.
2: Il cartongesso.
1: Enorme.
4: Domenica, ragazzi.
1: Grazie, a domenica. Ciao.

0: Moving to the Sun su Radio DJ alle 8:25. Altro lavoro che viene molto richiesto: la cantante, perché in questo caso è fatta con l'intelligenza artificiale, per dire, no? E quindi
1: confermato, non diciamo inesattezze.
0: Allora, la fonte è Patrizio Mattei.
2: Allora, è intelligenza artificiale, ma la cosa che ha dato fastidio di questo disco è che lui ha provato a camuffare, chiamando una cantante vera e facendo un featuring con una cantante vera, ha provato a camuffare il fatto che fosse
0: intelligenza artificiale.
2: Questa roba qua, allora di subito che intelligenza artificiale, basta.
0: Indignato Patrizio Mattei,
3: però c'ha ragione. Noi prendiamo le distanze dalle dichiarazioni di Patrizio Mattei.
2: Se scrivete su ci sono tantissimi articoli ne parla.
0: Vabbè. Ma la fonte anche qui. Vabbè. 342 00 00 700. Oggi l'indisponente Veronica.
3: Sì. Dispettita, direi.
0: Sì. Vuole farci sentire una delle vostre voci.
4: Ciao trio, ciao. Fabio da Marostica. Un altro settore che veramente sta sentendo molto la crisi del cambio generazionale è quello dei trasporti. Chi vuole intraprendere l'avventura del camionista, delle nuove leve, veramente li si contano sulle dita di una mano. Ed è un peccato, perché di per sé è anche un bel lavoro. Tralasciando tutto quello che i colleghi in ascolto adesso stanno pensando, però è un settore fortemente in crisi. Ciao a tutti.
0: È una cosa sulla quale rifletto sempre quando faccio un piccolo viaggio, cioè che il lavoro assurdo e importantissimo sia il camionista, veramente.
1: Se questo va in crisi,
3: va in crisi il sistema.
0: Perché voi non ci crederete, ma quella roba che trovate sullo scaffale, qualcuno ce l'ha portata.
3: Non con la macchina, né con la Vespa.
0: È cresciuta, è l'idea. Buona strada a tutti voi che siete all'ascolto di Radio DJ. Previ.
5: Allora, Renza dice: il mio calzolaio novantenne ascolta Radio DJ tutto il giorno.
3: Bravo.
0: Calzolaio e orologio.
5: Ascolterà Fabio Volo.
3: No, ma tutto. Tiene compagnia mentre lavori.
0: Esatto,
5: Francesco, io sono un tappezziere di terza generazione, 3.0. Ho 34 anni. Un saluto, Francesco,
3: bravo,
5: da Roma.
3: Bravo,
5: ho messo a fare il mestiere che insomma sta un po' scomparendo. E il nostro idraulico, il signor Tarcisio, si lamenta molto sempre dei colleghi precedenti, ma gli ultimi 5 lavori li ha fatti lui. E quindi,
1: └└└└└††'················
3: Ah, beh, sì, ma questo è un classico. Chi ti ha fatto questo lavoro?
1: Tu.
3: La risposta
1: è sempre tu.
5: Era l'inizio dello speciale.
0: E lui cosa dice? Non è possibile.
3: Ci hai messo le mani tu,
1: e lì lo incastri, ho la fattura,
0: sì, esatto,
1: e li sbiancaci.
5: Questi sono materiali,
0: ha chiesto la fattura.
5: Questi sono materiali scadenti, io non li uso.
3: No, li usi.
0: Io ogni tanto adesso faccio anche le foto di nascosto, così
3: guarda, eri tu.
1: E dal pantalone la riconosco.
5: E iniziato e finiremo con uno speciale idraulico. Da moglie di idraulico vi assicuro che gli idraulici ci sono, non a casa nostra, per esempio. In qualche altra casa sicuramente sì. Lui non fa lavori a casa, chiama l'idraulico e si lamenta dell'idraulico.
0: E poi?
5: Sto da 22 anni con un idraulico e negli ultimi 5, lavo i piatti nella doccia.
0: per farmi capire
5: il disagio.
1: Gli

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Simarex Collagene. Azione.
5: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene in formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
6: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 3 ottobre alle 8 la sprint race e domenica 4 ottobre alle 7 la gara con il Gran Premio Motul del Giappone. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
7: Mille e ancora mille.
8: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
7: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
6: Maschio, cerca relazione seria, ama le passeggiate al tramonto, non guarda il telefono a cena, molto fedele. Sembra perfetto, vero? Lo è, perché ha quattro zampe. 70 pretendenti come lui ti aspettano ad Adottami, il 3 e 4 ottobre, Parco Sempione, Milano. Vieni a conoscere la tua anima gemella. Adottami.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: dimenticare.
1: Cara Elisa, magari se lo dimenticasse, ma lui se lo ricorda sempre di venire anche puntuali. Buongiorno Danilo.
2: Buongiorno Zozzoni. Buongiorno.
3: Mercoledì è così.
1: Due giorni fa, mercoledì e giovedì, non puoi dimenticartene.
2: No, no. Sì, sì, mai. Poi non sono mai venuto né in ritardo e forse
3: mai,
2: non sono neanche mai.
3: No, in ritardo mai. Mancato. Tu anzi, la solita mezz'ora di anticipo.
1: Sì. Grande professionista.
4: Grande professionista.
3: Non lo diresti mai.
1: Ti sei mai dimenticato un appuntamento importante, che so, un evento, una festa? No.
2: No, io ultimamente ho dimenticato, mi avevano preso per fare una parte in una serie, una serie TV di Netflix.
1: Sì.
2: E io praticamente la sera che c'era la dovevo proprio registrare il mio pezzo, io ero a Milano. E mi hanno chiamato.
1: Era a Roma, questa
2: era
1: cosa,
2: a Roma, certo. E c'era tutta la troupe pronta. Tutto,
3: e io proprio dimenticato.
2: Proprio sbagliato giorno. Cioè, e la persona mi diceva che aveva fatto anche da tramite, tra cui c'era Federico, anche di MN. Mi dicevano: vabbè, ma vieni, ti aspettiamo qui. Cioè tipo, abbiamo montato tu. No, sto a Milano. Cioè, non ci credevano, erano scioccati. Penso. Non farò mai più niente.
1: Questa cosa non devo capire.
2: Comunque avete parlato di lavori delle forze armate. Io sono stato
1: finanziere. I finanzieri sono quelli che subiscono di meno questa flessione.
2: Però quando io ho fatto il concorso era veramente una cosa ambita. Anche la polizia e i carabinieri. Era come vincere al Superenalotto.
1: Qualche anno fa per 780 posti c'erano 40.000 domande. Cioè una su 500. Adesso si è ridotto drasticamente.
2: Però appunto su 700 posti 40.000 domande, mo ci saranno su 700 posti 20.000 domande, comunque sempre
4: ma poi se ne presentano la metà, capito?
3: Cioè, no neanche ancora meno, perché il calcolo era
1: 46.000 domande per 700 posti, quindi cioè veramente
3: al tempo.
1: Adesso prima erano 200.000, adesso nel 2025 46.000 domande per 4.617
2: invece posti, sempre parlando di lavori, uno ha sempre, cioè c'è sempre la tradizione di fare il lavoro del genitore,
1: sì,
2: no?
1: Esatto.
2: Ma adesso se tuo papà è influencer,
1: esatto, tipo, che fai? Cioè, se tuo papà è influencer, ti utilizza sicuro,
4: anche tu già sei sui social.
2: Però che fai? Dice: no, segui il lavoro del padre. Siamo influencer da tre generazioni.
3: Influencer dal 1900,
1: con l'insegna.
2: Andiamo con la sigla.

0: andiamo con il primo, ci hanno fatto caso, sì, che voglio aprire un caso mediatico. Ci avete mai fatto caso che nessuno usa più il cassetto o lo sportellino del sapone della lavatrice? Cioè non lo usa più nessuno.
1: Bravo. Tutti con l'addossatore.
2: Aspetta che la polemica, Veronica, ammazza quanto rompi oggi.
3: Però io lo uso. Ma che? Mi hai fatto fuori da questa. Sì, io lo uso.
0: Ma anche il sapone. Non usi la palla?
3: No, perché ho perso la palla. Cioè l'ho persa, non so dove è finita. Ho provato a ricomprarla. Sono molto difficili da trovare.
2: Ah sì, le palline quelle porta sapone.
3: Sì, quindi sono ripassata allo sportello, ormai sto lì e basta.
0: Però quando perdi la pallina e il porta sapone, io uso il tappo della borsina, cioè ci metto quello.
3: Ma lo sportello è comodo.
4: Sì.
0: Però perché penso che dallo sportellino si rovina la lavatrice. Io sapevo sta cosa.
1: Allora.
0: Che il sapone ingorga. Però dico, perché non lo levano sto cassetto, sto sportellino? Se non lo usa più,
3: se non trovo la pallina, poi non posso usare la lavatrice.
5: Però puoi metterli anche volendo già dentro. Insomma, dipende poi dal tipo di lavaggio.
0: Perché la pallina è nata negli anni. No, io quando ero piccolo non c'era. C'era solo, anzi, ci mettevi quello, come si chiama, il sapone, non quello liquido, quello in polvere. Faceva dei tocchi. Mia madre metteva lì a pulire la lavatrice col sapone e stavo lì a scartavetrare. Non è nato un caso.
2: Non lo so, adesso se lo scopriamo a fine.
0: Ci ha fatto caso che se dobbiamo grattugiare il parmigiano direttamente sulla pasta, quindi abbiamo il pezzo di parmigiano, dobbiamo grattugiare, ne usiamo la quantità giusta, ma se poco poco ce lo danno già grattugiato.
1: No,
0: ce ne metti una
2: tonnellata.
0: Torniamo alle grattugie. Ti ricordi quelle che c'erano una volta rotonde che grattavi sopra? Che belle.
2: Ma domanda: c'è una grattugia che fa in modo che il parmigiano finisca solo sul piatto di pasta?
5: No, è la legge di Murphy. Devi condire il tavolo.
0: Poi mi dispiace perché, soprattutto sempre negli anni 90, c'era stato il boom delle grattugie elettriche.
4: Che però si scaricano in fretta.
5: C'è l'episodio a casa.
2: Regalato da mio papà a mia mamma a Natale, e mia mamma che dice: ora te lo tiro in testa, io ero bambino, non me lo scorderò mai.
5: Ma non per il
2: progetto, perché guarda, è un regalo proprio per te.
4: Ma a proposito di parmigiano, io ho visto su tutti i video degli chef così che non devi muovere il parmigiano, ma la grattugia.
2: Certo,
4: tieni fermo il parmigiano e muovi la grattugia.
2: Sì,
4: e io ho sempre fatto il contrario.
0: Io giro io intorno alla grattugia.
2: L'ultima. Hai aperto un sacco di casi mediatici, Danilo, incredibile.
0: Ci ha mai fatto caso che le signore anziane non sentono, delle volte, se gli dici una parola, giustamente a 10 centimetri, perché ci sentono poco, però se parlano tra i balconi. Come cazzo fa? Allora, a tua nonna, se gli parli a un centimetro, non te sei, però se parla a vicina. Secondo me è con lo sguardo.
4: È tipo presbite.
2: Leggo il labiale. Torniamo tra poco
0: con i documentari.
2: Possiamo anticipare l'animale?
0: Il capibara.

0: Ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma io solo sportellino del detersivo. Scusate, la polvere dove la mettete? Perché i bianchi vanno fatti con la polvere e il percarbonato. E se no, che bianco è? Ciao, Mary, casalinga disperata di 56 anni. Da
1: No.
0: Piacenza.
1: A piacere, a piacere,
2: come faccio a zero?
1: Ha usato anche
2: Panciocci e lei
1: ha fatto l'accento svedese.
2: Tanti dicono che è il contrario, cioè che è la pallina che rovina la lavatrice.
3: Probabilmente perché viene a contatto con
2: esatto,
3: i vestiti
2: esatto,
3: e li gratta, li tocca, perdono il microparticolato.
4: Ma è una pallina, è sferica. Io non, lo sportellino non lo uso più da secoli.
3: No.
4: Mai anche la polvere, ormai. Io una volta comprato, vi ricordate nel diciamo cestino quello del detersivo in polvere, c'erano i regali dei
1: Lego,
4: quello io lo compravo solo per quello. Adesso non c'è
2: aveva
4: più
2: un profumo magnifico. Allora ci dicono: attenzione a quello che fai, perché Capybara Finks è all'ascolto. Sappiamo che sono le star della rete, fanno ormai tutto, diciamo, insomma, con questa grafica, giusto, con i capybara che parlano, prendono audio famosi e vengono doppiati. Spesso li ho visti da Zoro, se non sbaglio, giusto, a propaganda. Sì.
4: È in assoluto l'animale del momento,
1: social del mondo.
5: Pacioccone
2: buono, è buono.
4: Furio mi diceva che addirittura lo mettono nei parchi, nei perché
1: adesso bambini, porte di Roma
4: lo usano come attrazione.
1: C'è anche una moneta virtuale cripto che si chiama Capybara.
4: Però esiste in realtà come animale, non è intelligenza artificiale, ragazzi. Cioè, molti ormai i bambini magari non lo sanno. Il Capybara è il roditore più grande del mondo, cioè è un misto tra un castore e un cinghiale, non so se hai visto.
2: È un topone, è un topone.
1: Ha la capoccia grossa,
4: è proprio grosso.
3: Arriva a 60 kg, mi pare. Quindi.
2: Questa è la curiosità scientifica, è proprio grosso.
1: È proprio grande.
4: Pensate che un esemplare adulto può pesare tra i 60 e gli 80 kg e oltre un metro e mezzo d'altezza.
2: Ammazza!
4: È praticamente come alto come una suora. Cioè, capito perché? Termine di paragone. Qui.
3: Però qui allora tutta la nostra reminiscenza da ragazzi dobbiamo abbandonare i pinguini.
4: No, infatti, a questo punto. Bravo, è più simile a una suora. La suora è più simile a un capibara che a un pinguino.
2: È una suora d'altezza. Però ha ragione.
3: La suorina, quella piccolina.
4: Vita anfibia, cioè lui ha le zampe parzialmente palmate, quindi un po' ancora non ha deciso, e può respirare sott'acqua fino a 5 minuti.
2: Ammazza.
3: Magari trattiene il respiro.
1: No, non respira
3: sott'acqua per 5
2: allora,
3: minuti.
2: Non siamo lì a fare le pulce. Posso dire?
3: Sono
2: d'accordo con Danilo.
4: E c'ha addirittura il naso e gli occhi sopra la fronte, proprio per questo motivo, perché così va a pelo d'acqua. Sto fio della mignotta.
1: Tremendo,
3: Poraccio.
4: Velocità: nonostante il suo aspetto buffo, il capibara può raggiungere 35 km orari, tipo monopattino.
2: Velocino.
4: Voi immaginatelo, corre sul lungo tempo.
2: Veloce.
1: Guarda come corre.
4: Vedi, quello era anche di bar. Ma la cosa più figa è l'alimentazione, ragazzi. Allora, lui consuma fino a 4 kg di cibo al giorno, pensando
2: è enorme.
4: Quindi sta tutto il giorno a mangiare. Sì. E che fa la mattina? Fa una roba simpaticissima. Lui, appena sveglio, si rimangia la sua cacca.
2: Ah.
4: Perché? Sì, perché lui la fa, non so se avete visto, la fa sotto forma di pastiglie. Sono tipo
3: non ce l'ho un capibara.
4: Sono tipo delle piccole pastiglie. La parte iniziale di queste pastiglie sono tutti quanti fermenti.
2: Vabbè, andiamo.
4: Tu ti prendi omega 3 a mattina. Come non te
1: non consigliamo la popo
4: cosa. Lui invece di prendersi quelle cose per farlo stare bene, prende l'inizio della sua cacchina, che è una roba che fa bene.
3: Recupera degli enzimi.
2: Possiamo passare al prossimo momento?
4: La cosa figa è che è amico di tutti. È talmente simpatico in natura. L'hanno visto uscire la sera con i caimani. Capito? Del caimano non se lo mangia.
2: Perché
4: se mangia a merda la mattina.
2: Se ti cali,
1: pensate che sta.
2: È finito oppure hai altro? Per me questo è un degno finale. Se ne avevi uno, credimi che questo
1: è meglio.
4: Tutti dicono: no, è simpatico, per quello non se lo mangio. No, ho le freddure sui capibara.
2: Quante sono? Dai, veloce.
4: Chiedo scusa a Veronica.
6: Vai.
4: Allora, il capibara malato di gioco e truffatore. Come si chiama?
2: Capibaro.
4: Il capibara piccolo e tozzo.
1: Capiburo. Buro.
6: Capibarattolo.
4: Capibarattolo. Capibara capace a scrivere le ultime due? Capibiro, poi sì. Il capibara coatto e caciaroni.
2: Capiboro.
4: Il capiboro è figo.
2: Il capibara morto?
4: Come?
2: Capibara.
4: Ah, vabbè.
3: Scusa,
4: dovevo finire.
3: Baragabi.
4: Prima era meglio.

0: Che bella vita, Angelina Mango con Arieta, prosit Ariete, due battute sui capibara, ce l'hai rapidissime quella.
1: E il capibara mixologist? Capibarista.
0: E poi?
1: E il capibara saccente?
2: Come?
1: Capiscione.
2: Capiscione. Capiscione.
0: Questo gruppo di capiscione torna domani.
3: Domani.
0: Grazie a tutti, Lina Milano.
3: Ciao, ciao, ciao.
4: Chiamatelo.
5: Radio DJ. One Nation, One
6: Station. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Quando lavoro ho 1000 cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilorizen possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Automin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ Ten.
10: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
11: Febal casa, Febal casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: La caccia al tesoro più diabolica di sempre è tornata. Io sono Francesco Lancia e ho progettato per voi una serie di enigmi. Se riuscirete a risolverli tutti, potreste ottenere l'ambitissimo Diamond Pass. Un pass speciale che ti permette di entrare gratis a Lucca Comics and Games con abbonamento Level Up per il resto della tua vita. Dal 24 settembre cercate il podcast Caccia al Tesoro sulle vostre piattaforme preferite e che vinca il migliore.
13: Una produzione One Podcast.
14: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
20: Sono Benedetta Parodi e con Emme trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
21: Dai mamma, solo il blazer.
22: E il denim M.
20: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
23: M, sempre con me.
24: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
25: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
26: Sì,
0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.

0: sentirò grande.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li sogniamo. Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 9.
5: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Nel quarto trimestre dell'anno la bolletta elettrica per i vulnerabili aumenterà del 37,3%. L'ho fatto sapere a Arera, l'autorità per l'energia, precisando che a influire negativamente sull'aumento dei costi è ovviamente la situazione geopolitica internazionale che incide sui prezzi delle materie prime energetiche.
6: Intanto Eni ha annunciato sconti in bolletta ai prezzi bloccati per 2 anni che potrebbero far risparmiare alle famiglie fino a 200 euro l'anno. Sul fronte carburanti, dopo la stessa Eni, EIP, anche Kuwait ha deciso di applicare un price cap su benzina e gasolio.
5: E stallo nei colloqui tra Stati Uniti e Iran, le parti in causa infatti non sarebbero disposte a fare concessioni e si rafforza la possibilità che riprendano i bombardamenti.
6: Secondo fonti vicine alla Casa Bianca, il presidente Trump potrebbe ordinare la ripresa di importanti operazioni militari dopo le elezioni di medio termine.
5: Lo stesso Trump ieri ha incontrato alla Casa Bianca i leader delle società che stanno sviluppando sistemi di intelligenza artificiale. Il presidente americano ha annunciato di aver trovato un accordo sull'attivazione di 4 livelli di controllo sui modelli di IA.
6: Sono previste valutazioni sia interne che indipendenti sotto la supervisione dei vertici aziendali a squadre e squadre dedicate alla verifica. Trump ha inoltre annunciato che entro 2-3 giorni nominerà uno zar dell'intelligenza artificiale.
5: E proprio durante una verifica per capire se l'IA potesse ignorare i limiti imposti dagli sviluppatori, un'azienda cinese ha scoperto che alcuni suoi modelli erano in grado di dare suggerimenti su come fabbricare armi biologiche ed eseguire omicidi.
6: Con la cronaca adesso torniamo in Italia, nuovo colpo di scena nell'inchiesta sul giallo di Pietra Catella. Ieri Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne uccise con la ricina a dicembre scorso nel paese in provincia di Campobasso, è stato convocato per ben 3 volte in questura, dove è stato interrogato e dove ha consegnato chiavette USB e PC.
5: In precedenza erano stati nuovamente perquisiti gli ambienti di casa e di lavoro dell'ex sindaco di Pietra Catella, che tuttavia non risulta indagato.
6: Siamo allo sport, parliamo di basket. Dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa di 10 giorni fa, Milano si ripete e batte Bologna. Anche in Eurolega, decidere il match chiuso sull'87-85 è un canestro di Devon Hall arrivato sulla sirena. Seconda sconfitta in 2 giornate per la Virtus, primo successo invece per l'Olimpia dopo il KO contro il Partizan.
7: Radio DJ, informazione gratuita.
6: Ci risentiamo alle 10.
8: Radio DJ.
9: One Nation, One Station.
10: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
11: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.
16: You played that to me.

0: è tutto in maiuscolo, capito? Sembra che perché? Sto gridando. Perché sembra che quando uno ti scrive in maiuscolo sembra che sta gridando e non ci voglia di gridare. Vedi qua, non me lo fa girare. Tu mi vedi?
1: Scriverlo, sì, ti
0: ma devo. mi hai messo sì. Dentro nella. Ok.
2: Tranquilli, roba non siamo arrivo... ancora in diretta, tranquilli.
0: Siamo in diretta perché finita la canzone. Allora, cari ascoltatori, io sono di quelli fastidiosi che arrivano prima agli appuntamenti. Sì. E questo succede anche nelle Zoom, che io mi collego e c'è scritto a breve un cane ti farà entrare. Abbiamo detto che la Zoom alle 12, ma perché ti presenti alle 12:08, figa?
1: Sì, veramente. Vabbè,
0: allora, non fate le Zoom voi, zoom, riunioni. A breve.
2: Qualcuno ti accetterà.
0: Qualcuno a breve qualcuno ti farà. Ma è figa, sì. Ma allora io sono altro, sono quello che doveva arrivare dopo. Cioè invece arrivo sempre prima. Comunque non me lo fa girare Maurizio.
2: Ma cosa?
0: Scusate un secondo, cari ascoltatori, un secondo. Probabilmente c'è quella roba nel telefono che quando lo giri non gira la foto, vedi? Se io lo metto così. Non c'è una roba tipo all'ingresso dell'iPhone che devo scrivere che quando giro. No. Che io faccio così. Tiro giù dall'alto, tiro giù dall'alto le cose del telefono e poi non c'è una roba da schiacciare. Eccolo qua, c'era il blocco. Proviamo.
2: Agli ascoltatori, però, non interessa tanto questo.
0: Agli ascoltatori, non devono rompere i coglioni perché stiamo facendo il programma. Niente, no, non funziona lo stesso.
1: Vediamo così.
2: Ma non importa.
0: Oh, vedi? L'avevo sbloccato. No, lo sbavo raggio. Buongiorno carissimi ascoltatori, come state? Vi vogliamo molto bene, cari amici, benvenuti. Speriamo che la macchinetta funzioni. Prima funzionava, ho sentito anche Andrea e Michele che registravano delle cose, facevano dei tentativi, sempre delle prove, bravi. Quindi funzionava tutto bene. Buongiorno Viola, buongiorno Maurizio.
2: Buongiorno. Maurizio, come stai?
1: Ho sempre Maurizio... giù la voce.
0: Mi permetto di dire che la voce è peggio di ieri o sbaglio?
1: Forse sì, però bene, ma cioè, sto bene, ma giù la voce.
0: Beh, insomma, sì. Bene, fallo dire a noi, però insomma, non prendi
1: ma
0: medicinali in questi giorni.
1: Dottore?
0: Sei il dottore.
2: Sembra tu abbia, non lo so, cioè, uno strofinaccio in bocca.
0: Non è che devi essere laureato in medicina per capire che lo.
2: Scusami, stai andando in
0: ma stai andando in palestra?
1: Sì, ieri sono andato in palestra.
2: Vedi.
0: Forse il tuo fisico si poi rifiuta quell'energia lì, ti serve per stare in piedi, non la devi scaricare in palestra. O magari i primi giorni è così, arrivi stanco. Va bene, buongiorno ragazzi, benvenuti. Oggi vi raccontiamo una cosa importante che ognuno di noi ha il suo grado evolutivo, anche se siamo tutti esseri umani, non siamo tutti allo stesso livello. No. E a volte quando si parla fra due persone dici ma com'è possibile che non capisce quando... Tra moglie e marito funziona tantissimo. Cioè gli dico una cosa, lui ne capisce una. Non capisce, perché lì ci sono le frequenze diverse. Quindi frizza. Io direi di mettere la sigla e iniziare quello del mattino.
3: Sono felicemente orgoglioso di annunciarvi che mi avete scassato.
0: A te ti piace sta cosa? Ti piace?

0: Cari ascoltatori, vi voglio regalare questa immagine. Prima di iniziare il programma, sto facendo il programma in mutande. Ecco.
1: Ancora?
0: Sentite la coscia qua.
2: Ma perché mai?
0: Oh.
2: Perché
0: non c'avevo voglia di mettermi la tuta. Adesso durante il disco magari me la metto. Ecco, queste sono le mie mutande. Voi non le vedete, vi faccio sentire l'elastico.
1: Va bene.
0: Si sente?
2: Sì.
1: Allora okay. La faccio anch'io mutande.
2: No, aspetta. Stai buono, per favore. Maurizio.
0: Scusate, ma nell'abbassare la mutanda ho picchiato contro l'anta. Stai buono, buono. Vai, torna dentro. Scusate.
2: Va per i 60, eh?
0: Si va per i 60.
2: Sì.
0: Torna dentro. Vedi, mi scappa per casa, oh. Mi scappa per casa come un chihuahua.
1: Vieni qua. Dove sei? Vieni qua. Torna dai boxer. Vieni qua. Sta buono, vieni qua.
0: Ok.
2: Sembra gli anni 90. Cos'è?
0: Ho sentito 2 minuti di Andrea Michele. Sono tornato col Moncler e le Timberland.
2: La regressione.
0: E sono tornato a Gerry Calà in un secondo. Comunque, se tu ci pensi a quei film, li salutiamo perché ci stanno ascoltando, che vanno via dalla radio. Se tu ci pensi a quei film lì, Yuppies,
1: sì.
0: Quelli di con Andrea Michele sarebbero stati perfetti in quei film. Hai capito? Che arrivava Michele e diceva: allora, figa, ragazzi!
2: Ma sì, ma li disegnano così. Poi sono molto più sofisticati,
0: esatto,
2: nella realtà.
0: Invece, scusatemi, Massimo Boldi e De Sica, ci stava il trio Medusa, che facevano i romani,
1: sì, sì.
0: Amici di De Sica, e noi gli amici di Boldi, capito?
1: Sì.
0: Oh, davo da qua, davo da là. Vabbè, buongiorno ragazzi, siamo carichi come delle molle.
2: Comunque qui nel frattempo dicono, nel frattempo a Maurizio sono spuntati i primi baffi. Questa è la voce esattamente del baffo molle. È quello.
0: Il baffo molle dell'adolescente.
2: Baffo molle con imperlato perché, di sudore.
0: Perché Maurizio nell'età dello sviluppo ancora, capito? È diventato adolescente. Caro cioè. Va bene ragazzi, io so che alcuni di voi ci ascoltano ancora dal letto. Pensa il lusso di essere ancora a letto alle 9 e...
2: Che ore sono? 13.
0: 9 e 13, sì. Zero niente. Alle 9 e 13 e allora mettiamo una canzone sexy, ragazzi. Vi mettiamo una canzone sexy. Se siete lì e vostra moglie è già in cucina, ditele: amore, vieni qua sotto le coperte.

0: Questa canzone che mi piace tantissimo, sì. C'è anche quella che hanno preso sempre questo riff con Rihanna, ma che non piace a Viola, non ce la fa mai mettere Viola. Vale, quella vale. Con Rihanna e quel DJ che, come si chiama? Hai presente? Sì, no, quello che una volta io te la volevo mettere e tu mi hai detto no, ma quello lì è...
1: Qual era?
0: Chiamate Quarna, dai, quello dove dice... e c'è Rihanna che fa insieme... Come si chiama lui il DJ? Madonna mia, quel DJ... Quello...
1: Abbiamo avuto tutta la canzone per fare questa ricerca.
0: Ero convinto che voi, boom, soprattutto ho puntato molto su di te, Viola, ti dico la verità. Vabbè, non c'è. Chiamate
1: DJ Khaled.
0: Ecco, che a te non ti piaceva tanto quella versione.
1: Another one. No, lui non lo supporto.
0: Difatti, mi ricordo che me l'hai bloccata, che invece Maurizio ce l'hai?
2: Ma con Rihanna.
0: DJ Khaled con Rihanna.
2: Sto cercando.
0: Aspetta, Fortuna non siamo in diretta, ragazzi.
1: Wild
0: questi tempi
1: thoughts.
0: Morti sarebbe la, no, non sarebbe la morte.
1: Ma certo. Comunque, mille messaggi. Ora facciamo una ricerca.
3: Ah, Maurizio, l'hai fatto il petto ieri?
2: Sì.
1: Questo è il petto di
0: Paul. Hai fatto il petto.
4: Buongiorno,
0: di
4: Fabio. Ho la soluzione per la voce di Maurizio. Oh. Allora, digli di mangiarsi una cipolla cruda.
0: Ostia.
4: Che tra l'altro è anche buona. E domani vedrai che ha una voce da usignolo. Provare per credere.
5: Funziona.
4: Ciao, buona giornata.
1: Ma l'alito? Funziona.
0: No, ma di là a digerire la cipolla cruda non è da tutti.
1: Poi
0: io faccio una fatica.
1: Una cipolla
0: intera. Mangiare così come una mela. Così.
3: Sì, no, Maurizio, va molto meglio la voce oggi.
0: Vero.
3: Oggi, guarda, rispetto a ieri eri adolescente, oggi... Oggi hai già la patente.
0: sei intorno ai 18. Ce l'abbiamo sta canzone di Khaled o non ce l'abbiamo?
1: Wild Thoughts. Credo sia quella.
0: Proviamo.
2: Ci voleva tanto dire un titolo.
0: Oh, stai buono.

0: Perché lei, l'Arianna, usa molto l'energia sessuale, diciamo, nelle sue cose. Nelle sue... Dai, ehi, dai, Adele! Mi devo mettere i pantaloni, ragazzi. Mi devo mettere i pantaloni perché...
1: Produttori fantastici. Ma Fabio Volo, ma Fabio Volo è un altro livello.
2: Qui la gente si diverte.
0: Cosa si diverte? Posso dire, quando... Scusa Maurizio.
2: Sì, dimmi.
0: Hai messo la canzone e lei dice, Rihanna dice, tu mi vuoi vedere nuda, nuda, nuda, nuda. Oh, devo ti giuro, devo mettere i pantaloni con la cintura, perché quando lei dice, io né che né. Ale! Vabbè, parliamo di cose importanti.
2: Ma
0: che
2: dove, va? Dove va?
0: Ma non lo so, sta diventando lo Zoo di 105 questo programma, ve lo dico. Allora,
2: e senza crederci, perché almeno lo Zoo funziona perché ci credono.
0: Ci credono, noi no, noi no. A me mi fa ridere Maurizio che ride di ste cose.
2: C'ha 18 anni, ha fatto ora la patente.
3: Ma hai sempre fatto ridere.
0: Allora, ragazzi, perché noi diciamo sempre queste cose qui, queste cose qua un po' allo Zoo così? Perché a noi ci piace prendere la pancia del paese. Dobbiamo alleggerire questa roba qua. Si prende la pancia del paese e poi si inseriscono dei temi più profondi, sì. Altrimenti si diventa come, non so, la Gruber la guardano solo quelli che votano da una parte, quelli solo dall'altra. E invece bisogna prendere tutto, sennò si diventa un come l'algoritmo, capito? Rimaniamo in cinque, sì. E ci allarghiamo, allarghiamo. Adesso, per esempio, dopo questo, vi parlo di 7 livelli di consapevolezza. Quando ve li leggo adesso, cari ascoltatori, voi dovete capire a che livello siete, se siete all'1, al 2, al 3 e poi ce lo fate sapere. Potete anche dire io sono al 5, mia moglie al 2 o roba del genere. Vediamo, vediamo cosa succede. Questi sono i livelli, concentratevi, ascoltate attentamente. Non tutti vivono sullo stesso livello di coscienza. Si dice che ne esistano 7 e che la maggior parte delle persone non riesca nemmeno a superare il primo. Livello 1. Vivi all'interno del sistema. Lavori, consumi, ripeti. Non metti nulla in discussione, ti limiti a stare al gioco, agisci con il pilota automatico. Livello 2. Qualcosa inizia a non quadrare. Le notizie, la tua routine, tutto quel rumore di fondo non hanno più senso per te, anche se non sai ancora spiegare il perché. Livello 3. Inizi a mettere tutto in discussione, politica, religione, persino la scienza. Cominci a pensare con la tua testa e la gente inizia a darti del pazzo. Qua ce ne sono tanti, livello 3. Livello 4. Inizi a vedere la manipolazione. Ti rendi conto che il sistema plasma la tua mente attraverso la musica, i film, le altre persone e la paura. Livello 5. Smetti di dare la colpa a ciò che sta fuori di te. Inizia a guardarti dentro e capisci che sono state le tue emozioni e i tuoi schemi mentali a plasmare la tua realtà fin dall'inizio. Livello 6. Inizi ad agire con intenzionalità. Prendi il controllo della tua energia e modelli consapevolmente la tua vita in base a ciò su cui ti concentri, a ciò in cui credi e a ciò che permetti alla tua mente di accogliere. Livello 7. Provi gratitudine per l'esperienza. Capisci che nulla all'esterno potrà salvarti perché realizzi che il potere è sempre stato dentro di te. E se tutto questo ha avuto un senso per te, congratulazioni, benvenuto dall'altra parte. Dall'altra parte dove esattamente? A che livello siete? Voi due a che livello vi siete trovati?
3: Io in nessuno dei 7.
2: Ora ora.
0: Io uno. Mangi, lavori, replichi. Giù i finestrini, sul volume.
4: Va bene, va bene, va bene.

0: ho messo Vasco Rossi questa mattina, ma questa notte ho fatto un sogno lunghissimo con De Gregori. Eravamo io e De Gregori, non so perché. Io avevo anche una maglietta di un suo concerto.
1: Ma e cosa facevate?
0: Niente, parlavamo di cose. Poi c'è tutto, ho detto: ma sei venuto a questo concerto della maglietta? Io ho detto: no, me l'hanno regalata.
1: Adesso, comunque,
0: non lo so, adesso vado a vedere che cosa vuol dire. Vado a vedere.
2: Allora, io ti ascoltavo e stavo per inviare il messaggio con scritto livello 1. Poi ho ascoltato il livello 2, ho cancellato, ho scritto 2. Ascoltato il 3 e così fino al 7. Sono arrivata al 7. Quindi livello 7. Avendo cancellato tutti quelli precedenti.
1: Ragazzi, c'è il piano di livello 6, livello 7.
0: Siamo tutti a livello 6, 7, eh?
1: Secondo me, uno che è a livello 7 non direbbe mai di essere a livello 7.
0: Direbbe di essere a livello 1.
1: No, a livello 4. No. Secondo me livello 4, livello 5. Livello 5
0: è buono, dai.
1: Sì. Vuoi altri messaggi?
0: Sì.
3: Oh, Fabio, io fino al 5 ci sono arrivato, 5. Ma il 6 è difficilissimo. Certo. Non lo so. Se ce
0: Aspetta che l'ho postato sul mio Instagram, quindi allora, lo vado a riprendere.
1: Livello 6.
0: Perché è da rileggere il livello 6. Aspetta, livello 6, livello 4, livello 5, livello 6. Inizia ad agire con intenzionalità, prendi il controllo della tua energia e modelli consapevolmente la tua vita in base a ciò su cui ti concentri. Lì è interessante. Già arrivare al livello che dici che quando guardi la politica, il telegiornale, le cose, capisci come il sistema ti plasma, quello sarebbe già una bella cosa se fosse diffuso.

0: uso quel livello, invece esatto. Purtroppo
1: e anche il 5, il livello 5 smetti di dare la colpa a ciò che sta fuori di te, inizi a guardarti dentro e capisci, capisci? Già quello sarebbe dentro. Un bel salto quantico.
2: Ciao Fabio,
1: guardati.
2: Ciao Viola, ciao Maurizio. Io credo che prima fossi al quarto, ora la vita mi ha fatto tornare all'uno.
0: No, pensavo volessi andare al 5, invece è tornato all'uno.
1: Si può,
0: esatto. A quante cene abbiamo partecipato dove a un certo punto qualcuno dice ma beati quelli lì che sono felici e non pensano a niente. C'è il livello 1, tanti di noi hanno detto ma beati quelli lì che non sanno niente, che siamo noi poi.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
5: Ehi, Proxa!
6: Dimmi pure!
5: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
6: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
5: Proggy, felici voi, felice la natura.
7: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten, c'è Nature Valley. Barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy, con 100% fiocchi d'avena integrale, o Protein, con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
8: La fattura è pronta?
9: Sì, quadra.
8: E quel pagamento?
9: Quadra, anche quello.
8: I dati del nuovo cliente?
9: Tutto quadra, capo.
10: Quadra è la soluzione web di sistemi per piccole imprese e partite IVA. Emetti fatture, gestisci clienti, incassi e pagamenti. I dati sono protetti sul cloud sistemi con backup garantito e assistenza diretta.
8: E domani che siamo fuori tutto il giorno?
9: Quadra, anche lì, uso l'app.
11: www.quadrasistemi.com, il futuro digitale del tuo lavoro, con sistemi Quadra.
12: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
13: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
14: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.com.
15: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
16: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
17: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
18: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
19: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
20: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
21: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
22: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

0: nocciole.
1: Parlate Maurizio che ha la voce così soave.
2: C'ho la voce soave.
0: Tu che hai la voce bella perché sto masticando delle nocciole.
2: Ma adesso devi masticare.
0: Non è professionale. Pensavo ci fosse.

0: Durante la canzone ho frizzato di brutto, ragazzi. Quella macchinetta.
1: Devono essere ieri... nocciole. Sono le nocciole fatte.
0: Ah no, ho passato ieri, cari ascoltatori, un'oretta al telefono con tecnici, non tecnici. Poi dopo mi passa l'intelligenza artificiale. Ciao, sono Sofia. Allora beh, io dico ciao Sofia. Allora, guarda che qua non va la roba, poi forse non parlo bene italiano. E mi dice, no, non capisco.
1: È la piaga del bot. Sei troppo intelligente.
0: Beh, qua non mi vanno le cose, hai capito? Mi devi passare qualcuno. Conosci qualcuno? Lei non conosce nessuno, è una macchina. Insomma, comunque poi alla fine Sofia m'ha mollato.
1: Anche Sofia t'ha mollato.
2: Ma poi io già lo sapevo comunque, sto a livello 7, eh.
0: Insomma. Grande.
1: Secondo me il livello 7 non dice afa.
2: Afa io già lo sapevo comunque, sto a livello 7,
0: Sì, Raffaello. Sì, è tutto dentro di te, Raffaello. Esatto.
3: Fabio, hai rotto le scatole con sti cazzo di argomenti.
1: Piano.
3: Fai torna a fare il mona come facevi di solito. Sei più divertente. Ciao.
1: Questo è il livello 1.
0: Dai, livello.
4: Ciao.
1: Ciao. Ciao.
4: Io sono. Sarò un 2 che si crede un 4 che vorrebbe essere un 6.
1: Sai quanti ce n'è? Sai quanti ce n'è?
0: Va bene.
5: Figa. Sapevo di aver lavorato bene, ma a settimo livello mi sembra tanta roba.
1: Ma che? Ma dove?
5: Bene.
0: Il settimo,
5: bravo.
0: Tanto.
5: Sono contento di me stesso.
0: Bravo.
6: Dai, faccio lo sborone, dai. Livello 5. Tra un po' devo scegliere tra la pillola rossa e la pillola blu. Ciao ragazzi, vi voglio
1: giusto,
6: bene.
1: È quello il momento.
0: Esatto. Pensa che una volta, quando io ero ragazzino, e ho incontrato, lo racconto sempre, ho incontrato Silvano Agosti, che abbiamo sentito più volte al Volo del Mattino. E Silvano Agosti è quello che mi ha introdotto, diciamo, alla lettura. E dopo la lettura, io mi sono innamorato della lettura, poi lui mi invitava a casa sua, l'ho già raccontato, mi faceva vedere, non so, la Divina Commedia, e mi ha fatto il mio professore, è stato. Io ovviamente le prime volte che andavo pensavo, questo mi vuole, cioè... Ragazzi, io avevo 17 anni, mi invitava a casa da solo, dicevo, questo era un po' artista, te lo stava a vedere che questo qua gli piaccio, capito? E invece era proprio, invece no, ovviamente io venendo da un'estrazione sociale molto bassa vai sempre in giro col sasso in tasca, no? Con la pietra in tasca, non ti fidi di nessuno. E mi faceva vedere i quadri di Caravaggio, mi faceva vedere le cose, la Divina Commedia, insomma è stato quello che mi ha cambiato poi la vita, perché attraverso quelle cose lì io ho preso un'altra strada. E un giorno, io avrò avuto appunto 19 anni, mi disse questa frase che io non l'ho mai capita, ma che mi era rimasta in testa. Ma tu un giorno aprirai il giornale, leggerai le notizie e capirai cosa vogliono dire veramente, cosa stanno cercando di dirti e cosa stanno cercando di nasconderti. E io ho detto, ah sì, ma che cazzo vuol dire sta roba qua? Cioè, si arriva lì, tu apri il giornale, lo guardi, leggi il titolo e tu capisci il volere di quella notizia, ed è una cosa molto interessante. Quindi credo che quello sia un livello 6, solo il livello 6 forse riesce a capire questa roba, non lo so. Sicuramente Silvano Agosti è un livello 7, è un livello 6-7. Chissà che pillola ha preso,
1: chi lo sa.
0: Non puoi perché saperlo. Prende più lì, c'è la pillola, che colore sono le pillole di Matrix? La pillola verde e la pillola rossa.
1: Sì, è blu.
0: Rosso, è blu.
1: Che verde.
0: Blu? Io l'ho presa la pillola blu.
1: Lo sapevo.
0: Fermo!
7: No, sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel cervello, da diventarci matto. Matrix è ovunque. È intorno a noi. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
8: Quale verità?
7: Che tu sei uno schiavo, Neo. Come tutti gli altri sei nato in catene. Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore. Una prigione per la tua mente. È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.

0: Se ti è piaciuta, Maurizio, questa canzone, io ho il vinile a casa. Ti...
1: No, ma io me l'ascolto così.
0: Me l'ascolto così.
1: Non serve il vinile. Serve il...
2: Quindi il livello 6-7 è un livello pro.
0: 6-7.
3: Vedi, loro
0: che aura, che
4: Maurizio,
0: aura che c'ha.
4: Nel momento elettronico lo facciamo lo stesso venerdì, anche se sei senza voce.
3: Non vi meritate niente.
1: Tutto un pezzo.
0: Sulle mani.
5: Buongiorno Fabio. Oh. Buongiorno Viola, buongiorno Maurizio. Hey. Questa lettura di stamani è stata illuminante. Spero di non peccare di presunzione a dire che io mi sono assolutamente riscontrata nel livello 5. Farò del mio meglio per proseguire nella salita. Grazie.
0: 5 è un buon livello. 5 è
3: già
0: un buon livello.
3: Certo.
0: Sapete cosa diceva Gurdjieff a un certo punto? Che ci vuole lo shock addizionale,
3: sì.
0: No?
3: Sì.
0: Il grado di consapevolezza a volte passa attraverso uno shock che succede nella vita, una separazione, una perdita,
1: certo.
0: Un licenziamento, un qualcosa di inaspettato che ci butta fuori dalla routine e ci costringe a rompere il carapace.
3: È tutto un patire.
0: È tutto un patire.
3: Ma basta.
6: Ciao Fabio, qui i livelli li abbiamo visti tutti, dal primo al secondo al terzo. Adesso siamo al 7-7 più, grazie a te che ci illumina.
3: Grazie al mentore.
0: Al mentore.
7: E ogni volta che devo scendere dalla macchina non riesco, se c'è il volo del mattino, perché voglio sapere cosa tirate fuori dal cilindro dopo la canzone.
0: Bravo.
7: Che bello ascoltarvi ogni volta
3: dal cilindro.
0: Mi ha rassicurato. Oggi invece abbiamo fatto sentire l'elastico dei boxer e cosa abbiamo tirato fuori questa mattina?
3: Dal cilindro.
0: Dal cilindro.
8: Ciao Fabio, io penso di configurarmi con il livello 5 e con la volontà di passare sicuramente al 6. Mio marito lo vedo fra il 2 e il 3, un attimino più fermo, un po' più pacato. Grazie della lessons, buona giornata.
0: Della lesson.
3: Comunque non ha detto uno.
0: Grazie a te passerà al 4. Noi siamo un programma, cioè voglio dire, adesso cambiate magari stazione, no? Mettete, non so, sui programmi della Rai, Rai 1,
3: dove andate? Dove andate?
0: Aspetta. Mettete su RDS, RTL, sì. Radio Italia, Radio 24. Bella. Ok, potete girare qualsiasi cosa. Dove trovate un programma che vi fa sentire questo? L'elastico delle mutande. Nessun DJ fa la radio mutande.
3: No.
0: Questo è il livello 8. Cioè, ridere della vita, con la vita, per la vita. Non prendersi sul serio. Io nel boxer c'ho il livello 8, sì, belli. Sì.

0: il professore che fa la torta la fa sempre bravo. Ridere.
1: Ma come mai qua sono tutti a livello 5, 6, 7, ma siamo ancora nella merda? Siamo un po' strano.
2: Hai ragione.
0: Aumentate un po' la bolletta ultimamente del gas, ho visto.
2: Ma al di là di quello, fosse solo quello. Ma
3: c'è allora, anche... siate il livello che siate, o siete il livello che siete? Sono un po' in affanno. Basta che non cagate a cazzo.
4: Bravo. Io livello 6, azzurra da Bari.
0: Azzurra.
5: Vabbè, questo è aspettando il volo del mattino. Quando inizia il programma stamattina?
2: Ma come?
0: Allora.
2: Non c'era abbastanza domani. Ciccia?
0: Domani, ci volete più ciccia?
2: No, occhio. No, ti prego, occhio. ti prego.
0: Se volete più ciccia.
2: Vai, forza.
0: Occhio.
2: Vai. Fermo. Torna dentro.
0: Vieni qua. Vieni qua. Va a grattare alla porta, se perché vuole uscire, non lo so.
6: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
7: Radio DJ One Nation One
8: Station. Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
10: Dai mamma, solo il blazer.
11: E il denim M.
9: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
12: M, sempre con me.
13: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
14: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
15: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Una finestra è una finestra.
19: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
18: Vedo.
19: La maniglia centrale è davvero elegante.
18: Sì, bella.
19: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
18: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
20: Ocnoplast. Le finestre di design

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Sostituiscio!
5: Leo, si dice sostituiscilo!
4: Sostituiscio!
6: Leo ha ragione!
7: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
9: Ma deve essere anche complicata?
8: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
9: La procedura Xpeer?
8: La attiviamo noi.
9: La conservazione digitale è a norma?
8: Ce ne occupiamo noi.
9: Ti servono SPID o firma digitale?
8: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
9: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
8: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
10: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
11: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 10.
4: Ancora buongiorno dalla redazione. Un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv questa mattina ha segnalato un'emergenza mentre stava effettuando una manovra di inversione di rotta sopra l'Arabia Saudita.
5: Il volo Fly Dubai ha prima inviato un segnale di emergenza internazionale e poi quello che indica un tentativo di dirottamento o un'interferenza illecita, e subito si sono alzati in volo i caccia israeliani.
4: Molto rumore per nulla, però, verrebbe da dire, perché dopo attimi concitati si è scoperto che a far scattare l'allarme è stata un'accesa lite tra i piloti, probabilmente non la copiata migliore, visto che uno è russo e l'altro ucraino. Il volo è poi atterrato all'aeroporto saudita di Tabuk.
5: Probabilmente più serio l'allarme scattato questa mattina nei cieli polacchi per una possibile violazione dello spazio aereo da parte della Russia. Varsavia ha chiuso temporaneamente due aeroporti per consentire le operazioni della propria aviazione militare, e su Kiev è stata un'altra notte di bombardamenti con due vittime, tra cui un bambino.
4: Guerra in Ucraina e stallo sulla situazione in Medio Oriente mantengono alti i costi dell'energia, anche se oggi gas e petrolio hanno aperto le contrattazioni in lieve calo.
5: A guerra finita i prezzi crolleranno, assicura ancora una volta Donald Trump, che tuttavia pare ben lontano da porre fine a un conflitto che lui stesso ha iniziato. Anzi, secondo Axios, il presidente americano sarebbe pronto a riprendere l'offensiva militare dopo le elezioni di midterm in programma tra un mese.
4: E lo stesso Trump nel frattempo starebbe valutando un possibile stop all'export di gasolio, proprio per contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere seriamente la campagna elettorale del Partito Repubblicano.
5: A Roma il corpo senza vita di un uomo, probabilmente di origine straniera, è stato ritrovato questa mattina in un parco alla periferia della città. Diverse le ferite d'arma da taglio sulla vittima.
4: Ancora cronaca, un 76enne residente a Pavia è stato arrestato con le accuse di usura, estorsione e riciclaggio. Le indagini sono iniziate dalla denuncia di un imprenditore che, dopo aver ottenuto un prestito, si è trovato a far fronte a richieste di interesse con un tasso del 240% all'anno. L'indagato è risultato proprietario di numerosi immobili, auto di lusso, a fronte di una quasi totale assenza di redditi dichiarati.
5: Siamo allo sport, il calcio. Con una nota ufficiale, la Premier League ha confermato che il Manchester City è stato giudicato colpevole da una commissione indipendente di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle norme finanziarie della Lega tra il 2009 e il 2018.
4: Il club, attraverso contratti fittizi, avrebbe falsificato i suoi bilanci per circa 900 milioni di sterline, oltre 1 miliardo di euro. Nulla si sa delle possibili sanzioni, ma la stampa britannica ipotizza addirittura la retrocessione.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
4: In redazione Paolo Menegatti, Alessandro Prisco, le notizie tornano a mezzogiorno.
7: Radio DJ,
8: One Nation, One Station.
9: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Sei nel...
12: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
13: Goccia, goccia.
14: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
15: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
16: Have fun with
17: Adidas e il meglio dell'innovazione running ti aspettano al Village della DJ Ten.
18: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: get up.
1: Sì.
0: Wake up, wake up, wake up.
1: Sì, c'è un po' di Marvin Gaye.
0: Di brutto. Senti il sax. E si suona lui. Charlie Gear.
1: Però
0: è un sassofonista che però ogni tanto si prende anche la libertà di cantare. Stavo guardando il video di questa canzone, Charlie Gear, e gli affiderei i miei figli da portare all'asilo se ne avessi di così piccoli.
1: Sì, perché
0: c'ha l'aria del security.
1: Ah, ok.
0: Sì, oppure che ne so, autista NCC, mettiamola così.
1: Ah, ecco.
0: Sai quelli che arrivano, chi è?
1: Sono il tassista Luciano e Maguri. Allora no, niente.
0: Anche gli NCC, ecco, non va più bene.
1: No, gli NCC non va bene, ma ti ringrazio perché non hai detto la parola che inizia con la U e finisce con la R, perché quelli lì proprio noi li imprigioniamo,
0: questa diatriba. Sì,
1: di fronte, quando vai per Malpensa c'è il campo da motocross, di fronte all'altra parte,
0: ancora?
1: Dall'altra parte c'è un boschetto, li liberiamo nudi col tirassegno dietro e poi noi tassisti gli spariamo col pallino, però niente di grave,
0: Roma,
1: no, anche
0: un po' per giocare,
1: sì, tra le chiappe ci divertiamo. Ah, l'ho preso nel culo,
0: lo ciappa.
1: E Miguri, allora,
0: senti, devo andare più tardi dalle parti di Porta Romana,
1: facciamo il centro,
0: e questo ti volevo chiedere.
1: facciamo il centro. Saluta la Daniela anche.
0: Come sta?
1: Bene,
0: bambini sono diventati 3 o 4
1: grandi? No, sempre uno, già tanto, già tanto che è arrivato,
0: che state diventando mamma Africa.
1: C'è un po' di patate in bocca,
0: Ma anche te oggi.
1: Allora, Miguri, c'è la sigla?
0: C'è la sigla.
1: Allora, metti la sigla. Ci saluto, vado che devo fare il centro. 855.
0: Scusa, c'è qualcuno dietro?
1: Sì, c'è la signora, rompicoglioni. Io sono rompicoglioni. Signora, non rompicoglioni.

0: Giorno con l'apostrofo davanti.
1: Giorno a tutti.
0: Buongiorno ragazzi. Guarda che è una cosa tipica di tutte le lingue, perché anche in inglese morning. Lo scrivono con apostrofo morning, che significa good morning. Magari anche in francese, magari anche in russo, magari
1: potrebbe
0: in qualunque lingua tra quelle che viene parlata, da quelli che ci stanno ascoltando.
1: E voi che lingua parlate? Faccicelo sapere al 342.
0: Ultimo giorno di questo lunghissimo ma bellissimo mese di settembre. Adesso non so se ho percepito soltanto

0: mio, nostro, ne abbiamo chiacchierato prima di andare in onda, no? E cioè, è stato un mese molto bello dal punto di vista meteorologico, forse anche troppo.
1: Sì,
0: forse anche
1: sì,
0: troppo,
1: sì.
0: Perché insomma siamo qui alla fine di settembre, domani è ottobre, siamo tutti in maniche corte, però... Cioè, un mese così non lo butti mica via, no?
2: Cioè, percepiti
0: lungo.
2: Quanti giorni? È vero che
0: ma
2: 30 giorni...
0: un trimestre.
2: 30 giorni a dicembre, ma
0: porca
2: questo...
0: Mia.
2: 90 giorni.
0: Sai che ci ha fregato? Che abbiamo cominciato che era il 31 di agosto.
3: Sì, che è ancora agosto.
0: Sì, quindi dentro di noi c'è più di un mese.
2: Sì, sì, certo.
0: Che poi abbiamo compensato perché settembre è più corto alla fine.
2: Quindi è
0: no, però mi
2: cosa.
0: È sembrato molto lungo, ma bello. Perché di solito uno dice, questo gennaio non finiva mai.
2: Chiaro.
0: Però non finiva mai perché... c'è luce, perché fa freddo, perché c'è stata una vacanza che poi è finita e è ricominciato. Qui c'è tutto, ma al tempo stesso è stato bello e quindi
2: sì,
0: sono contento
2: bene,
0: per questo.
2: Bene così, bene
0: spero
2: così.
0: Che abbiate provato la stessa sensazione.
2: Bravo, bravo.
0: Bene,
2: diamo
0: bene,
2: una
0: bene.
2: Speranza.
0: Sì.
2: Poi.
0: Poi, no, ci sono un po' di argomenti, ma non voglio scoprire le carte.
2: Ah, ok, bravo, tieni le chiuse, va
0: le
2: bene,
0: tengo
2: perfetto,
0: chiuse.
2: Perfetto.
0: No, c'è una cosa che ieri sera ho visto nei telegiornali, la richiesta da parte del ministro della pubblica istruzione, che è Valditara, credo,
2: mm-hmm.
0: di, in realtà lui non ha detto recuperate i diari scolastici, ha semplicemente invitato, e credo anche giustamente, gli insegnanti a non dare più compiti all'ultimo momento attraverso, diciamo, i canali social, cioè
2: okay.
0: le scuole, le classi ormai hanno i loro riferimenti.
4: Il registro di classe. Molti, qualcuno anche Classroom che si porta
2: sì,
4: da,
2: diciamo dei,
4: da COVID.
2: Dei portali, no? Dei
4: sì.
2: portali,
3: cioè,
2: dei siti.
3: I compiti adesso vengono dati da lì e non li dici in classe?
0: Lui, non lui, evidentemente molti genitori, molti professori, qualcuno si è lamentato di questa cosa e lui ha cercato di riportare un po' l'argomento a una linea di comportamento comune, perché pare che molti professori abbiano l'abitudine all'ultimo momento di aggiungere qualcosa. Il ragazzino il pomeriggio tardi non ha tempo e voglia di guardare magari il registro digitale.
3: Già
0: no?
3: Non ce l'ha all'inizio del pomeriggio, figurati.
2: Sì,
3: alla
2: figurati. E poi magari non ha attivato delle eventuali notifiche, perché alcuni
0: ma
2: hanno
0: sì,
2: addirittura
0: ma poi c'è
2: le
0: la PlayStation
2: app.
0: A quell'ora, esatto. Che, no? O al massimo TikTok.
2: Sì,
0: e quindi
2: sì.
0: Poi il giorno dopo va a scuola e si trova impreparato perché non l'ha
2: chiaro,
0: saputo.
2: Chiaro.
0: Se gli insegnanti te lo dicono per tempo e soprattutto se tu te lo scrivi, perché quando ti scrivi una cosa con la tua bella pennina,
3: ma i bambini non scrivono, i ragazzi non scrivono
0: e
3: più.
0: Invece dovrebbero fare
2: e non lo dice Linus, lo dice il ministro Valditara.
0: Oh, hai capito.
2: Quindi
0: no, lo dicono tanti, lo dicono anche i terapeuti, insomma.
3: Adesso
0: scrivere le cose è un modo per capirle,
2: è questo,
0: no? Insomma,
2: cioè nel senso che anche proprio per memorizzare,
0: ma certo
2: è
0: certo.
2: Uno dei metodi per memorizzare di fuori dell'ambito scolastico, quando ti devi ricordare qualcosa, il modo migliore secondo me è
0: ma
2: proprio
0: certo.
2: Scriverlo.
0: Io ancora me le scrivo anche nel telefono, però a me piace segnarmele, magari a volte anche con diversi colori. Poi certo i diari scolastici non erano soltanto quelli dei compiti, anzi tendenzialmente
2: certo.
0: I nostri diari scolastici erano un diario proprio tipo le mie prigioni
3: di
0: Silvio Pellico,
2: sì,
0: insomma,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì, sì. Poi
0: no,
2: ci sono...
0: non nel senso drammatico delle prigioni, nel senso che lì raccontavi tutto te stesso.
2: Potrebbe essere, se è il tuo
0: tu
2: diario
0: ce l'hai
2: personale.
0: Un diario del liceo, l'hai conservato?
2: Qualcosa sì, certo.
0: Deficiente.
2: E perché? Perché cos'era?
0: Perché
3: però tanti disegni.
2: Tanti
0: sì,
2: lui
0: sì.
2: Disegni, ma perché negli anni 70, cioè quando lui ha fatto le scuole superiori o così, andava
0: 1870.
2: Andava proprio di moda anche darlo al compagno
3: sì.
2: Di classe che
3: quello,
2: ti faceva
3: sì,
2: un disegno
3: anche ai tempi miei che pure
2: saltata,
3: sono distanti c'era quest'usanza di distribuire il diario e ritornava
0: sì,
3: con qualcosa
0: a parte quello anche non so ritagliare una foto da un giornale
2: quello
0: sì.
2: Tanto
0: con magari una bella fotografia diciamo di una donna.
2: Ragazza
0: sì però le ragazze belle che c'erano sui giornali per noi che avevamo 14 anni erano veramente un sogno lontanissimo.
2: Ma certo che
0: no?
2: Sì, ma se la Sara ritagliava Johnny Depp
0: esatto.
2: Non era un sogno vicinissimo
0: esatto.
2: Manco Johnny Depp. Ma il
0: che
2: famoso...
0: diario avevi tu?
2: Vari e quello che ho conservato miseramente era il diario della Pantera Rosa ed ero in terza liceo ragazzi.
3: Grande.
2: Col diario della Pantera Rosa.
0: Io sono in mezzo alle femmine
2: ma Pink Panther dai Pink Panther era figo
0: no,
2: era...
0: Io avevo il diario alle medie avevo il diario DBC Before Christ.
4: Non anche non avevi quello proprio delle medie della tua scuola.
0: No,
4: mi sa,
0: no,
4: ti davano no, quello, ai tuoi
2: anche,
4: tempi,
2: anche,
4: tempi ci davano
2: anche,
4: quello.
2: Anche, anche,
3: avevo anch'io
0: all'istituto
3: di...
0: Bambino Gesù, sì, forse,
4: no, ma anche, esatto,
0: a lettore conti dove andavo io.
2: E poi ho fatto in tempo ad avere la smemoranda, ovviamente, perché è uscita 40 anni fa.
0: No, io avevo il diario di Linus.
2: Ah, certo.
0: Che esisteva e mi sentivo in dovere. E facevo anche una cosa. Linus è ancora una rivista che è in edicola ogni mese, però adesso è un po' più di nicchia, sì, no? Negli anni 70 era molto molto venduta e c'erano sempre i Peanuts magari in copertina e c'era sempre

0: di copertina, la riproduzione della copertina del numero che era appena uscito, ma dietro c'era una texture tipo, cioè, che ne so, Gucci, Louis Vuitton, capito? Ed era il nome Linus ripetuto all'infinito.
1: Perfetto.
0: Io rubavo le locandine e con
1: perfetto,
0: quello ricoprivo.
1: Facevi tutti dei lavoretti.
0: Ma certo, ero già stiloso.
1: Bravo, bravo.
0: Matteo, che cosa avevi di diario?
2: Io avevo anch'io BC, Before Christ di Johnny Hart.
0: Sparito come, sì, come striscia.
2: Però era forte.
0: Fortissimo.
2: E poi è arrivata la smemoranda.
1: Beh, sì, che veramente poi è stata l'agenda più venduta, sì, no? In quegli anni lì. Volevo sapere da te, Linus, il ministro Valditara, sì, ha detto allora ai professori: date i compiti sul diario. Ecco,
0: cioè,
1: tu
0: non ha detto dei diari, datelo a scuola, non aspettate
1: a scuola,
0: la sera.
1: Ok,
0: col,
1: perfetto. Allora facciamo
0: sito,
1: finta che ti sia arrivato questo compito per domani a scuola. Tu l'avresti fatto il compito?
0: No, ovviamente okay, no. Questo è un altro campionato. Ti pare che sono obbligato a farlo? Di non aver fatto mai i compiti,
1: ecco,
0: in 15 anni di scuola.
1: Vedi.
0: In che mese siamo?
3: Al settembre.
1: Ah, grazie.
0: Grazie Alberto.
3: Mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Al settembre tornerò, sono pronto.

0: tantissimo. Le voci che avete sentito, le voci femminili che facevano da coro, erano le voci di tre coriste bravissime degli anni 80, tra le quali c'era Rossana Casale, che è la voce femminile del jingle Premio Fedeltà.
1: Esatto.
0: Tuttora, anche se l'abbiamo remixato mille volte, ma dentro.
1: Cioè, quindi quella che dice 342-522.
0: Che la canta.
1: Praticamente. Che canta, sì. Sì, che canta. Vedi.
0: Lei e suo fratello.
1: Ok, a proposito, scusami, Lino, se io. Sai che 342-522 non mi ricordo
0: esattamente
1: sì.
0: Qual è la versione di DJ Chiam Italia?
1: Sì, sì.
2: 342-522-1012. Forza, scrivici!
0: Che ci hanno scritto, ma di brutto, a parte che ci hanno scritto dalla redazione, cioè dietro a quel muro. Ringrazio sì. Chiara che ha fatto.

0: Indagine velocissima, se vai su eBay, se vai su Amazon, trovi ancora il diario di Before Christ, però è quello degli anni 70, cioè trovi delle copie sì. nuove di una cosa vecchia.
1: Sì, e poi rispetto a quello che usavo io, questo è molto striminzito, cioè quello che usavo io aveva più pagine, perché certo, dentro, certo. oltre alle pagine bianche per scrivere, c'erano proprio le strisce dei cartoni.
0: Allora, tutto è partito perché appunto il ministro ha cercato di puntualizzare un comportamento che è contrario a quello che scrivono molti ascoltatori. Paola, una cosa assurda.
2: È una cosa pazzesca.
0: Arrivano messaggi dei prof alle 22 di domenica sera.
3: Questo è.
0: Dice: mia figlia è in prima superiore, dai. Ricevo più notifiche dalla scuola che da mia madre.
3: Dai.
0: E non va bene.
3: Su.
0: Che cazzo. Ciao ragazzi, sono Cristina da Milano e sono la responsabile di un centro che si occupa di adolescenti anche in relazione al supporto scolastico. Nel corso degli anni, rispetto a questa cosa dei compiti dati in ogni momento, ho visto cose veramente folli. Durante le vacanze di Natale, cioè tu sei in vacanza e ti arrivano dei compiti aggiuntivi, il 16 agosto con consegna il 1 di settembre, voti che arrivano il sabato mattina, la domenica pomeriggio, una vera follia. Sarebbe da sentire qualche insegnante, poi magari
3: certo.
0: nei prossimi minuti, se capita che arrivi. Beh, tanti nel frattempo comunque segnalano di aver avuto l'agenda DJ.
1: Ah, sì.
0: Il diario DJ,
3: come no,
0: che per una
3: romani.
0: Decina d'anni ci ha dato dei bei
3: faceva dei bei numeri,
0: dei bei ritorni sì, delle sì. belle soddisfazioni. Poi è finita proprio l'epoca dei diari e delle agende, o quantomeno si è ridimensionata.
1: Che cos'era, il 2000?
0: Sì, fine anche fine 90. Da metà 90 c'era ancora l'adesivo vecchio.
3: Da
0: metà 90 fino a metà
3: sì,
0: 2000.
3: Sì, sì. È interessante vedere le varie fasi di Roberto Ferrari, cioè da
0: ma di
3: 100 kg a 50 kg in tre anni. Sì, cioè.
0: Tiziana Di Lucca, io nella Smemo avevo i ritagli delle foto e delle cartoline di Prezioso, ero innamorata pazza negli anni 90. Pensa che Prezioso è rimasto pazzo anche. Che adesso invece magari Senti. Non innamorato ma...
3: ho visto e pubblicato molto volentieri una bellissima foto di Giorgio Prezioso
0: con Orietta Berti
3: sì. insieme.
0: Sembrava una roba di fantascienza.
3: Sai che era proprio sì. come leccare un rospo e vedere sì. l'infinito.
0: No,
3: cioè...
0: perché Orietta nel frattempo è diventata veramente un personaggio da
3: è proprio
0: film,
3: camp,
0: no?
3: È sì, proprio sì. l'espressione del dai del
0: Il mio meraviglioso diario anni 90 era pieno di scritte lacrimevoli di Kurt Cobain o dal film Il Corvo. Beh, dal Corvo la frase era
1: Non può piovere per sempre.
0: Qua non piove da due mesi e Il Corvo siamo noi stessi, insomma.
3: Mi sono bloccato su Orietta Berti. Come si chiama quel pony di fantasia? Quel unicorno
0: certo.
3: volante, una cosa così, bellissimo.
0: Io avevo il diario di Radio DJ alle superiori e mi chiedevo: ma chi è sto Aldo Rock che ha gusti di canzoni così particolari? E era già così tanti anni fa. E poi vabbè, ne sono arrivati molti altri di messaggi. Questo è Radio DJ. Yeah.

0: Sì, Nico, ma sai che io ho la passione per il libro Cuore, da lì forse la mia passione anche per i romanzi di Dickens.
1: Ma dalla tua passione anche per i cuoricini sulle i, che poi la
0: quella
1: maestra
0: la parte
1: l'ha
0: presa
1: male.
0: Certo. Però senti questo messaggio, Mirko, sì, da Carimate.
1: Sì.
0: A scuola il mio diario era l'agenda della banca. Di qualche anno prima, e mia madre modificava il giorno a penna.
1: No,
0: pensate che vergogna,
1: no,
0: che infanzia diversa.
1: Povero, povero.
0: Però se la mamma aveva l'agenda della banca, cioè non eravate così con le pezze al culo.
1: Beh, no, ma l'agenda della banca,
2: quella
1: le banche,
2: col bordo dorato arrivava in regalo.
0: A me non arrivava niente.
1: Ho capito, Linus, però perdonami,
0: allora,
1: io
0: se
1: ti abbraccio.
0: Fare la gara di Libro Cuore,
1: no,
0: io vinco a mani.
1: Io ti abbraccio e veramente ti do proprio.
0: Io l'unica volta che sono entrato in banca era per rapinarla.
1: No, cioè, voglio dire, non lo so, adesso mi permetto con grande tatto, guarda, sono serio, non so se la tua mamma e il tuo papà avessero proprio, non ce l'avevano proprio il conto in banca.
0: Appunto per questo.
1: Era possibile vivere senza, ora è impossibile.
2: No, certo,
1: tranne
2: Aldo Rock che ci riesce.
1: Non è possibile, non è possibile. Cioè adesso hanno vinto loro, hanno vinto le banche.
0: Loredana, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
0: Ciao,
3: buongiorno.
0: Cara, benvenuta. Abbiamo già riconosciuto la provenienza dal tuo accento. Quindi questo vuol dire che sei torinese, doc?
3: Sì, assolutamente. Bene, mi fa piacere che da un buongiorno si riesca a risalire.
1: Beh, il buongiorno torinese alla O leggermente aperta, leggermente.
3: Senti, va bene.
1: Come dico sempre, noi lo facciamo di lavoro, di riconoscere gli accenti.
0: Tu sei insegnante alle superiori, ti sei riconosciuta in questa piccola tirata di orecchie da parte del ministro o magari hai riconosciuto qualche tua collega?
3: Ma difficilmente quello che dice il ministro riesce a sconvolgermi, però devo dire che sì, con l'introduzione del diario elettronico, quindi del registro elettronico, le cose sono decisamente cambiate, ma il fatto è che adesso i ragazzi, io parlo per la scuola superiore, non sanno che cosa sia il diario in diario, quindi nessuno dei ragazzi oggi porta il diario.
0: No,
3: a
0: certo,
3: scuola.
0: Però
3: non hanno idea. E quindi
0: come spiegavo prima che a Nicola, non è che il ministro o noi stiamo invocando il ritorno del cartaceo, è semplicemente mettere
3: utile, che sarebbe utile,
0: che sarebbe anche utile.
3: Però
0: semplicemente mettere un po' d'ordine negli orari o nei giorni in cui si possono assegnare compiti extra, ecco, questo
3: certo,
0: mi sembrava.
3: Secondo me ci vorrebbe invece proprio come norma per tutti il diritto alla disconnessione. Dopo un certo orario basta, ma sia per gli insegnanti sia per i ragazzi, perché anche a noi insegnanti arrivano circolari oltre l'orario di servizio.
0: Assolutamente.
3: Quindi
0: Matteo,
3: anche noi dobbiamo stare sempre a guardare.
0: Pensa a quei poveretti che lavorano in smart working e gli arrivano richieste a qualunque orario.
2: Certo, però a un certo punto smettono di rispondere al telefono.
1: Senti Loredana, noi abbiamo voluto sentirti perché, come dire, la sensazione è anche un pochino quella che i genitori iperproteggano i figli, quindi gli alunni. È così?
3: Certo. Tantissimo, certo.
0: Ma in che
3: quindi
0: modo
3: tutto
0: iperprotegge?
1: Cioè, è vero quello che dice Loredana, diritto alla disconnessione, questo è sacrosanto, però è anche vero che tutti i genitori dicono, ma poverino, quando ho sentito prima, tra gli elenchi che hai fatto, un compito dato il 16 agosto per l'inizio della scuola, tutto sommato sono 2 settimane, ma se non ti danno...
0: Però se uno è in vacanza, dammelo a luglio.
1: Certo, non c'è dubbio, però...
3: Sì, però ha ragione anche Nicola, bisognerebbe anche un po' smettere con questo controllo assiduo sulla vita scolastica dell'allievo. Io ripeto, io ho vissuto tutta la parabola da quando c'era il registro normale cartaceo, che era fantastico, al registro elettronico, che secondo me questo diventa un ipercontrollo, giustamente come stavate dicendo voi sul ragazzo, e secondo me non è bello quello, perché una parte fondamentale era anche il fatto che i voti, per esempio, non comparissero immediatamente sul registro, quindi io mamma, io genitore lo vedo immediatamente, perché un 4 o un 5, un'insufficienza presa, era anche un modo in cui il ragazzo doveva elaborare per arrivare a casa e dire oggi ho preso un'insufficienza, invece così mi ha perso subito,
0: è vero.
3: Non c'è neanche questo passaggio, e anche i compiti secondo me non dovrebbero proprio essere scritti sul registro elettronico, ci vorrebbe proprio il diario, il quaderno, quello che vuoi, non importa, ma tu, allievo, devi essere responsabile, perché così è un modo per lasciare tutto in mano ad altri.
0: Sì, il ragazzo, sì. Sei una brava insegnante.
1: Poi davvero chiudiamo, Linus, ma lo chiedo a te da genitore, facciamo finta che tu abbia ancora figli a scuola.
3: Sì,
1: ti arriva
3: figli a scuola. Sì,
1: no, ma chiedevo a Linus, ma tu stai lì e ascolta, cioè nel senso, certo. Tu hai il registro, lo so, non ce l'avresti mai, ma tu hai il registro elettronico. A Michele o a Filippo, sì, a un figlio ipotetico, arriva un 4, ok? Arriva un 4. Tu arrivi a casa dal lavoro, tu cosa dici a tuo figlio?
0: Non gli faccio la sua torta preferita, insomma.
1: Gli dici qualcosa, non gli dici niente, cioè,
0: no, gli chiedo spiegazioni.
1: Gli chiedo spiegazioni.
0: Io guarda, già quando i miei ragazzi erano a scuola pochi anni fa avevamo la possibilità di accedere, ma non era un monitoraggio costante.
1: No,
0: assolutamente
1: no.
3: Ma perché è un monitoraggio costante,
1: certo.
3: In questo modo il ragazzo non cresce mai.
0: Ma sì,
3: perché non gli diamo in questo modo la possibilità di diventare.
0: Ma deve avere anche un po'
3: adulta,
0: di libertà, magari ogni tanto, di essere un cattivo studente.
1: Sì.
0: Perché
1: ma
0: comunque
3: certo,
0: fa parte dell'adolescenza.
3: È anche quello. Cioè,
1: soprattutto
3: di avere questo anche sull'ingresso a scuola.
1: Cioè,
3: lo so che sembra assurdo dirlo.
1: Lasciamola parlare.
2: No, scusa Loredana. Scusa.
0: No, ti dobbiamo lasciare perché c'è la pubblicità, però grazie Loredana.
3: Grazie a voi, è stato un piacere parlare.
0: Chiuderei
3: con
0: si stava meglio quando si stava
1: bravissimo,
0: meglio.
1: Bravissimo.
0: Grazie Lori. Ciao.

0: Milano, questo weekend si corre e si vive l'esperienza completa insieme agli amici di Adidas. Prima di raggiungere il DJ Village, passate dal Brand Center Adidas in Corso Vittorio Emanuele a Milano e scoprite la nuova scarpa da corsa Hyperboost. Potreste vincere un pettorale per correre con noi, la DJ 10.
1: Vi aspettiamo con Adidas alla DJ 10 di Milano, dove la musica incontra la velocità in corsa.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
6: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
7: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
6: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
8: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
15: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
17: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
18: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
19: CUP24, un paraprenota fatto.
20: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
21: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
22: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo, è la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo, Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ 10.
23: Radio DJ consiglia.
24: Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest, l'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su DJ.it e NexoStudios.it.
25: Yakult Plus.
26: Pesca, pesca, pesca.
25: 20 miliardi di probiotici LCS.
26: Pesca, pesca, pesca.
25: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
26: Pesca, pesca, pesca.
25: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
27: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
28: Dai mamma, solo il blazer.
29: Il denim M.
27: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
30: M, sempre con me.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: Era brava Cindy Lopez, era proprio brava, veramente.
1: Allora alzi la mano e ci mandi un messaggio a questo numero
2: 342 522 1012. Forza, scrivici.
1: Tutti quelli che hanno pensato per tanti anni che Cindy Lauper si chiamasse Cindy Lopez. Cioè, non è un peccato grave, no? Cindy e dirlo Lopez vi libera anche un pochino.
0: Cindy Lopez.
1: Cindy Lopez.
0: Cindy Lopez. Lopez.
1: Cindy Lopez.
3: Jennifer Lopez.
1: È la cugina, insomma.
0: È difficile che arrivi. È come trovare un ago in un pagliaccio, Guarda che occhio. A proposito di errori.
1: Allora, ovviamente stanno arrivando ancora un sacco di messaggi che hanno a che fare con i diari. Tanti che segnalano il loro diario. In particolare quello di Sturm Truppen viene molto
0: bello,
1: evocato.
0: Sì,
1: che faceva molto ridere, no? E addirittura se tu avevi quel diario lì ed eri l'unico della classe, gli altri venivano a sbirciare le vignette.
4: Ma vogliamo parlare del diario di Sturm Truppen?
1: Di quello stavo parlando.
4: Mamma mia, anni e le liti in classe perché tutti volevano leggere le strisce. Ciao a tutti, Nico da Bari.
1: E non l'avevo capito che era di Bari. C'era così.
0: Nico da Bari,
1: come
0: lo veramente sì. Allora, Sturm Truppen, a proposito di Cindy Lopez, sì, io l'ho sempre chiamato Sturm Truppen.
1: È un proprio, errore proprio, abbastanza, guarda, classico.
0: Sì. Sturm Truppen.
1: Beh, quindi tu non avevi studiato lo Sturm und Drang?
0: L'avevo, no, avevo studiato lo Zantumtum.
1: Con Trevor Horn.
0: Esatto.
1: Vabbè, stiamo divagando. La canzone che avete appena sentito mi riporta alla mente una cosa che ho letto più volte negli ultimi tempi ed è una sorta di emergenza psicologica. Il mondo sta perdendo i colori.
0: Che tristezza.
1: Ed è una cosa che quando ci cominci a prestare attenzione la vedi dappertutto. Tanto per cominciare, le case nuove, ok? Da 10 anni a questa parte,
0: 20. Tutte le
1: sì, ma 20. Negli ultimi 10 in particolare, no? Se tu vedi adesso anche, non so, un gruppo di villette a schiera,
0: sì,
1: sembrano un gruppo di villette di Ibiza.
0: Sì,
1: no? Sono
0: sì,
1: tutte bianche con quell'aspetto lì magari un po' squadrato, tipico dell'architettura di adesso.
0: Cemento e vetro. Vetro, sai,
1: un po' di vetro, sì, però fondamentalmente la casa è bianca, al limite grigina.
0: Sì, sì.
1: Le palazzine nuove sono tutte o bianche o tortora.
0: Tortora, che colore è tortora?
1: È un grigio. Che colore sono le tortore?
0: Grigie.
1: Quindi
0: un grigio chiaro?
1: Sì, c'è dentro forse un po' di marroncino, quindi un
0: marroncino o viola?
1: Quasi un grigio. Io ci vedo una punta di viola,
3: sì,
1: però
3: sì, okay, come il piccione.
1: Di chi?
3: Quello, no, quello è nero. Quello violetto è quello che sta.
1: Non si può mai fare un discorso serio con
0: soprattutto
1: voi.
0: Soprattutto quello di Bari. No, allora, quello che sta dicendo il collega Linus è che proprio si fanno case, automobili.
1: Un piccolo censimento: a casa mia girano 3 automobili, sono 2 grigie di 2 grigi diversi e una nera. Le tue macchine,
0: grigia,
1: la tua macchina
0: grigia.
1: La tua macchina grigia, la tua anch'io, macchina grigio scuro, no?
0: Guarda, io ho una botta di vita, ho il tettuccio nero, l'ho fatta grigia e nera.
1: Io l'ho avuto una macchina rossa almeno, adesso non so se avrei il coraggio di riprenderla, no? Ma anche le case stesse, quando tu entri nelle case, ormai sono arredate come gli alberghi, quindi queste tonalità molto delicate,
0: chiaro, tenue,
1: beige, grigio,
0: tenue,
1: no? Tutto per terra, il cemento.
0: Tutto Ikea è tutto di questi colori,
1: Le custodie dei telefoni.
0: Sì.
1: Le prime che abbiamo avuto erano colorate, no? Fino a un po' di anni fa erano colorate. Adesso fai fatica a trovarle colorate.
0: Basta,
1: bianca, nera oppure niente.
0: Bianco, bianchissimo, sì, è vero.
1: E anche
0: vero,
1: le forme, se vogliamo, no? Le forme dei palazzi, le forme anche delle macchine, sono tutte uguali. Non c'è più la ricerca di qualcosa di originale. Ci
0: io
1: siamo appiattiti completamente.
0: Io vado a casa e mi vesto da Arlecchino adesso. Più del solito.
1: Come quello di Sky Art.
0: Bravissimo.
3: Ah, sì,
0: che però perde i colori.
3: Vedi,
0: pure lui.
1: Mi capita di incontrarlo ogni tanto, l'Arlecchino di Sky Art.
0: Cioè,
1: vi siete chiesti tra voi e voi, è un maschio o una femmina? Io non riesco a capirlo.
0: È una donna.
1: Anche secondo me, perché dal modo di muoversi è molto femminile.
0: Certo.
1: Però Arlecchino era maschio.
0: Vabbè,
1: in teoria, quello Piazza San Marco, no?
3: Sì, che molto cadono bene. I rettangoli per terra e rimane bianco.
1: Esatto. Così. Odio il registro elettronico perché ha tolto ai ragazzi la libertà di scelta, la libertà di marinare la scuola, la libertà di prendersi le proprie responsabilità, la libertà di sbagliare. Ha ragione la prof, e lo dico da mamma. Mamma Maria.
0: Mamma Maria. Il bello deve ancora arrivare. Prego.
1: Scrive Francesco invece. Io adesso ho solo un diario.
0: Ah, qual è? Il diario di un uomo.
1: Giusto. Scritto ogni venerdì. Giusto. Ti ho chiamato che

0: Ce l'hai su Spotify questo, no? Certo. Ce l'hai, c'è la playlist pure. In macchina.
1: Allora, guardate, sembra una cosa, che ridere, cane. Quanti di quelli che stanno ascoltando lo pensano? Cioè, quando torno a casa, chi mi saluta con maggior vigore? Mio marito o il mio cane?
0: Non c'è
1: il mio cane.
2: No, in genere gli animali, ma in particolare i cani sono meglio delle persone.
1: Bravo Matteo, bravo.
0: Però c'è questa cosa tenerissima di Hilde, che essendo un labrador di 40 kg, insomma, se muove la coda la senti muovere la coda, specie se è sdraiato per terra vicino a una porta. Quindi quando io entro in casa sento tum tum tum tum tum tum
1: certo.
0: E allora vado lì, gli do una stropicciata. Anche McDonald's negli anni 90 era tutto colorato, adesso è tutto così freddo. Non si dice freddo, si dice elegante.
1: Elegante.
0: Guarda, faccio arredamenti su misura e di colori neanche l'ombra, solo grigi e legni scuri. Andrea,
2: ma
0: dalla,
2: è
0: dalla
2: cambiata Brianna. Anche la struttura del ristorante. Prima era la casetta dei puffi,
0: certo,
2: adesso
0: è
2: squadrato.
0: È come l'architettura contemporanea. La mia auto è latte menta e bianca, il mio cellulare è azzurro e la cover è azzurra, ma i vestiti tutti neri, dice Vale. Secondo me hai una Citroen.
1: Ah, perché latte menta.
0: Le macchine francesi hanno spesso queste tinte pastello, quelle piccole, quantomeno, insomma. Vogliamo parlare dei biglietti dei concerti, dice un ascoltatore. Una volta erano tutti diversi, da collezionare e mettere in bacheca, vero, cacchio, sì.
1: Adesso
0: sì.
1: Non ci sono neanche più, ci sono.
0: Ma adesso ti arriva la ricevuta.
2: Col costo che hanno, poi, io lo vorrei proprio guardare.
1: Bravo, deve essere un'opera d'arte.
0: Certo.
2: Lo metto in cornice.
0: Una volta andavi a vedere gli Stones, sul biglietto c'era la lingua, poi arrivavi a casa e con la puntina lo fissavi al tuo pannello di sughero.
2: Quei due antipatici che si esibiranno anche a Roma il prossimo anno.
0: E tu andrai a vederli. Io,
2: certo, 2,80 però.
1: 2,80. Un biglietto.
2: Sì.
0: Mio papà aveva ritinteggiato il salone di casa colorandolo giallo e arancione, dice Simone. Idea di merda di via mamma. Il complimento migliore che abbiamo ricevuto è stato: mica male, sembra di entrare in pizzeria.
1: Vabbè.
0: Però una volta almeno le pareti si potevano anche colorare, cioè ti veniva voglia di colorarle.
1: Sì,
0: insomma,
1: sì. Tettutare tintitetto. Diciamo.
0: Tettutare tintitetto. Bravissimo. Massimiliano da Trieste: solo l'abbigliamento dei runners va al contrario, colori molto vivaci sia per le maglie che per le calze che per le scarpe. O no? No.
3: E quello è per farli vedere. Così li posso mettere sotto con il SUV.
0: Pensa che anche l'abbigliamento da bicicletta invece è diventato molto rigoroso. Adesso l'abbigliamento da ciclista che ci tiene, da fighetto, diciamolo pure, è calzettone bianco fino a metà polpaccio.
1: Sì.
0: Pantalone tipo la tua maglietta, che è un carta di zucchero, carta da zucchero, e maglietta bianca. Quella è la divisa del ciclista.
1: Sì, che ci tiene, sì. Però che non ci tiene la sua vita, perché non lo vedo.
0: Ma maglietta bianca lo vedi.
1: Sì, bianca un po' di più.
0: Sarà bello nero.
1: Quelli che vanno tutti in nero, paura.
0: No, quelle sono di notte d'inverno.
1: Esatto.
4: DJ, chiama Italia.
5: Radio, DJ.
6: One nation, one station.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
12: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
13: E che sapori, Antonella!
14: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, Buona Spesa Italia.
15: Sostituiscilo!
12: Leo, si dice sostituiscilo!
15: Sostituiscilo!
16: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie! In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso! Solo su ariston.com! Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B!
17: Acqua Valmora.
9: pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
18: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al primo novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
19: E per i più coraggiosi vi aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi nei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
18: Cavallino Matto, il Parco Divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1 novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
20: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
21: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
22: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
21: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
23: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.
24: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi... la mela Canzi! Ed è subito Power to Go! Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano, assaggia la mela Canzi e riparti con la giusta energia.
25: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono adesso le 11:00.

0: lo sapevo che la prendeva male.
1: Massimo
0: Dane,
1: Massimo Dane,
0: che si faceva prendere, porca pupazza.
1: 50 anni, 48 ore fa, questo anniversario delle canzoni nella tonalità della vita.
0: Ho visto che l'hai celebrato con una bella fotografia in cui eravate insieme. Bello.
1: Io e Steve Land Hardway Morris.
0: Detto Stevie Wonder.
1: Detto Stevie Wonder, naturalmente.
0: Stevie the Wonder Man.
1: Yes.
0: Wonder.
1: 14 settimane numero 1 nella classifica Billboard, non R&B Black, ma quella completa. La 800, naturalmente.
0: Intendi
1: grazie.
0: Il singolo o l'album?
1: L'album.
0: Perché anche il singolo è arrivato al numero uno, anche se era una canzone quasi jazz, visto che, come saprai, Sir Duke era dedicata a
1: Duke Ellington, naturalmente. I wish Sir Duke loves in need of love today. Isn't she lovely? As, non so, vado avanti all'infinito, sì, Past and Paradise, poi ripresa da Curio.
0: Perché fai qui versi?
1: Perché piango, perché vibro, io conduco The Vibe su Radio Capital con Oldani.
0: Cos'è, un rigurgito?
1: Black on Radio.
0: Sei andato da Davidino anche ieri sera.
1: Cazzo,
0: ma sta cosa che fai sempre da Davidino,
1: piace,
0: me la vuoi spiegare?
1: Piace.
0: Massimo? No, certo, anche a me piace, però mi colpisce uno attento come te, così rigoroso.
1: Sono attento negli anni quando è uscito Songs in the Key of Life. Adesso canto La pinguitudine di Laura Pausini. Cazzo.
0: Ci vai con i bambini? Anche.
1: Sì, sì, con Ale, con tutti, insomma, con la family.
2: Cosa prendi? Ti piace? I primi.
1: A me piacciono, sì, quella pasta che fa quella
2: la gricia con i fichi.
1: Esattamente, quella è una cazzo buona, comunque. Scusate, ero
0: io
1: fuori.
0: Una volta sono cascato in questa trappola di Davidino. Gricia con i fichi, erano duetti di pasta.
1: E beh, duetti è il minimo sindacale. Meno di che ricorda anche Songs in the Key of Life, un quintuplo album, quadruplo album.
0: Era un doppio album,
1: sì,
0: che io ho sempre venduto come un album con una caratteristica specifica. Allora, questo disco, appunto, in cui c'era questa canzone, è uscito nel 76. Stevie Wonder è del 1950,
1: esatto. Ok?
0: Quindi adesso ha 76 anni.
1: Sì.
0: A 26 anni questo disco era già il 18° album che Stevie Wonder pubblicava.
1: Pazzesco.
0: Alla faccia dell'enfant prodigio.
1: Sì,
0: Renderlo ulteriormente utile, questo disco lui lo ha suonato praticamente completamente lui. Quasi tutto.
1: Sì.
0: Ci sono alcune piccole eccezioni. Per esempio, Matteo, se sei pronto con un contributo, la chitarra in questa canzone l'ha suonata
1: La chitarra
0: in questa canzone l'ha suonata Michael Sembello, quello di Maniac.
1: No!
0: Sì, il Sir Duke.
1: Grande!
0: Vedi che
1: She's a maniac
0: da Flashdance, giusto? Bello.
1: Questa c'è qualche bellissima.
0: Ah, no, lo sapevo questo.
1: Bravo. Sì, l'ho conosciuto Michael,
0: Davvero?
1: Beh, matricole meteore, caspita, è venuto, ha fatto la sua bella fattura ed è tornato a casa.
0: Grattata?
1: Un gratto!
0: Una bella grattata.
1: Telegratto! Beh, vabbè, volevo dire che comunque prima di quest'album aveva fatto tipo My Cherie Amour,
0: del
1: 69.
0: Erano un po' più delicate, più soul.
1: Signed, sealed, delivers on yours,
0: è
1: 70, così dice Wikipedia.
0: Perché poi l'ha rifatto ancora.
1: Vai a saperlo.
0: Va bene, abbiamo celebrato i 50 anni di Stevie Wonder, o meglio del disco. Ci sono ancora un po' di messaggi che arrivano, che hanno a che fare con i colori. Ce n'è uno interessante che è quello di Rita, no? Prima dicevamo i colori sono spariti dalle case, dagli arredamenti, dalle automobili e da molte altre cose. Rita dice i colori sono spariti anche dai vestiti dei bambini, cioè se c'è una figura che si veste in maniera colorata è il bambino piccolo. No, le mamme vogliono solo colori neutri e ci tengano che vengano vestiti come piccoli Amish.
1: No,
0: difficile far comprare loro il giallo, il fucsia, il rosso, il blu elettrico, che invece...
1: Ma questo perché l'acquisto è precedente al gender reveal?
0: No, perché la mamma è fighetta e vuole che sia fighetto anche il bambino.
2: Okay. Sì, poi comunque il colore rappresenta un'affermazione, no? E quindi è meglio
3: tenersi un po' così in una zona d'ombra,
0: volare
3: con dei
0: bassi, volare bassi.
1: Okay.
0: Va bene.
1: Vuoi che facciamo uno speciale sul gender reveal o sarà lui, sarà lei?
0: No, più che altro voglio sapere se è ancora di moda.
1: Certo. Esiste no, ancora il gender. Mi dici le ultime cose che hai visto, cioè il gender reveal, ricordiamo, è maschio e femmina, si fa un
0: party, svelamento del sesso,
1: lo svelamento del sesso che diciamo che viene fatto prima dal ginecologo, certo, con l'ecografo. Certo. Ah, è un maschietto, sì.
3: Non viene detto. Non viene,
0: ma viene chiamato anche baby shower, giusto?
3: No, il baby shower è un'altra cosa.
0: Che cos'è?
3: Baby shower è quando tu prepari una festa dove raccogli.
0: Dimmelo velocemente, perché io secondo me ho 2 minuti ancora di vita, poi muoio congelato. Scusa se ho aperto questa parentesi, ma l'aria condizionata qui dentro. Sì. Che è
3: praticamente è una raccolta fondi.
0: C'ho la briga sui baffi, guarda.
3: Il baby shower è una raccolta fondi per il nascituro, fatta in particolare con una torta di pannolini. Sì. Quello è il regalo principale.
0: Allora, il gender reveal invece?
3: Gender reveal è quando si dice a tutti quanti gli invitati il sesso di del bambino che sta per nascere.
0: E qualcuno nuovo di clamorosa?
1: No, voglio sapere. Sarà lui, sarà lei, sarà per questa è sempre la base, questa è sempre la base. Ma siamo a palloncini.
0: Sì, certo che siamo. Ma scusa, se io voglio fare il gender reveal è solo di Pordenone, non posso mettere questa canzone.
1: Sì, certo che la puoi mettere.
3: Però devi andare. Devi trasferirti provvisoriamente più a sud. E devi affittare una mongolfiera.
1: Mi dici le ultime.
3: L'ultimo
1: cose
3: che ho visto, io ne ho visto uno, perché poi comunque non è che li vado a cercare.
1: Sì, è una roba di 4 anni fa.
3: Questi si sono fatti sollevare in una mongolfiera vincolata al suolo da una corda. E sotto c'erano tutti gli invitati. Avevano un pallone più piccolo di quello che li teneva in volo, che veniva punto da un ago e si liberava una specie di farina colorata, in questo caso rosa
0: o azzurra,
3: e c'era in alcuni la soddisfazione.
0: Tutto bene?
3: Sì, beh, certo, non sono caduti dalla mongolfiera.
1: Stiamo vedendo una rassegna tra

0: mille farine rosa o
1: sì,
0: blu,
1: no, ma non è solo italiana questa
0: non
1: cosa.
0: Non è solo italiana, la cosa più bella è una macchina, un'automobile di quelle lì che sgasano, pimpate,
2: sì,
0: che ha un segnale convenuto, fa una sgasata e esce
1: il colore
0: una fumata
1: rosa.
0: Blu.
2: Sì,
0: rosa.
2: Dalla marmitta di grande salute. Ma la cosa che secondo me è più interessante è l'utilizzo dei petardi e delle scintille.
0: Sì, incredibile.
2: Senza limite, però.
0: Meritiamo
1: farai
0: o non
1: un
0: meriti...
1: figlio prima o poi.
0: Però, certo. Meritiamo o non
2: però
0: meritiamo
2: l'estinzione? Vi invito al gender reveal.
1: No, meritiamo l'estintore.
0: Bravo. Cosa so-

0: Sono 14 minuti dopo le 11, questa è Radio DJ e DJ Chiam Italia. Questa sera alle 21.15, grosso modo, ritorna una giornata particolare. 12 nuove puntate che ci terranno compagnia, immagino, fino alla fine dell'anno. Avevamo promesso ad Aldo che avremmo varato questa nuova stagione.
1: Perché portiamo
0: con tanto
1: bene
0: di bottiglie di champagne.
1: È così, portiamo bene anche a Carlo Conti. L'altro giorno è andata benissimo.
0: Sì,
1: quindi insomma
0: diventa una responsabilità importante.
1: Adesso, in questo momento, Cazzullo, so cosa si sta toccando. E non voglio
0: buongiorno
1: indugiare.
2: Aldo, buongiorno, mi portate una fortuna sfacciata. Sono stato da voi per il libro sul rinascimento è il primo in classifica. E adesso dovete fare lo stesso con una giornata particolare.
0: Speriamo, abbiamo già fatto praticamente, abbiamo già dato l'appuntamento che è per stasera alle 21.15. C'è molta guerra in questa stagione, come mai?
1: Non televisiva, scusami Aldo, non allude alla guerra degli ascolti, guerra
0: no,
1: proprio.
0: No, intendo molte puntate dedicate a cose che hanno a che fare con le grandi guerre.
2: Ma sai, mi sembrano purtroppo tragicamente attuali.
0: Certo.
2: Faremo una puntata sul Piave, sulla guerra che abbiamo vinto, però cominciamo stasera con l'8 settembre, l'armistizio con gli angloamericani, la fuga del re, l'arrivo dei nazisti, la Repubblica di Salò, ma anche l'inizio della Resistenza. E poi faremo una puntata su Leopardi e poi una sulla morte di Hitler. E vedi, io non sono di quelli che gridano c'è il fascismo, c'è il nazismo. Certo che le cose non tornano con lo stesso nome, però l'idea di fondo del fascismo, del nazismo, cioè la disuguaglianza degli esseri umani, purtroppo non è morta. E da lì derivano xenofobia, razzismo, nazionalismo esasperato e appunto guerre, che sono sotto i nostri occhi.
0: Se ti facevo un calcolo molto semplicistico, la Seconda Guerra Mondiale più o meno è durata 6 anni, no? Dal 39 al 45, fu un po' di più. Noi italiani in verità siamo stati in guerra.

0: sotto i bombardamenti alleati. È accaduto il fascismo, è accaduto il Duce il 25 luglio del 43, il capo del governo Rabadoglio, cominciano a trattare con gli anglo-americani, come dire arrendiamoci, mandano, pensa il generale, per trattare a Lisbona dall'ambasciatore inglese in treno, questo ci mette giorni e giorni, poi non se ne hanno più notizie, ne mandano un altro, fanno un pasticcio. Alla fine l'8 settembre viene annunciato che l'Italia si arrende agli anglo-americani, ma i nostri soldati, dice Badoglio, reagiranno a qualsiasi attacco di qualsiasi provenienza, intendeva dire tedeschi. Vi ricordate tutti a casa di Comincini, sì. Sorghi che telefona, è successa una cosa incredibile, i tedeschi sono alleati con gli americani. I tedeschi invadono l'Italia, gli italiani non riescono a fermarli, 800.000 soldati italiani vengono fatti prigionieri, mandati nei lager nazisti e molti di loro sceglieranno di restare lì piuttosto che combattere per i tedeschi, anche quella fu resistenza. E la parola chiave fu arrangiatevi. Quando Raimondo Lanza di Trabia, un ufficiale siciliano, visto che il Ministero della Difesa era deserto, il re Badoglio e i generali erano scappati, lui insegue il corteo, non osa bussare alla macchina del re, bussa alla macchina di Badoglio e chiede: ma cosa dobbiamo fare noi soldati? Arrangiati.
1: Madonna. Caspita.
0: Un disastro. Però, ma anche la rinascita della patria, perché poi a Porta San Paolo, a Roma, il popolo prende le armi per fermare i nazisti, 42 donne cadono con le armi in pugno, oltre 600 morti, comincia la resistenza.
2: Certo. Dicevi, Nicola?
1: No, che dopo l'8 settembre comunque nel nord Italia la guerra c'era ancora.
2: No, certo. Non eravamo più in guerra ufficialmente, chiaro. Come italiani
0: purtroppo
2: contro gli inglesi.
0: Purtroppo l'Italia diventa un campo di battaglia tra due eserciti opposti, i nazisti e gli angloamericani, che sì, stavano liberando il nostro paese, ma insomma ebbero vita molto difficile, e ci furono i partigiani, ci furono, io cerco di raccontare questa vicenda straordinaria. Siamo stati in Sicilia, dove l'armistizio fu firmato, al Quirinale, da dove fugge il re, a Porta San Paolo, dove comincia la resistenza, e siamo stati sul Gran Sasso, perché in tutto questo Mussolini era prigioniero sul Gran Sasso, prigioniero degli italiani. Arrivano i tedeschi, i paracadutisti, gli alleanti, fuga rocambolesca del Duce, che purtroppo si mette al servizio di Hitler, nasce la Repubblica di Salò. E poi sono stato ad Alba, la mia città, per raccontare a Beppe Fenoglio, scrittore partigiano.
1: Senti, mi spiace tornare su quella nota vicenda tra te e il generale Vannacci, ma in particolare, quando tu dici si deve guardare una giornata particolare per le cose sulla decima MAS, a cosa alludi?
0: Beh, al fatto che, insomma, lui, Vannacci allude al fascismo in tutti i modi possibili, no?
1: Mette la decima sulla scheda, mettete la decima, lui inneggia quasi la decima MAS, no?
0: Ma in realtà la decima MAS fino all'8 settembre è un corpo militare italiano che fa la guerra. Dopo l'8 settembre gran parte della decima MAS resta fedele al re, compreso Luigi Durand de la Penne, che era l'eroe di Alessandria d'Egitto, dove la decima MAS aveva affondato le navi inglesi. E quindi combattono contro Hitler, contro Mussolini. Piccola parte guidata da un criminale, Junio Valerio Borghese, che poi tenterà un colpo di stato nel 1970, e si mettono al servizio di Hitler, e quella X che Vannacci chiede di tracciare sulla scheda elettorale sul suo nome, quelle della decima MAS la tracciavano sul petto dei partigiani torturati. Per questo mi sono permesso di dire a Vannacci di guardare, il consigliare di guardare la trasmissione. Lui mi ha risposto facendo un gioco di parole sul mio cognome, ma sai, io queste cose
2: sei allenato, come si dice, no?
0: Di solito ti fai giochi di parole sul mio cognome per attaccarmi, non ha argomenti migliori.
2: Questa sera 21:15, la 7, una giornata particolare. Un abbraccio, Aldo.
0: Grazie.
2: Ciao.
1: DJ Chiama Italia.

0: ragazzi, negli anni 80 ci ricordiamo questa canzone come un successo di un gruppo che si chiamava Talk Talk, quelli di Such a Shame. E esatto. Voi ragazzi degli anni 90 ve la ricordate in questa versione altrettanto bella di Gwen Stefani e i suoi No Doubt su Radio DJ, le 11:25. Un po' di messaggi che sono arrivati.
1: Un po' di messaggi che sono arrivati.
0: Parlando di Seconda Guerra Mondiale, in qualche modo abbiamo citato, c'era un eco strano.
2: A me ricordava quella bellissima mattina in cui vennero i Pooh, gli alfieri del bel canto,
0: sì.
2: E chiedemmo a Roberto,
0: a loro di armonizzare un po' di messaggi, allora, che sono arrivati,
2: indimenticabile come mattinata,
0: però introvabile anche il file in questo momento. Certo, se me l'avessi chiesto prima, diglielo.
2: Non ti preoccupare.
3: Intanto possiamo guadagnare tempo con un altro che è già arrivato.
4: Un po' di messaggi che sono arrivati.
2: Stiamo parlando di Gennaro Oliva di Cirella, meno intonato dei Pooh.
0: Ma fatti incontrare con Turillo.
2: Non ancora, sarebbe l'incontro del secolo.
0: Beh,
2: proprio.
0: Andiamo avanti.
1: Un po' di messaggi che sono arrivati.
3: C'è un altro barocco. Che non ho ancora sentito.
1: Un sacco di messaggi che sono arrivati.
2: Metti i facchinetti sotto come spinge.
0: Dicevo che parlando di Mussolini, Hitler, Seconda Guerra Mondiale, insomma tedeschi e quant'altro, c'è un messaggio che in qualche modo, se vogliamo, congruo, ma al tempo stesso fa capire che staremmo potenzialmente vivendo tempi migliori.
2: Mm-hmm.
0: Scrivono Carmine e Marina da San Marzano,
2: okay,
0: provincia di Taranto. Benissimo. In macchina in questo momento.
2: Sì.
0: Per osmosi siete in viaggio con noi, destinazione Berlino.
2: Oh.
0: Per il concerto di Gigi D'Agostino di domani.
2: Grande!
0: Cioè, un italiano poteva andare a Berlino domenica scorsa per la maratona, ci può andare domani per vedere Gigi D'Agostino, niente di cruento.
2: Assolutamente.
0: Dov'è Druento invece, vicino a Torino?
5: Sì, credo che ci sia anche lo stabilimento della Fiat.
0: Ok, l'unico che continua a usare i colori, scrive Andrea D'Asti, un po' sul fuori tempo massimo, ma sì, va sempre bene, è Adam Sandler.
2: Che certo,
0: che è ancora in Italia a girare il terzo episodio di
3: Bamboccioni 3. Adesso è nella zona lì del Piemonte, ma si sta per trasferire in Sardegna, dove rimarrà un altro mese a fare altre cose.
0: Brutte ambientazioni. Sì. Ciao ragazzi, ho bisogno del vostro in bocca al lupo. Stiamo andando in clinica per una fecondazione assistita. Oh. Siamo al quinto tentativo. Un abbraccio, grazie Manuela. Dai, forza, in bocca al lupo
2: e vedrai Manuela che saranno due bei gemellini.
3: Sì, faremo il gender reveal
2: come succede sempre.
0: Vabbè,
2: in questi casi.
0: Manuela, preferisci niente o due gemelli?
2: Due gemelli.
0: A proposito di cose che hanno a che fare col matrimonio, c'è il messaggio di un'ascoltatrice che mi ha scritto prima: il messaggio più lungo che io ho mai ricevuto. Si chiama Luana, lei in questo momento è in ospedale per una cosa anche abbastanza complicata, ma non drammatica, ma comunque un po' complicata, ed è un po' preoccupata perché questo potrebbe annullare o rinviare le sue nozze, le giuste nozze che arriveranno a novembre, quindi ha un paio di mesi per rimettersi in forma, lei e Daniele. Però ci ha scritto per chiedermi o per chiederci se le prepariamo una playlist. Ma io, quando mi chiedono le playlist per il matrimonio, non so che cosa significa, a cosa serve una playlist, in che momento si suona?
3: Allora, ci sarà sicuramente una fase di festa dove si balla.
0: Perché
3: ma c'è
0: la mano lì da due
3: perché
0: ore?
3: Perché ho già la playlist pronta.
1: Lauretta mia,
0: ma cosa c'entra?
1: La serenata
2: la canta papà.
0: No,
2: però
0: che playlist si fa a un matrimonio? Cioè, allora, c'è la canzone, quella che balla la moglie, la sposa col padre.
2: Che
0: ma
2: è
0: quella
2: questa?
0: È una cosa a parte. Questa la balla Nicola,
2: con
0: se mai sua figlia deciderà di volare a giuste nozze. Ma la playlist è una selezione di canzoni, no? Cos'è? Si mette in sottofondo mentre c'è la cena,
5: forse,
0: mentre c'è il pranzo,
5: come hai detto, forse l'aperitivo.
0: Ma figa, metti Spotify.
2: Però quali canzoni metti? Allora c'è L'ultimo bacio di Carmen.
0: Ma non lo so, ma non vi conosco neanche.
2: Ma
0: scusa, e poi la playlist, perdonami, deve durare un'ora, due ore.
2: Due.
0: Tre. Sai cosa gli metti? Due ore di rugby,
2: ultimo
0: di
2: bacio,
0: lagna, ultimo
2: puoi
0: bacio.
3: No, puoi mettere
2: ti sposerò.
3: Il loop.
1: Ti sposerò perché.
2: Ti sposerò
0: ma
2: perché.
0: No, ma che palle, non lo farei ancora mai. Di ma nuovo. Non per Eros.
1: Ti sposerò perché.
3: Solo così, il loop così.
1: Ti sposerò perché.
3: Sì, senza, sì, non sì. Si spiega il motivo, però si ribadisce.
1: Certo. Ti sposerò perché.
2: Alex, sento che hai delle opinioni in merito.
5: Non sono d'accordo con Lino.
0: Sì, cioè.
5: Che cosa che consigli
0: un
5: può dare?
0: Un tappetino musicale, elegante, ma non è una roba che la gente deve ballare. No, che
2: non metto... così didascalico, non ti sposerò no, di giovanotti, no, ti sposerò perché
5: il momento,
0: esatto, che gusti che... avete, esatto, insomma, esatto. Chi siete,
2: come vi vestite, va bene, va bene. Senti Linus, tutte queste parole che tu stai dicendo
0: sono inutili,
2: mi entrano da un orecchio e mi
0: escono dall'altro, perché tu stai pensando
2: sto...
0: già a quello che sta per accadere.
2: Steph Curry Antetokounmpo di nome, come
0: di
2: si chiama?
0: Curry, Steph Curry,
2: Steph Curry. Antetokounmpo di nome, come
0: Giannis,
2: si chiama? Giannis Antetokounmpo.
0: Pensavi di cogliermi in
2: fallo. Poi è, sì, Kevin Durant o sì. Kevin Duran?
0: Durant, con la
2: Durant,
0: T finale.
2: Kevin
0: sì,
2: Durant.
0: Sì. Poi c'è anche il francese, quello lì alto 2,14 m.
2: Come si chiama? Non ce lo ricordiamo più questo qua. Vabbè,
3: ma tanto
2: vabbè.
3: Adesso lo sapremo.
0: No, ti dico che lui si preoccupa per fare bella figura.
2: Ti dico una cosa, come diceva Martufello, di più Ninzò.
6: Margot, basta!
1: DJ, chiama Italia.
7: One nation, one station. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
8: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bra.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al primo novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
18: E per i più coraggiosi vi aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi dei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
17: Cavallino Matto, il Parco Divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1 novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
19: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
20: Ma dai, è Luca Argentero.
21: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
22: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
21: Amici illimitati.
22: Ma qui è tutto illimitato.
21: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
22: Ma allora, selfie illimitati.
23: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
4: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
3: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
5: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
6: Ehi, Proxa.
24: Dimmi pure.
6: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
24: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
6: Proggy, felici voi, felice la natura.
25: Sostituiscio.
26: Leo, si dice sostituiscilo.
25: Sostituiscio.
27: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
28: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
29: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
30: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: baby.
1: Come on, baby.
0: 20 minuti e mezzogiorno, Radio DJ. Noi abbiamo suonato e stiamo ancora suonando e suoneremo ancora questa canzone. Ogni volta scherziamo, il Texas, Ella Langley. Ma onestamente, chi di noi si è posto il problema di che storia racconta questa canzone?
2: Che storia
0: racconta? Adesso
2: ve
0: la facciamo raccontare. Di cosa parla, Guidone?
3: Parla di una fidanzata con un altro che in realtà si innamora, lui, di una texana. E lei dice: dovevo capirlo.
0: Perché lei era di dove?
3: Lei la cantante originariamente è dell'Alabama.
0: Tennessee. Alabama.
3: Però vive nel Tennessee, nella canzone.
0: Nella canzone.
3: Parla delle autostrade del Tennessee. E dice: mi accorgevo che lui aveva qualcosa col Texas perché arrivava a casa ballando il doppio passo, il double step.
1: Perché Bagatta sa l'inglese?
0: Se lo conosce di persona,
1: incredibile.
3: L'hanno presentato quando ero piccolo.
1: Perché tu, quando parte una canzone in inglese, proprio la segui tutta per filo per segno, ti metti lì ad ascoltare?
3: Sì, certe non sono facilissime. Ad esempio, Summer of 69, la prima strofa,
1: quella
3: che
1: di Bryan
3: parla,
1: Adams,
3: bravissimo, che parla della sei corde con un negozio. Se non vai a leggere il testo, non la capirai mai.
0: Ma per una questione di pronuncia?
3: Di pronuncia, dici che.
0: Che
3: nome è? È un nome di un negozio di chitarre che era a Vancouver, mai lo troverai.
1: Comunque l'esegesi del testo delle canzoni non la fa nessuno, neanche in italiano. Cioè, non è che tu, a meno che non sia Ricordati di me, di Venditti, che la capisci, o questo piccolo grande
0: secondo
1: amore.
0: Secondo me in italiano è sparita completamente la storia raccontata nelle canzoni.
1: Capito.
0: Ci sono delle frasi smozzicate, ma non c'è una vera storia.
1: Sì.
0: In qualche altra canzone, tipo questa, un minimo, un di traccia storia.
3: Ma guarda, anche Risky Doll di, come si chiama? Di Bruno Mars, è un testo meraviglioso che tutti hanno dato per scontato, invece è uno che per lei dice farei qualunque cosa.
0: Certo.
3: Parte che il video finisce con loro si sposano e poi da anziani sulla poltrona dondolo mano nella mano.
0: Lo spiega un po'.
3: È bellissimo.
0: Vabbè. Allora, il motivo della presenza di Guido Bagatta questa mattina è la sua prolificità.
1: Sì.
0: Esiste una canzone degli Elio, le storie tese per qualunque argomento, così esiste un libro di Bagatta per qualunque tema.
1: Esatto.
0: Prima dicevo che lui l'inglese lo conosce di persona, non conosce soltanto l'inglese, conosce anche l'americano. Questo libro, che esce praticamente per celebrare gli 80 anni dell'NBA, che cadono il
3: primo novembre.
0: 46-26, ha una quarta di copertina con una dichiarazione di Adam Silver, che è il commissioner dell'NBA,
1: cioè
0: il grande capo dell'NBA, che dice: la profonda conoscenza della pallacanestro e il sincero amore di Guido per questo sport fanno di questo volume molto più di una semplice ricostruzione cronologica. È un omaggio ai protagonisti, alle squadre e ai momenti che hanno definito la storia dell'NBA, contribuendo a farne una lega autenticamente globale. Cioè, tu conosci Adam Silver?
3: Io conosco Adam Silver da quando eravamo piccoli. Perché? Il primo giorno di lavoro di Adam Silver come stagista all'NBA, perché il suo padre era David Stern, che è stato il commissioner storico dell'NBA, aveva preso questo ragazzino e io ero negli uffici dell'NBA e lui mi ha detto: ma tu sei italiano? Allora, e abbiamo fatto una scommessa incredibile come la vita. Ai tempi stava iniziando a giocare tale Dirk Nowitzki, che è un giocatore tedesco, che era un ragazzino magro arrivato in NBA, che poi è diventato il primo MVP, il primo miglior giocatore dell'NBA straniero, quindi tedesco. E io gli ho detto: guarda che questo qua diventerà il miglior giocatore dell'NBA. Questo mi ha detto, Adam ha detto: figurati, che scommettiamo il classico caffè. E dopo 10 anni lui mi ha scritto: Guido, you were right. Me l'ha scritto lui.
1: I owe you a coffee.
3: Ed è, tra l'altro, non aiuterà a vendere una copia in più del libro, perché alla gente normale. Però per me oggi Adam Silver è il terzo uomo più potente dello sport al mondo.
1: Caspita.
3: Dopo il commissioner dell'NFL e ancora Infantino.
0: Senti, facciamo così: se tu te ne vai prima di me, io te lo faccio scrivere sulla lapide.
3: Aspetta. Secondo voi dove ho le mani? Dove ho le mani? Sui palloni da basket. No, dicevo, per me è importante e ha dato il libro a livello di comunicazione, ma non per vendere. Per quelli che conoscono il discorso,
0: un po'
3: ovviamente,
0: più di credibilità.
3: Assolutamente.
1: Senti,
3: sì.
1: Com'era il pallone della pallacanestro 80 anni fa?
3: Una pallonessa, detta pallonessa.
1: Pallonessa.
3: Anche quello che si usava qui, quello che usava Sandro Gamba nel campetto in via Washington.
1: Okay.
3: durante la guerra, okay, perché era irregolare, perché non c'erano le aziende che lo facevano proprio rotondo, detta pallonessa perché aveva una forma strana, okay, e poi ovviamente questo...
0: Cioè ce l'aveva strana perché non riuscivano a farla bella tonda?
3: Esatto, e non la gonfiavi giusta.
0: Perché okay, quelli di calcio erano già di cuoio.
3: Anche quelli da basket, però le fabbriche non avevano i sistemi di oggi,
0: certo.
3: E anche quelli da calcio, io mi ricordo, ma te lo ricordi anche tu, i primi palloni da calcio, quelli con gli esagoni che abbiamo visto, sì, un esagono rispetto all'altro,
0: sì,
3: era
0: prima
3: fuori
0: ancora asso. Avevano le strisce degli degli esagoni.
3: Certo. Valentino Mazzola, il papà di Sandro, usava le strisce.
1: Sono cambiate le regole in questi 80 anni di NBA?
3: Sì, ma non clamorosamente.
1: Qualche secondo mi sembra in meno per far l'azione.
3: I 24 secondi sono entrati 20 anni dopo,
1: okay,
3: ma quello che è cambiato completamente è il famoso tiro da 3 punti che ha modificato tutto.
2: I want to dedicate this song, Gone Till November, to all you ladies out there crying all alone in your room, and all you fellas going down south not making it back. May the Lord bless your soul. I love you, girl.

0: dai un bacio a mamma. 11.48 Radio DJ, siamo con Guido Bagatta e esce in questi giorni il suo nuovo libro che si intitola Iconic. Il sottotitolo è L'NBA compie 80 anni ed è più in forma che mai. È talmente in forma che sta arrivando in Europa. Cosa ne pensi di questo progetto?
1: È un bel punto di domanda, perché non si sa ancora nulla, molto dispendioso. Però, come tu vedi girando per Milano, gli italiani non ci sono più nelle zone ricche, sono tutti o americani o stranieri, e gente che voglia investire 500 milioni, perché questa è l'entry fee, per
0: se vuoi avere una squadra da NBA.
1: Sì, devi darla all'NBA, questo gettone, darlo, che poi ovviamente
0: ma non
1: divide.
0: Devi avere già una squadra di calcio, per esempio?
1: No, certo, infatti le due squadre di Roma, che sono nate dal nulla,
0: sono nate per andare poi di là.
1: Eventualmente per avere la fiche per giocare al tavolo dei grandi. Il problema è che l'Italia, non so come sia messa, sicuramente per posti come Barcellona, Madrid, Parigi, Londra e anche Manchester, quei soldi sono giustificabili, tra virgolette. In Italia...
0: Ma non è un doppione dell'Eurolega?
1: L'Eurolega ha un problema vero, che nessuno guadagna. Oddio, nello sport guadagnano solo giocatori, allenatori e soprattutto agenti. Procuratore. Questo anche nel calcio.
0: Procuratore,
1: e gli agenti. Nel basket è ancora peggio. L'Eurolega, tanto per dire, una squadra come Milano, che può avere un budget da 40 milioni, l'anno scorso non è entrata neanche nei play-off, li ha spesi e ha preso forse un milione di premi. Non è come la Champions, dove comunque se superi qualche livello dei buoni soldi li prendi. E quindi l'Eurolega è un bel punto di domanda. La fanno quelli veramente ricchi, che sono i proprietari greci, il Real Madrid, i turchi. La fanno bene e non gliene frega niente dei soldi.
2: È abbastanza acclarato che negli ultimi 10 anni, diciamo, la Serie A di calcio sta perdendo un pochino di interesse sui ragazzi, sui giovani. Ci sono dati sul basket, sull'NBA, allora, dei ragazzi italiani?
1: L'NBA è molto distante, quindi sono solo dati di percezione, non hai chiaramente le presenze, gli indici d'ascolto globali. Il basket italiano, a me spiace dirlo, in questo momento è forse nel peggior periodo da quando io lo tratto. Era il secondo sport in Italia, adesso abbiamo il calcio, grazie a Kimi la Formula 1 è tornata.
2: È vero,
1: tennis, la pallavolo, l'atletica, il nuoto e poi, come si dice in inglese, you name it, perché ce n'è qualcun altro. Perché? Perché il basket non ha trovato i personaggi, non c'è un personaggio. Sembra possibile adesso, a parte Peterson, che, guarda, lo dico al mio sconforto, che ogni tanto io vado in giro, fa Guidone una foto, tu sei il basket in Italia, dico ma per piacere, devo essere io il basket in Italia. Il basket in Italia sarà uno che gioca, uno che allena, e siamo messi così. Speriamo che se ne rendano conto e anche a livello televisivo facciano qualcosa, perché sta scomparendo, anche perché gli altri ci sono. E come, guarda cosa è successo anche in sport singoli, nel tennis, nell'automobilismo o di squadra. La pallavolo ha azzerato
2: i personaggi.
0: Poi i personaggi in assoluto, l'Antonelli, Valentino Rossi, a volte c'è una componente di casualità.
1: Bravo, però... ho dimenticato il motociclismo nella classifica, quindi siamo a 8 veramente, a 8° posto.
0: Bene, il campionato di quest'anno, l'NBA, parte sempre a fine ottobre?
1: Parte la settimana prima, parte tra l'altro con una partita molto strana. Houston, che gioca con San Antonio a Austin il sabato sera. Cosa c'è a Austin il 25 di ottobre?
2: Cosa c'è?
1: C'è il Gran Premio di Formula 1.
2: Urca.
1: Quindi Austin, che è una città che sta crescendo a dismisura, ed è in realtà... No, veramente, è il posto in questo momento con Milano.
0: È il Austin.
1: È il Austin.
2: Giocano... Poi c'è la famosa la regione, la Val d'Austin.
1: La Val d'Austin. Giocano lì e ci sarà... Kimi che va, tra l'altro l'incontro con Wemby, con Wembanyama.
2: Perché Wembanyama dove gioca?
1: Gioca a San Antonio.
2: A San Antonio.
1: Ed è destinato a diventare, quello che sta succedendo a Kimi, il miglior, a meno che non succeda qualcosa che noi non possiamo prevedere, il miglior giocatore di tutti
2: ingaggio di Wemby.
1: Di Wemby, ha firmato 200
2: cosa?
1: 200 milioni per 200 milioni avrà firmato per 4-5 anni.
2: Quindi
1: a differenza tua non faccio i conti in tasca alla gente.
2: Okay. No, a me piace
0: Iconic,
2: tantissimo.
0: Guido Bagatta,
1: grazie
0: LBA,
1: ragazzi, è stato un piacere.
2: Ciao.

0: salti o non salti? Alla DJ Tent di Milano la staccionata si può saltare, lo stand cuore no. Passa a trovarci per scoprire e assaggiare i nuovi gusti delle sfoglie e le nuovissime fette croccanti. Cuore, salti o non salti?
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Ah! E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Eisen possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Automin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ Ten.
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Verde. Rosa.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo, scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
3: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
11: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
12: Simarex Collagene. Azione.
13: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto. Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
14: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
15: Dai mamma, solo il blazer.
16: Il denim M.
14: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
17: M, sempre con me.
18: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
21: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
22: Sì, è di là sul divano.
21: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
22: E che fa? È uguale, no?
23: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
24: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
25: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Mezzogiorno ora.
4: DJ!
5: Ancora buongiorno dalla redazione. Questi fatti principali della mattinata: avrebbe tentato di far schiantare l'aereo, uno dei due piloti al comando del volo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, poi dirottato e atterrato in Arabia Saudita a bordo circa 180 passeggeri. Dopo l'allarme sembrava che il tutto si fosse risolto ricollegando la faccenda a una lite tra piloti, ma stando a una ricostruzione israeliana si sarebbe invece trattato di un vero e proprio tentativo di strage. Solo l'intervento dell'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri, avrebbe evitato il peggio. Secondo la compagnia aerea Fly Dubai invece c'è stata una colluttazione tra i due piloti fino a quando uno dei due ha perso conoscenza. Tel Aviv comunque segue la pista dell'attentato terroristico. Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni, e quanto si evince dal primo rapporto annuale redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa. La spesa, tra i 27, ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'Unione, e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. A proposito di Europa, il premier britannico Andy Burnham ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, anche la riadesione all'Unione Europea. Nel suo discorso al congresso Labour, Burnham aveva fortemente criticato la Brexit, che ha fatto, ha detto, più male che bene al paese. L'Iran ha annunciato di avere ricevuto una nuova proposta dagli Stati Uniti dopo che nel fine settimana Donald Trump aveva respinto il piano di 7 giorni presentato da Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz in cambio di una serie di condizioni, tra cui quella del ritorno al memorandum d'intesa di metà giugno. E in attesa di possibili sviluppi, il presidente americano starebbe valutando un possibile stop all'export di gasolio per contenere la crisi dei carburanti, che minaccia di compromettere seriamente la campagna elettorale del Partito Repubblicano. E in Iraq si chiude oggi un capitolo lungo più di 2 decenni. Gli ultimi soldati americani lasciano il paese, mettendo fine a una stagione di interventi militari spesso fortemente contestati. Il ritiro conclude una presenza cominciata con l'invasione del 2003, che nei momenti di picco aveva portato in Iraq circa 170.000 soldati.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
5: In redazione Alessandro Prisco, buon pomeriggio.
1: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
8: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
9: Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: Allora ragazzi, come state? Benissimo. Mauri, un po' meglio?
1: Sì, dai.
0: La voce?
1: Sta tornando.
0: Sempre un po' così, ma cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Hai dormito col sedere di fuori?
1: No, nel weekend. Nel weekend sono stato a Napoli.
0: Sì.
1: Quindi il treno e poi faceva caldo il giorno.
2: Come la sei sera, delicato.
1: La sera,
2: però,
1: la sera, durante la serata di Parole Note, c'era al Vomero, quindi su, c'era un vento.
0: Vabbè, ho capito. Io sono stato in Sardegna, ho messo i piedi nell'acqua fredda, poi ho lavorato, sudato, mosso in macchinina, vestito leggero. Guarda qua come sono. Ma ti curi? La mangi la curcuma? La bevi la curcuma la mattina?
1: Sì, la curcuma.
0: Sì. La bevo. La bevo il cucchiaino
3: di curcuma. L'altro giorno hai anche fatto un gol incredibile.
0: Hai visto? Oh, al primo tentativo. No, al primo tentativo.
4: Ti sei riguardato?
0: Ma calcio malissimo.
4: Oh, grazie. Perché no, ho detto la Fosco, ho detto benissimo. Guarda, il risultato.
0: No.
4: Porca miseria.
3: Io non me ne ero accorto.
0: Lo so. Uno che si intende di calcio, ma io stesso,
4: certo,
0: perché
4: immagino.
0: Da giovane non calciavo così. Da giovane
4: certo,
0: calciavo la palla come i calciatori calciano,
4: calciano
0: la palla.
4: Un accompagnamento di schiena e corpo.
0: Mamma mia,
4: è
0: infatti, ho fatto il tiro. Per chi non avesse visto la stories che avevo messo come intro alla puntata di lunedì, però l'avevo fatta il giorno prima quando ero in Sardegna. C'era questo campo da calcetto molto bello, molto bello. Quelli da, non da calcetto, da calciotto. Quindi
4: sì,
0: quella mezza misura, il campo da calcio a 7.
3: Quante varianti?
0: Con una porta molto lontana. E io ho detto a Carlo, perché quando vedo una palla non riesco a resistere, ho detto: Carlo, accendi la telecamera, farò gol là. E tra le altre cose, la regola era senza far rimbalzare la palla per terra prima.
4: Semplice.
0: Cioè, non è che tiro in quella direzione, la palla rotola e finisce in porta.
3: Certo.
0: Calcio
3: Olli e Benji.
0: E la faccio finire direttamente in porta. Calcio e la faccio finire direttamente in porta. Quindi dentro di me Sandrino dice: non lo perdi mai quel tocco lì, Sandro. Non lo perdi mai. Carlo mi manda il video, guardo il video, l'ho postato perché mi faceva ridere. Ma un disastro umano, sì. Cioè proprio gobbo, storto,
4: mamma,
0: tutto legnoso, che brutto invecchiare, ragazzi. Che
3: secondo
0: brutto.
3: Me la che metà brutto. Di noi non se ne accorge.
0: Ma no, certo, però il problema è che me ne sono accorto io. Non è la metà di voi, è che io mi sono proprio visto e ho detto: Madonna, Sandro, che brutto invecchiare che è. Dimmi, Mauri.
1: Possiamo mettere la sigla?
0: Va bene, metti la sigla. Guarda, te secondo me quel problema lì di invecchiare non ce l'avrai tanto perché sei sempre stato un rompicoglione. Cioè non vedrai

0: Ma com'eri come bambino? Com'eri come bambino a scuola, Maurizio? Eri un gnè gnè gnè?
1: No, ero bravo, studiavo tanto.
0: Ma avevi lì, a scuola avevi degli amici?
1: Sì, certo.
0: Già avevi la cumpa?
1: Certo.
2: Il Miro?
1: No, il Miro no. All'elementare c'avevo il Dossena.
0: Ah!
1: Sì, che era il mio...
3: Beppe.
1: Sì, che era il mio amico. Poi c'avevo, vabbè, il Baldi.
0: Il Baldi, sì, Alejandro.
1: Sì,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Il Bianchi,
0: che scuola di VIP?
1: Michele Bianchi.
3: Alessandro
0: Bianchi, sì, sì. O Diego Bianchi, anche Zoro, sì, sì, sì. Poi chi c'era nella tua classe?
1: Emanuele.
0: Filiberto? Bravo.
3: Che classe.
0: Oh, ma eri uno che a scuola...
2: Che bel gioco.
0: Eri uno che a scuola parlava, alzava la mano, voleva intervenire,
1: no.
0: O stavi un po' nel tuo, basta che ti lasciassero
1: anche
0: stare?
1: Anche se sapevo le cose, stavo lì.
0: Ah, bravo, umile,
1: sì.
0: Umile.
3: Hai mai fatto botte?
1: Sì, col Mariolino, una volta.
0: Corso! È il gioco più bello del mondo. Con Mariolino Corso hai fatto botte.
3: Di età diverse.
0: Sì, c'erano quelli che erano stati bocciati, quelli che avevano fatto erano andati a scuola prima, avevano fatto la primina.
2: Una volta bocciavano.
0: Sì. E quindi hai fatto botte e chi ha vinto, Mauri?
1: No, poi ci siamo
0: parlati,
1: sì.
0: Vi hanno diviso o vi siete divisi voi?
1: No, ci siamo divisi noi.
3: Un pugno l'hai dato.
0: Botte con i pugni o con gli schiaffi?
1: No, i pugni.
0: Con i pugni?
1: Sì.
0: Io non ho mai fatto botte con i pugni.
3: Anch'io.
1: Ma è stato velocissimo.
0: Tutum. Ci rifai l'audio della colluttazione? Boom.
1: Fine.
2: E il preside l'ha saputo?
1: No, ma eravamo all'oratorio con Mariolino.
0: Giocavate lì.
2: E il preside l'ha saputo?
1: Ma poi gli voglio bene,
0: Sì,
1: gli
0: sì,
1: avevo
0: sì,
1: sempre
0: sì.
1: voluto bene al Mariolino.
0: Chi era il preside?
1: Boh, non mi ricordo. Vuoi un nome? Non mi ricordo.
0: Volevo un nome per il gioco.
3: Vogliamo un nome.
0: Volevo un nome per il gioco.
3: 4 minuti a aspettare un nome.
0: Allora ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi è qui con noi Stefania Landreoli. Sì, proprio lei. In questo caso proprio lei. 347-342-5220 il nostro numero per fare le vostre domande. Lei è già qua, che scalpita, vestita di tutto punto. Come scoprirete da tradizione appena finita la puntata.
3: È bellissimo.
0: Perché appena devo dire che è un momento che aspettiamo anche tutti noi. Noi in trepidante attesa. Finita la puntata vediamo il post di Stefania Andreoli. Psicologa sì / modella.
2: Io mi chiedo anche sempre cosa, che tema avrà scelto da
0: che
2: riprendere
0: tema,
2: nella
0: che,
2: caption.
0: Che tema di vestiti? No, il tema.
3: Tu te lo chiedi?
0: No. È vero, perché poi prende sempre un estratto della nostra puntata e inserirà.
3: E io dico sì. Abbiamo parlato di quello.
0: Ma oggi? Ma dove ero io? A cosa stavo per... Mi erano già partiti i Chumba Wamba nella testa a me, esatto. Mentre parlavo. Iniziamo con Jessica Simpson, ragazzi. E poi la dottoressa Stefania Andreoli qui con voi. 347-342-5220.

0: tempi dove c'erano mille Britney Spears al mondo, no? Un po' come adesso ci sono mille Taylor Swift, così, questo era il 1999. Jessica Simpson, è arrivata la Britney Spears della psicologia, la Taylor Swift delle sedute di psicanalisi, la dottoressa Stefania Andreoli.
1: Se metti il pannolino al contrario, ti dimentichi di riscaldare il biberon, ti si ne frega.
2: Devi uscire di più, giocare di più fuori.
1: Se hai le carote grattugiate e vuoi dare un Big Mac a tuo figlio, vai pure.
3: Non l'ho fatto apposta, mamma.
4: Vedrai quando avrai tu dei figli.
0: O no?
5: Mi piace.
0: O no?
5: Mi piace.
0: Che poi sì, si porta dietro tutto un mondo di popstarismo.
5: Io?
0: Ma
5: io lo rivendico,
0: certo,
5: assolutamente.
0: Certo, la pop star, così. Come stai? Tutto bene, Steffi?
5: Sto molto bene, Ale.
0: Tutto a
5: posto. Tu cosa mi dici?
0: Tutto bene, tutto bene. Tra poco tu parti per un viaggio e ti perdiamo per un po'.
5: Porchi.
0: C'è Stefania Andreoli, missione Africa.
5: Missione Middle East.
0: Ah,
5: vado
0: missione
5: in
0: Middle
5: Libano.
0: East. Ah, ok, ok, ok. E quanto stai via?
5: È una settimana.
0: Ah, quindi ti perdiamo un mercoledì.
5: Sì,
0: ah,
5: sì, okay. Sì.
0: Che
5: sì,
0: è il prossimo?
5: Sì. Io sono via, sì, il prossimo parto lunedì 5 ottobre. Avevo pensato magari che potesse essere interessante anche per te, gli ascoltatori, provare a collegarmi da lì, ma non conosco le condizioni. Temo non ce la faremo,
0: sì,
5: mi dispiace,
0: sì,
5: però
0: bisogna essere una
5: vado
0: situazione...
5: per una
0: sì,
5: giusta
0: sì,
5: causa.
0: Sì, ci sta, ci sta, ci sta. Nel frattempo possiamo sbrigare tutte le pratiche che abbiamo arretrate, tra cui la telefonata di Luca, per esempio. Luca, buongiorno. Cioè, arretrate.
6: Ciao, tutti, buongiorno.
0: Ciao Luca, come stai?
6: Ciao, tutto bene. Voi?
0: Tutto a posto. Bene, bene, bene, bene. Tutto bene. La dottoressa è qua che ti ascolta. Vai pure.
6: Beh, buongiorno, dottoressa.
5: Buondì.
6: Allora, io volevo sapere, se è possibile, come fare a capire di aver fatto esperienza del lutto che ho avuto dei miei due genitori. Mm-hmm. Cioè, sapere se le famose fasi del lutto, che in realtà non hanno tempistiche fondamentalmente uguali per tutti,
5: già.
6: Capire in fondo se sto ancora, diciamo, facendo esperienza di questa cosa, se sto mettendo la polvere sotto il tappeto, cioè capire se sto vivendo, avendo, non dico superato, ma appunto elaborato in qualche modo questo lutto. Cioè, come faccio a riconoscere se ho avuto il tempo e modo di farlo?
5: Allora,
6: se devo ancora farlo.
5: La tua domanda è veramente intrigantissima. Se mi permetti, quindi...

0: nel senso che sono 4 anni fa. Quindi è stato fatto nel tempo queste due fasi che appunto si accavallano anche, quindi okay. Anche difficile da capire.
1: E tu cosa ne pensi? Cioè rispetto alla tua storia con il lutto dei tuoi genitori, a che punto credi di essere? Te lo domando perché la prossima domanda sarà: perché non sei sicuro di averci fatto bene i conti? La tua valutazione personalmente qual è?
0: Credo di aver trovato qualche sistema, ovviamente qualche modo per distrarmi, chiaramente dal dolore, dalla sofferenza, per evitare di prenderla tutta, perché sembrerebbe prenderla tutta sembrerebbe difficile, sembrerebbe quasi morire. E quindi credo di aver saltato qualche passaggio. Mm-hmm. E credo che la nuova perdita, diciamo quella di mia madre recente, possa in qualche modo avermi posto di fronte a quella precedente.
1: Sì, aver un po' riaperto una ferita che avevi magari curato, però che potrebbe essere stata ancora un po' purulenta.
0: Diciamo che magari l'età in cui l'ho subita ovviamente mi faceva affrontare quella cosa con una maturità molto minore rispetto a quella di oggi, che ovviamente è maggiore, quindi come se avessi perso qualcosa.
1: Allora Luca, mi sentirei di dirti questo, due o tre pensieri che faccio ascoltandoti. Intanto mi piaci moltissimo, mi piace come ti tratti bene, mi piace come scegli delle parole coraggiose, perché hai ragione, affrontare un lutto è a propria volta come morire, perché si attraversa un canale di disperazione che a tutti gli effetti è una morte in vita. Bisogna frequentare degli stati depressivi per un po', come dici giustamente tu, qualcuno ci mette un periodo troppo personale per adattarlo agli altri. Mi viene da dirti che dalle indicazioni che mi dai, no, forse sei ancora alle prese con le persone che hai perso e con la storia che hai perso con loro, perdendo loro, per due ordini di ragioni. Intanto perché non sono certa che altrimenti ti porresti questo interrogativo. Probabilmente saresti sereno a sufficienza per farti altri tipi di domande. Invece se questa ti bussa sulla spalla, vuol dire che ti chiede di andare a cercare delle risposte. E il secondo motivo è che tu hai fatto una cosa quando hai perso il tuo papà da giovane che è del tutto comprensibile, ma che in effetti non è una vera e propria elaborazione del lutto. Tu correttamente hai detto: io mi sono distratto, perché altrimenti per me sarebbe stato troppo. Va molto bene, è un meccanismo di difesa, lo applichiamo, ci salva, perché in quel momento magari ci serve tamponare anziché andare in profondità. Però sai, ci sono delle cose nella nostra vita che ci concedono il tempo per arrivarci, ma sono lì che ci aspettano. Scansarle non significa averle superate. Magari puoi considerare, se già non lo fai, non l'hai fatto, di portare e consegnare la tua storia con i tuoi genitori e con il te che ha affrontato la loro perdita ad un ascolto professionale, che potrebbe accompagnarti ad andare a vedere come si potrebbe mettere a posto la memoria e il cuore per poter vivere più liberamente. Ecco, direi che la libertà è il risultato di un'elaborazione del lutto compiuta.
0: Perfetto, va bene.
2: Io vi ho ascoltato, non ho capito tanto.
1: No, non ci credo.
2: No, non ho capito tanto perché non ho capito. Cioè, mi rendo conto, ascoltandovi ho capito che non ho capito esattamente, anche perché nella mia esperienza di vita, fortunatamente, i lutti che ho dovuto sopportare sono sempre. È sempre stato possibile metterli in una scala di ciclo naturale della vita. Cioè, io ho perso il lutto più importante, aver perso mia nonna, ma l'ho persa che aveva 93 anni, in maniera molto, molto, molto naturale. Mi sono reso conto di non aver ancora capito che cosa bisogna fare con i lutti alla fine. Cioè, qual è, una volta che devi affrontare un lutto, qual è il punto a cui ambire, a cui arrivare?
1: Allora, difficile risponderti.
2: Cioè, non è che non ho capito la storia
1: know-how
2: di Luca, l'ho capito. No. Mi chiedevo con il lutto a cosa bisogna ambire, cioè cosa dove bisogna arrivare.
1: Allora, non è chiaramente una prescrizione. Ti direi, per risponderti ecumenicamente, poi ognuno avrà più o meno i suoi modi, però per la mia esperienza, nell'assenza delle parole, si tratta molto il lutto. Il lutto sia avvenuto realmente, sia il lutto fantasmatico, cioè magari la perdita di qualcuno che è ancora vivo, ma non è vivo nella tua vita. Allora, di fatto, ci si deve poter concedere di piangerne la fine. Mm-hmm. Poi magari per qualcuno sono le lacrime, per qualcuno sono

0: un periodo di malattia, nel senso che proprio ci si deprime, sì. Però ecco, come diceva Luca, bisogna concedersi di toccarla, quella morte, di lasciarsene ferire. Dopodiché si può in effetti collocarla in un punto della propria vita che permette di andare oltre.
1: Luca, ti mandiamo un abbraccio.
2: Grazie,
1: ciao.
2: A voi.
1: Ciao, buona giornata. Ciao.

0: prima parlavi di lutto fantasmatico.
1: Sì.
0: Fantasmatico. Ne abbiamo già parlato mille volte, però ogni tanto ripetita Juvent. Mi sto separando dalla mia compagna. Quello è un lutto fantasmatico, no?
1: Bravissimo!
0: Sandro, 8 più. Come lo dico a nostro figlio? 9 anni è incapace di apprezzare i cambiamenti. Che mi fa ridere che lui... Cioè, mi fa ridere questa immagine, poi magari non è così, però per come l'hai scritta sembra che tu ti stai separando da tua moglie e ti aspetti che il figlio faccia: grande papi, minchia sei un grande, adesso andiamo in vacanza, faccio 2 vacanze al posto di una, 2 regali al posto di uno per il compleanno.
1: Sì, è vero, è scritto
0: sì,
1: in un modo un po' strano.
0: È scritto in un modo che sembra che ti aspetti che lui sia felicissimo di questa cosa.
1: Allora, per come ho un po' in mente i bambini e i genitori, credo che, anche se sembra quello che hai letto tu, intendesse dire che forse ci sono bambini poco portati ad adattarsi alle trasformazioni.
0: Sì, sì, sì.
1: Esatto, magari un pochino rigidi, che può essere l'avvio della scuola, l'inizio di un nuovo sport, e in effetti lo stravolgimento di una famiglia che cambia i suoi equilibri potrebbe già in generale non essere proprio agevole per un figlio. Oltretutto mi pare di capire un figlio unico, in più magari per qualcuno che è più affezionato alle sue routine. Quindi mi colpisce che questo papà parli alla prima persona singolare, cioè io suggerirei, siccome esistono dei modi per fare le cose un po' meglio che in altre versioni, intanto di, se possibile, parlare insieme alla mamma. Cioè fare un discorso congiunto nel quale si è lì presenti insieme dopo essersi messi d'accordo su che racconto costruire, che versione dare, nel senso che a 9 anni si ha il diritto di avere una cosa molto vicina alla verità, ma se ci sono questioni scottanti trattarlo con delicatezza e proteggerlo naturalmente. Poi si avrà modo e tempo, andando avanti, di ricevere magari domande pertinenti e rispondere proporzionalmente alla crescita del figlio. Quindi io direi di farlo insieme con degli accordi rispetto appunto alla versione da fornire, concedendosi, anche perché questo autorizza anche il bimbo a farlo, di dare voce anche alle proprie emozioni rispetto a questo. Cioè magari ci sono coppie che si lasciano anche in tranquillità, che magari hanno ottimi rapporti. Consiglio anche di farlo quando ci sono tutte le condizioni per rispondere ad eventuali domande pratiche, cioè chi esce di casa, quando, va a vivere dove, la mia cameretta c'è, non c'è, dov'è, chi la arrederà. Cioè mettersi nelle condizioni di generare nel figlio, soprattutto di 9 anni, il margine di incertezza minore possibile, perché l'incertezza sarà quella del caspita, mi sta cambiando la vita. Almeno sapere se papà rimane nello stesso comune a vivere o se di casa esce la mamma, si ha
0: potrebbe
1: il diritto
0: essere
1: di dover essere messi nella condizione di...
0: Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra pochissimo con la dottoressa Stefania Andreoli, che affronterà tutti i vostri, cioè tutti quelli che riusciamo a leggere, i vostri messaggi. A tra poco su Radio DJ.
2: Radio DJ. One nation, one station.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
11: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
12: La caccia al tesoro più diabolica di sempre è tornata. Io sono Francesco Lancia e ho progettato per voi una serie di enigmi. Se riuscirete a risolverli tutti, potreste ottenere l'ambitissimo Diamond Pass, un pass speciale che ti permette di entrare gratis a Lucca Comics and Games con abbonamento Level Up per il resto della tua vita. Dal 24 settembre cercate il podcast Caccia al tesoro sulle vostre piattaforme preferite e che vinca il migliore.
13: Una produzione One Podcast.
14: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
15: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
16: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
17: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
18: Ma dai, è Luca Argentero.
19: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
20: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
19: Amici illimitati.
20: Ma qui è tutto illimitato.
19: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
20: Ma allora, selfie illimitati.
21: Con la nuova offerta Sky Mobile hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
22: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten, c'è Nature Valley. Barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
23: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel a gestionare per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
24: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
25: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
26: Il nulla dilaga.
27: Che cos'è questo nulla?
28: Radio DJ.

0: Abbiamo iniziato la puntata con Jessica Simpson del 99 dicendo quante emule di Britney Spears c'erano, ma anche oggi le Cazzai, insomma, questa canzone qua sembra toxic di Britney Spears, ma è le tue figlie non sono fan delle Cazzai, Steffi?
1: Allora, io le sento nominare adesso per la prima volta. In casa mia c'è per Agnese e Olivia Rodrigo.
0: Certo, certo.
1: E poi in realtà tutto un gusto musicale molto raffinato, cioè Pink Floyd per intenderci.
0: Ah, bene, bene, bene.
1: Invece la piccola è su un fronte opposto.
0: Cazzai.
1: Ultimo.
0: Ah, ok, vabbè, vabbè, però dai,
1: quindi
0: italiano.
1: Non
0: italiano.
1: C'è spazio per le Cazzai. No, da
0: Cazzai
1: noi.
0: Da noi invece girano tantissimo. Mi ricordo questo gruppo di ragazze, di cui ricordo solo il nome di una, perché mi fa ridere il nome, che si chiama Manon, e di cui mi ricordo la miglior battuta fatta da un ascoltatore di Radio DJ in assoluto, credo, quando raccontavo appunto del fatto che Manon è una di queste Cazzai. Un ascoltatore ha scritto: ah, beh, certo, l'assistente del diavolo. E io ho detto: in che senso l'assistente del diavolo? Perché il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi.
1: Che è buona, ad oggi, è molto buona.
0: Ad oggi nessuna battuta ha mai battuto questa
1: sarei
0: di questo
1: d'accordo.
0: Ascoltatore.
1: Ma è roba di K-pop?
0: No, è roba di... No, quando gli dici K-pop... Allora, esteticamente un po' sembrano, perché la maggior parte sono asiatiche, credo. Però mi fa molto ridere che Olivia, che ha 10 anni, ci tende a difendere con quella veemenza con cui i bambini difendono
1: I loro
0: le loro pop star, così. Loro sono un global girl group. Cioè
1: sono una
0: band globale. Perché una viene dalla Svizzera, ma non è Svizzera, per esempio.
1: Ah, okay.
0: Una viene dalla Svizzera, una dalla Corea, una di qua. Cioè, quindi è un...
1: Pensavo Manon venisse dall'inferno.
0: Eh sì, certo, dove come si dice, ha il patentino di lavoro insieme al suo amico diavolo. Allora, non distraiamoci. Avevo un messaggio per te. Buongiorno. Mio marito, quando non sto bene, si innervosisce e poi finiamo per litigare. Ma è normale sta cosa? Scrive un'ascoltatrice.
1: Beh, caspita, direi di no.
0: A casa mia sì.
1: Allora, qui va fatto quello sì. che io chiamerei un discorso differenziale.
0: Sì.
1: Cioè, in assoluto, avere a che fare con qualcuno che non sta bene, sì, è molto sfibrante. Può generare malcontento, può far litigare. Prego, vedo una mano alzata.
0: La mia mano alzata è: cosa intende per non sto bene? Cioè,
1: non stai bene
0: o quando c'hai le paturnie?
1: Che anche quello è non stare bene.
0: Certo, certo, certo. Però non è che sei allettata con una malattia cronica. Immagino che sia, visto che succede spesso, immagino che siano le classiche cose di tutta la vita. Cioè,
1: beh, chissà, magari
0: oggi
1: è
0: lavoro...
1: una malattia cronica.
0: Beh, allora c'hai ragione tu.
1: Allora,
0: però io qua dentro ci leggo un... oggi lavoro male, oggi che ho fatto mille cose, oggi mi sento un po' raffreddata a torcicollo, oggi qui così e così. Immagino che siano queste cose qui, le cose di tutti i giorni, credo.
1: Chissà, in realtà forse cambia poco. Abbiamo detto discorso differenziale, cioè con tutte le sfumature del caso, per si chiamano caregiver, cioè le persone che si prendono cura di chi non sta bene, la faccenda è veramente molto, molto, molto stancante. Quindi in assoluto che stare accanto a qualcuno che è in difficoltà a diverso titolo possa a un certo momento non far trovare più l'energia nelle tasche è normale. La mia prima risposta è stata: mannaggia no, perché dato che è normale, virgola, in una vita insieme però se si instaura una dinamica nella quale tu non stai bene, puntualmente tuo marito se la prende, chissà perché, chissà per come, chissà tu che c'hai, e litigate, in qualche modo credo che sia un brutto vivere che si costruisce sul piano terra di te che già non sei informissima. Quindi mi viene da dire: no, occupiamocene, occupatevene.
0: Io l'avevo presa più alla leggera, un po' perché ho soggettivizzato questa cosa e so che succede, per esempio, a casa mia, succede a casa di Jovanotti, perché ne abbiamo parlato insieme durante una puntata di Supernova, scherzando, ma poi raccontando di fatto la verità, su questa dinamica per cui noi siamo interventisti. Cioè, se c'è un problema, noi veramente ci mettiamo a disposizione per risolverlo. Se però questo problema è irrisolvibile, perché manca proprio anche la voglia di risolverlo, a volte manca proprio il problema vero, questa cosa qua poi dopo un po' ti fa innervosire, dice: vabbè, che cazzo. Mentre, per esempio, nel mio caso, io sono uno molto semplice da calmare. Cioè, quando anch'io ho i miei momenti giù, infatti ogni tanto mia moglie mi dice: ma io ti aiuto sempre. Quando ho capito, ma ci metti un secondo. Cioè, se io sono un po' giù, tu mi dici: non ti preoccupare. Io faccio: ah, giusto, no. Giusto, non mi preoccupo. Se invece lei sta giù e io dico: non ti preoccupare, ma cosa vuoi saperne tu? Cosa vuoi saperne? E quella roba lì poi non sai più cosa fare. Dice: vabbè, vai, allora mi ammazzo.
1: Sai che però ti do una formula, la do a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Dacci la chiave per uscire da questa impasse.
1: Signori, no, non è questa roba qua. Allora, noi non è che cerchiamo, se ne facciamo davvero un discorso di genere, io non credo che il femminile cerchi che voi ci risolviate le cose.
0: Lo so, cerca l'ascolto.
1: Sì, ma guarda che
0: lo so, ma è figa, Ale, ma mi rompe.
1: Guarda che è il fondamento, certo, del mio, certo, mestiere, certo, non prendermelo sotto,
0: certo,
1: gamba,
0: certo.
1: Cerca l'ascolto, cerca la possibilità di un contenitore dentro al quale dividere al 50% un po' di cose,
0: sì.
1: Cioè cerca la possibilità di esprimersi e magari anche solo di lamentarsi o buttare fuori un aspetto emotivo. Cioè non voglio che tu arrivi con una soluzione, mi innervosisce ancora,
0: certo,
1: di più,
0: lo so.
1: Voglio poter dire a te che nella mia vita, presumibilmente sei mio marito, sei la persona più importante o il primo interlocutore, che c'è questo pezzo della mia vita che non voglio portare da sola.
0: Aspetta, facciamo un role playing.
1: Vai,
0: facciamo un role play. Allora, tu hai una svatta.
1: Ma io sono tua moglie?
0: Sì, tu sei la...
1: Perché avrebbe,
0: cioè,
1: più senso che facessimo al contrario. Di solito con gli ascoltatori.
0: No, voglio vedere se ho imparato.
1: Ah,
0: tu sei la moglie e io,
1: okay,
0: sono il... Ok, tu oggi ti è successo una... Vai.
1: Com'è?
0: Cosa c'è?
1: Ma cosa mi dici, Che modi sono?
0: Non lo so, sei lì che sbuffi, tu fai i passi, devi far vedere che sbatti tutte le cose, cosa è successo?
1: Sì, ma intanto non dirmelo con quest'aria di sufficienza, scusami,
0: Va bene, dimmi di più.
1: No, adesso mi prendi in giro, non ti dico niente.
0: No, ma dimmi di più.
1: No,
0: è così,
1: Ale,
0: che
1: hai perso già, non
0: ho perso in partenza.
1: No, dobbiamo allenarci.
0: Bisogna
1: meglio.
0: Allenarsi meglio. Va bene, ragazzi, vi mettiamo una canzone e poi ritorniamo qui insieme a voi su Radio DJ.

0: Allora, dottoressa! Per il primo giorno di scuola, le maestre hanno detto che era possibile non usare il grembiule. Così per tutta la prima settimana.
1: Sì.
0: Rientro morbidino così. Io sono stata l'unica a far portare lo stesso il grembiule a mia figlia perché un po' mi piacciono le regole. Sono strana io o le maestre?
1: Urchi! Signora mamma, davvero vuoi che ne parliamo?
0: Oh, spero che tu l'abbia chiesto anche sulla chat di gruppo delle mamme a tutte e abbia fatto un sondaggio su WhatsApp imperdibile per questa...

0: Secondo me, per come pone la domanda, no,
1: lo sta chiedendo noi, quindi noi non la irrideremo, la prenderemo sul serio.
2: No, allora, è impossibile.
1: No, no, invece sì, primissimo pensiero, chissà da dove scrive, però plausibilmente le maestre potrebbero aver scoraggiato l'uso obbligatorio del grembiule, costume, per le temperature.
2: Anche magari,
1: quindi sai, generalmente costume, viene a dire costume.
2: Ha
1: la manichina lunga e quindi forse volevano agevolare il fatto che in classe si rischiasse di avere troppo caldo. Anche a me piacciono le regole, però guarda che qui, siccome non ci vedo una cosucola, ti butto un'occasione a te ascoltatrice per rifletterci.
2: Però la regola
1: è che si mette il grembiule.
2: Che si mette il grembiule?
1: Le maestre dicono
2: anche no. Sì, però
1: la maestra,
2: che è quella che stabilisce la regola, dice questa settimana no.
1: Se non ho capito male, la maestra dice fate vobis. Si può anche non mettere, lei scrive. Quindi c'era un margine decisionale. Ma qui ti lancio una bombetta.
2: Attenzione.
1: A quel punto, chi decide se mettere o no il grembiule? Il genitore? Perché? Il bambino?
2: Aspetta, non voglio darti un... non voglio darti una risposta troppo...
1: Ma l'hai presa sotto gamba, eh?
2: No, no, no, no, a me non è che ho preso sotto gamba. A me questo sembra uno dei tanti non problemi dell'universo. Cioè, mi sembra che viviamo proprio in un'epoca dove ci vogliamo trovare un... Ragioniamo su tutto. Avrò fatto avrò fatto bene a fare così, avrò fatto male a fare così.
1: Ma adesso che ti faccio vedere che il tema c'era.
2: No, cioè, su chi si deve... Su chi deve decidere, quello è una cosa. Quello è una cosa. Secondo me, fino a una certa età, i genitori decidono come si vestono i figli. Quindi nel caso, se lei ha detto no, ti metti il grembiule, perché la madre avrà avuto magari...
1: Ma mamma, io ho caldo.
2: Lo so, però io ho già fatto la lavatrice, il grembiule, poi non devo stare a pensare cosa ti metti sotto, oggi metti il grembiule, fine, tirati sulle maniche.
1: Non ci credo, Ale, non ci credo neanche se te l'avessi visto dire alla Nina e all'Olivia.
2: Ma anche perché non è un tema, secondo me. Chi ha il grembiule, nelle scuole che hanno il grembiule, hanno la tripla divisa, se non doppia. Cioè quella estiva, invernale, ti fanno spendere miliardi per comprare tutte le varie cose. Quindi non è un tema di caldo. È un tema di metto il grembiule o vado vestita con come mi piace andare vestita a me. Non è un tema di caldo. Su questo ci metto la firma io.
1: Di questa mamma?
2: Sì, non è un tema di caldo.
1: Non ha la divisa, ha il grembiule. Certo che non è un tema di caldo. Però perché decide lei?
2: Perché...
1: Fosse anche in prima elementare. Si può mettere, si può non mettere. Perché lo decide lei?
2: Allora... Perché mi hai tirato dentro in questa cosa? Io davo ragione a te, adesso mi tocca difendere questa signora.
1: Stai
2: qua.
1: Dando ragione
2: no.
1: a me.
2: Perché deve decidere? Allora, se ha questo dubbio, alla fine che decida lei. Poi, è vero, cosa avrei fatto io? Oh, oggi puoi andare come vuoi, come ti vuoi vestire? Grembiule o senza grembiule? Ah, oggi senza grembiule, va bene, si può, andiamo. Domani serve il grembiule, come ti vuoi vestire? Non esiste, ti metti il grembiule, punto fine.
1: A me piacciono le regole. Lei l'ha fatto per una questione ideologica. Quindi c'è solo lei, non c'è il bambino, Ale.
2: Ah, certo, certo, certo. No, certo, certo. Però in questo caso, oltretutto, la regola non c'è.
1: C'era la possibilità di decidere. E invece ci si è affidati a una regola, pur magari di non fare un pensiero diverso. Questo è croccante, questo mi interessa.
2: Maurizio, senti la croccantezza?
3: Sì, anche del disco di Ligabue.
2: Che sta arrivando sui nostri denti, è già partito. Ci devo riflettere, questa me la porto a casa e ci penso. A parte che non so neanche se ho capito a cosa devo pensare. Però andrò avanti a pensarci.

0: Molto bene, molto bene, ragazzi. Grazie a tutti per questa bella puntata. Io adesso vado a Bologna, vado a Bologna.
1: Ah, sì.
0: Vado a Bologna. Prendo il treno, bello.
1: Bello.
0: Ci piace il treno, quel pezzettino.
2: Ma vai dal boss.
0: Sì, sì, vado dal boss.
2: Me lo saluti.
0: Certo, chi gli devo dire?
2: Maurizio, figurati.
3: Ganzo.
0: Maurizio Ganzi, ti saluta Maurizio. Cosa fate voi oggi? Oh, riposatevi, mi raccomando.
1: Sì, no. Ma io lavoro questa sera, vedo la mia amica Pamela. Pamela
0: Anderson?
1: Sì. Ah, wow.
0: Ragazzi, ci dite, ditecelo domani, dai, ce lo dite domani al 347-342-5220. Se questo gioco fa ridere solo noi,
3: sicuro.
0: Allora qualcuno ha visto, qualcuno si è divertito. Però adesso vi faccio la domanda chiara. Fa ridere solo noi questo gioco, anche voi, ce lo dite domani al 347-342-5220. Ciao!
4: Radio DJ One Nation, One Station. Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
5: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.

0: 178 sa di felicità.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Simarex Collagene, azione.
4: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex. In farmacia e parafarmacia.
5: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
0: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
10: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
11: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fun Business.
13: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il terzo libro, La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.
14: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Porti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Di che mari, sono le 13, si comincia! DJ Time Again.
3: Ed è appena cominciata la nuova stagione del DJ Time 26-27 e io sono Albertino, come l'anno scorso, come due anni fa, come diverso. Ciao, sono Albertino.
4: Oh, ti ho riconosciuto.
3: Argette regia,
4: ecco,
3: sei tu?
4: Sono io.
3: Nella puntata di oggi ci raggiungeranno Prezioso, col disco Prezioso, Molella col Mega Mix e poi come sempre DJ Time Story, in cui vi racconterò una storia e un po' di musica nuova. Questo è un po' il menù del giorno.
5: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
6: Arrivano Vic e Mari. Interessante.

0: Si intitola Still questa canzone bellissima che voi avete ascoltato su Radio DJ, io no.
1: No, vabbè.
0: Io non l'ho ascoltata, cioè l'ho sentita tante altre volte, non in questo passaggio perché stavamo parlando d'altro.
1: Del
0: programma di oggi.
1: Di Garlasco. Non, nessuno mi dà mai la soddisfazione di parlare di Garlasco, allora tutte le novità le comunico al Vic.
0: Che
1: non mi ascolta.
0: No, l'ascolto il giusto.
1: Vabbè, ma dovrebbe interessare.
0: Ma no, mi interessa.
1: Potrebbe essere chiunque di noi.
0: Ma certo, mi interessa, ci mancherebbe, Mari. Però la tua è proprio una mania.
1: Sì,
0: fammi
1: sì.
0: dire,
1: non
0: una mania.
1: Guarda, non vedo l'ora di fare una puntata speciale.
0: Non credo qua.
1: Sì.
0: Vabbè, caro G e Bruno Mars.
1: Certo.
0: Ah sì, Vic e Mari speciale Garlasco. Certo. Nel weekend potremmo fare un paio d'ore, sai, in più, un'edizione speciale. Vabbè, dai amici, siamo pronti ad iniziare invece la puntata di oggi. Se qualcuno, esatto, vuole suonare alla porta, andiamo ad aprire.

0: Fazio, sì, che passera mi aveva rubato.
1: Doveva, certo, dire Vittorio Maria Leli.
0: Lì ci stava. Mi piace.
1: Che ma... bravi, sempre più bravi.
0: Bravi, bravi. Ma qua perché ho lasciato aperta la finestra? Sì. Ho detto, ma come mai era andato tutto bene e poi a un certo punto passa un motorino?
1: Perché hai lasciato aperta la finestra, non si sa più. Prima per me che avevo la tosse, adesso
0: per ce
1: te
0: l'ho io.
1: Che hai il raffreddore e io pur pensando di avertela attaccata, lo sai che temo comunque che tu me la riattacchi in un'altra forma. Quindi
0: una specie di boomerang. Comunque sono sempre di mezzo, anche quando sono vittima, cioè, divento carnefice.
1: Povero vittima.
0: Annaggia, vabbè, dai, iniziamo come sempre fra un istante.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Have fun with
10: Felicia, la svolta buona.

0: Big Maris, DJ, sì, chi è?
1: Sì, certo.
0: No, perché anche durante la sigla dei piccoli aggiornamenti di Garlasso.
1: No, perché veramente
0: veloci.
1: Noi che seguiamo il caso siamo francamente allo stremo.
0: Certo, con tutti dei dettagli precisi, una ricostruzione. La Mari, io temo che
1: io
0: a casa
1: tutto.
0: Abbia una stanza in più.
1: Certo.
0: Con una parete con tutte quelle foto, quei fili di lana che collegano le cose.
1: Sì,
0: ha tutta la sua idea. Hai ricostruito
1: tutto.
0: Ho
1: ricostruito
0: tutto.
1: Però le foto che ci sono lì sono di altre persone.
0: Non mi becco che ci sono le facili. Per l'amor di Dio, infatti, lascia stare. Però hai il plastico dei pedali della bicicletta, questo lo possiamo dire.
1: Ma quelli, Vittorio, è una colossale truffa
0: esatto, sono d'accordo. Va bene, dai, ma non è di questo che dobbiamo parlare. Pensa, dobbiamo parlare di una cosa positiva, e cioè del luogo dove si vive meglio in Italia. Dai, allora.
1: Ma devo leggere Rita che dice: se avessi una figlia la chiamerei Giada, perché il nostro idolo è Giada Boccellari, avvocato bravissimo proprio.
0: Allora, dove si vive meglio in Italia? Sono stati comparati dei fattori.
1: Sì, te li dico.
0: Sì, dai, dilli tu.
1: Economia, capacità amministrativa, gestione del traffico, efficienza energetica e attenzione alla salute, alla sicurezza e alla cultura dei cittadini. Mi sembrano più di 6, ma ho mal di testa.
0: Non lo so, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 in effetti. Allora sono 7 i parametri.
1: Però dice incrociando i dati di 6 categorie.
0: Vabbè, non importa.
1: Aggiungono una.
0: Però nel titolo c'è mobilità, prezzi, stipendi. Vai a capire. Insomma, in tutto questo unire dati, incrociare elementi che rendono una città più vivibile rispetto alle altre, pensate, è Monza la città che vince.
1: Non è vero.
0: Il primato
1: però
0: ce l'ha.
1: Però potrebbe.
0: Ma no, non credo. Non lo so. Comunque il primato ce l'ha Trento.
1: Sì.
0: In assoluto vince Trento, non è, dicono, una sorpresa assoluta, perché anche in altre indagini che erano state fatte in passato, comunque Trento si faceva spazio,
1: sì,
0: proprio
1: trotterellava
0: sì, avanti
1: verso il primo posto. Chissà perché,
0: esatto.
1: Trento la conosciamo, che è una bellissima città tra l'altro, però la conosciamo sempre per questi 33 trentini che trotterellando in Trento.
0: Non lo so. Comunque raggiunge un punteggio medio di queste 6 categorie del 52,5, per cui insomma molto alto rispetto, che ne so, ad Aosta, che comunque è a 51, e a Bologna, che è a 47,5.
1: E Milano com'è messa?
0: E Milano cosa fa?
1: Milano sai cos'è? Al nono posto.
0: Sì, fa un 43,3. Roma peggio, tredicesima con un 39. Undicesima Torino, penultima Napoli.
1: No.
0: Ma male Napoli, come mai? Non so, perché evidentemente sulla cultura dei cittadini, però non mi sa, sull'efficienza energetica, quello non te lo so dire. Non l'ho vissuta così tanto Napoli da saperlo. Forse la gestione del traffico?
1: Probabilmente, magari quello. Anche Roma e Milano risentono di quello, ma il traffico è maggiore.
0: Sì, decisamente. Vabbè, insomma, quindi adesso fatene un po' quello che volete di questa informazione. Adesso ci saranno quelli ovviamente di Trento tutti felici, quelli di Napoli tutti.
1: È tutto truccato,
0: perché gli frega, quelli guardano il mare.
1: Ma ragazzi, ma davvero.
0: Ma cosa ve ne
1: la
0: frega?
1: La mia personale classifica è dove vivrei tra queste città citate.
0: Dove?
1: A Napoli al primo posto.
0: Sì.
1: La seconda Roma.
0: Seconda Roma.
1: Le altre non me le ricordo.
0: E Trento, Aosta e Bologna. Dai, anche Bologna io vivrei. Anche ad Aosta.
1: Ci ho già vissuto a Bologna.
0: Sì.
1: Quindi è già fatta.
0: Niente, già depennata. Vabbè. Va bene, dai, niente, volevamo soltanto aggiornarvi su questa classifica. Sapete che all'inizio della nostra puntata, se c'è una classifica delle città migliori e peggiori,
1: non resistiamo.
0: Non ce la facciamo.
1: Comunque stavo pensando che alla fine parlo sempre male di Milano e potrei una volta vivere la mia città da turista e vedere un sacco di cose stupende che normalmente non noto lamentandomi del resto. Quindi è un buon proposito.
0: Dobbiamo farlo. Ma ti ricordi che avevamo anche quel proposito molto turistico di fare il giro col pullman rosso, quello a due piani?
1: Ci
0: avevano anche invitato.
1: Degli Umarell.
0: Quello degli Umarell.
1: Degli Umarell per controllare i nuovi cantieri.
0: Ok. Però avevamo l'invito di quell'altro. Se ci volete invitare anche agli Umarell Tour, noi veniamo. Intanto mettiamo una canzone, perché tra poco parleremo, tra le altre cose, di silenzio.
1: Oh.

0: Una canzone meravigliosa del 1970, The Sound of Silence, Simon e Garfunkel, ma questo credo lo sappiate già,
1: bellissima,
0: senza il nostro aiuto.
1: Bellissima, sì. Ovviamente è una canzone tristissima. Adesso invece parliamo di un silenzio che è pieno di possibilità,
0: sì.
1: Un silenzio illuminato.
0: Esatto, un silenzio pieno anche di gioia, a detta dello stesso protagonista della notizia, cioè questo monaco giapponese, 31enne, quindi giovane, che si chiama Sogaku Taguchi, credo, sì. Non lo so, comunque che si sta spostando da dove vive normalmente a questo tempio nel nord-est di Kyoto. La faccio facile perché ci sono un sacco di altri nomi strani.
1: Saltali.
0: Sì, li ho saltati. Comunque per capire, siamo da quella parte, in quella parte del Giappone, e praticamente c'è questo lungo articolo sul Telegraph nel quale si racconta tutto il suo percorso. Lui fa parte appunto di questo gruppo di monaci che devono assistere materialmente la tomba del monaco capo, diciamo così, che si chiama
1: Saicho.
0: Esatto,
1: perché la O è allungata. Saicho, che è il fondatore della scuola Tendai,
0: esatto. E siccome lui ne fa parte, questo giovane 31enne è stato selezionato per andare, ed ecco perché arriviamo al silenzio, per un lungo periodo, 12 anni nello specifico.
1: Un po' lunghetta, è tipo, sì, ti telefono tra 12

0: 15 anni. No.
1: Esatto.
0: Per questo lui ha rilasciato delle dichiarazioni alla stampa che l'ha intervistato, perché poi non potrà parlare con nessuno e non gli potrà arrivare notizia dall'esterno.
1: Niente, fino all'11 settembre del 2038.
0: Ma Vic, mettitelo sul telefono, perché non ce lo ricorderemo mai.
1: No,
0: certo,
1: mandagli subito WhatsApp.
0: In 12 anni c'è il caso di dimenticarselo.
1: Può essere. Lui fino all'11 settembre del 2038, Sogaku,

0: Allora, si sveglierà ogni giorno all'alba per preparare e cucinare i pasti che poi verranno portati alla tomba.
1: Sì.
0: Penso tipo in offerta.
1: Penso anch'io.
0: Non solo per lui.
1: No.
0: Poi dedicherà ore ai sutra la maggior parte della giornata, quindi preghiera, meditazione, al sonno poche ore, che già uno dice sto 12 anni da solo, almeno
1: me la do.
0: Sparo delle penne che non mi disturba quello con gli zoccoli del piano di sopra, no?
1: No, sveglio. Svegliissimo devi
0: dire. Poi anche lei casa stamattina dalle 7:15 alle 9
1: con gli zoccoli
0: su e giù dalle scale in gruppi, scendi cose trasportando delle cassaforti, non lo so, ma dico, ma vi volete dare una calmata? E invece lì da solo pensi dormo, sai cosa, come un papa, che non può dirlo perché
1: no, certo, è dell'altra però posso dire una cosa adesso onestamente, detto fra di noi, Sogaku, se non sei già partito che non puoi più sentire, ma chi ti viene a controllare se
0: no,
1: ti fa il pisolino il pomeriggio?
0: Ma Vic, se tu fai una cosa del genere
1: a te stesso,
0: ma
1: non lo puoi fare,
0: quindi distrutto con le occhiaie eccetera. Però illuminato e poi deve ovviamente il custode del mausoleo e dei giardini, ore di manutenzione continua anche nei rigidissimi mesi invernali.
1: Sì, perché lì le temperature sono basse. Comunque
0: è l'ottavo monaco che affronta questa esperienza di isolamento negli ultimi 80 anni.
1: Esatto, è stato selezionato lui per quello.
0: Una 10 anni, questo vuol dire che non sono rimasti 12 anni tutti, qualcuno purtroppo è morto lì mentre lo faceva.
1: Certo, beh, però l'hanno preso giovane questo, proprio per devi arrivare fino in fondo.
0: Non ce la puoi fare.
1: Dai, mi raccomando che ci teniamo. Comunque lui ha detto che parte per questo viaggio colmo di gioia e noi lo capiamo, anche perché dice sono stato scelto, sono pochi quelli che negli ultimi 80 anni l'hanno fatto. Precedentemente molti di più, ma adesso ultimamente sono solo degli eletti e lui fa parte di questa stretta categoria.
0: Dice, ho fatto proprio il mio percorso da monaco con questo obiettivo e ora arrivo. E quindi si chiude in questo suo isolamento pieno di cose. Mi ricordo che quando scrivevo la mia tesi avevo scritto tutto un pezzo, che ora non mi ricordo più niente, però sul fatto che la nostra cultura, che è quella occidentale, ovviamente ha l'horror vacui.
1: Sì.
0: Tipo noi che lavoriamo alla radio dobbiamo riempirla di 100.000 cose, altrimenti ne abbiamo paura. Invece da Parmenide in poi, così ci siamo formati fino poi arrivare, vabbè adesso tra pipiglio troppo lunga, invece nell'Oriente il vuoto è colmo di tutti i significati possibili e quindi anche il suo silenzio lo sarà.
1: Stava benissimo,
0: cioè,
1: lui.
0: Da una parte sono affascinata, dall'altra avrei
1: terrorizzata, anch'io sarei terrorizzato, però ci sono delle persone che amano, ma anche noi dai alla fine, che ci ritagliamo dei momenti. Magari non proprio 12 anni, ecco, no, mi viene da dire, senza sentir nessuno.
0: Tre quarti d'ora.
1: Esatto, dei piccoli momenti dove proprio, diciamo, chiudi quella porta, a volte anche proprio fisicamente chiudi una porta, però diciamo più che altro mentalmente, e lì stai da solo e non pensi a nient'altro che non sia una cosa tua.
0: Sì, sì, e quindi come riuscite a isolarvi?
1: Ci riuscite ad isolarvi? Non lo so. Va bene, dai, ricordiamo il numero, mettiamo una canzone proprio da isolamento. 347-342.
0: È Marra, è che
1: 5220, eccoli qua.

0: Casini, casini da tutta la vita, Marregue.
1: A proposito di casini, Vic Mari, il 21 gennaio di quest'anno ho vinto una DJ Box che non ho mai ricevuto, sapendo dei tempi biblici. Posso continuare a sperare di riceverla? Ma è andata smarrita, io non lo so, guarda.
0: Quando è che ha detto gennaio?
1: 21 gennaio, è troppo, ormai basta.
0: No, ho fatto un giro veramente largo, ma non credo. Io rinuncerei. Non saprei neanche cosa dirti per consolarti.
1: No, fargliene vincere un'altra magari.
0: No, ma se allora, sai che noi abbiamo la spunta, quella di quelli che non possono più essere premiati, perché per lasciare spazio a tutti
1: leviamogliela.
0: Leviamo la spunta.
1: Sì.
0: Gliela leviamo la spunta e se sarà fortunato potrà rivincere una seconda volta.
1: Sapete cos'è la spunta? È proprio un gagliardetto.
0: Sì, sì, sì.
1: Bellissimo, io vorrei l'adesivo, me lo metterei sul motorino.
0: È bellissimo.
1: Che è fatto d'oro con poi sotto i due nastrini rossi.
0: Sì, sì, sì, come quello quando arrivi primo.
1: Certo.
0: È molto bello. Va bene, senti, allora, messaggi degli ascoltatori, fammi vedere, c'è questo. A proposito di isolamento, in tanti ci hanno mandato messaggi tipo questo qua.
2: Ehi, Lam, ciao ragazzi. Allora, io faccio l'autotrasportatore, ma in piccolo, nel senso che ho un furgone, non ho un camion.
0: Sì.
2: E quindi sono in giro tutto il giorno. Ascolto la radio come in questo momento che ho sentito il vostro programma, però non la tengo accesa tutto il giorno. E quindi io mi ritaglio magari anche un'ora o due, vado in giro. Faccio di solito i giri anche Bergamo, Brescia, nelle valli, mi godo i paesaggi, radio spenta, e quindi io tutti i giorni mi ritaglio i miei momenti di pausa.
0: Bravo, sì, bravo, sì, bravo, sì. Esatto.
1: Quindi i suoi momenti di pace sono escludono noi,
0: sì,
1: hai capito?
0: L'ha voluto sottolineare.
1: Ma io lo capisco.
0: Cioè, adesso è il momento di grande confusione,
1: sì.
0: poi
1: dopo.
0: Certo.
1: Anch'io comunque ho bisogno del silenzio.
0: Sì.
1: Soprattutto della mia voce,
0: della tua stessa voce. E poi scusa, sentiamo anche questo messaggio di due amici, sentiamo.
3: Ciao Vic.
4: Ciao Mari.
3: Siamo Re e Federica, noi per isolarci dal freddo siamo partiti e da Cervinia.
0: Sì.
3: E siamo in Sardegna, stiamo andando a Villa Simius.
0: Bello.
3: Ci sono 30 gradi.
0: Bravi.
3: E quindi più isolamento di questo non si può. Vi vogliamo bene.
1: Anche noi.
3: Ciao, ciao.
0: Anche noi. Bravi, godetevi la vostra vacanza sarda. Allora, senti, a proposito di isolamento, a volte uno si isola, cioè teoricamente è sempre bello anche condividere un po' con amici, parenti, fidanzati, fidanzate, la visione, dico, di una serie televisiva.
1: Però spesso si hanno ritmi differenti, per
0: brava,
1: cui rimane indietro. Magari il Vic incomincia una serie TV e la finisce dopo 3 mesi.
0: Io sono lentissimo.
1: No, perché poi la devo vedere con la Marta.
0: Sì.
1: E ragazzi, io me la sono schiumata in una notte.
0: Beh, tu vai velocissimo dall'altra parte. Ti sto quasi raggiungendo su due serie. Tutte le altre. Comunque insomma,
1: spesso ci si isola guardando guardando qualcosa alla televisione.
0: Come
1: nello
0: no?
1: specifico le serie, no? E che pensi sempre, beh, la posso mollare lì, poi la ricomincio e sono
0: certo
1: all'interno di una storia. Io adesso sto guardando una serie che non piacerà mai a nessuno, ma neanche a me del tutto, però ormai non posso farne a meno.
0: Che si chiama?
1: Di questa, alla fine dell'Ottocento, questa nobile polacca.
0: Beh,
1: già
0: il Polonia. Entusiasmante.
1: Deve scoprire, diciamo, la sua indipendenza in una società che però non l'ha
0: la
1: formata.
0: Bella.
1: Per questo, però non con grandi ideali alla Jane Austen per adesso.
0: È un po' così.
1: È una tipa da schiaffi che
0: ottimo.
1: Non so come andrà a finire.
0: Va bene, invece il New York Times ha interpellato centinaia di star e alla fine

0: è riuscita a stilare la classifica, beh, non dico definitiva perché tanto ne fanno una settimana, però insomma una delle classifiche sicuramente più attendibili, che prevede
1: più attendibile di CCQ.
0: No. Brava.
1: CCQ, ricordiamo il format, sì, del Vic su Instagram.
0: Sì, esatto.
1: A scadenza variabile.
0: Variabile, sto per preparare la nuova puntata, siccome sono raffreddato, aspetto un attimo. Sì. Comunque le 100 migliori serie dal 2000 ad oggi, adesso non ve le diciamo proprio tutte 100 perché non c'è il tempo, ma vi diciamo
1: però,
0: le tre più votate.
1: Poi vi diamo il nostro numero di telefono,
0: sì,
1: e
0: nel
1: se
0: pomeriggio.
1: Volete ci sentiamo nel pomeriggio.
0: Allora, c'è al terzo posto Mad Men, serie che è andata dal 2007 al 2015.
1: Sì.
0: Che ho
1: ironia e stile irresistibile.
0: Sì,
1: io l'ho iniziata, ma non l'ho finita.
0: Anch'io. Poi c'è una serie che devo ammettere non l'ho mai vista, famosissima, perché poi è andata dal 2002 al 2008, per cui 6 stagioni immagino, che è The Wire.
1: Sì, anch'io non l'ho mai vista, ma come mai?
0: Non lo so perché c'è scappata questa. Al primo posto invece
1: Breaking Bad,
0: vale. Non vuoi dirgli niente, la serie più bella in assoluto. Se posso, c'è anche nei primi 10 Il Trono di Spade, che comunque...
1: Vabbè.
0: No, no, questo è sempre Breaking Bad. Va bene, niente, questo era. Volete le altre 100 posizioni?
1: Dopo.
0: Magari. Adesso c'è la pubblicità,
2: sì.
0: Dobbiamo tornare tra un istante.
2: Sì, Vic e Mario.
3: Tornano dopo la pubblicità.
0: C'è chi ascolta sempre la stessa canzone e chi ha playlist infinite.
1: La musica è espressione di se stessi.
0: Proprio come Felicia, la pasta di legumi, cereali e verdure che dà gusto e colore ai piatti, secondo la varietà che rappresenta ognuno di noi.
1: Ingredienti semplici, naturalmente nutrienti e fonte di proteine, fibre e sali minerali, per portare benessere a tavola ogni giorno.
0: Felicia vi aspetta alla DJ Ten per farvi scoprire l'integrale extra fibre, la novità che unisce il gusto a 13 grammi di fibre ogni 100 grammi.
4: Mangiare bene può essere facile e soprattutto buonissimo. Felicia, la svolta buona.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Sostituiscilo.
7: Leo, si dice sostituiscilo.
6: Sostituiscilo.
8: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
10: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
11: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
10: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
11: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.
16: Vieni da MD anche per la tua casa.
17: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
18: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.
3: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Ant, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi. Ed è subito Power to Go. Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano. Assaggia la Melacanzi e riparti con la giusta energia.
21: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
22: Have fun with Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.

0: Peggy Goo su Radio DJ Woman alle 13:38 minuti, Vicky Mari fino alle 2. Stiamo parlando di un po' di cose, di isolamento principalmente, perché abbiamo raccontato questa storia giapponese di un monaco giapponese che adesso è partito fino all'11 settembre del 2038.
1: 38, non ce lo dimenticheremo mai, per 12 anni.
0: Sì, starà da
1: sarà
0: solo.
1: Sarà in isolamento.
0: Sì, esatto. E poi molti ascoltatori che ci raccontano il loro modo di isolarsi, a volte affascinante, a volte un po' meno. Ciao Vicky e Mari, mio marito è campione di isolamento anche in mezzo alla gente, si mette lì col cellulare su TikTok, che immagine, non so come, tutto il mondo intorno a lui non esiste più. Abbiamo un figlio di 11 anni che gli assomiglia molto e vedo in mio marito la proiezione di come sarà il nostro figlio adolescente quando avrà il cellulare, ed è terrorizzata Paola da Milano, e io un po' la capisco, perché poi avrai una combo marito e figlio che quando uscite
1: certo.
0: Tutti insieme tu sei totalmente da sola, l'isolata sei tu Paola.
1: Senti, la Marzia invece dice: ma per caso la serie che sta guardando Mari è Bambola? Sì, è Bambola.
0: Che titolo
1: non volevo vincente. Dare quel titolo perché cioè, la peggiorava ancora di più. Lei dice: l'ho iniziato in una giornata annoiata, l'ho finita la sera. È lunghissima, gli episodi sono tipo di 1 ora e 10
0: di Bambola.
1: Non finisce mai niente, ma non c'entra niente, non so, per ora io non so perché si chiami Bambola.
0: Voglio andare a vedere subito la prima scena di Bambola.
1: Ma non lo capisci perché.
0: Va bene, abbiamo altro, se no regaliamo il premio fedeltà.
2: Questa settimana in regalo i pass saltacoda per l'evento di lancio della nuova serie TV Sky Original Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Premio
0: fedeltà. Esatto, in occasione dell'uscita il 9 ottobre, ricordiamo, di Nord, Sud, Ovest, Est, la storia degli, anzi la leggendaria storia degli 883, sarà su Sky e anche in streaming su Now, vi regaliamo i pass saltacoda per il party serale del 3 di ottobre, che sarà la Pelota di Milano, ci sarà il DJ set di Shorty.
1: Ah, bello,
0: che è molto
1: bello.
0: Bravo.
1: Andiamo
0: sì.
1: Anche noi non avremo il pass saltacoda,
0: no.
1: E quindi a invidiare tutti voi che l'avrete.
0: Ma lei come ha fatto a passare?
1: Ho vinto il premio fedeltà.
0: Certo. Comunque, durante le giornate del 3 e del 4 di ottobre, la Pelota di Milano ospiterà un'esperienza immersiva gratuita, quindi anche se in quel caso non avete il saltacoda, potete andare a farvi un giro e godervi di questo percorso interattivo. Tutto questo lo farà Alberto dalla provincia di Novara, che vince il premio fedeltà. Ciao Alberto!
3: Ciao,
1: buongiorno.
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Ciao.
1: Allora, noi ti abbiamo chiamato perché tu hai vissuto in Giappone, sei molto appassionato di Giappone e tra l'altro nella tua tesi di laurea ti occupavi proprio di questo monaco che avevamo citato, cioè dei tendai.
3: Sì.
0: E chi sono?
3: Tendai è la scuola.
1: Sì.
3: È la scuola, è una scuola buddista e Saicho era il fondatore.
0: Sì.
3: Ma da questa scuola buddista poi si sono poi dipanati tipo lo Zen, quindi
0: sì.
3: Che conosciamo tutti per
0: certo.
3: La meditazione, i monaci che corrono maratonetti del Monte Iei,
0: sì.
3: Piuttosto che anche quelle scuole, c'è un partito proprio in Giappone che nasce da quella scuola lì comunque.
0: Ah, ok. Scusa, e come mai tu ti sei appassionato della tua tesi proprio di questo argomento?
3: Allora, mi piace la filosofia e la religione, sì. Mi sono laureato in lingua e letteratura giapponese e ho proprio preso la specializzazione in religione e filosofia dell'Asia orientale e del Giappone.
0: Beh, molto bello.
1: Che bello.
0: Senti, però a volte la vita che ci sorprende, in qualche modo, chiaramente cambia, perché magari il tuo progetto era tutto virato verso il Giappone, ma in qualche modo sei ancora legato, no, a questa terra meravigliosa. Cosa fai tu nella vita, Alberto?
3: Sì, allora, invece di, seguire la via dello spirito, ho seguito la via degli spiriti.
0: Bravo.
3: Spiriti, perché vendo vino anche in Giappone.
0: Bravissimo. E quindi, come sei messo a giapponese proprio tu? Bene?
3: A Giappone abbastanza bene.
0: Abbastanza.
3: No? Allora, quando vivevo là ero decisamente più bravo, adesso sono un po' più claudicante, ma sono abbastanza.
0: Ti fai capire, capisci bene. Bravo.
3: Sì.
0: Va bene, Alberto, ti regaliamo il premio fedeltà e ti auguriamo buona giornata.
3: Grazie anche a voi, grazie mille. Ciao.
1: Ciao.

0: Let Me Go 1983, Even 17. Dobbiamo un po' correre perché
1: dobbiamo lasciare andare lei,
0: certo.
1: La nostra spericolata Beatrice Dondi. Buongiorno.
0: Ciao Bea.
2: Buongiorno amici.
0: Sì.
2: Pericolatissima.
0: Beh, coraggiosa sei, coraggiosa a vedere certe cose in generale,
2: esatto.
0: Dico Bea, vogliatemi bene.
2: Certo, bene.
0: Certo.
2: Allora, ho visto in realtà delle cose bellissime questa settimana, ma sapete che sono cattiva dentro
0: non ce lo dici. Certo, poi fai bene.
2: Esatto, e invece appunto volevo raccontarvi di una roba che vedremo nel prossimo futuro, ovvero il 6 ottobre,
0: sì.
2: E che sarebbe uno speciale di un'ora su, sì, Real Time, dedicato al matrimonio di Ida e Pietro.
0: Okay.
2: Ora voi mi direte, e chi sono Ida e Pietro?
0: Certo.
2: Io neanche vi ringrazio per la domanda,
1: però per gentilezza rispondi.
2: Esatto. Allora, Ida è una delle tre superstar di Casa a Prima Vista.
0: Certo.
2: Casa a Prima Vista è questo format che è nato un po' per caso e che poi effettivamente ha avuto un successo incredibile, al punto che Ida, che è una appunto delle tre agenti immobiliari, l'hanno messa addirittura su tre programmi,
0: sì,
2: perché fa Casa a Prima Vista, poi fa Turisti per Case e Pazzi di Dolci.
0: Ah.
2: Allora, essendo praticamente lei lo spin-off di se stessa, è tipo Star Trek, capito?
0: Eh sì.
2: Quando ha deciso di sposarsi, ha pensato bene di diventare la protagonista di questi 60 minuti.
0: Certo.
2: E con chi si sposa? Con un giovane uomo che si dichiara subito timidissimo e quindi per tre mesi entrano le telecamere a casa sua.
1: Lui felice.
2: Lui felicissimo.
0: Certo.
2: E lo seguono come delle talpe.
0: Sì.
2: Lei proprio è trattata come una vera principessa. Allora, già io ho riflettuto che insomma ognuno ha i reali che si merita,
0: sì.
2: Noi ci meritiamo le star di Casa a Prima Vista,
0: sì.
2: E che si poteva concludere con un servizio su un rotocalco, e invece no. È stato fatto questo specialone che segue praticamente i futuri sposi dall'inizio, cioè proprio dalla ricerca della wedding planner sino al fatidico sì e la torta a 8, addirittura 9,
0: sì,
2: credo,
0: sì.
2: No? E manca soltanto la ricerca della casa, e che sarebbe stato interessante.
0: Certo,
2: ma quindi
0: se
2: la levano.
0: Ah, ok.
2: Capito? Quindi mi sono caduti proprio su con l'unica cosa che poteva avere uno straccio di interesse. Allora, praticamente il matrimonio è un tipico matrimonio del sud, perché Ida è napoletana, quindi si sposa a Sorrento, e devo dire che il momento più esaltante è il buffet dei dolci, cioè io lì proprio mi sono autoemozionata, perché c'è questo incredibile chef pasticcere che gli mette, giuro, per gli ospiti a disposizione, li ho contati, 4.000 pezzi di dolci, più la torta di qui sopra,
0: sì,
2: più non so quale altro special, ma alle 2 di notte partono i cornetti, quindi diciamo almeno questo aspetto dolcissimo ci è rimasto un po' nel cuore. Altro, oltre all'effetto matriosca appunto di cui abbiamo raccontato, non saprei dirvi, se non una riflessione che mi è venuta spontanea, che ovviamente della televisione, e questo si scopre ogni giorno, non si butta praticamente via niente, come il maiale. Però diciamo, in questo caso, a quanto ho capito, nessun animale è stato maltrattato.
0: Brava. Oh, viva come sempre Beatrice Dondi, che potete leggere sull'Espresso, seguire su Instagram e ascoltare, ma a questo punto il prossimo mercoledì. Grazie.

0: proprio. Ai, che giornata, il disco di Angelica su Radio DJ, l'ultima canzone di oggi, cara Marisa.
1: Dobbiamo correre via?
0: Avevo 30 secondi per salutare, per ricordare che tra poco c'è Summer Camp e per ritornare poi domani.
1: Certo, un colpo di tosse, uno starnuto e via.
0: Via, belli sani. Ciao ragazzi, a domani, baci.
2: Di che mari e anche oggi abbiamo finito. A domani!
0: Si torna a correre la DJ Ten, si torna a parlare della visione a colori del gruppo Amadori.
3: Perché con Amadori potete scegliere sempre proteine diverse, bianche di pollo tacchino, gialle delle uova, rosa del suino o verdi dei prodotti veggie.
0: Amadori vi aspetta nello stand del DJ Village a Milano il 3 e il 4 ottobre.
4: Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Ehi, Proxa.
10: Dimmi pure.
9: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
10: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
9: Proggy, felici voi, felice la natura.
11: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
12: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Eisen possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Automin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ Ten.
13: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
14: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
15: Verde. Rosa.
16: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
15: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
17: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
15: Scegliamo anche domani, vero?
17: Fruttolo, scegliere fa crescere.
18: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
19: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
20: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
21: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
22: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
23: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: offerta. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
2: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: Tommaso e Gambino.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Sono le due!

0: soprattutto oggi, perché dopo 11 anni mi sono licenziata dal mio lavoro tossico. Oh. Grazie!
1: Ciao Giulia!
2: Così
1: Giulia,
2: si vai, prende.
1: Se era tossico, hai fatto bene, dai.
3: Per colpa di questa canzone, mia figlia si stava per chiamare Giulia, poi invece abbiamo virato. Si chiama Viola. Angelo, Viola. Zona Tropea.
1: Beh, sei immensamente Viola, ci sta comunque, eh.
4: Piace, no, a me piace un po' anche di Viola.
1: A me piace Viola, ma sai, sono gusti personali, a me piace molto Viola. Calza sempre bene.
2: Le vibrazioni, insomma, tanti ricorderanno questa loro canzone, ma ne hanno tante altre, soprattutto sono una band che suona molto bene.
1: Sì.
2: E presto torneranno a suonare anche a Milano e a sentire Ale, che è una delle persone più simpatiche di Milano, il loro batterista, lo conosci bene anche tu.
1: Certo.
2: Sono in uno stato di grazia, no? Perché tanti dicono, ah, chissà se suonano ancora bene come nel 2000 quando usciva questa canzone. E la risposta è: suonano meglio.
1: Certo.
2: Perché comunque sono più mature,
1: hanno continuato a suonare poi, non è che dal 2003 non
2: esatto, suonano. Esatto. Sono curioso di vedere che succede al concerto e anche alla festa, che immagino, insomma, conoscendo quindi, i ragazzi, cioè, non la toccano piano.
1: Sì, secondo me fanno tardi alla festa. Quindi
2: tipo mezzanotte e mezzaluna,
1: un
2: secondo
1: po' più,
2: me.
1: Un po' più in là, dai. Le cosiddette ore piccole, che nel loro caso rischiano anche di diventare grandi, perché certo, comunque si va quasi a due cifre. Quindi inizia un vibratour, come lo chiamavano ai tempi, insomma.
4: Tra l'altro video iconico girato a Milano, proprio il classico cielo iconico milanese, proprio quel cielo color latte.
1: Era un altro clima nel 2003, era diverso, sì.
2: Beh, non mi ricordo mai se è nata prima questa o quella degli Storie Tese.
1: Nasce questa e poi le Storie Tese fanno il sequel, tanto che a un certo punto Mangoni incontra Angelica, perché è un po' più indietro. Cioè il percorso è lo stesso, ma Angelica è tipo, non so, 10 metri più avanti, 15 metri più avanti.
2: È incredibile.
4: Ma è girato sul Napa? Sul Napa questo video?
2: Aspetta, Napa mi sfugge.
4: Il Giglio Pavese.
2: Ma è il Napa. Sì. Ma scusa, e l'altro come si chiama? Naga?
4: Naga, forse, non so.
2: È la Viglio Grande. E Nama?
1: La Martesana. La Viglio Martesana, sì.
2: Ma me era sfuggita questa. Sì. Ma sto prendendo colpi, ragazzi, con i nomi delle zone di Milano. Sappiate, cioè le conosco, ma continuano a cambiare nome.
1: Sappiate, amici che ci ascoltate da tutto il resto d'Italia, che a Milano si parla così. Ci si vede
4: e a Milano c'è dell'acqua, comunque ci sono dei navigli, non tutti lo sanno.
2: È piena di acqua a Milano, anche perché ti verrebbe da dire, perché rispetto a tutte le città del mondo che sono costruite su un fiume o sul mare, perché l'avete costruita qui in mezzo a perché c'era un sacco di adesso si vede un po' meno,
1: c'è
2: ecco,
1: sopra e sotto, diciamo, ecco.
4: Sì, è coperta sia dal cemento che dai turisti adesso.
2: Tantissimi. No, però io immagino i primi, quelli adesso non so quando è successo,
4: Ludovico il Moro, quindi roba di Leonardo, sempre 1300
2: e io dico, oh, guarda quant'acqua, facciamoci sopra una città. Solo che poi a furia di costruire, insomma, dell'acqua è rimasta purtroppo poco.
4: Ma chissà, magari poi ritorneranno.
2: Ogni tanto c'è qualcuno che dice, togliamo un pezzettino.
1: Scoperchiamola.
2: Va bene, ragazzi, allora tutto è pronto per una nuova puntata di Summer Camp, la puntata di metà settimana. Cercheremo di sorpassare questa collinetta insieme a voi. State qui, Radio DJ, DJ TV, canale 60. State qui, sembra un po' imperativo, forse.
1: Se volete, state qui.
2: Noi sicuramente siamo
1: qui.
2: Sì,
1: fino alle 4.
5: DJ One Nation One Station.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
7: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: piace sempre.
1: Non si sa che fine ha fatto quel prosciutto.
2: Che anche a me. Leonardo da Vinci il prosciutto.
3: Anche i primi veneziani che hanno detto così: oh, ora quanta acqua, mettiamo giù di pai, costruiamo una città. E così è nata Venezia. È addirittura ben prima in Milano.
4: Però hanno aggiunto anche un'esclamazione: veneziani.
2: Sì, è nata così, ma su Wikipedia la nascita di Venezia è riportata proprio allo stesso modo. Così, così.
0: Ma di gioia però.
2: Certo, mannaggetta di gioia.
5: Ma un grandissimo applauso all'ascoltatrice che si è licenziata. Giuro che stavo ascoltando Giulia e stavo dicendo al mio gatto che se non fosse per lui in questo stesso momento manderei una mail per licenziarmi. Non ce la faccio più. Ma mi potete dire che il lavoro non è tossico? Forse il vostro?
0: Allora, secondo me tutti i lavori un pochino di tossicità, insomma, adesso non è che si vive in un mondo fatato, no? E poi secondo me non è che è giusto licenziarsi a prescindere, però se veramente dopo 11 anni ritieni che le ore che passi al lavoro ti portino più male che bene, insomma, un'altra possibilità si potrà trovare.
1: Fai come Genno.
6: Una bella area di sosta nel Cile, bel farinozzo, birretta.
0: Avrà ponderato, cioè non dico che bisogna prendere le decisioni così quando si è nel pieno della tempesta, però insomma in 11 anni secondo me è una riflessione che è arrivata al momento giusto. Non
2: c'è
0: so.
2: Anche il contrario, cioè quando tu sei tossico per il lavoro, il cosiddetto workaholic. Cioè
4: che una volta ero così, adesso
1: era così.
4: Tu ce l'hai
1: detto,
4: ragazzi. Ne sei uscito, fatto rehab.
2: Sei andato in clinica.
1: Abbiamo deciso insieme poi.
4: No, oppure c'è anche quell'altra opzione. Quando ti accorgi che praticamente lavori per pagarti il pieno della macchina, a quel punto lì dici: ma perché?
2: Vabbè, scusa, pieno per andare al lavoro, si fai pari.
4: Ne sento dire tante di queste cose qua. A questo punto stai a casa, è finita lì, no?
2: Sì,
4: dire, no?
2: Non so se
0: almeno vai a pari, il bilancio è uguale, ma almeno non lavori, dici. No,
2: infatti.
7: Giorno libero, temperatura 28 gradi, gradevole. Vento completamente una brezza. Si va in spiaggia, si fa un grande bagno. Da chef e Patricia.
0: Mamma mia,
1: come me lo farei?
0: Ragazzi, come me lo farei un bagno intrasettimanale?
8: Una brezza, una
0: farei
8: di brutto.
2: Perfetto, prima perfetto.
0: Torno per un attimo sull'esclamazione appunto che pronunciarono i fondatori di Venezia quando videro questo posto bellissimo, no?
2: Sì.
0: Facciamo non ripetiamo, ma vi lasciamo immaginare. Noi devo dire, spesso ci scherziamo un po' su questa cosa della mannaggetta, una volta tanto diciamo una cosa seria. Oggi tra le giornate internazionali c'è la giornata internazionale della blasfemia, che lo so che può fare anche sorridere, però in realtà vorrebbe sensibilizzare su questa questione. Noi siamo un po' bigottini, secondo me, no? Vedi che ne so il caso. Anche da noi la bestemmia, tra l'altro, solo quella maschile. Pensa, è strano perché è bigotto e sessista.
2: Cioè, la multa
0: momento
2: ti viene solo se dici.
0: Per la bestemmia maschile,
2: ma quella femminile
0: così.
2: No.
0: Quella femminile
2: è permessa.
0: È permessa, è tollerata, diciamo così.
2: Sì.
0: Però ci sono dei paesi in cui se bestemmi vieni ucciso. Cioè, c'è la pena di morte per la bestemmia. Quindi questo dovrebbe un po' sensibilizzare sul fatto che forse, non lo so, è ora di darsi un po' una calmata.
2: Certo,
0: la nostra Costituzione divide, no, lo Stato dalla anche tante altre, però nonostante questa separazione in tanti casi sembra che insomma abbia un po' troppo peso, forse, ecco, figurati, pena
2: quindi,
0: di morte.
2: Toscani, veneti, siamo fortunati da questo punto di vista.
4: La nostra poi è una repubblica fondata sul lavoro e di lavoro parliamo.
9: Okay. Buongiorno Summer Camp, tutti che si vogliono licenziare, tutti che si licenziano, ma bravi, cambiate lavoro. Io invece non lo cambio perché non trovo nient'altro e mi tocca tagliare il riso anche oggi. Ciao ragazzi. Mangiate riso, Luca da Fontanetto Po.
2: Ciao Luca, guarda, buon lavoro. Mangiato a pranzo, quindi sono qui a rappresentare. Mangiato a pranzo.
0: Allora, noi stavamo quasi per celebrare, diciamo, questa notizia tirando un bel, però poi è arrivato uno che ha detto silenzio, ragazzi.
2: E chi tra l'altro? Bono.
0: E io quando Bono.
2: Se Bono lo dice,

0: Questa canzone, la nuova canzone degli U2, e che rispetto a tutte le altre canzoni, o la maggior parte delle canzoni che sentite in radio, si capisce benissimo che cosa sta succedendo. E ci sono fondamentalmente solo loro. Cioè, non devi essere un esperto di musica per capire cosa sta facendo The Edge. Vabbè, Bono ovviamente si capisce, cosa fa Larry Mullen, cosa fa Michael Clayton.
1: Adam Clayton.
0: Michael Clayton
1: è un'altra roba.
0: È uno dei film più belli della storia, sì, con George Clooney. Confondo sempre. Poca roba messa al punto giusto.
1: Sì.
2: Quindi oggi mi segno ferie in Veneto.
0: Perché?
2: Visto che è la giornata della blasfemia.
1: Esatto.
3: Rosso sul calendario.
1: Rosso sul calendario. Oppure silenzio, come dicono gli U2.
4: Senza bestemmia a Bergamo non esisterebbero più muratori.
1: Bene.
4: Un saluto da Mauro da Bergamo.
1: Che aiuta, un po' un motore, no? Per spingere il lavoro, no?
0: Sì. Beh, anche l'edilizia,
1: certo,
0: no? Se no poi
1: si fonda su quello, peraltro si fonda
0: la casa vecchia.
1: Esatto.
5: Io lavoro esattamente per pagarmi la benzina, perché lavoro a 150 km da casa, con i costi di adesso purtroppo, e con il vino ci faccio due viaggi, e però è un po' difficile lasciare un posto nel pubblico, perché c'è sempre la speranza di un avvicinamento.
0: Beh, insomma, 150 andare, 150 tornare è un pendolarismo estremo. Non riesco a credere che non ci sia un modo per evitare almeno una parte di quei chilometri su strada, diciamo, a motore, no?
3: Sì, in alcune regioni però è molto complicato muoversi.
0: Per tutti è 150.
3: Magari non del tutto, però.
0: Però è dura, sì, dura.
6: Sì. Buonasera ragazzi, Napoleone Dallero. Io vorrei un consiglio da parte vostra. Che faccio? Rientro adesso, faccio una pausa pranzo, veloce, 40 minuti di riposo,
1: sì.
6: Poi palestra o bagno a Fiume Santo? Andatevi a vedere le foto.
1: Ma andiamo, guarda, anche senza foto, io mi sentirei di dirti bagno, poi non lo so, ma guarda.
0: Ma come, cioè, non ti piace quel bello odore di chiuso della palestra, un po' plasticoso?
1: Sì, sentire quello di fianco che fa
0: che si guarda allo specchio.
1: Sì.
0: Magari poi ti stai allacciando le scarpe negli spogliatoi, ma scrivi, ti passa davanti una bella,
1: certo,
0: rassegna.
1: Vabbè, quello, sai, succede in tutti gli spogliatoi, è un po' inevitabile. O magari
7: si mangia
1: che...
7: e ci si trascina subito a letto o sul divano.
1: Questo ancora
7: mai
1: meglio del bagno.
7: Fare passi in più, altrimenti si perde il sonno.
1: Comunque fai il bagno, dai, retta a noi,
0: fai una bella nuotata, che come si dice, insomma, è appunto uno sport,
1: sì, certo.
3: Ma guardando le foto di questo Fiume Santo nel nord della Sardegna, diciamo, non è come i Navigli di Milano,
1: no,
3: però diciamo
0: nei Navigli di Milano sono i tifosi del Regno Unito.
1: O parlare male del Fiume Santo è blasfemia, comunque,
0: esatto.
1: Torniamo al discorso di prima, ricordatelo.
0: Già che l'abbiamo nominato,
1: tra l'altro,
0: beh, non era in vano, però,
1: no,
0: per
1: esatto,
0: parlare di una cosa,
1: no, anzi,
0: importante.
1: Consiglio utile.

0: Breve storia triste, io che alzo tutto volume in macchina, ballo e mi accorgo che sono in mezzo a una marcia funebre.
1: No!
0: Abbasso, va.
2: Abbassa,
1: cioè,
2: basta,
1: dai. Più triste la storia loro, forse, se sono in mezzo a una marcia funebre, ma insomma.
3: Anche questa cosa del ballare guidando comunque è singolare.
1: Sì,
3: eh?
1: Sì.
2: Allora, continuiamo a parlare di blasfemia, dai.
4: Vai! Sulla blasfemia, mio babbo era campione mondiale. Dopo un po' che è morto, incontrai un commesso della Coppe che mi disse: me lo riordor tu babbo, grande bestemmiatore. Quindi era un motivo di orgoglio in famiglia.
1: Beh, ma siamo in Toscana, l'ho capito dalla coppe più che dal suo accento.
3: E magari se non ce l'ha la tessera, mannaggia, non lascia. C'è chi dice mannaggia.
5: In cucina? In cucina non si può lavorare senza bestemmiare, è impossibile, tecnicamente impossibile. Ci sono dei momenti nei quali costruiamo intere frasi solo di mannaggette e ci capiamo, peraltro.
1: Vabbè, dai. Sono Iginio Massari. In cucina e in pasticceria è fondamentale la crema pasticcera, ma sai come la pasticci la crema? Sai come fai a montarla?
2: A me piace che poi nel file dei contenuti che abbiamo qua internamente, dove vengono segnati tutti gli argomenti, la Fosca segnerà bestemmi.
1: Allora, per mezz'ora, no, tra l'altro, attenzione. Un intervento.
3: Giornata internazionale della blasfemia. Per sensibilità, certo. Per ricordarci che ci sono paesi in cui ti uccidono se ti sentono
1: capito,
3: bestemmia.
1: Capito, Fosca,
3: ma letteralmente.
1: Scrivilo così: Blasphemy Day. In inglese meglio, forse addirittura.

0: venite, venite con me sul camion tutto il giorno, vedrete che blasfemia, altro che sono io il campione mondiale. Se ne fosse uno che sapesse guidare in macchina, uno.
1: Allora lì poi sei sigillato, cioè sei dentro il tuo abitacolo, comunque rimane fra te e te. È un po' come pensarla quasi, no?
2: Tu pensa a quelli che sono rimasti bloccati sulla Milano Meda qualche giorno fa.
1: Dici che qualcosa...
2: Secondo me è stata un'impennata.
1: Sì, sì, è stata la media.
3: Perché lì sei abituato ad andare, che è super scorrevole il traffico,
4: sì,
3: no?
4: Sì, sì, sì.
5: No, cosa dici, Nick?
1: Ma cosa dici?
6: Un amico di mio padre aveva come soprannome Santità. Non ho mai saputo quale fosse il suo vero nome. Lui era Santità. Fate un po' voi a sapere come mai.
1: Bello, sì, ottimo Santità, ottimo soprannome. Lo chiamavano Santità. Chissà perché. Provate a indovinare voi, dice lei giustamente.
7: Numero.
1: Bello, bello. Va bene, sulle note di My Body's and Ready di Somber, 347 il prefisso per scrivere al Summer Camp. E poi il numero continua come sempre così.

0: Oh raga, io non so perché, ma ad ogni messaggio che vi arriva sul finale resto sempre col brividino visto da
1: infatti sì, ma basta, noi, dai, basta.
2: Ma è quello, non sei solo, non sei solo,
1: basta.
2: È quello il bello.
3: Living on the edge, ci piace così, ragazzi, sì, sì. Vivere pericolosamente.
1: Ti chiamerò The Edge, ti chiameremo The Edge.
4: Se volete vado io,
5: pubblicità.

0: radio DJ.
1: One nation, one station.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Sei nell'anima.
7: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
8: Goccia, goccia.
9: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 3 ottobre alle 8 la sprint race e domenica 4 ottobre alle 7 la gara con il Gran Premio Motul del Giappone. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.com.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59€.
7: Ci basta il nostro suono preferito.
6: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Maschio, cerca relazione seria, ama le passeggiate al tramonto, non guarda il telefono a cena, molto fedele. Sembra perfetto, vero? Lo è, perché ha quattro zampe. 70 pretendenti come lui ti aspettano ad Adottami, il 3 e il 4 ottobre, Parco Sempione, Milano. Vieni a conoscere la tua anima gemella. Adottami, l'evento con più green flag di Milano.
9: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al primo novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
10: Per i più coraggiosi ti aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi nei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
9: Cavallino Matto, il Parco Divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1 novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
11: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il terzo libro, La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.
12: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
13: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
14: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.
15: Summer came night. On Radio DJ.
16: On Summer came night.

0: settimana e la facciamo all'incirca così.
1: Sì, non vedo l'ora.
0: Entrando nel, certo. Sta entrando nelle orecchie, lo sento che la gente la canticchia, è una melodia stupenda. E comunque dice mio cane.
1: Sì, cioè,
0: no, che molti, state, molti no. In questa puntata stanno dicendo oh,
1: perché dice che ti fa bestemmiare, quindi sì. Magari uno viene un attimino spinto, no, psicologicamente a pensare, a capire male, invece no, dice,
2: quindi,
1: dice
2: a tema altro. Con la puntata di oggi.
1: Sì, no,
0: qui è tutto studiato nei minimi dettagli.
1: Mamma, che brivido oggi, tutto un brivido sta puntata.
3: Volevo informarvi che nella versione premium di Summer Camp sì. Le managgette si sentono tutte vero. Senza censura, soldi ben spesi.
1: Soldi ben spesi, sì.
4: Non mi fate più sentire un messaggio mio. Una volta mi facevate sentire tutti i giorni. Niente, uno manca per un po' e subito mi scordate da amici.
1: Ma no, no, è che ti no, devi riprendere il posto in prima fila.
0: Però hai fatto un po' leva sul nostro senso di colpa.
1: Mia, un po' così, subito. Un po' così. Sì, sì, quasi passivo aggressivo, esatto. Francesco Quarna è lui che seleziona.
2: Ne arrivano talmente tanti e molto carini con tanto contenuto e quindi non tutti possono andare in onda, no? Sentite che bello questo.
5: Ciao ragazzi, io faccio il lavoro più bello del mondo. Sono prof di inglese alle scuole medie. Ho a che fare con ragazzini dagli 11 ai 13 anni tutti i giorni. Oggi è dalle ore 8 fino alle ore 14, 6 ore non stop a sentire le loro urla, le loro chiacchiere, le loro richieste, a cercare di farli parlare e far capire loro l'inglese. E non ho avuto neanche il tempo di fare pipì in 6 ore, neanche mi sono ricordata di bere un goccio d'acqua, ma che meraviglia quando poi ti dicono prof ti voglio bene, o quando come oggi all'uscita di scuola vedi un ragazzotto di 18 anni che ti viene ad abbracciare e ti dice prof mi sono appena iscritto all'università e lei rimarrà sempre la mia prof preferita. Ricordatevi che io ho il potere di plasmare le loro menti, di cambiare il mondo e migliorare la nostra società. Un bacio,
0: ma che bello, mi sono venuti i brividi ragazzi per questo messaggio bellissimo.
1: Ma sì, perché formi la futura classe dirigente.
0: Comunque quando ti dimentichi di fare pipì o di bere o di mangiare vuol dire che comunque sei coinvolto, no? Io lo prendo sempre come un segnale positivo. Non so, venerdì scorso vi raccontavo, sono andato a Cantù in questo hub Garibaldi dove si fanno degli incontri, dove si suona. E ti dico, poi alla fine mi ha dato lo strappo il bar del camion, sono arrivato a casa a 1 di notte, ero in giro da dopo Summer Camp, ho detto, sento strano, cacchio, ma cos'è che... Ah, non ho cenato.
1: Ah, ok, ma la pipì sì. Non so.
0: Ma anche lì neanche.
1: Comunque, lei non ha tempo di fare pipì e non ha bevuto neanche un goccio d'acqua. Meglio, devo dire, perché se non hai tempo di fare pipì, bevi dopo.
6: Esatto. Ciao, mi dice, è vero, il lavoro è faticoso, però se si ha la fortuna di fare un lavoro che ci piace, almeno, ecco, in qualche modo compensiamo. Io dico sempre che faccio il lavoro più bello del mondo, l'informatore medico. Giro tantissimo in auto, sicuramente tutte le condizioni meteorologiche, però ogni giorno un modo di vedere gente diversa, i medici, i pazienti, i farmacisti, e con qualcuno ci litigo e con qualcuno ci faccio pace, e è bello, quindi sono, non so cosa farei senza il mio lavoro. Un bacio a tutti, Gerardina D'Avellino.
1: Ciao Gerardina,
0: grazie. Per dare ascolto anche all'altra campana, no? Perché siamo partiti con tutti questi summercampisti che si licenziavano, però c'è anche chi...
1: Sì, non solo lavori top. Tossici, come dicevamo prima.
0: Ma tipo a me, quando sento un paio di messaggi così e poi partono i Wizard, ma chi m'ammazza?

0: mia, sentiremo mai una canzone italiana con le chitarre così cariche, mixate così belle in faccia? Non credo, forse nel prossimo dei Verdena, se magari...
1: No, secondo me nella Superluna.
0: La Superluna le teniamo belle sue, sì. Diciamo, vendiamo qualcosa di meno dei Weezer, però insomma siamo orgogliosi di quello che facciamo.
2: Per l'ascoltatrice di prima, sì, tutto vero, tutto bello, tutto molto soddisfacente, ma io dopo 6 ore di lezione, altro che blasfemia, ragazzi.
3: No, sì,
4: importante che arrivi dopo, dai.
3: Ricordiamo l'ascoltatrice insegnante Gerardina da Avellino.
5: Sì. Grande Nicchi, dopo il messaggio di Gerardina da Avellino, hai detto era per dare ascolto a un'altra campana.
3: Avellino.

0: Spagna, giusto?
1: Quello volevo dire, che cosa avete capito?
2: Vedi? Vabbè, rimaniamo in campagna, ragazzi.
3: Ciao ragazzi, alla ragazza di prima che ha detto che plasma le menti dei ragazzi per migliorare il mondo, le vorrei dire soltanto che a me piacerebbe conoscere i prof degli operai con cui cerco di fare tutte le ore. Non sta buoni cent'anni.
0: Ho capito solo, devono star buoni cent'anni.
2: Ok, vabbè, dai. Dalla campagna al Trentino.
0: Sì.
4: Ciao ragazzi, Mattia da Trento. Beh, devo dire che anche per quanto mi riguarda, oltre che a beccare un autovelox tra poco, come segnato da Maps, ho la fortuna di fare non uno ma due lavori. Uno dei due è il lavoro che sogniamo da bambino, lavoro in una radio locale, lavoro in una radio del Trentino Alto Adige, e quindi per me arrivare alle 5 del pomeriggio in radio, anzi alle 4, quindi preparare il programma, alle 5 tirare il cursore in alto, guardare la luce rossa, cominciare a fare il proprio, anche se hai l'umore nero, una giornata storta, la mattina nell'altro lavoro in una cooperativa sociale, magari è andato un po' male, giornata storta, hai litigato con il mondo, hai imprecato, però arrivare lì è veramente una cosa che mi mette pace con il mondo. Allora, un abbraccio e grazie di tutto.
0: Ciao, grazie a te. Questo è il primo intervento della puntata di oggi che farai alle 5.
2: Fantastico, mi ricordo benissimo in quello studio di cartone.
0: Ce l'avevi anche te il cursore che tiravi piano piano su, la luce rossa che si accendeva.
1: È stato fatto passare perché trasmette in un orario che non è in conflitto.
2: Altrimenti saremo in concorrenza.
0: Chiediamo scusa a Pinocchio, perché lui inizia alle 5, quindi
2: alle 4 ha detto.
0: Alle 4? Ah, ok. Allora Gianluca.
1: No, scherzo. Va bene, senti sotto qui ancora.
0: C'è ancora.
5: E la lascio la batteria su Emi.
1: Beh, fai te, sei tu quello che sa mixare bene.

0: ragazzi, per fortuna che fate parlare anche qualcun altro di qualche altra regione, perché qua prima era tutta campagna.
1: Carina.
2: Allora andiamo in Friuli Venezia Giulia.
3: Ciao ragazzi, ma lo sapete che un prete appassionato di anagrammi ha rifiutato l'incarico a Codroipo?
2: No. Basta con questo argomento, dai.
1: Sì, forse. Dai, dopo un'ora forse basta.
2: Sì, parliamo di lavoro, dai. Vediamo un po'.
4: Ciao ragazzi, io oggi mentre vi ascolto taglio e pulisco una bellissima zucca violina da 3,5 kg. Oh, io sono casalinga, questo è il mio lavoro privilegio. Un abbraccio, ciao.
5: Beh, è già ora di zucche.
2: Sì.
1: Violina sì, forse. Perché la zucca violina non è quella lunga, vero?
5: No. Beh, cioè, è un registro più alto, diciamo.
2: Sì. Può essere.
1: Cioè, la zucca, quella arancione di Halloween, rotonda, un po' schiacciata.
6: Sì,
1: la violina è quella lunga.
6: Sì, io, Sara, ho fatto una bella vellutata di zucca.
5: Di zucca. Sì. Già quella arancione, sono le prime, no?
2: Claro, sì. Quest'anno è tutto in anticipo, comprese le zucche. Sì.
1: Bene.
2: Per il gran caldo che ha fatto quest'estate.
1: Quindi, tra un paio di mesi, ciliegie.
2: Sì,
1: fragole,
2: sì,
1: ok.
2: Di nuovo, si ricomincia.
5: Va bene,
2: che facciamo?
1: Va bene.
2: Che
1: perché facciamo? Non mettiamo un bel pezzo di Emma Nolde?
2: Sì, che l'abbiamo vista ieri sera, bravissima.
1: Un'aura incredibile sul palco. C'è anche stasera live al Santeria di Milano.
5: Aura?
1: Alla Santeria.
5: Un'aura.
1: L'aura che tutti usano, la generazione Z.
2: Sì.
1: Ho capito che cosa significa guardando Emma Nolde sul palco. Quella è l'aura.
2: Ieri c'era anche Niccolò Fabi, special guest.
1: Esatto, bellissimo. E Stella,
5: Stella di
1: Santa Maria.
2: Ieri sera
1: magari oggi sono nuovi ospiti. Chissà.

0: Conoscente della musica italiana, ovviamente per chi la conosce è già una conferma, ma vedrete che si parlerà molto di lei, come si parlerà molto di Anna Castiglia, che era ieri con noi.
1: Come no, certo.
0: Anche lei, stessa generazione, due date nella Santeria di Milano, che insomma cominciano a diventare un traguardo importante. E poi comunque due ragazze che oltre che scrivere le proprie canzoni ci suonano sopra anche la chitarra e anche
1: certo,
0: da paura.
1: Certo.
2: Ciao ragazzi, Massimiliano da Pioggio, provincia di Cuneo, vi ricordo che questo weekend c'è la Fiera della Zucca. Vi do due numeri: l'anno scorso 60.000 visitatori e il paese conta 1.000 anime, direi un buon successo, grazie anche alla notorietà della birra Baladen. Buona giornata.
1: Ah, già, certo, c'è anche certo, la birra certo, Baladen certo, che è proprio certo. Di lì, sì, 60.000 tanti, quindi bello. Aumenterà quest'anno probabilmente.
3: Oh brava, io questa sera devo fare la zucca, anch'io la zucca violina e non so come farlo, ho pensato zucche e funghi, vorrei mangiare qualcosa di leggero perché domani dà il sangue, quindi consigli, grazie.
1: E vado a sangue arancione domani.
4: A proposito di donare il sangue,
5: okay. Comunicazione per il sociale, ricordatevi di andare a donare il sangue, raga, che uno ce n'è sempre di bisogno, due vi fa bene pure a voi che vi tiene controllati le analisi così, e tre vi dà il permesso dal lavoro, così fate come me, ve ne venite in spiaggia. Ho messo appena svegliato dalla controora,
0: certo,
5: summer camp nelle cuffiette e via.
0: No, è che bisogna fare un po'.
5: Quindi
0: attenzione.
5: Mi raccomando, fumate.
1: Perché se donate, devi donare il sangue.
0: No, però neanche esagerate, magari se uno torna dalle vacanze.
1: No, esatto.
6: Non è fare l'analisi del sangue dopo le feste di Natale. E sul referto c'era scritto che si accompagna con formaggi e cacciagione rossa.
0: Great
7: Summer camp è anche su DJ
0: repertorio,
7: TV.
0: Dai.
7: Canale 69 del digitale terrestre. Salti o non salti? Alla DJ Tent di Milano la staccionata si può saltare, lo stand cuore no. Passa a trovarci per scoprire e assaggiare i nuovi gusti delle sfoglie e le nuovissime fette croccanti. Cuore, salti o non salti?
8: Radio DJ
9: One Nation One Station.
10: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
11: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
15: E che sapori, Antonella!
16: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, Buona Spesa Italia.
17: Simarex Collagene. Azione.
18: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex. In farmacia e parafarmacia.
19: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
20: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
21: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
20: Amici illimitati.
21: Ma qui è tutto illimitato.
20: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
21: Ma allora, selfie illimitati.
22: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
23: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
24: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
23: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
25: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo.
1: Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
3: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
4: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
3: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
5: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
6: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel a gestionare per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
25: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono tre!

0: Buongiorno Summer Camp. Mo tutto bene, però 32 gradi, no? A fine settembre, quando uno ha da faticare, ma si può fare. Ciao.
1: Ciao.
2: Non è che ci sono 33 gradi.
1: Beh, non...
2: Sicilia? Sicilia
3: ci sta. Faticare.
4: Sì. Se no puoi andare al mare invece di faticare, come questa ascoltatrice.
5: Ciao Summer Camp. Io invece vi scrivo dal mare, dal mio paese. Ho finalmente finito la stagione, adesso sono comodamente sdraiata sotto un bel gazebo con tende che svolazzano al vento, meditando di andare a fare un bagnetto. Niente.
4: Così
5: vi volevo salutare.
1: Bravo.
5: Un bacio e da Lignano.
1: Siamo in Liguria, no? Qua da... no.
2: Lignano.
1: Lignano, scusa, mi sembrava Ligure da...
2: più Riviera, secondo me, dal... anzi, ti dirò Pineta. Dalla...
1: ok, sì, sì.
2: Relax. No, perché Pineta è quella vicino alla marina, un po' più, insomma, come dice giustamente il nome, un po' più verde. E più tranquilla, ma si sta più larghi adesso.
1: Comunque,
2: poi
1: occhio...
2: infrasettimanale a settembre.
1: Occhio che il mare stanca, però. Sì, comunque.
4: Sì, sì, sì,
1: comunque.
4: Scusate, invece c'era un'ascoltatrice poco fa che chiedeva un suggerimento per una ricetta con cui cucinare la zucca violina. Ovviamente
1: sì,
4: sono arrivati un sacco di messaggi.
1: Meno male.
4: Ne ho scelto uno.
6: Allora, mica, zucca semplicissima. La tagli, la pulisci, la tagli a pezzetti, cubetti, buoni, la fai sbollentare un pochino per farla leggermente ammorbidire, teglia da forno, carta da forno, una bella passata di pan grattato, la butti sopra, sale, olio e pepe, perché la zucca c'ha bisogno del pepe, un'altra bella passata di pan grattato sopra e muah! Vai da Dio.
7: Mi sta venendo l'acquolina in bocca.
1: Anche a me. Anche a me.
4: Sì,
1: anche
4: però
1: a me.
4: Manca un'informazione.
2: Ma già di pronto.
1: Che Gianno poi c'ha quest'audio che sembra qua con noi.
4: Ma è qua con noi.
1: Sempre con noi.
7: Lampredottino, salsa verde
1: con la zucca,
7: e piccante.
4: Però manca un dettaglio, come la cucino, poi ce la metto in forno, in padella. Non ce l'ha detto questa
6: sfida. Ho dimenticato che però va messa in forno. Quindi la fai gratinare in forno.
1: Giusto.
6: Vedi un attimo, occhio.
2: Sì. Bella,
6: 180 gradi e via.
2: Aveva detto carta da forno, quindi insomma con la carta da forno la butti
4: in
2: padella nel soffritto.
1: A volte si piastra le cose anche con la carta da forno. Però è presente la piadina o i panini che vengono piastrati con la carta da forno?
4: I capelli anche a volte si piastrano con quelli.
8: No, lo metti in pesce.
1: Sì,
8: certo. Lo devi cuocere nella padella.
2: Ma perché l'hai detto?
8: Perché ormai,
1: ragazzi, come se fosse un matrimonio in Puglia.
8: Perché ormai
1: l'ha detto così. Sai che
8: anch'io parliamo come i vocali.
1: Quando vado a fare la spesa al banco pesce, quando passo da lì mi viene sempre in mente il pesce. Non riesco a dirlo normale. Al mare, quando ci sono i pesci. Questo fa Summer Camp.
4: Sì, non rilassatevi troppo.
1: No. Occhio che ridendo perdi alla voce.
2: Spero
1: occhio.
2: Che prima ci sia un bastone tra le ruote degno, però.
4: Sì, sì, sì, sì, di tutto rispetto.
2: Mi raccomando, dai.
1: Va bene.
9: Sono ascoltiamo tutti i Summer Camp.

0: One Station.
1: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.

0: Tutti hanno il cuore affamato, soprattutto dopo aver sentito parlare di tutte queste squisite ricette al Summer Camp. Sì. Alcune riguardavano la zucca e altre invece
1: il pesce, così l'ha chiamato, il pesce.
0: No, a proposito, questo è il nostro bastone tra le ruote, ma ci serve anche per legarci all'attualità, perché io non lo sapevo, ma l'ho letto nella rassegna stampa di Summer Camp, fatta sì. dalla Fosca e dal Mister, che questa canzone di Bruce Springsteen in versione live, cioè del boss di adesso, sarà nel prossimo film di Nanni Moretti, che con la sua troupe è andato a girare, credo nello specifico a San Sebastian, suonava sì. da quelle parti il boss, hanno filmato parte del concerto, ci sarà questa e forse anche un'altra canzone, Because the Night,
2: forse Because the Night, sì. Il film si chiama Succederà questa notte, esce il 3 dicembre nelle sale, e non ci sarà Bruce Springsteen come attore,
0: no,
2: ma c'è Bruce Springsteen che canta sul palco, perché come attore si è visto solo una volta al cinema, il suo esordio è stato in Alta Fedeltà. Lui
0: certo.
2: è un attore lì sdraiato sul divano,
0: che
2: con la Telecaster, che dà consigli al protagonista.
0: Scena.
2: Quello è veramente un cameo.
0: Cioè, sì, perché nel libro, diciamo, il protagonista si immagina, dice,
2: sì,
0: che bello
2: esatto.
0: sarebbe se ci fosse Bruce Springsteen in camera mia che mi dà dei consigli su questa
2: esatto.
0: relazione che ormai sta andando un po' dove sta
2: e
0: andando.
2: E nel film c'è veramente
0: lui. E nel film
2: lui.
0: C'è davvero, mamma mia ragazzi, che bello.
2: Sarà al cinema, quindi nel nuovo di Nanni Moretti.
3: Ciao ragazzi, 30 gradi esattamente, sono sui ponte da Verrazzano a Firenze.
2: Certo.
3: Un saluto Summer Camp.
2: Quindi non a New York,
4: esatto,
2: cioè a Firenze.
0: Verrazzano.
2: Verrazzano, quello di Firenze.
4: E adesso suonate voi dopo il boss.
2: Ok, suoniamo noi dopo il boss. Suoniamo
0: era il numero uno in classifica nel 98.
2: Esatto.
0: Molti dicono, ma quale classifica? Specificate, perché se no non riesco a godermi la canzone all'incirca così. Allora, inglese in questo
2: sì,
0: caso,
2: ma
0: però
2: poi
0: insomma,
2: devo dire che anche in Italia.
0: 1, 2, 3, 4.

0: ragazzi, ma io sono troppo curiosa di sapere come le scegliete le canzoni all'incirca, così cioè vi chiamate la sera prima e vi mettete d'accordo.
1: Ci troviamo qua molto presto la mattina all'alba e
2: finisce la riunione di DJ Chiama Italia verso le 5 in genere e noi 5 lasciamo quei 10 minuti di cuscinetto, 5-10 5 un quarto siamo qui e iniziamo a guardare un po' che cosa
3: guardiamo, cosa abbiamo già fatto, cosa potremmo fare, lo proviamo.
4: A volte Nick e Fede arrivano addirittura prima di me in azienda,
2: incredibile. Sì, è vero. Non me l'aspettereste mai.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Io faccio l'artista e penso che sia il lavoro più bello del mondo. Però quando uno dice ma quando fai la cosa che ti piace non ti sembra di lavorare mai, non è proprio così. Nel senso che quando fai il lavoro che ti piace stai molto bene, ma in realtà non smetti mai di lavorare. Edoardo da Prato, ciao.
2: Ciao Edoardo. È vero, anche quando guardi fuori dalla finestra, di la verità, Edoardo da Prato, stai lavorando.
4: Un sacco di artisti in ascolto, ragazzi.
2: Ah sì?
6: Buon pomeriggio ragazzi. Io vorrei tanto lasciare il mio posto di lavoro per dedicarmi a quello che più mi piace, l'arte. Al di fuori dell'orario lavorativo vivo in un piccolo laboratorio dove realizzo le mie sculture. L'ho chiamato Papilio, come una farfalla. E come una farfalla vorrei essere libero. Grazie per la compagnia.
2: Ma ci picchia.
1: Papiri vuol dire
4: Papilio.
1: Papilio. No, perché mi vedete, ma quante papiri? Non ha papiri.
7: Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo.
2: No, non era male. Non buttarti giù, non era male.
7: Senza le scarpe. Ora se cammino scalzo ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: brava parte del suo nuovo disco che è in arrivo. Ha fatto, insomma, come si usa adesso, insomma, il
1: release party? Talk.
0: Il talk. No, beh, il release si fa quando esce, deve ancora uscire. Sì. E ha suonato appunto tre canzoni che mi sono sembrate molto belle dal disco nuovo. Pubblico molto giovane, ha corso in questa location molto figa di Milano. Io, vista l'età, mi sono messo un pochino più indietro. Poi ho visto che c'era un altro coetaneo che era il padrone di casa. Di questo spazio.
1: Noto architetto, peraltro, e designer.
0: Siamo stati lì dietro, insomma, a guardare questi giovani così che si divertivano. Però, insomma, segretamente ci piace, anzi, neanche tanto.
2: Avete commentato anche come sono vestiti questi giovani?
0: Dove andremo a finire?
2: Aspetta che arriva.
3: Beh, ragazzi, io lavoro nel Capanù per comprarmi le chitarre e poi magari un giorno, chissà, grazie a quelle chitarre smetterò di lavorare nel Capanù.
0: Oppure te lo compri, lo so. Perché poi ci sono anche quelli che lavorano nelle chitarre per comprarsi.
2: E fai lo studio
0: il
2: lì.
0: Capanù. Esatto. Oppure esatto, lo fai diventare quello che vuoi tu.
1: Magari prima fai uno studio di Capannon, magari di cartone, sognando un giorno di avere uno studio vero come tu facevi, caro Francesco, con la radio.
4: No, è da stamattina che tutto quello che poteva andare storto è andato storto. Meno male che ci siete voi.
0: No.
4: L'unica cosa dritta della giornata, vai al camion Sandero.
0: Vale.
1: Dai, grande,
0: dai, che si raddrizza sta giornata. Tanto cominciamo con questo mix.

0: Ragazzi, che bello ritrovarvi. Vi avevo promesso che vi avrei ascoltato da Valencia, ma vi ho mentito.
1: No,
0: ho fatto altro con mia figlia, sempre in giro. Un bacione, ben ritrovati.
2: Grazie per la sincerità.
3: Quindi,
4: e noi che ci credevamo.
2: Infatti, io ero lì sicuro.
4: Tu
2: di
4: e tua figlia con l'app tutto il giorno, con lo speaker acceso del telefono.
2: Niente, solo nella nostra immaginazione. Solo nelle nostre teste. Poveri illusi. Però dai, bello che ci hai trovato per caso, mi sembra di capire adesso. Ci stai ascoltando un po' per caso.
5: Ciao Summer Camp. Sono uscita dal lavoro e mi sono appena schiacciata un dito.
2: Aia.
5: Però salgo in macchina, trovo voi e spero di risollevare un po' la giornata. Un saluto, Sara.
4: Ah, scusa, ciao, Sara. Ciao, quindi non apposta, io avevo capito. Ma sono uscita dal lavoro e ho detto, senti, mi schiaccio un dito e adesso mi sento sommercato.
6: C'è chi si schiaccia un pisolino, chi schiaccia un dito. Scusa.
2: Perché lei ha detto, scusa, giornata della blasfemia, ne hanno parlato. Fammi provare, però non gli viene se non si schiaccia il dito, capito? Così gli è venuto.
6: Oggi blasfemia e lavoro.
7: Bene. Ciao ragazzi, anche a me piace tanto il mio lavoro. Io faccio le mitiche scarpe che piacciono tanto a Quarna. Quindi, caro Quarna, se vuoi tenerti il mio numero, così parliamo un pochino.
2: No, a parte Quarna che ti dà il suo numero, che è il 42.
6: Sì, questa ascoltatrice sta tentando di farmi le scarpe.
2: Sì. Ma che scarpe ti piacciono? A te?
4: Quelle
2: da montagna?
4: Un po' tecniche da montagna.
6: Sì, dai,
2: cioè, quelle che si chiamano didascalicamente scarpe.
6: Oppure la sportiva, insomma.
2: Dai, il nome del marchio.
8: Ci chiamo entrambe, via.
4: No? Beh, i marchi italiani ce n'è tanti, no?
6: Sì. Milioni di milioni.
2: Cioè,
6: no, una pubblicità.
2: No, che c'è quella che si chiama proprio così.
6: Didascalico.
2: Maglietta. Didascalico, così non sbagli. 42 hai?
8: 43.
2: Hai 43.
6: Il piede.
8: È tutto collo.
2: È un po' collo e pianta.
8: Viene 41.
2: Allora, capisco.
4: Non è detto che arrivi un regalo a Francesco, ma di sicuro arriverà al vincitore del premio fedeltà.
2: Scusate,
4: torno qui un attimo all'azienda.
2: Non sono delle scarpe, ma sono dei biglietti. No, per arrivare senza
4: fila. Chiamare i biglietti mi sembra un po' riduttivo, perché sono dei pass proprio,
2: esatto,
4: no?
2: Esatto.
4: Parliamo della festa che si terrà a Milano, alla Pelota di Milano, qui in centrissimo, il 3 di ottobre, per lanciare la seconda parte della serie TV dedicata agli 883. Nord, sud, ovest, est, su Sky.
2: Il 9 ottobre su Sky and Now.
4: Quindi con un po' di anticipo immagino si potrà vedere un po' che cosa, non lo so. Sicuro c'è una festa.
2: C'è una proiezione dei primi due episodi, ma è la sera prima. La festa è questa del 3 ottobre. C'è sicuramente Shorty che mette la musica
4: sulla festa. Esatto. Va bene, tra poco al premio fedeltà 347. E il resto lo sapete, va bene?
2: Dai, lo sapete, lo sapete.
9: Summer Camp.
10: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
11: Radio DJ
12: One Nation One Station.
13: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
14: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
15: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
16: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
17: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
19: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
11: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio.

0: ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
1: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
2: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
3: Radio DJ consiglia.
4: Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest, l'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su dj.it e nexostudios.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
8: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: sentivamo.
1: Vero,
2: fare di brutto.
1: No, adesso cosa la Stella Lefty, come
0: Stella
1: mai
0: Lefty
1: stiamo...
0: fa musica conservatrice, ma secondo me lei non è conservatrice, questa è la mia impressione, però non la conosco, quindi
2: l'abbiamo riascoltata perché
0: Lefty di cognome,
2: esatto, giustamente sì. Perché è rientrata in classifica in Inghilterra,
1: per voi quello l'abbiamo ascoltata,
0: quindi era uscita,
2: non era mai entrata,
1: cioè, non facciamo entrata. Adesso noi dipendiamo dalle classifiche inglesi. Beh, ma certo, cos'è sta roba adesso? Scusa,
2: abbastanza influente, certo, il mercato, certo, inglese per la musica internazionale,
0: sì,
2: certo.
3: Ciao ragazzi, ma io mi vado a fare la controra con voi, sempre che mi fate il nazichicchio, e niente ragazzi, ci sentiamo il mese prossimo. Ciao.
1: Una controra di un mese.
0: Una controra, è un letargo.
2: Ah, no, scusate, domani è il mese prossimo comunque.
0: Vero. Cioè, vuoi dirmi che oggi è l'ultima puntata di settembre 2026?
1: Sì. E domani è la prima
2: pesce.
1: Di ottobre.
2: Pesce, lui.
0: Che tra l'altro tra un mese è Halloween.
1: Tra l'altro,
2: soprattutto
1: sì,
2: tra un mese è il compleanno di Linus.
1: Ma poi, soprattutto vabbè, anche tuo, scusa.
0: Meno di un mese, perché il compleanno
1: 30 settembre e il 30 ottobre, mese, perfettamente, dai, un mese.
0: Ricordiamo che
1: no?
0: Però Halloween... il primo non. Vabbè.
4: Summer Camp ha fatto il pipistrello senza l'hai da mangiare.
1: Ah, è vero.
2: Cioè, okay, tipo la colomba di Pasqua, noi abbiamo il pipistrello di Halloween.
0: Pipistrello di Halloween.
4: Esatto. Buono.
2: Bello.
0: Nero con un po' di carbone.
4: Sì, fatto col carbone.
0: Che veniva dato ai bimbi cattivi, ma era comunque molto più buono delle cose dentro la calza, parliamoci
4: chiaro. Collabo con Sarubo. Facciamo con loro.
2: A proposito di animali.
5: Ciao Summer Camp. Anche io adoro il mio lavoro e ora lo adoro ancora di più. Sono un fotografo e adesso finalmente sono riuscito a fare quello che desidero, fotografare animali. E il mio profilo si chiama Sbarbole, fotografo animali da compagnia e da lavoro. Ciao!
0: Ah, Sbarbole! Da lavoro tipo i muli, sì, quelli che vengono asini, adesso dire sfruttati... Sembra un po' forte, però poi alla
1: di
0: fine
1: fatto,
0: è la verità.
1: Un po' questo, cioè, anche sì, perché sì, non vengono pagati, lavorano ma...
2: Animali da soma.
1: Da soma, certo.
6: Esatto. Ciao mitici, oggi la giornata va proprio bene. Siete qui con me in direzione Messina per prendere il traghetto e ritornare in Veneto venerdì.
2: Che bello.
1: C'è un traghetto che fa Messina-Veneto?
2: Prende larga, insomma.
1: Ok, no? Sì, sì.
2: Parlavamo di cibo poco fa, sono rimaste...
0: Strano che uno dice non me l'aspetto proprio da quelli della Summer Camp.
2: A proposito di Halloween, bisogna iniziare a cucinare queste zucche, no?
1: Giusto, hai ragione.
2: Sono arrivate una marea di ricette, dai, ne sentiamo alcune.
7: In una pentola, olio, cipolla rossa di Tropea, zucca, tanta, una patata piccola, due foglie d'alloro che fanno digerire, acqua, lasci andare, a bollore, sale, rosmarino e salvia tritati. Quando è tutto cotto, togli le foglie d'alloro e togli l'acqua per regolarti con la densità. Frulli tutto, pizzico di noce moscata e buon appetito.
1: Che bello, e fai la vellutata, no? Così, secondo me, è una vellutata di zucca violina, forse.
2: Sì, sì, sì,
1: quella
2: violina,
1: che c'è adesso, quella violina.
0: E allora!
1: Mi piace sempre. Sempre bella.
2: Faccio in forma.
1: Diciamo che come la fa J-Ax, non la fa nessuno.
4: Però quando
1: però...
4: la fa X, vedo la
0: allora! Aspetta, qual è l'ingrediente che manca?
1: E allora!
8: Sì, mia mamma la zucca la cucina frullandola a crema e aggiunge anche dei funghi porcini e un po' di salsiccia di Norcia.
0: Salsiccia
8: questa
0: di
8: pasta mo- è buonissima. Ciao da Raffaele.
0: Ciao. Raffaele, ma perché la mamma deve andare fino a crema per frullare la zucca?
1: Scusa, non si può. O fino a Norcia per prendere la salsiccia. Grande Raffaele, grande.
0: Senti, ci starebbe uno di quei video che non sono normali per niente.
1: Tra l'altro, tra un paio d'ore esce il nuovo singolo di Fontaine's D.C. e qualcosa mi dice che il video non sarà normale neanche stavolta.
2: Oh, mia figlia ha scoperto i Fontaine's D.C. C'è speranza, ragazzi.
0: Davvero?
2: C'è speranza.
0: Oh,
2: sì.
0: Brava Giulia, sentiamoli con l'unica canzone, insomma, dall'album
1: per ora.
0: Per le poche
1: ore.
0: Le ultime due ore.
1: Sì.
0: Vai.

0: ragazzi, ho appena finito di pagare il CD, il vinile di DJ Aladdin. Ah. L'ho comprato l'anno scorso.
1: L'ultima rata.
2: Era l'ultima rata.
1: Sì, cioè, sì, sì, sì. È bello, quando hai finito di pagarlo, veramente.
3: Puoi pagare il benzinaio stupenda. Se vuoi quei dischi adesso.
4: So che tanti fanno il leasing per il CD di Aladdin.
1: È bello perché poi
4: lo riscatti oppure prendi direttamente quello nuovo.
1: Sì, esatto. Ridai indietro e riprendi quello
4: ormai
1: nuovo.
4: Ormai te lo sei goduto.
5: Per scaricare, no? Come si dice? Così scarico.
4: Tanto te lo scarichi.
6: Ciao ragazzi, Marco da Viadana, patria della zucca, certo, mantovana. A casa nostra praticamente si mangia zucca per 2 mesi, da adesso fino a quando ce ne sono. Fin quando non esce dalle orecchie, praticamente.
1: Grande, Viadana patria anche del rugby.
5: Vero, vero. Sì, provincia di Mantova.
1: Mantova, certo.
7: Vabbè, io intanto rispondo, poi scegliete voi se mandare l'audio o no. Grazie mille, penso che la farò al forno gratinata con i funghi. È valutata, mi piacerebbe tanto farla, a me piace un botto, ma la mia compagna dice che fa troppo caldo per la valutata, quindi bisogna aspettare ancora.
4: Scusa, perché la valutata deve essere per forza calda?
1: Beh, insomma, però, fredda, dai, diventa un po'...
4: Un gaspaccio.
1: Un gaspaccio però di zucca. Sì,
4: no, proviamolo, no?
5: Non mi prende tanto.
1: Oppure ci metti un po' di vodka e fai tipo Bloody Mary.
5: Esatto, sì.
1: Orange,
4: cioè, quelli orange che è riattivato.
5: Come quelli che mangiano il minestrone freddo. Buonissimo.
1: Ma insomma.
8: Isarubbo propongono la pizza in teglia.
5: Sì,
8: base questo. Crema di zucca fatta col Bimby.
5: Sì.
8: Nduja calabrese che dà quell'effetto splatter horror.
1: La sapidità, sì.
8: Mozzarella, provola affumicata. Una gioia, ragazzi.
1: E non male.
4: E
1: non
4: soprattutto
1: male.
4: Leggera, mi sembra.
1: Sì, sì, ma certo. È indicata, sempre. Sì, sì, sì. Prima di fare sport la consigliano anche.
4: Senti, lo mettiamo allora il jingle del premio fedeltà o andiamo live così? No, mettiamolo.

0: adesso salta coda per l'evento di lancio della nuova serie TV Sky Original, Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883.
1: E proprio prima parlavamo del leasing, faccio le rate e poi me lo scarico. Sai, c'è sempre qualche amico o qualche conoscente che fa: ma sì, ma tanto poi te lo scarichi, e tutti pensano sì, che sia gratis una cosa che si scarica.
2: Chiediamo allora ad una commercialista se è veramente sempre
1: povera
2: così.
1: Povera Sonia, mi stavo spaccando un attimo, 5 minuti. Ciao Sonia, benvenuta. Ciao. Che atmosfera si respira in ufficio oggi qui? È un giorno di quelli difficili?
3: No, dai, adesso siamo nella fase di transizione, abbiamo finito le dichiarazioni, stiamo aggiornando un po' di contabilità, quindi ancora per qualche mesetto siamo tranquilli.
2: Quando arriva il periodo quello più impegnativo per voi?
1: Adesso c'è l'IVA trimestrale.
3: Sì, esatto, l'IVA trimestrale, appunto IVA, dichiarazioni.
1: Beh, allora in genere è sempre con le vacanze, no? Tipo, cioè le tasse arrivano tanto quando ci sono le vacanze di Natale e le vacanze estive.
3: Esatto,
1: è un po' come se la società voglia tenerti un po'
2: sulle spine sempre, non rilassarti mai.
1: Schiacciato, sì, non ti esaltare troppo. Senti, ma anche tu sei una di quelle che ha detto qualche volta a un amico: ma sì, ma non ti preoccupare, fallo, tanto poi te lo scarichi.
3: Sì, esatto. Più che io è il mio capo.
1: Il capo,
3: i nuoi clienti, tranquillo, tanto puoi scaricare.
2: Scarichiamo
3: poi,
2: tutto.
3: Non è sempre così, però vabbè.
1: Ma per esempio, ammettiamo che uno compri una cosa, che ne so, uno strumento che serve per il suo lavoro, che costa, diciamo, 1.000 euro o 100 euro, insomma una cifra facile da dividere, no?
3: Sì.
1: Quando qualcuno ti dice: ma sì, compra questi 1.000 euro perché tanto li scarichi, alla fine quello che ha comprato la cosa da 1.000 euro, quanto l'avrà pagata invece che 1.000? Cioè, qual è la parte effettivamente, alla fine di tutta la fiera, l'avrà pagata 970, tipo una cosa del genere, o secondo te molto?
3: Dunque, lo scarichi si intende chiaramente, se è inerente all'attività carichi l'IVA, e quindi l'IVA ti si abbassa da quella che devi pagare.
2: Ok.
3: E il costo chiaramente poi dipende dalla tipologia dell'acquisto, perché se è un bene ammortizzabile lo ammortizzi negli anni e quindi ti scarichi solo la parte dell'ammortamento, altrimenti
1: Francesco c'ha già lasciato.
4: Perché
1: non è facile, non è facile.
2: Cambiato lavoro, ho scelto un lavoro che non serve.
1: Credo che alla persona media piaccia sapere che lo scarica, perché gli dà questa idea di grandissimo risparmio.
2: Ma poi dove siamo? Si scarica lei, cioè nel senso che ti alleggerisci tu nel fare la spesa.
3: Dipende da
1: tante cose, diciamo.
2: Sì, ok.
4: Dicevano, siamo mica in fiscoteca comunque.
2: No, esatto. Però noi che lavoriamo nella musica, se compriamo il disco di Aladdin, qualcosina ci ritorna. Scarichiamo.
3: Sì, certo. Senti, qualche vostro collega ce l'abbiamo qua nel nostro studio.
2: Ah, sì? Ok. Collega della radio, quindi DJ?
3: Sì.
2: Ok, non facciamo nomi.
4: No, e neanche importi, Isee.
2: No, RAL, niente.
1: Isee cos'è l'Isee?
4: È l'acronimo di...
3: non lo facciamo, l'Isee. Quello ci asteniamo, lasciamo l'onore al capo.
1: Io mi ricordo il Frise.
4: Indicatore della situazione economica equivalente.
1: Senti, chi porti alla festa degli 883?
3: Mia figlia porta.
1: No, bello!
3: Sì, fan? Mia moglie, lei. È diventata fan, è stata contagiata dalla mamma.
1: Molto sì, bene. Ma poi tanti teenager lei no, è ancora teenager, 19 anni.
3: Andiamo anche al concerto.
4: Comunque molto apprezzata questa chiacchierata,
5: Grande ragazzi, io in questo momento sto studiando ragioneria, quindi questa puntata mi è molto utile.
3: Che alla fine ci saranno le mie colleghe che stanno ridendo perché sono nell'altra stanza che mi stanno ascoltando.
2: Vabbè, però dai, abbiamo imparato qualcosa grazie a quella chiacchierata, veramente abbiamo imparato qualcosa. Brava Sonia.
1: Ciao colleghe di Sonia. Ciao Sonia.
2: Ciao.

0: Sei un mito, ragazzi, le stiamo sentendo un po' tutte. Io spero sempre che arrivi il pappagallo a un certo
1: punto. Ho mandato
0: punto.
1: Il modulo all'ufficio
0: mandato,
1: musica, vediamo.
0: Sì. Ci sono altri... avviata la procedura?
1: Sì, come per procedura. I biglietti degli Oasis, uguale.
2: No, altre due puntate giovedì e venerdì di chiusura, in cui chiuderemo con una canzone da Nord Sud Ovest Est.
0: Vedremo, devo dire, sono molto affezionato anche al video di Sei un mito, proprio perché insomma è un'era che abbiamo vissuto in tanti nel BD, abbiamo sentito tanto parlare del backstage del making of, diciamo, di questo video.
2: Perché ci sono, diciamo, un po' di camei, giusto? Di camei.
0: Una carrellata di camei.
2: Di camei.
3: Esattamente. Quello volevo dire.
0: No, ai tempi era ancora tappetini.
3: Castorilli.
1: È un ascoltatore.
4: Bella, bella, summer camp, bella, ma solo io la cantavo. Ordiniamo un altro cocktail con simpatia.
5: Con humor.
2: Sì, però carino. Beh, simpatica come cosa.
0: Simpatia, ragazzi, la sigla al passato remoto.

0: bella, uscito dal letargo
1: alle 4.
2: Il gallo dormiglione,
1: 7 minuti prima delle 4.
3: Ciao ragazzi, noi non vediamo l'ora che arrivi l'autunno per mangiare la zucca. Siamo dei grandissimi fan. Il nostro piatto preferito è zucca a forno a tocchetti con porro tagliato a rondelle, olive taggiasche, feta e tutto sopra con semi di sesamo. Veramente buono. Ma mia moglie è specializzata del pumpkin spice latte, cioè riduzione di zucca mischiata col latte e il caffè. Mi fai uno sforzo di caffè americano. Buonissimo. Spacca la zucca, numero uno. Ciao,
4: ragazzi, quante sfaccettature.
1: Siete,
4: no?
1: Dei professionisti, bravi.
5: Ragazzi, ma state continuando a parlare di zucca, zucca, zucca. Ma un po' di sale ce lo vogliamo mettere o no?
1: In zucca.
0: No, che poi in zucca. Tra l'altro, avendo questa caratteristica un po' dolciastra.
1: Sì,
0: no?
1: Un po' di sale in zucca bilancia.
0: Ti ricordi,
1: no?
0: Anche prima, certo. il pepe. Ci
1: come
0: dicevano,
1: no? Sì,
0: zucca,
1: sì,
0: vuole,
1: sì,
0: il pepe.
1: Va bene, va bene. A domani.
0: Ciao, buona serata.
6: Salti o non salti? Alla DJ Tent di Milano la staccionata si può saltare, lo stand cuore no. Passa a trovarci per scoprire e assaggiare i nuovi gusti delle sfoglie e le nuovissime fette croccanti. Cuore, salti o non salti?
7: Radio DJ One Nation One
8: Station. Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il terzo libro, La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.
9: Ehi, Proxa.
10: Dimmi pure.
9: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
10: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
9: Proggy, felici voi, felice la natura.
11: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
10: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
13: CUP24, un paraprenota fatto.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
14: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
9: Ma deve essere anche complicata?
14: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
9: La procedura XPIR?
14: La attiviamo noi.
9: La conservazione digitale è a norma?
14: Ce ne occupiamo noi.
9: Ti servono SPID o firma digitale?
14: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
9: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
14: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
7: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
11: Ma dai, è Luca Argentero.
10: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
16: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
10: Amici illimitati.
16: Ma qui è tutto illimitato.
10: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
16: Ma allora, selfie illimitati.
3: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese.

0: offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte.
3: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: So

0: su Radio DJ Densiteria. Densiteria, mi sto forzando a non dire Densiteria, che è un po' più all'italiana, però Densiteria dovrebbe essere la pronuncia corretta di questa canzone. Madonna, che ha tirato fuori un pezzone, secondo me, ma io ripeto, ne capisco sicuramente molto meno di altri esperti, però erano anni, secondo me, che non tirava fuori un pezzone rilevante, diciamo, di questo livello, mi permetto di dire. Però i gusti sono gusti, ma fatto sta che coincidenza, proprio Madonna si è ripresa anche il palco, visto che carica, degli MTV Music Awards di questa edizione, insieme alle nuove generazioni, cioè va lì per spiegargli un attimino. Ho detto da Sabrina Carpenter, gli ho detto: Sabrina,
1: senti,
0: brava, brava, però... Charlie XX, brava, brava, però io sono
2: Madonna,
0: sono Madonna, e questa è Radio DJ, c'è cioè Gazzology.
3: Gazzology.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
8: Have fun with
9: Altograno, il cuore del grano. Scoprilo alla DJ Ten o su Altograno.

0: che il gioco abbia inizio.
1: Eccoci il suono di Gazzology su Radio DJ anche in questo mercoledì 30 settembre, presenti 16.06. Eccoci qui, ciao, io sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia. Stavo controllando, io controllo comunque entro tutti i giorni su YouTube per vedere se effettivamente ci siamo, cioè nel senso, perché le persone oltre ad ascoltarci da quest'anno ci potete anche vedere su DJ TV, lo ricordo, e anche lo YouTube, e soprattutto voglio vedere da che momento attacca la ripresa, perché voglio capire fino a che momento posso mettermi le dita nel naso,
2: okay.
1: Perché sai che insomma c'è sempre un lavoro in corso, e però volevo capire da che momento. Aspetta che sto controllando. No, ok, sono salvo, vorrei essere salvo.
2: Pensa che io volevo dire che invece pensavo che volessi controllare per vedere come ti stava questa maglietta.
1: Come stai? Rosa. Confetto rosa, che
2: rosa
1: è?
2: Rosa shocking,
1: yeah.
2: Rosa schiaparelli.
1: Un po' rosa, è una bella magliettina rosa, ragazzi, che ancora finché c'è un briciolo di estate, o anche un po' nei colori.
2: Sono giornate
1: bellissime.
3: Non lasceremo niente
1: di intentato, neanche gli outfit. Fra paga il paca. Buongiorno, come stai?
4: Bene.
1: Tutto bene? Sì. Guarda, sei contento perché oggi ci torna a trovare un amico, possiamo dirlo. È un amico di Gazzology fin dagli albori. Ricordo, Elisa Cyber, come va il giorno dopo il tuo compleanno? È come gli artisti quando finiscono lo stadio.
2: Benissimo.
1: E il giorno dopo si sentono con quella depressione un po' a post.
2: No, sono contenta. È già 32 più 1.
1: Comunque
2: sì.
1: Ce l'hai una base triste prima di dire quello che volevo dire.
2: Sì,
1: base triste,
2: certo.
1: Fra, scusami, base
2: perché?
1: Triste. No, è una cosa che volevo condividere. Volevo dirlo a Fra, Fra Paga. Volevo dirlo anche alla Ginger. Volevo dirlo a... Sai cosa voglio dire?
2: Sì. No,
1: volevo
2: non
1: dirlo
2: osare,
1: a tutti
2: dai.
1: Coloro che erano ieri all'inizio della puntata di Gazzology, prima a mangiare
2: i pasticcini.
1: Quindi
2: 10 persone, non puoi usare la
1: Carlotta,
2: radio per questo.
1: Vorrei dirlo a Maurizio, a tutti, a Fra Ciocca. Eravamo tutti Dani. Abbiamo fatto anche la foto.
4: Alla foto dei pasticcini.
1: Abbiamo fatto un momento bellissimo, ma non è stato abbastanza.
2: No.
1: Non siamo finiti nel dump del compleanno
2: dump
1: di Elisa Cyber. Niente.
2: Non è un dump.
1: Non siamo degni, Fra. Non siamo degni.
4: No.
1: Il dump, lo ricordo, è il carosello Instagram.
4: Ma poi che dump che ha fatto?
2: No,
4: scusa,
1: non
2: ha
1: siamo
2: fatto
1: degni.
2: Roba...
1: Cioè, se voi non siete nel dump del vostro amico, non siete al suo livello. Quindi purtroppo
2: perché non
1: è andata
2: eravamo cromatici con questo.
1: È andata così. Purtroppo non siamo finiti nel dump. Ce ne faremo una ragione e andremo avanti. Nonostante questo, oggi ci torna a trovare il nostro amico Maurizio Merluzzo, che insomma ricordo essere nostro amico, vabbè, da prima ancora, per carità della radio. Però anche perché insomma anche a Luca abbiamo fatto dei momenti bellissimi con un sacco
2: Vero.
1: Di gente fuori e poi anche in studio, e siccome l'ultima volta che è venuto a trovarci abbiamo fatto quel video che poi è andato virale dappertutto, in cui lui leggeva, interpretava la canzone di Bello Figo Gu
4: Pasta col
1: tonno, che era anche gli MTV mi sa Music Awards,
2: sì,
1: cioè,
2: certo,
1: dopo
2: sì.
1: Madonna, Charlie XX, che tra l'altro Bello Figo ha anche commentato quel video, me lo ricordo, sulla pagina di DJ. Oggi vogliamo provare a fargli leggere qualcos'altro per sua gioia, credo. Chiediamo agli ascoltatori cosa fareste leggere a Maurizio Merluzzo. 347 342 5220. Noi la nostra idea ce l'abbiamo già, è già su questo tavolo, non spiate se ci state guardando. Però se avete degli altri suggerimenti, noi a Mauri, che è un doppiatore, creator, performer,
2: nulla di tutto questo.
1: No, infatti potrebbe adesso esserci sentito e andarsene,
2: esatto,
1: quindi questa,
2: e abbandonare lo studio.
1: Questa è un'altra storia. Però noi ci mettiamo la musica, ecco, perché noi quando ci mettiamo la musica sappiamo che quella armonizza tutto. Questa canzone di David Guetta fa il suo lavoro dal 2009 e lo fa molto bene.
5: It's

0: Well, Love Takes Over, io credo che ancora, confermatelo, amici agli ascolto o meno, credo che sia ancora quella canzone che se sei a ballare, per qualche motivo parte, c'è qualcuno che fa... ti lascia la cosa e sì, corre a ballarla. Confermi?
1: Sì, e mi porta proprio indietro a
0: almeno al 2009, più del 2009 diventa difficile, però il 2009 era l'anno di questa canzone, perché gli anni passano, le persone fanno i compleanni come Lisa Cyber, ma non solo, oggi sono due compleanni, vabbè adesso non voglio fare tutti gli anni gli auguri, però oggi è un compleanno molto importante, ce ne sono due che mi colpiscono perché lo fanno gli stessi, lo fanno lo stesso giorno e sono comunque uniti dal destino, che sono Giorgio Panariello e Renato Zero, e io volevo fare gli auguri ad entrambi, perché se ci pensi, vedi i segnali della vita di cui ogni tanto parliamo anche qui, cioè qual è l'imitazione più famosa, più celebre, che ha dato forse il principale successo all'inizio a Giorgio Panariello? L'imitazione
1: di Renato Zero,
0: di cui lui era un grandissimo fan, e poi alla fine lui che giorno è nato? Lo stesso di Renato Zero. Quindi oggi età ovviamente diverse, però oggi 30 settembre è il compleanno degli altri, Renato Zero, Giorgio, anche due persone splendide a cui voglio molto bene, e Renato Zero, vabbè, mito assoluto per tutta una serie di motivi. Personalmente posso raccontare una cosa che non ho mai raccontato? Io mi ricorderò per sempre del suo compleanno. Non tanto perché abbiamo fatto la puntata al Basement praticamente lo stesso giorno, perché il mio Michael Jordan, la mia statuina di Michael Jordan è a casa sua adesso e io sono onorato di questa cosa, ma perché io quando vengono gli ospiti al Basement, comunque, anche se ad esempio mia mamma e mio papà sono molto fan, perché io sono un sorcino grazie a loro, però non lo dico mai a nessuno perché non voglio che poi l'ospite che viene pensi che ci sia l'agguato e tutto quanto, però poi diciamo alla fine della puntata Renato mi ha invitato al concerto che avrebbe tenuto la sera al Forum qui a Milano, allora io molto felice ho portato mia mamma e Massimo, il marito di mia mamma, e ci presentiamo lì. Quando finì dico, dai, voglio cercare di fargli conoscere Renato Zero,
1: certo,
0: perché comunque insomma,
1: per loro era un idolo,
0: sì, ma tuttora. Poi Massimo in particolare era un sorcino vero, di quelli che si travestivano come lui al concerto,
1: bello,
0: e tutto, quindi no, voglio cercare, mi butto nel backstage con loro sperando di riuscire a intercettare Renato mi vede e fa: Gianluca, ma sei venuto? Faccio: ma cavolo, vabbè, certo, no sai, loro sono
1: mia mamma,
0: mio papà, poi non sono stato a spiegargli tutta la storia della mia vita, loro contentissimi, e lui mi fa: vabbè, ma dai, ma fermatevi a cena, perché dopo il concerto lui faceva una cena lì dietro per il suo compleanno, e quindi alla fine ci ha fatto sedere lì e mi ha messo vicino a lui, mi fa: siediti, dai, eravamo lì al giorno del compleanno di Renato Zero con mia mamma e Massimo, con lui.
1: Bellissima.
0: Ed è stata una cosa bellissima, e poi dopo tutto quello che è successo anche a mia mamma eccetera eccetera, però mi ha regalato uno dei momenti più belli della mia vita, quindi è stato sicuramente uno dei ricordi più belli con i miei genitori, e insomma vedi che tutto torna in qualche modo nel grande cerchio della vita. E poi Renato insomma ha una storia personale importante, dove ha vissuto tante cose magari ancora prima degli altri, tante cose che oggi, di cui in realtà ancora tante persone insomma ne parlano, no? E però c'era una cosa speciale che è venuta fuori secondo me da quella chiacchierata che avevamo fatto al Basement un paio di anni fa, che ha a che fare anche con il suo di papà e la sua storia. Volevo farvela risentire.
2: Io mi portavo il sacchetto,
0: okay,
2: mi infilavo in un portone e mi cambiavo.
0: Ok.
2: E poi prima di ritornare a casa mi rinfilavo nel portone e poi, capito? Una volta mio padre mi vide che stavo uscendo con un sacchetto, mi fa, dice: che c'è in quel sacchetto? Dico: niente papà, fammi vedere. E vede il boa, vede l'accademico fucsia, mi fa: tu da domani esci di casa così.
0: Ma che grande,
2: capito?
0: Che grande. E tu avevi paura di dirglielo?
2: No, però io per rispetto a lui, sai, il palazzo dove stavamo noi erano 136 poliziotti, quindi stavano dietro le tapparelle come ste perpetue, no? A guardarti, guarda che figo che c'ha quello. E lo dicevano pure a mio padre: ma non ti vergogni di averci un figo così? Pensa alla gente. Dice che oggi c'è cattiveria, cioè, ma non è mai passata da moda cattiveria.

0: niente di speciale.
1: Monete e bottoni 100.000 carie su Radio DJ, sempre Gazzologi 16:20, subito dopo aver fatto gli auguri, diciamo. Poi adesso sono arrivate una valanga di persone che fanno ovviamente il compleanno oggi. Ci eravamo agganciati a Giorgio Panariello e Renato Zero, che facevano tra l'altro il compleanno lo stesso giorno e sono anche legati in qualche modo nelle loro carriere professionali. Abbiamo buttato lì un ricordo e anche in realtà una cosa molto bella che aveva raccontato Renato Zero un po' di tempo fa, in realtà su suo papà. C'è un altro ricordo di un ascoltatore, cosa dice?
2: Buonasera ragazzi.
1: Buonasera.
2: Io in quarta elementare mi sono ritrovata in capo scuola,
1: sì,
2: della Spoleto, e nel Duomo di Spoleto abbiamo trovato Renato Zero che stava girando il video dei figli della Topa e ci ha invitato a partecipare con lui. Ci sono vecchi video su YouTube che io do la mano a lui ed è stata un'emozione grandissima. Lui ha una delicatezza e una gentilezza assurda.
1: Beh, lui fa parte, se fosse diciamo giovane oggi in quel periodo lì si direbbe aura, cioè se, perché lui è uno di quelli aura.
3: Ma lui ce l'ha comunque.
1: Ah no, ce l'ha comunque ancora aura, ecco. Però la generazione di oggi direbbe è uno di quelli che se entra in una stanza l'energia della stanza cambia, un po' quella la definizione di aura. Anzi, a proposito, facciamo i complimenti ad Arianna Fontana che ha vinto l'Aura Awards, che Laura non è Laura non c'è, è
4: L'apostrofo
1: aura, insieme alle mille medaglie che ha. Allora noi abbiamo, cioè Maurizio è arrivato?
3: È arrivato.
1: Ha sentito questa cosa, non è ancora scappato. Va bene, allora fate una cosa, non scappate anche voi, restate qui su Radio DJ, c'è Gazzologi tra poco con noi, Maurizio Merluzzo.

0: Ricco di fibre e fonte di proteine, Alto Grano è l'ingrediente quotidiano che va oltre le comuni farine. Una miscela ottenuta solo da grano con il metodo lavorazione circolare, che recupera le parti più preziose del chicco all'interno dello stesso processo di lavorazione. Ricco di ferro e fosforo, fonte di magnesio, Alto Grano contribuisce alla riduzione della stanchezza e al normale metabolismo energetico. Con Alto Grano portate in tavola pasta, pizza, pane e dolci nutrienti senza sacrificare il profumo e il gusto del grano che tanto amate.
1: Alto Grano, il cuore del grano. Scoprilo alla DJ Ten o su altograno.co.
2: Radio DJ
3: One Nation, One Station.
4: Sostituiscio.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
8: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.
9: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali, 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
9: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
11: Oh, tutti uguali.
12: Chiama se hai bisogno.
11: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
13: E chiama uno.
11: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
15: Ciao, sono i Pink Floyd e anch'io ascolto Gazzology.

0: I primi passi, baby steps di Olivia Dean su Radio DJ 16:30, sempre Gazzology. Devo dire che se ci state ascoltando ma anche guardando, probabilmente qualcuno si è accorto di una presenza ingombrante, sia perché ha una personalità di un certo tipo, sia perché ha parecchi muscoli. Ma è tornato a trovarci l'amico Maurizio Merluzzo.
1: Ciao ragazzi, ciao Giallo.
0: Ciao Mauri, come stai? Intanto tutto bene?
1: Bene, me la cavo, tiro avanti, vado. Mi sono accorto di non avere le ruote o i cingoli.
0: Sì, giusto.
1: Vado avanti con i cingoli.
0: Mi piace, una bella metafora. Salutiamo tutti quelli che hai schiacciato.
1: Salutiamo,
0: per venire qui.
1: Ah, pensavo, ecco, i cingoli.
0: No.
1: Ah, ok.
0: Allora, sono molto contento come sempre di ritrovare Maurizio, perché ormai ci conosciamo da diversi anni ed è bello vedere i percorsi che vanno avanti insieme e poi ogni tanto ritrovarci e fare
1: ci
0: un po'
1: aggiorniamo
0: il
1: costantemente
0: punto della situazione.
1: Vero,
0: tu sai che insomma, oltre ad essere un amico, ti stimo particolarmente, perché lo dico per chi magari ti ascolta ed è, insomma, scopre adesso il tuo mondo. Il tuo mondo è fatto da tante cose, della cosa più bella.
1: Il mio è un multiverso.
0: È un multiverso. E tu, tutti i vari multiversi, sei partito da zero. O meglio, fai il doppiatore, sì, adesso ad alto livello, ma sei partito da zero. Non è che fai
1: certo,
0: il doppiatore.
1: Sono
0: perché,
1: quasi 20 anni.
0: Ma non è che lo fai perché hai iniziato a fare i video su YouTube e sei diventato popolare su YouTube. No, lo fai perché hai costruito tutte queste professioni.
1: Ma in realtà, perché ho iniziato come doppiatore,
0: facendo il doppiatore,
1: nel 2008. 7,
0: poi
1: 8.
0: Hai portato tutto questo su YouTube,
1: esatto,
0: insieme a dei format, delle cose che ormai fai da tanto tempo. Si è creato un pubblico. Fai il wrestler, fai l'attore, fai un sacco di cose. Tutte queste cose adesso stanno confluendo. Ma sai anche perché, raga, avete notato che c'è qualcosa di diverso?
1: Sei d'accordo?
0: Dai, dall'ultima volta che è venuto,
1: dai,
0: guardatelo.
1: È palese.
0: Guardalo. No, guarda bene, guarda bene.
1: Guarda bene.
2: Alla barba.
0: C'ha 40 anni! Ha fatto 40 anni recentemente.
1: 40 anni, 20 giorni fa.
0: Adesso c'è chi ci ascolta, magari ne ha 60, 70 e ci insulterà per questa cosa. Però
1: è sempre conseguenziale.
0: Però insomma,
1: il più vecchio insulta
0: è una roba importante.
1: Giovane.
0: 40.
1: È un bel traguardo. È un bel traguardo. Entrare negli anta mi ha dato. Ora, frasi
0: sì,
1: fatte,
0: sì, vai,
1: mi
0: no,
1: ha dato saggezza e consapevolezza.
0: Sì,
1: ha dato l'onore. Non lo so. In realtà forse ho qualche pelo bianco in più. Mi ha dato uno schiaffo, però mi ha dato uno schiaffo di vita, mi ha dato una svegliata, e mi ha detto: Mori, guarda che alcune cose devi prendere un attimo le redini, perché se no scappano via, se ne vanno da sole e non le ripigli più dopo.
0: Ma questo è anche interessante.
1: E quindi ho deciso di iniziare a muovermi in un certo modo per, come hai detto prima tu, no? Un multiverso, faccio tante cose.
0: Sì.
1: Ho consumato tante energie nella mia vita per fare tutte queste cose. Quindi ho scommesso in punti vita, quindi non so quanto durerà.
0: Mondo dei videogiochi molto affine ovviamente anche
1: molto
0: a Maurizio. Ricordiamo che di solito a Lucca Comics l'ultima volta ha preso una terra, un balcone,
1: sì,
0: ed è successo il panico a Lucca.
1: Ovviamente ci sarà anche quest'anno il terrazzo del Merluzzo
0: balcone
1: a Lucca Comics tutte le sere.
0: Quest'anno vengo.
1: Vieni
0: e
1: su
0: poi,
1: da me, vieni su da me.
0: Ovviamente. Quest'anno voglio venire sul balcone. E dicevo appunto tante cose, ti hanno portato sul palco. E se facessi uno spettacolo, è il tuo tour che è finito adesso anche su Prime Video.
1: È uscito esattamente il 3 settembre,
0: vedi,
1: il giorno del mio compleanno, per festeggiarlo. È uscito E se facessi uno spettacolo, è il nome dello spettacolo di per sé, su Prime Video.
0: Sì.
1: Tra l'altro tu sei venuto.
0: Certo.
1: Sei venuto a vedermi in questo
0: vivo.
1: 2 anni di tournée, 40 date, tanta gente, tante persone, tanti spettacoli,
0: sì,
1: un'esperienza bellissima. Poi molte volte mi dicono: ma quindi anche tu vai a teatro? Dico: no ragazzi, io ho iniziato a 17-18 anni col teatro, solo che essendo pre-social non è mai esistito. E invece no, sono tornato a teatro, stavolta da solo, non con una compagnia ma con il mio show, che ho scritto insieme a Ruggero Dei Timi,
0: che salutiamo,
1: che saluto, di cui ha curato anche la regia. Ed è stata un'esperienza bellissima, potermi raccontare, perché poi è questo che faccio nello spettacolo, mi racconto. Perché molta gente dice: chi è Maurizio Merluzzo? Cosa fa effettivamente nella vita, no? E quindi racconto un po' anche gli inizi, la mia adolescenza.
0: È molto divertente, perché ci sono tante cose in cui molte persone si possono ritrovare. E questa tua carriera da attore ti ha portato anche a fare una cosa che adesso raccontiamo. Sono molto curioso, perché è stato svelato anche dal trailer. Io mi ricordo, l'avevi raccontato fuori onda quando eri venuto qui l'ultima volta. Sei in North Sud-Ovest Est.
1: Sono in North Sud-Ovest Est, la nuova serie, la seconda stagione della serie degli 883. E, tra l'altro, io sono grandissimo fan degli 883.
0: Cioè, tu fai a differenza magari di altri, tu sei della generazione mia, quindi proprio
1: Io li ho vissuti proprio al 100% negli anni 90, li ho visti. Io ricordo ancora la prima esibizione di hanno ucciso l'Uomo Ragno in televisione. Quindi quando mi è arrivata la mail di richiesta casting, io già fan della prima stagione, pazzesca, non ci credevo. Ed è stata una roba molto veloce, molto immediata, ne sono entrato a far parte.
2: Allora, non svelare, facciamo una cosa, non svelare che ruolo fai, lo diciamo tra pochissimo.
1: No, non lo farò comunque.
2: Ah, non si può dire? Ah!

0: Derulo su Radio DJ 16:39, Gazzologi, Jason Derulo, che sarà pure un figo, canzoni, bello, ma non è nel cast della nuova stagione di Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, ma c'è Maurizio Merluzzo, che tra le varie cose che fa nella vita e che stanno andando anche molto bene, tocca ferro,
1: sono
0: tutto quello
1: figo,
0: che vuoi,
1: un po' tutto.
0: Guarda, un sacco di messaggi, Mauri, neanche a dirlo, al 3473 4252.

0: 5220, ciao Maurizio, sei il mio doppiatore preferito, spero di diventare come te, Lollo.
1: Ma, ma ci sono già io come me, Lollo, diventa meglio.
0: Diventa meglio, Lollo, diventa di più,
1: diventa di più.
0: E, no, abbiamo recuperato il trailer della nuova stagione, sì. E volevamo far sentire a tutti la battu, perché tu compari solo a un certo punto, non ci può svelare ancora qual è il suo ruolo,
2: no.
0: Però
2: no.
0: Sicuramente non è né Max e né Mauro.
1: Beh, e fin lì ci vediamo. Okay.
0: Partiamo dalle basi, però la sua battuta all'interno del trailer, l'unica cosa che possiamo sapere è questa, sentiamo.
3: The most famous people in Italy ever.
4: Sì. Ma io sono di Canarazzo.
0: Questa è la tua, il tuo esordio.
1: Sappiamo che il mio personaggio è di Canarazzo.
0: Beh, ora fate voi delle ricerche online.
1: Quindi,
0: scoprite
1: scopritelo
0: chi...
1: voi.
0: Com'è andata quell'esperienza? È la prima volta che fai una roba di questo livello? Nel senso,
1: avevo già partecipato alla seconda stagione di Pesci Piccoli con i
0: Giacca. Certo, vero.
1: Però era un personaggio di puntata.
0: Però eri anche con degli amici, diciamo.
1: Sì,
0: i Giacca arrivano un po'
1: da 15 anni.
0: Da quel mondo.
1: Però no, sì, è stata effettivamente di questo livello la prima esperienza ed è stata un'esperienza bellissima.
0: Sì.
1: È stata un'esperienza veramente molto bella. Mi è proprio
0: piaciuto
1: stare lì, lavorare in quell'ambiente. Poi, magari sono stato fortunato io, che ho trovato una situazione molto bella, molto piacevole, molto tranquilla, ma anche con i registi, con Sidney, con Alice, è stato molto molto bello, anche con i ragazzi.
0: Beh, dove lo scopriremo.
1: Poi ho molta interazione in realtà con loro, però lo scoprirete perché esce il 9 ottobre.
0: Ok, manca poco. Tante altre cose di te si possono scoprire. In generale, io lo ricordo sempre che per me la tua migliore performance è la voce. Lui è Elvis, se avete visto il film di Elvis.
1: Fui Austin Butler.
0: Tu e Austin Butler avete anche il capo. Tu l'avevi incontrato poi, non mi ricordo.
1: No, Austin Butler no. Però pensa, sono stato il primo doppiatore a doppiarlo in Italia. Perché Austin Butler fece un cameo quasi 20 anni fa in un telefilm che si chiamava iCarly di Nickelodeon. E andando indietro nel tempo fu il primo a doppiare.
0: Ma questa cosa ha inciso secondo te? No,
1: non
0: segno del destino.
1: Penso. Sai, allora, so che quando vengono fatti dei provini ci sono dei direttori che ci documentano e dicono: ok, vogliono il provino su questo attore, vediamo chi lo ha doppiato in passato. Cioè chi ha già dato la voce a lui, e quindi vanno a cercare, Maurizio aveva doppiato, questo l'aveva doppiato lì. E quindi chiama quei doppiatori che già hanno prestato la voce a quell'attore e gli fanno fare il provino che poi viene selezionato dalla produzione, insomma dalla distribuzione. Può essere che in questo caso, cercando Austin Butler, solo che era una scena di 20 anni fa.
0: Sì, sì, quindi sia la tua che la sua di voce erano abbastanza diversi. Com'è, domanda seria, com'è è messo il mondo del doppiaggio oggi in Italia, in generale nel mondo, con l'avvento delle AI, tra l'altro? So che hai una tua teoria interessante a riguardo.
1: Sì, la mia teoria è utopistica, perché ma l'utopia è voluta, l'utopia proprio perché c'è una distopia. Cioè, nella distopia dell'IA, il giorno che torneremo a casa stanchi e diremo: televisione, fammi vedere un film western diretto da Ivan Zina con Johnny Depp, Marlon Brando, Massimo Boldi e Gazzoli.
0: Lo voglio vedere adesso questo film.
1: La televisione ti dirà ok, e tu gli direi: però aspetta, farlo durare 1 ora e 15 minuti perché ho sonno, deve essere drammatico però, con dei risvolti comici. La televisione fa ok e te lo fa vedere. No? Oppure avrai dei quadri vuoti a casa, torni a casa e ci senti, lì metti Van Gogh e lì metti Monet, boom, e
0: fatto.
1: Ti appaiono. Oppure inventa un quadro, la musica. Se, oggi sono triste, radio, fai una musica che mi tiri su di morale, fai una musica che accompagni il mio umore, dato che tu sei connessa ai...
0: E sai qual è il mio umore.
1: Elettrodi che ho nel
0: questo
1: corpo.
0: Questo è il 2028, 2028,
1: ma la settimana prossima.
0: Sì.
1: Ecco, quando sarà così, perché non è così lontano, l'unico modo che avremo per essere sicuri o certi che quello che vediamo sia fatto da un essere umano, perlomeno in campo artistico, è andare a teatro. Sarà tornare a teatro, vedere le persone su un palco, i concerti dal vivo, la pittura dal vivo.
0: Io sono abbastanza d'accordo, perché in parte è già quello che sta succedendo. In questo periodo storico c'è una bella riscoperta, c'è un bel boom degli eventi dal vivo, che sia musica, che siano teatri, insomma. È una teoria, secondo me, anche abbastanza concreta. A proposito di eventi dal vivo, tra poco tornerà dal vivo anche lui, in una dimensione più piccola, che per Cesare Cremonini più piccola è comunque un palazzetto. Quindi, insomma, parliamo di tanta gente e anche di paparazzi.

0: Paparazzi, salutiamo Cesare Cremonini, che ogni tanto lo vedo dalle storie, che è sintonizzato su Radio DJ e magari ci ascolta. E nel frattempo, a proposito di ascolto, con noi la voce che sentite o che magari state anche guardando, perché ci state seguendo su DJ TV, canale 69, oppure YouTube, che è anche un po' la sua seconda casa, c'è Maurizio Merluzzo.
1: Che sono io.
0: Mauri, allora, due cose al volo, anzi partiamo dalla prima. Vogliamo fare di nuovo un esperimento con te. L'ultima volta abbiamo spaccato l'internet quando sei venuto a trovarci, perché...
1: Pasta col tonno. Ancora me la rinfacciano, pasta col tonno, ragazzi.
0: Abbiamo fatto insomma, hai fatto tu un'incredibile interpretazione. Noi ti abbiamo tenuto un po' questa trappola di farti leggere il testo di Pasta col tonno, che comunque è di un filosofo contemporaneo. Bello figo bello, se volete anche leggerla.
1: Al contrario, sì, è una metafora di vita.
0: È una grande metafora, ha funzionato molto. Anche bello figo approvato, visto dai commenti. Però, insomma, visto che poi questa cosa è stata anche riproposta, eccetera, eccetera, però volevamo cambiare un attimino. Volevamo cambiare e molte ascoltatori hanno proposto cose da farti leggere al 347-342-5220. A noi ci piaceva molto farti leggere le recensioni dei ristoranti, le recensioni quelle un po' particolari, dove magari uno, tu dici, va, è andato lì a mangiare, lui cosa fa? Torna a casa, si mette davanti al computer e fa la recensione di un ristorante per farci sapere come si è trovato, per farlo sapere anche alle altre persone. Quindi anche un servizio utile questo, eh.
1: Allora, io ne ho selezionate tre che mi hanno ispirato di più da quelle mie, perché sono veramente genuine.
0: Allora io chiederei al maestro.
1: E tra l'altro hanno tre intenzioni diverse,
2: anche se
1: hanno tre chiavi diverse di lettura. Okay. Quindi, allora,
0: maestro,
1: mi segui tu con la musica?
2: Qua,
1: allora, ora leggo quella dell'attacco.
2: Ah, wow.
1: Ok, parto con quella.
0: Recensioni di ristoranti.
2: Arrivo.
1: Mi serve
2: arrivo.
1: La musica.
2: Aspetta.
1: Per quella.
2: L'attacco.
0: Vai, maestro.
3: Ho avuto un attacco di diarrea improvviso dopo l'aperitivo con il tagliere di salumi. Bagno, devo dire, al top, eh? Molto comodo per fare i bisogni e pulito. Prima che entrassi io, purtroppo, il getto d'acqua era poco potente e non è andata giù tutta. Servizio ok. A parte il cameriere indiano che non capiva che volevo più prosciutto crudo invece che cotto. Comunque, ok.
0: Comunque ok. Quindi lì si può andare, ragazzi. Comunque ok. Poi,
4: tranne che in bagno, evidentemente.
0: No, esatto,
1: non dopo di lui, perlomeno.
0: E un'altra base, maestro?
1: La
0: più morbida, ecco, grazie.
3: Chiudete per il bene della ristorazione italiana. Tanto buono e elegante pare, ma digerire non lo puoi fare. Antichi sapori e pessimi odori.
0: Ma dai, ma...
3: Un blocco intestinale e un calcolo renale.
0: Che ristorante è?
3: La pasta era scotta. Il bagno, una grotta.
0: No, ok, vabbè.
3: Speso assai tanto nella città del santo. Prezzo alto e conto in nero. Se chiedi di usare la carta, cascan dal pero. E qualora qui andassi cagando, anzi no, mangiando, i prossimi giorni saranno cagando. Ecco, per dire, si scambiava. Poi c'è un caps lock.
0: Cioè, quindi urlata questa,
3: esatto,
0: un po', eh.
3: Oppure anche di potenza, la farei più di diaframma. Se sano

0: Puoi persistere, dall'entrarci devi desistere.
1: Vabbè, poesia, cioè quest'uomo si è messo lì, vabbè, ci dobbiamo chiudere purtroppo questo momento. Mauri, grazie per avercelo fatto vivere.
2: Grazie a voi, quindi tra l'altro teniamo via la minaccia.
1: Sì, perché purtroppo siamo andati purtroppo un po'.
2: La minaccia!
1: O se cioè, no la vogliamo fare? Dai, facciamola.
2: La faccio veloce, mettimi una cosa cattiva. Adesso, che cosa
3: cattiva?
1: Ormai siamo in ballo, balliamo, dai.
4: Caro proprietario, sei a un passo dal fallimento.
1: Ma no.
4: Pensi di essere chissà chi, eh? Ma prima o poi ricordati che se non veniamo noi a darti i soldi non puoi pagare l'affitto.
1: Questa è sempre una recensione di un ristorante, eh?
4: Capisci a me. Parto al contrario, dicendo che l'atteggiamento e le risposte del proprietario fanno veramente pena e sono un pessimo biglietto da visita per il locale. Quindi ti consiglio di essere più cortese e di accettare le critiche, anche se tanti lo fanno in modo sbagliato. Purtroppo devo dire che la qualità è calata molto, eh? Su Instagram parlate di serate sold out, ma poi non c'è nessuno.
1: Non è che devi andare a puntualizzare.
4: Rispetto a mesi fa, che era strapieno, sì. E già questo mi ha fatto un po' storcere
1: certo,
4: il naso.
1: Certo.
4: Purtroppo devo dire anche io che il tagliere, nonostante l'attesa lunga, è di scarsa qualità.
1: Perché comunque l'attesa...
4: Affettati scadenti.
1: Sì, certo.
4: Il cibo preparato troppo tempo prima risulta poco gradevole. Anche il cocktail era troppo anacquato.
1: Uno schifo.
4: Non so perché questo calo di qualità.
1: Ma davvero?
4: Il locale è bello.
1: Beh, sì, certo.
4: Ed era o è diventato un punto di riferimento nella zona. Ti do un consiglio, senza prendertela. Basta semplicemente che metti un cibo di qualità su quel tagliere.
1: Che umiltà.
4: So che ci sono dei costi, ma ti porterà più guadagno, a mio parere. Se migliorate la qualità del cibo e dei cocktail, tornate sul pezzo.
1: È firmato.
4: E non te la prendere, eh. Sono critiche costruttive, devono servire a migliorarsi.
1: Certo. Firmato Robert De Niro.
2: Probabilmente,
1: stai parlando con me.
2: Joe Pesci.
1: Mauri, grazie mille. Tra l'altro,
2: grazie,
1: oltre a tutte le cose che fai, continui a combattere sul
2: Continuo a combattere sul ring il 25 ottobre a Firenze Colossal.
1: Sì.
2: Ci sarà l'evento della SIW dove io andrò al main event, il match per il titolo italiano.
1: Tutto
2: sei
1: questo,
2: invitato a vedermi prendere e dare botte.
1: Allora, dopo averti visto svenire per una wrestler dal vivo quando eravamo a vedere la WWE a Torino, ha perso veramente la testa. Io Mauri così non l'avevo mai visto. Ora voglio vedere te su quel ring.
2: Dai.
1: Va bene? Ok, ci
2: grazie.
1: Siamo. Grazie mille. I God Game la stiamo mettendo allora. Ah, io pensavo che ormai...

0: Sì?
1: Mamma butta la pasta.
0: E il coach ci ricorda che i Public Enemy erano l'ultimo disco, meglio, Igot Game, l'ultimo disco che abbiamo messo oggi. E che disco, e che disco. Avremmo potuto parlarne per ore, ma insomma no, siamo arrivati lì, al limite.
2: Siamo alla fine.
0: Con Mauro ci siamo lasciati un po' andare, però è sempre divertente quando ci viene a trovare ed è sempre bello, perché d'altronde Gazzology è un posto di amici, questo è il nostro sottotitolo. Non abbiamo salutato la voce di Topo Gigio, dato che volevamo parlare di voci, che purtroppo è scomparsa. 100 anni, ragazzi, quante cose che ha visto la voce di Topo Gigio, Peppino Mazzullo. Sì, grazie mille Frapaga.
3: Grazie a voi.
0: Grazie agli Cyber.
2: Grazie a voi e grazie a Gazzo.
0: Con la G, grazie a tutti voi, ci sentiamo domani su DJ C'è Pinocchio.
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
9: Dai mamma, solo il blazer.
10: Il denim M.
8: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
11: M, sempre con me.
12: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Horizon possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Automin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ 10.
13: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
14: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
15: CUP24, un paraprenota fatto.
16: 10 chilometri di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi... la Melacanzi! Ed è subito Power to Go! Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ 10 di Milano, assaggia la Melacanzi e riparti con la giusta energia.
17: Ho fatto un incubo! Dovevo montarmi in letto da sola!
18: Tranquilla! Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto. Esiste.
19: Vieni da MD anche per la tua casa.
20: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
21: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
20: Ti aspettiamo!
19: MD, buona spesa Italia.
22: Simarex Collagene. Azione.
23: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
24: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
25: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
26: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
27: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
28: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
29: Sì, è di là sul divano.
28: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
29: E che fa? È uguale, no?
30: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
28: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
19: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
0: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
1: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel a gestionare per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
2: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Sono le 17. DJ!
2: E di nuovo il momento delle notizie. È stato sventato un altro 11 settembre, così un alto funzionario israeliano commenta quanto avvenuto stamattina su un volo Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, con a bordo 177 persone, costretto a un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Il premier israeliano Netanyahu ha confermato che il copilota ha accoltellato il comandante e ha tentato di fare precipitare l'aereo. Quello che il ministro della difesa israeliano Katz ha definito un tentato attacco jihadista è stato sventato da alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione nella cabina di pilotaggio. Hanno immobilizzato l'aggressore e hanno restituito il controllo dell'aereo a un altro componente dell'equipaggio. L'accoltellatore è stato fermato e viene interrogato in queste ore dalle autorità saudite. Per i media israeliani si indaga sul coinvolgimento dell'Iran. Nuovo balzo dell'inflazione. Per le stime preliminari dell'Istat, a settembre l'indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,7% su base mensile e del 4,2% su base annua, il dato più alto da 3 anni. A pesare i prezzi dell'energia e sale il carrello della spesa, che registra un rincaro dell'1,7%. Dopo la disponibilità della Francia a fornire i documenti sulla strage di Ustica, la Procura di Roma ha chiesto la revoca della richiesta di archiviazione delle indagini. Ora servono i fatti e capire che valore avranno le carte fornite, dice Daria Bionfietti, presidente dell'Associazione dei parenti delle vittime. Ancora incidenti mortali sul lavoro. Ad Ancona un operaio è stato investito e ucciso da una fiammata durante la lavorazione di una nave. Un suo collega è gravissimo. A Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano, un operaio è morto nel crollo di un solaio. Paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove un 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 cm. Il ragazzino ha aggredito, ha reagito e si è ferito a una mano nel tentativo di difendersi. E intanto sarà preso in carico dai servizi sociali di Lamezia Terme il 14enne, fermato una settimana fa, perché avrebbe pianificato di accoltellare l'insegnante di italiano. È morto Peppino Mazzullo, la voce storica di Topo Gigio. L'attore e doppiatore messinese si è spento oggi nella sua casa di Santo Stefano di Briga, dove era nato e dove era tornato a vivere dopo il ritiro dalle scene. In giugno aveva compiuto 100 anni.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: E noi ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
7: Have fun with
8: 6 e 7 ottobre, festa delle offerte Amazon Prime. Tutti i dettagli su amazon.it/prime. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.

0: Sì, mi hai fatto ridere.
1: Faccio ridere perché gli dico Valentini.
2: Hai messo uno specchio sul vetro?
1: Sì, messo uno specchio sul vetro per truccarmi.
2: Uno specchio retrovisore?
1: No, è uno specchio che ingrandisce tipo 100 volte perché non vedo niente.
2: Ma con la ventosa? Ma questo è un prodotto stupendo, da, solo da avere.
1: Prodotto dell'Ottocento, però.
0: Non molto
1: è
0: carino.
2: Beh, perché
0: niente
2: tu l'avevi
0: di
2: mai
0: nuovo.
2: Visto?
0: Mai visto.
2: Vedi?
1: Ragazzi, ma non vi truccate.
0: Cioè. Io oggi ho messo la BB cream che mi hai consigliato tu.
1: E?
0: Ditemi voi.
1: No, bene, dai.
0: Bene?
1: Sì. Uniforme.
0: Diego?
1: No,
2: no,
1: io no, dico
2: uniforme,
1: sì.
2: Uniforme.
0: Ah, ok, non ho messo altro se non un filo di mascara.
2: Sì, quello
1: però,
2: si vede.
1: Secondo me, già che lo metti, metti un po' di blush.
0: Perché sennò spatte.
1: È un po' tanto uniformante,
0: okay.
1: Capito?
0: Domani,
2: sì.
0: Domani.
2: Sì.
1: Domani è un altro giorno.
0: Ci si strucca con la BB cream o vale?
1: Beh, no, fai te, vai
2: vale.
1: A letto così, ma vale.
0: Beh,
1: no.
0: Crema,
1: è colorata,
0: no?
1: Dai.
2: Hai fatto male a consigliargliela, vedi?
1: Anche io ancora, ci credo. Gara sono dura, eh?
2: Sì.
1: Sigla.

0: Bello.
1: Sì.
0: Bello, perché lei non ha detto benvenuti.
1: No. Cambiare un po'.
2: Sì, perché poi è benvenuti, benvenute, diventa Pinocchio, secco, Pinocchio. Così. Poi ognuno si sentirà benvenuto, non benvenuto. No. Nel senso, c'è anche gente che non ha piacere,
0: Ah, di benvenire.
1: Di ben trovare.
2: Di ben trovare.
1: Come trovate? Cosa trovate?
2: Trovate tanta roba. Oggi tanta roba, è un bel mistone. Abbiamo occasione anche di solleticare l'emotività attraverso la musica con uno speciale di Ciocca. Parleremo di Patch. Aspettavo questo intervento. Mi deluderà?
0: No. Ah. Sì. Non ti sorprenderà, cioè non c'è niente che tu non sappia già, forse qualcosina. Ah. C'è giusto una robetta che dici: ah, non lo sapevo.
2: Ok.
1: I Patch.
2: Sì. Laveremo i piumini in lavatrice.
1: Allora, ecco, io ve lo dico già, ve lo dico adesso. Togli un attimo, ve lo dico. Le notizie che ho io, allora, quella sul piumino è molto interessante.
2: Ok.
1: Tutte le altre vi deluderanno, non perché sono brutte le notizie, per le verità che contengono, ve lo dico.
2: Ah, okay. Però quindi ci sono delle verità in ballo oggi.
1: Amare, amarognole.
2: Beh, però comunque è una, cioè, dal punto di vista emotivo fa. Anche dal punto di vista, diciamo, del contenuto radiofonico, dei autoriale.
1: Dei piccolissimi shock.
2: Ah.
1: Dici, ah.
2: Ma beh, dai. Rispetto alla noia mortale di quelle cose che delle volte ci dici. Oppure
1: grazie.
2: Di quel nostro allungabrodo. No,
0: certo, certo.
1: Un piacere.
2: Va bene, cioè, quindi la forza di non aspettarmi niente di speciale, ma purtroppo
1: no.
2: L'istinto mi dice sarà pazzesco.
0: Ma vogliamo partire dal piumino? O ce lo teniamo per dopo?
1: No, ma secondo me seguiamo anche un po'. Cioè andiamo così.
2: Perché stai mettendo le mani avanti delle tue di notizie invece, Vale. Quindi avremo belle cose interessanti. Vai Diego e la fuffa con la Vale.
0: Esatto.
2: Va bene, ma ci sta.
0: Esatto.
2: Dai. Va bene così, l'importante sono le belle canzoni.

0: Osborne. Io lì le voglio bene. Forse ha preso un paio d'etti, si sta un pochino riprendendo.
1: Sì, si sta riprendendo.
0: Tutti molto preoccupati. Sta un pochino meglio.
2: Pesava un po' troppo poco.
0: Sì,
2: poi,
0: sì, si era, aveva accusato moltissimo la morte del padre.
2: Papà.
0: Sì.
2: Molto incupita.
0: Sì, invece sì. No, devo dire che forse si sta un po'
1: ripigliando. Sì, sì. È arrivato questo messaggio. Sono due in realtà.
3: Che sono Umberto e aspetto un fratellino, vorrei che sia Massimo. Sapete che mi dondolano due denti, tra poco è il mio compleanno.
0: Porca ragazzi,
1: ha rimandato.
3: Ciao Pinocchio, sono Umberto, sono quello che fa i capricci, mi dondolano due denti. Sapete che voglio aspettare che aspetto un fratellino, lo vorrei che è Massimo. E poi ho già iniziato la primaria.
0: Ok.
2: Beh,
0: un momento molto intenso della tua vita, Umberto. Dondolano i denti, arriva un fratellino, cominciata la primaria.
1: Tra poco il compleanno.
0: Secondo me è l'occasione per fare più capricci del solito. Perché? Perché sei molto sotto pressione. Sì. Quindi falli serenamente. Se poi fai dei disegni, mandali, perché sei tra i più bravi del mondo.
1: È vero,
2: sì,
1: è vero.
0: Ok? Boh, poi.
1: Poi cominciamo con una delle notizie incredibili di Diego.
2: Allora, cominciamo con una notizia che riguarda una sensazione che molte persone hanno. Per esempio, appena è successo davanti.

0: davanti a me più volte che lei lo dicesse, ma è una cosa abbastanza condivisa, quella che ti squilla il telefono, vedi il nome della persona che ti sta chiamando, per cui è una persona che è in rubrica,
1: sì,
0: e tu dici: non ci credo, stavo pensando a questa persona adesso.
1: Oh, stamattina.
2: Stamattina. Sì, sì, stavi per chiamare tu questa persona.
0: Tu dici, sì, vabbè, ma è incredibile.
2: Sì, a me succede, e anche a me anche succede, anche se non l'hai mai visto, anche a me succede.
0: Perché non me l'hai mai detto. Però non è polemica, non è una gara. Anzi,
3: è uno... strana oggi la Valle, te lo dico.
0: Strana, sì, è strana. Mai. Comunque, la cosa che uno pensa è: oddio, cosa sarà? La telepatia, un po' streghetto, streghetto, il
3: mondo
0: cosmo,
3: parla,
0: il mondo,
3: vuole dire qualcosa.
0: La serendipity, quelle robe lì. Allora, hanno sottoposto a un numero importante di persone a un esperimento. Tra l'altro, due professori.
3: Diego, sentiti sereno di non dire un numero importante. Ultimamente fa questa.
0: No, perché...
3: cioè, sentiti sereno, no. L'ha fatta anche a 5 persone. Non
0: ragazzi,
3: importa.
0: Spesso le diamo notizie di esperimenti
3: capito,
0: fatti a 7 persone.
3: Ma non tu, non sentire questa pressione, se posso. Ma cioè, non importa. Non importa. Sì.
0: Perché.
3: Per rendere credibile. Sai da dove abbiamo preso quella notizia, Diego?
2: Sì,
3: dalla
2: pattumiera.
0: Stedal.
3: Sentiti sereno.
0: Tom Stedal e Patrizio Tressoldi, che sono i due professori.
2: Patrizio Tressoldi.
0: Proprio lui. Proprio lui. L'avresti
3: allora,
0: detto?
3: Allora va
0: hanno
3: bene.
0: Fatto questo esperimento, hanno messo insieme queste persone, insomma, hanno fatto delle prove dicendo. Prova, dai, adesso da una parte tu adesso pensi molto alla persona che chiamerai. Le persone erano, cioè, dall'altra parte dovevano immaginare chi le avrebbe chiamate. Insomma, hanno
3: non
0: fatto...
3: è riuscito perché così a comando non viene, dai.
0: Allora, diciamo le risposte esatte, cioè le persone che hanno azzeccato la persona che le avrebbe chiamate, erano meno del 50%. Ma la cosa è, avendo due possibilità, insomma, hanno capito che è veramente molto casuale e che quindi non c'è nessuna serendipitità. C'è nessun cosmo, nessun ingranaggio.
3: Okay.
0: L'unica spiegazione che è stata data, come al solito, è che il nostro cervello è il nostro peggior nemico, è il nostro peggior truffaldino. Perché?
3: Perché
0: il cervello pensa già più volte a quella persona.
3: Okay.
0: Solo che tu ti accorgi di averla pensata solo quando a stretto giro la persona ti chiama. Ma nel tuo cervello il suo nome
2: già girava da un
0: rimbalza
2: po'.
0: Come una pallina del flipper. Capito?
3: Non lo so. Figurati.
0: Io guarda, non è tanto per Tom Stedal, ma Patrizio Tressoldi, io quello che fa, sì. Io gli credo. Mi
3: no, ma figurati. Resta comunque affascinante quella cosa per la quale comunque pensi distrattamente a qualcuno e poi, capito?
0: La cosa divertente con cui finisce l'articolo è: comunque sentitevi autorizzati per una ragione o per l'altra di dire alla persona che vi chiama, chiunque sia, lo sapevo che mi avresti chiamato.
3: Ma infatti.
0: Perché tanto comunque in qualche modo nel cervello il suo nome c'era.
3: E infatti. No, comunque, sono d'accordo. È bello che la scienza ci lasci liberi di farlo.
2: Tressoldi esiste veramente?
3: E secondo te, ma se l'inventa?
2: No, a un certo punto ho pensato magari ci hanno voluto per culare, ha messo un nome. E invece è un gran ricercatore dell'Università di Padova.
0: Ti dico che mi fido. ma non...
3: E peraltro potrebbe magari anche ascoltarci o gli dicono di
2: potrebbe.
3: Noi.
0: C'è la foto?
2: Adesso lo cerco.
3: No.
0: Per vedere a questo punto.
2: Un attimo, Patrizio.
0: Tieni pronto.
2: Soldi a ricercatore. Un
0: Padova.
2: Attimo, scusate. Metti un disco, dai.

0: Yeah.
1: Allora ragazzi, aspetta che devo guardare la Marta. Fammi solo. Sta venendo in onda.
2: Comunque sa di sì.
3: Sì.
2: Sa di sì.
1: Allora abbiamo, puoi fare un riassunto per favore?
2: Allora abbiamo dato la prima notizia di oggi, che è quella che, secondo, per la quale due ricercatori hanno fatto una ricerca scientifica per, e con la quale hanno confutato quell'idea per cui quando ti chiama qualcuno e hai il nome in testa ti dice non riesco a dirla. ti ho pensato tutta la mattina e adesso
1: allora
2: i due professori sono uno che ha un nome e un cognome straniero e uno che ha un nome e un cognome italiano, Patrizio Tresoldi, che
1: e la Vale pensava
2: citato.
1: Fosse un trick per convincerci a leggere la notizia. Tresoldi,
3: esatto.
1: Pensa se ci ascoltasse.
3: Eh,
1: al telefono c'è Nicole. Nicole,
4: ciao.
1: Giuro.
4: Io sto andando tra l'altro ad un appuntamento di lavoro, vi stavo ascoltando in macchina come al solito.
1: Sei la figlia di Tresoldi?
4: Giuro,
2: ragazzi. Allora,
1: ma è un sogno. È un sogno.
4: Io non faccio le cose intelligenti che fa mio papà. Però.
3: Ricercatore e psicologo italiano del Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova.
2: Dove?
1: Gli errori li ha fatti perché la figlia ci ascolta, quindi qualcosa è andato come è andato. Però io me lo sentivo che avresti chiamato, sempre per confermare la ricerca di tuo padre. Mi sento libera perché giustamente ha detto sentitevi liberi.
2: Sì, cioè lo sapevo che avresti chiamato. Sì, esatto.
4: Certo, hai visto?
1: Senti, tu di che cosa ti occupi, Nicole?
4: Ah, niente di serio, io faccio marketing, per cui...
1: Ah, ok.
2: Scusami, io ho controllato, sei sociologa, digital strategist, dai.
4: Sì, è vero.
2: Scusa.
1: Non buttarti giù, Nicole, no. Con un padre importante è un attimo, ok?
4: No, è forza dell'abitudine, avete ragione.
1: Ok, e adesso stai andando a un appuntamento di lavoro, dicevi?
4: Sì, sto andando a un appuntamento, tra l'altro per una collaborazione, per cui se mi fate un in bocca al lupo, io tengo le dita incrociate, perché è davvero, davvero importante.
1: Un colloquio per un lavoro importante che ti piacerebbe?
4: Sì.
1: Ok, guarda. Senti, noi intanto nel nostro piccolo possiamo fare questo per te.
5: Questa settimana in regalo i biglietti per il film concerto Queen Budapest.
1: Li vuoi dare a tuo padre, li tieni tu, sì. Come meglio credete.
3: Guarda, possiamo darvene anche quattro.
1: Sì, sì.
3: Cioè due a te e
1: per
3: due a tuo
1: disturbo,
3: papà.
1: Per il disturbo.
2: Che quasi facevamo partire il culino a tuo papà.
1: Esatto. No, Nicole, una cosa, secondo me è più elegante se questa storia la teniamo tra noi e non la diciamo a tuo padre.
4: Ok. Io quindi stasera che devo andare a prendere, perché fa il nonno ovviamente, e devo andare a prendere il bambino, non glielo dico.
1: Ma non...
2: Vedi tu.
1: No, io quello che penso è lui fa degli sforzi, delle ricerche così... Poi noi ne parliamo in questi termini, non vorrei la messa male. Scegli tu quello che fa.
4: Ne sarà contento, sarà contento.
2: E allora portagli i nostri saluti, dai.
3: Di che se ha novità di scriverci direttamente.
4: Dai, vai, vai a te direttamente. Esatto.

0: Valentina Ricci.
1: Esatto. Amore, dai.
2: In bocca al lupo.
1: In bocca al lupo, ricordaci sapere come va. Ok?
0: Assolutamente.
1: Dai,
0: grazie,
1: un bacione. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. Ragazzi, cioè, vi prego. Pronti a risparmiare? Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime.
3: Vivete l'emozione dei grandi affari con due giorni di offerte incredibili su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro.
1: È il momento di prepararsi per la festa delle offerte Prime. Iscrivetevi oggi stesso,
4: solo per i clienti Prime. Vai su amazon.it/prime per tutti i dettagli.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
7: Dai mamma, solo il blazer.
8: Il denim M.
6: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
9: M, sempre con me.
10: Sei nell'anima.
11: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
12: Goccia, goccia.
13: Una finestra è una finestra.
14: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
13: Vedo.
14: La maniglia centrale è davvero elegante.
13: Sì, bella.
14: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
13: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
15: Ocnoplast. Le finestre di design.
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
17: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
19: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
5: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente. Sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: La caccia al tesoro più diabolica di sempre è tornata. Io sono Francesco Lancia e ho progettato per voi una serie di enigmi. Se riuscirete a risolverli tutti, potreste ottenere l'ambitissimo Diamond Pass. Un pass speciale che ti permette di entrare gratis a Lucca Comics and Games con abbonamento Level Up per il resto della tua vita. Dal 24 settembre cercate il podcast Caccia al Tesoro sulle vostre piattaforme preferite e che vinca il migliore.
19: Una produzione One Podcast.
11: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. Sei giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
7: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
7: Il crudo.
3: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
13: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Ragazzi,
0: c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
20: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
20: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
20: Ma allora... selfie illimitati.
21: Con la nuova offerta Sky Mobile hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
22: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99€, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale, solo su Radio.

0: 23, Radio DJ, il pubblico in delirio. Del resto, molto noi, eh.
1: L'opera di tre soldi.
0: Tra l'altro gente anche molto incuriosita da Nicole.
2: Sì.
0: Da Bari arrivano estimatori dicendo sentiamola più spesso la Nicole. Però credo sia già
2: accompagnata. Non lo sappiamo, però
0: ha un bambino o una bambina di cui tre soldi è nonno. Usciamone
2: perché dobbiamo parlare dei nostri amati cani.
0: Ok.
2: Perché c'è questa notizia che sta girando un po' in questi giorni, per cui uno chef tristellato, uno dei più famosi chef francesi viventi, pioniere della cucina molecolare, Thierry Marx, ha realizzato una speciale cena degustazione per cani.
0: Ma all'interno del suo ristorante ha aperto un posto apposta?
2: No, è stata una tantum
0: all'interno di una,
2: un evento.
1: Un genio del male del marketing, giustamente.
0: Beh, ragazzi, sì, dove c'è richiesta poi nasce l'offerta.
2: E di richiesta ce n'è tantissima. Lui nello specifico ha realizzato un riso saltato in padella con carote schiacciate, sugo di pollo in gelatina e una decorazione di fiori.
0: Se la figlia è all'ascolto,
2: ci invitasse a cena.
0: Ci mandasse due polpette.
1: La figlia di Thierry.
2: Sì.
1: Peraltro io questo riso lo mangio io volentieri.
0: Certo.
1: Le canne, lo voglio io. Scusa.
2: Certo, però il fenomeno è sempre più esteso. Sì. Poi, tra l'altro, in tutto il mondo, sempre più ristoranti ti danno la possibilità di scegliere dei piatti per il cane che ti accompagna.
0: Ah, vedi.
2: Ci sono ancora non sono tantissimi, però ristoranti ad hoc per cani.
0: Sì, sì, in Giappone ce n'è un botto. In questo momento quelli che vanno molto sono piccoli bar, sale da te, dove vai tu e il tuo cane.
2: Sì.
0: Cioè a due, capito? Con la doppia porzione. Sì. C'è il pasticcino fatto versione cane, versione tua. Capito?
2: Molto bello. Molto
0: e poi
2: bello.
0: Spa per i cani tantissime in Giappone, tantissime. Ma parliamo di listino prezzi.
2: Parliamo
0: caro
2: di
0: caro mi costa.
2: Esatto, parliamo di listino prezzi di una del rinomato marchio di pasticceria di lusso per cani con sede a San Francisco. Mishka, che è uno dei più famosi, nonché pioniere.
0: Ok, la Marta ci legge i prezzi. Lei è addetta a leggerci i prezzi.
1: Hai detto
3: cose che stranamente
1: pioniere,
3: non comprerei.
0: No, ok, se è vero, tra l'altro.
3: È la prima volta che vi parlo
0: quindi
3: di qualcosa
0: un distacco
3: che non
0: emotivo.
3: Comprerei. Sì.
0: Okay.
3: Sì, sono riuscita a farlo più facilmente.
0: Ok.
3: Allora, partiamo dalla cosa che costa, le due cose che costano di più, che sono le torte, quelle un po' più grandi.
0: Ok, cioè, da dividere con gli amici per il compleanno, no?
3: Vabbè, io sei un cane molto affamato.
1: Gli amici di chi?
0: Cioè, del cane.
3: Se fai la festa.
0: La Gina fa il compleanno giù in piazza.
2: Certo.
1: Ok.
3: Tra l'altro lo stesso giorno mio, quindi mi frega anche gli amici. Allora, c'è la torta personalizzata. Si può scegliere fra quattro gusti: manzo, agnello, pollo o tacchino.
0: Ok.
3: E costa $97, che sono circa
0: Mortacci.
3: 85 euro. Che però non è la più la cosa più costosa in assoluto, scusami, è la torta di cuori che si abbracciano. Sono tanti cuoricini tutti incastrati uno con l'altro.
1: Ma cuori veri?
3: No, cuori fatti di manzo, agnello, pollo, tacchino.
2: Ok, la domanda era lecita.
3: Certo. E costa $99, che sono circa 87 euro.
0: Ma perché è più difficile da fare, forse?
3: Sì, poi è grande.
0: Ah, ok.
3: Adesso passiamo ai set, invece, dove prendi un po' più di cose. Allora, c'è il set di premietti gourmet. Sapete che sempre gli stessi gusti, quindi manzo, agnello, pollo, tacchino.
0: Ok.
3: Dalle foto sembrano circa 20, sono $79, 69 euro circa. E sono a forma di orsetto, cuore, fiorellino, zampetta.
1: Vabbè, sono 3 euro all'uno,
0: ma il premietto, sai quanti ne vanno?
2: Certo.
3: Sono dei pasticcini, tipo, un po' più grossi dei premietti. Cioè, non è una crocchetta.
0: Ok.
3: Poi c'è il set di premietti e torte piccole. Sono due tortine più 10 premietti. $77, 67 euro circa.
1: Ti dirò.
0: Tanto
2: sì.
3: Ma andiamo avanti. C'è anche il set regalo con due tortine.
0: Questa musica da show televisivo americano con la Marta.
3: Sono proprio io.
0: In bikini, tra l'altro, fa questo servizio.
3: Sì, poi è proprio il set dove vengo meglio, tra l'altro, il bikini. Allora, potete prendere un set regalo di quattro tortine piccole, che sono $74, 65 euro circa. Sempre scegliendo fra i quattro gusti.
0: Ok.
3: Poi abbiamo una cosa diversa, delle polpette fatte a mano del tutto naturali, $18, quasi 16 euro per un barattolo solo.
0: Io prendo polpette.
2: Ok.
3: Si può scegliere fra tre gusti, pollo, manzo e agnello. Il tacchino non c'è.
0: Pollo, dai.
3: Ultima cosa,
0: Virgino non c'è.
3: Ultima cosa, una bevanda al collagene al gusto manzo. Sono $19, quindi 17 euro circa per 100 ml.
0: È una lattina?
3: No, è una bottiglietta.
2: Ah, ok. 100 ml, proprio niente.
0: E niente.
1: È uno sciottino di collagene.
0: Un ciupito di collagene, perché il cane va sotto, però.
2: Sono molto belli, sono bellissimi da vedere.
3: Sono stupendi.
0: Com'è il barattolo di polpette? Perché mi ispira.
3: Allora, è normale il barattolo di polpette. Davanti c'è l'immagine dell'animale che tu hai scelto, cioè del gusto che hai scelto. Però ci terrei a dirvi una cosa, che voi potete scegliere due opzioni. La prima, che è quella di comprarlo sul sito, una volta ti arriva a casa, fai la tua festina, basta.
2: Okay.
3: La seconda opzione è che lo fai in abbonamento. Quindi certo, ogni anno ti arriva e li costa meno. Lasciate che vi dica, è un affare.
0: Marta, sei preziosa!
1: Grazie!
3: Grazie a voi!

0: entusiasmo per questo Frankie Valli 1978. 17:41 Radio DJ, una notizia di Diego, non citare nessun tipo di ricercatore.
1: Vabbè, però
0: no, è che improvvisamente però non ci ascoltano.
1: Non mi dovete tarpare le
0: questa
1: ali.
0: Questa però è colpa tua, Valentina. Ma pure di fare la scienza sexy, hai capito? Si è diffusa la voce e i colleghi la seguono.
1: Invece, volevo parlarvi ancora di cibo, un po' legata alla notizia di prima, perché mentre si snocciolavano tutti i premietti con i vari gusti di questi prodotti per i cani, pensavo tutti i gusti che non posso mangiare, perché io per esempio sono vegetariano adesso, no? E quindi non mangio più la carne.
2: Sì.
1: Allora, però, quando cosa succede quando fai una scelta di questo tipo? Che se ti propongono un piatto che non conosci e chiedi a qualcun altro di assaggiarlo, se non hai davanti gli ingredienti o se non puoi chiedere con cosa è stato fatto, perché a volte magari, non so, ci sono...
0: No, non ho capito.
1: Cioè, se un piatto che non conosci, tu devi chiedere gli ingredienti o a qualcuno di assaggiarlo per sapere se c'è la carne, per esempio.
0: Ah, ok, sì.
1: Ok? Quindi è un limite che io non avevo prima, perché io sono uno abbastanza curioso. Il mondo si divide tra i curiosi dei piatti che non conoscono,
0: sì,
1: e quelli che invece, se non lo conoscono, non vogliono neanche, gli fa schifo solo l'idea.
0: Sì, di mezzo ci sono anche tipo te, che se non vuoi mangiare la carne...
1: Però appunto ho scoperto un limite, perché un piatto nuovo devo sapere se c'è la carne o no, l'ho capito. Perché parlo di questo? Perché è stata fatta una ricerca sulle persone, su quanto le persone siano disponibili o meno a mangiare cibi che non conoscono.
0: Ho una domanda, erano in tanti, l'hanno fatto su tante persone.
1: adesso ti dico il nome della persona, però così impari. Il nome della ricercatrice.
2: E tra l'altro ieri un'ascoltatrice ha mandato un audio nel quale diceva, si ricordava che quando Diego non c'era avevano detto, cioè io avevo parlato male di lui, avevo detto che non ha un buon palato, che a lui basta mangiare.
0: È la verità, ho detto.
1: Che no, che l'abbia detto è vero, che lo pensi anche.
0: Sì, ma non è la verità.
2: Ma non è la verità, no, si faceva
1: molto,
2: per ridere.
1: Io ho molto appetito. E comunque la ricerca ha dimostrato che la maggioranza delle persone più aperte a cibi che non conoscono contengono tutti i daltonici possibili. Cioè i non daltonici, i daltonici sono sicuramente persone più aperte a mangiare cibi che non conoscono. Quindi da lì sono risaliti e hanno scoperto che il colore del cibo è una grande discriminante, per cui i daltonici che hanno meno variabili si abituano,
0: si spaventano meno, cioè rimangono meno impressionati,
1: si abituano prima a doversi fidare, capito?
2: Ah, sì,
0: cavolo.
2: Beh, interessante.
1: Vai a fare.
0: Adesso,
1: no. Vai a mangiare.
2: Allora, dai. Mi è venuto da ridere, ma lo pensavo veramente.
0: No, per via di quella roba che ha detto, maleducata su di te. Allora adesso cercava di bilanciare.
1: Certo, con le mani poi con le mani conserte e il dito sotto il mento. Interessante.
2: Mi avete sgamato.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: 17:47 Radio DJ, a te la parola, Valentina.
1: Quella col palato fino.
0: la raffinatona.
1: La gourmet.
2: A grande richiesta torna una rubrica che ha anche una sigla.
1: Non ci credo.
2: La rubrica della banana.
1: Ti sei fatta mettere la sigla
2: di Gianni Drudi.
1: Tirami su la banana.
2: Col bacio. Sì. Allora, innanzitutto volevo darvi
1: la gourmet,
0: la scienziata.
2: Volevo darvi un dato. Solo in Inghilterra ogni giorno vengono buttate 1,4 milioni di banane ancora commestibili.
0: Perché non hanno Diego?
1: Questo non lo accetto. Solo, io non lo accetto.
0: Solo no, Diego. Le banane marce le ha sempre mangiate, no, le nostre.
1: Oggi ho mangiato un kiwi, ragazze.
2: Però.
1: Ho fatto fatica anche io.
0: Non ci credo.
1: Però gli ho detto: no, torna da questa parte del mondo. Torna di qui. Era tutto già andato all'altro mondo. L'ho tirato fuori.
2: Quelle annerite. Le annerite vengono buttate, si anneriscono tutte perché hanno un enzima che provoca l'imbrunimento. Ma un'azienda inglese è riuscita a intervenire sulla genetica della banana, andandola a migliorare e rendendola di fatto una banana che non si annerisce mai.
1: Ah!
2: Quindi non è un...
0: Diego, cosa gli diamo poi?
2: Restano i kiwi.
1: Io mangio anche verde la banana. Cioè io la mangio.
0: Tu le mangi, sì. Allora, la cosa peggiore che ti ho visto mangiare era quell'anguria riccione quell'estate là.
1: Mamma.
0: Era...
1: Feteva, da lontano.
0: Allora, Vale, era... tu prendi una persona, ammazzala di botte. Dopo qualche giorno, l'internato
2: sì,
0: livido,
2: certo,
0: livido proprio di
2: capito.
0: Capillari rotti, di gonfiore. Era così.
2: Però questo, adesso Diego, non per rincarare la dose, ma quando dicevo che tu non hai cioè che mangi anche le cose.
1: Vorrei dire che in certi ristoranti dove vai spendendo molto, va molto il cibo fermentato.
2: Sì,
1: pagato
2: sì,
1: caro.
0: Sì, sì, è un po' diverso. Ma cos'è insomma, che ti ho dato l'altro giorno da mangiare? Ah sì, le giuggiole con la buccia, il nocciolo e tutto.
1: Sono grandi così, si mangiano, sono buonissime le giuggiole.
0: Come gli asini.
1: Gli asini.
2: Comunque, ci siamo quasi, stanno per arrivare. Perché non, cioè, sono banane, non pensiate che siano giuste.

0: Ci sentiamo tra poco perché Pinocchio continua.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Salti o non salti? Alla DJ Tendi Milano la staccionata si può saltare, lo stand cuore no. Passa a trovarci per scoprire e assaggiare i nuovi gusti delle sfoglie e le nuovissime fette croccanti. Cuore, salti o non salti?
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
4: Dai mamma, solo il blazer.
5: Il denim M.
3: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
6: M, sempre con me.
7: Ehi Proxa.
8: Dimmi pure.
7: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, ma stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
8: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
9: Proggy, felici voi, felice la natura.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: C'è una nuova forma di energia dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
12: Quando il reflusso si fa sentire con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
13: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
14: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
13: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
15: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
16: Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
18: E che sapori, Antonella!
19: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, Buona Spesa Italia.
20: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
21: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
22: Verde, rosa, arancio.
23: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
22: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
24: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
22: Scegliamo anche domani, vero?
24: Fruttolo, scegliere fa crescere.
25: Se ti piace la frutta, mangiatela tu.
26: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
27: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
28: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.

0: sentirò grande.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li sogniamo. Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 18. DJ!
5: Edizione flash del notiziario di Radio DJ. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato di rafforzare i controlli di sicurezza dopo l'incidente che stamattina ha coinvolto un volo della Fly Dubai, diretto da Dubai a Tel Aviv. Secondo quanto confermato dallo stesso Netanyahu, il copilota ha coltellato il comandante e ha tentato di fare precipitare l'aereo. Alcuni passeggeri sono riusciti a riprendere il controllo dell'aereo e a farlo atterrare in Arabia Saudita grazie all'intervento di piloti fuori servizio a bordo. Dopo i controlli effettuati dal Mossad, i circa 170 passeggeri israeliani sono stati imbarcati su un altro Aerofly Dubai e portati a Tel Aviv. Nuovo balzo dell'inflazione. Per le stime preliminari dell'Istat, a settembre l'indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,7% su base mensile e del 4,2% su base annua, il dato più alto da 3 anni. A pesare i prezzi dell'energia. Sale il carrello della spesa, che registra un rincaro dell'1,7%. Siamo allo sport, il calcio. I rivali del Manchester City chiedono che il club venga sanzionato già entro la fine del campionato dopo il verdetto della commissione indipendente che ha riconosciuto la società colpevole delle violazioni finanziarie contestate dalla Premier League. Il City, che ha annunciato ricorso, continua a respingere le accuse e l'ex tecnico Guardiola assicura: sarò sempre al fianco del mio club, del mio proprietario, del mio presidente, dei giocatori, dello staff e di voi tifosi. Ce la faremo insieme.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: E noi ci risentiamo tra un'ora.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
11: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: Pinocchio su Radio DJ, One Nation, One Station.
13: Pinocchio!
14: Let's go.

0: Smith, Vale. La Miley? Ah. Lei è brava a cantare. A me piace di più quando fa le ballate, però.
1: Le ballate, le ballate, dai.
0: Aiuto, non vi sento più.
2: Siamo qua, Vale.
1: Eccoci.
2: A lei Valentina. Piace le ballate, tirami su.
1: Vabbè, tirami su le ballate col bacio. Allora, una notizia tecnica interessante che piacerà molto a Pina, ma che piace molto perché parliamo di come pulire in maniera definitiva, in modo corretto, un indumento che adesso dobbiamo tirar fuori tra poco, il piumino.
2: L'abbiamo messo ieri sera doppio, un caldo stanotte che siamo crepati, ora mi ha messo mezzo.
0: Ah, no, quel piumino, no, il giubbotto.
1: Io parlavo del giubbotto.
2: Ah no, noi del letto l'abbiamo messo.
1: La questione lì è le dimensioni, nel senso che adesso vi spiego. Comunque, la notizia è, non siamo più costretti ad andare sempre solo in tintori lavanderia a fare a lavasecco a far lavare i piumini. Perché allora
2: giubbotti imbottiti.
1: Sì. La buona notizia è che per la maggior parte dei piumini moderni la lavatrice non solo è possibile, ma spesso è perfino preferibile. Perché? Perché la lavanderia a secco ha dei solventi che rovinano il trattamento antipioggia del tessuto esterno del piumino.
2: Ah. Quindi, allora, di base la notizia buona è che non ci sono più le piume dentro, quindi si possono lavare, certo, perché sono sintetici.
1: Sì. Dipende, ci sono anche quelli ancora con le piume.
2: Sì. Però quelli lì non li lavi.
1: La polemica.
2: Quelli lì non li lavi.
1: Li lavi. Li lavi anche quelli. Io questa è la notizia. Intanto
2: aveva detto che ci saremmo innervositi.
1: Devo dire, il tema dell'imbottitura è il tema focale, ma come si tratta? Un attimo, adesso andiamo per ordine.
2: Ok.
1: Il grosso tema è leggete l'etichetta. L'etichetta vi dirà se è possibile lavarla in lavatrice oppure no. Se nei rari casi non c'è scritto che si può lavare in lavatrice, voi potete con un panno e con del sapone di Marsiglia pulire i polsini dove c'è magari il fondotinta, il rossetto, lo sporco a mano, e poi quella la dovete portare al lavasecco.
2: Okay. Okay.
1: Negli altri casi di solito c'è 30-40 gradi.
2: Certo.
1: Il tema è lavare a bassa temperatura, ma il nemico vero è la centrifuga.
2: Certo.
1: Quindi cosa succede? L'ideale sarebbe mettere a lavare con un detersivo
2: per delicati.
1: Sì, per delicati, lavaggio delicato, no ammorbidente, perché l'ammorbidente fa il papocchio con le piume.
2: Okay.
1: E lei in papocchi non si scioglie più da dentro l'imbottitura.
0: Oh mamma
1: no
0: mia.
1: Ammorbidente. Poi poco piuttosto risciacqui due volte, ma no centrifuga, pochissima centrifuga, la più bassa possibile. Poi quando lo tiri
2: 400
1: quando lo tiri fuori andrebbe steso per in orizzontale piano. E ci mette due giorni, anche tre, va benissimo.
0: E non puzza poi, no?
1: No, perché dovresti fargli prendere aria da sdraiato. E
2: io dico,
1: però ogni tot ore, lo fai una volta l'anno, dice una volta l'anno non di più,
0: okay.
1: Ogni tot ore
0: giri.
1: Spiumacciarlo un po' come fosse un cuscino e anche toccare i quadrati, che è trapuntato il piumino, no?
0: Sì.
1: I quadrati, ogni quadrato ha dentro un tot di imbottitura per aprirla un po' e farla respirare.
2: No raga, no, per me è un no.
1: No,
0: anche per me, lavanderia.
2: Tutta la vita.
0: Ma sì, lavanderia, dai.
1: Ma io non vi ho chiesto cosa ne pensate.
0: Ah, non era un sondaggio, non avevi aperto un sondaggio?
1: No, no. Uffa, sembrava bello.
2: Beh, bello. Cosa ti è sembrato bello esattamente?
1: Sì, la troppa centrifuga sgonfia il piumino.
2: Questo ti è sembrato bello?
1: Sì.
0: Ah, beh, ha dato delle indicazioni per chi vuol lavare.
1: Se volete solo togliere l'odore di chiuso,
0: ragazzi,
1: dopo
0: è arrivato il messaggio.
1: Aspetta, se è arrivato, se volete io finisco. Se volete togliere l'odore di chiuso, che adesso lo tirate fuori dall'armadio,
0: sì.
1: Svaporate, il vapore è il vostro alleato.
0: Ok.
1: E poi all'aria aperta.
2: Lorenzo, lavandaio, dice: smettete di toccare temi che non conoscete. Allora, Lorenzo, tu hai ragione. Però al tempo stesso, se smettiamo, chiudiamo il programma.
0: Certo, di cosa parliamo?
1: È questo, parliamo
0: solo
1: di roba
0: musica
2: che non conosciamo, con supponenza, tra l'altro. Facciamo, se non ti dispiace.
1: Con superficialità, improvvisazione.
0: Sì, io mi permetto di salutare la mia lavatrice, che da quando me l'hai fatta lavare puzza.
2: Ma io non
1: che cosa?
0: Io me ne stavo tanto
2: secondo
0: bene.
2: Secondo me lei ha smosso le muffe dietro e da là ciao.
0: Evidentemente.
2: Ma l'hai fatto il trattamento quello là?
0: L'ho fatto.
2: Con l'acqua bollente?
0: Con l'acqua a 90 gradi. Sì.
1: Puoi provare con...
0: Ho già fatto anche bicarbonato aceto per non saper né leggere né scrivere. Ma
1: forse di passare un po' di acqua e candeggina dentro dove c'è la muffa.
2: Mi ha fatto vedere cosa veniva fuori da là, forse il fatto che fosse fermo.
1: Hai smosso l'inferno, hai aperto la bocca dell'inferno che era lì nello blò.
2: Sai che c'era il kiwi che hai mangiato stamattina, salutava da dietro lo blò.
1: Quello. Aveva quell'odore lì. Sì.

0: radio DJ sei triste?
1: No, perché?
0: No, no, quella roba dei piumini.
1: Non me ne frega niente, ragazzi, di quello che pensate di me.
2: Giustamente.
0: Bello. No. Questo sì, è la nostra forza.
1: Sì, sì, sì.
0: Tanto sai che se hai bisogno veramente di noi, noi ci siamo.
1: Lo so, lo so. E comunque io ci sono per voi.
0: No, no, lo so, lo so. Vabbè,
2: adesso c'è Ciocca.
1: Che gioia.
0: Dai, allora, vai.
3: Buon pomeriggio, ciao. Ciao.
0: Attenzione, ciao, a citare chi fa le ricerche e tutto quanto, eh?
3: Sì, sì, io cito la neuroscienziata Valerie Salimpour.
1: Potrò pensare ad altro.
3: Nel mentre ho cercato informazioni, Valerie, credo che difficilmente dei parenti ci stiano ascoltando, perché lei sta a Vancouver, quindi, però.
0: però
2: Salimbur, vabbè. Salimbur?
3: No, Vancouver.
1: No.
3: Valerie Salimpour.
2: Salimpour, ok.
3: Sì, ha pubblicato questa ricerca su Nature Neuroscience, una ricerca su come noi produciamo dopamina ascoltando musica. Cosa vuol dire questo? Come ci emozioniamo ascoltando musica?
0: Cosa? Fermati.
3: Mi distrae.
0: Forse dobbiamo rimandare a dopo. Li conosco, quando parte così non ce la fanno. La Vale sta male. Piangendo.
1: Scusa, Fra, non c'entra.
0: No, non c'entra. Valerie.
1: Valerie, e poi ma va a Vancouver.
0: Non è vero. Non è vero. Fai una cosa. Metti fidati di me, che li conosco. Adesso tu metti una canzone e ripartiamo facendo finta di niente dopo.
2: Non dire più il nome della tipa, però, perché se no non è.
0: Adesso tanto l'hai detto. Dai. Ripartiamo senza dirlo e vai dritto da il nostro corpo produce dopamina. Ok, okay, dopo la canzone. Okay. No, non ne usciamo. Era Diego. Guardalo.

0: 18, riproviamo, dai.
1: No, seriamente.
2: Parla di ricercatori e basta.
0: Sì, sì, no, sì. Generico, stai generico.
2: Cosa hanno osservato il cervello di persone mentre ascoltavano i loro brani preferiti?
0: Ok.
2: E quindi che cosa, di cosa si sono accorti? Che la produzione di dopamina avveniva in modo maggiore sicuramente nel climax, quindi nel punto principale della canzone.
0: Ma che non necessariamente il ritornello.
2: Che non necessariamente il ritornello. Ma non solo. L'attesa di questo momento portava sempre di più ad una produzione maggiore di dopamina. Quindi l'attesa è essa stessa.
0: Esatto.
2: Godimento.
0: Soprattutto nella musica. Se la conosci la canzone, sai che si sta avvicinando quel momento in cui canta così, spinge così, la parola, l'apertura, la rullata, e là sai che vai a star bene.
1: Sabato del villaggio, aspettando Godot, vabbè.
2: Ed è per questo che i musicisti appunto fanno, che costruiscono delle canzoni in questo modo.
0: Sì, non sempre ci riescono.
2: Non sempre
0: però,
2: ci riescono. Io vi farò ascoltare 5 invece famosissime dimostrazioni. Dove l'attesa provoca.
0: Essa stessa.
2: Sì.
0: Ok, dai.
2: Una è questa.
3: I see a

0: la parte operistica di Bohemian Rhapsody dura 1:03 fino poi a scoppiare.
1: Ma guarda che 1:03 è lunga,
0: è lunghissimo.
1: Devi reggere.
0: Sì, sì. Adele, dall'inizio della canzone,

0: Oppure gli U2.
1: È che mi sta antipatico.
2: Vabbè.
1: C'è il figlio all'ascolto?
0: In questa Where the Streets Have No Name, prima che Bono inizi a cantare, passa un minuto e 41.
2: Proprio da profumiere, cioè proprio che...
1: Sì.
0: E nella stesura musicale è un crescendo, in senso che vengono aggiunti continuamente strumenti.
1: Ah, ok.
0: Fino ad arrivare poi al cantante.
1: E lì è quasi una liberazione, perché sei stato ostaggio minuti 40.
0: Hanno evidenziato, è proprio una sensazione di rilascio enorme quando inizia a cantare. In the Air Tonight, Phil Collins. Inizia così.
1: Qua però non canta, qua c'è la rullata.
0: Sì, qui passano 3 minuti e 40.
1: No, vabbè.
0: Prima che avvenga questa cosa.
1: Anche questa è una pezzata. Oh no. Poi quei suoni di batteria anni ottantissima.
0: Mamma, è uno spettacolo questa canzone. Chiudo con un...
1: Mi dà sempre l'idea che quando fa la rullata c'è tutto pieno d'acqua. E sei le bacchettate che danno gli spruzzi d'acqua. Pensa al
2: bella
1: viaggio.
2: Immagine.
3: Che sì, è l'immagine di Ombrella di Rihanna.
2: Brava.
0: Chiudo con
1: Crepa.
0: Un capolavoro della musica. Inizia con, cioè molto, con un inizio, ha un inizio molto intimo, fino a quando poi entrano gli strumenti musicali.
2: Vabbè. È qua.
1: Dopamina, ciao.
0: 43 secondi di sola voce.

0: La sensazione maggiormente provata con questa canzone sono stati i brividi nell'attesa di questo momento.
1: Vale?
2: No, reggo. Reggo.
1: Male però, eh.
2: Male, ma reggo.
1: C'è uno sbarbello importante,
3: vale.
1: Un sill,
3: Vale. Torna a pensare a Valori.
2: A Vancouver.
0: No, è Salimpur.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.
5: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
6: Dai mamma, solo il blazer.
7: E il denim M.
4: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
8: M, sempre con me.
9: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE 0373. Leggere le istruzioni.

0: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel al gestionale per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
1: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
2: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
3: Alla prima costellazione svoltare a destra direzione Saturno. Ricalcolo, svoltare a sinistra. Ricalcolo, ricalcolo.
4: Il futuro non si improvvisa. Sistemi scrive il futuro digitale di professionisti e imprese con software innovativi e contratti trasparenti, precisi, comprensibili.
5: Nessuna sorpresa lungo il percorso. Sei libero di scegliere e i dati sono sempre tuoi. Sono chiari gli obiettivi, chiari i costi.
4: E quando ci vedi chiaro, puoi andare lontano.
5: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
7: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.com.
8: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
9: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
9: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
11: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
13: Pinocchio, solo su Radio DJ.
14: Pinocchio.

0: Quindi Vale, ti ha commossa?
1: No, perché non l'ho ascoltata.
0: Era Carol G con Bruno Mars.
2: A me da matti.
0: Ha preso te stavolta.
2: Molto anni 80, anche un po'.
0: Predone Diego.
2: La ballata.
1: È una bella ballata.
0: Una bella ballata.
2: Bella ballata. Carol G.
0: Oggi c'è una stupidità nell'aria, sì, una roba, sì, che è tanta cara grazia che siamo arrivati fino qua.
2: Sì,
0: eh,
2: ma adesso potrebbe andare,
0: ragazzi,
2: tutto a rotoli.
0: Ragazzi, ma voi vi rendete conto che abbiamo aperto la puntata dando una notizia, citando uno scienziato, ci ha chiamato la figlia, cioè.
1: No, è incredibile. No, incredibile.
2: Ma poi più che altro è il toni, i modi con cui abbiamo fatto tutto, perché poi citi uno scienziato, cosa c'è di male in teoria?
1: Ho capito,
0: no, c'è cui... di male noi tutto l'ascolto. Quello che c'è di male siamo noi,
2: malamente noi, tutto facendo, quasi
0: dei cretini
2: cercando le foto per vedere se era un culicchio.
0: No, ma è un signore, un nonno,
1: un bel nonno. È un bel nonno,
2: no, un bel nonno, un docente, sì, un uomo per bene, una carriera avviata,
0: sì,
2: cioè,
0: sì, una ricerca importante,
2: una persona rispettabile.
0: Poi siccome generalmente diamo queste notizie male,
1: capito?
0: L'abbiamo presa sotto gamba quella volta che era buona. Capito?
1: Perché, ma no, perché spesso diamo notizie di ricerche fuffa con nomi inventati sicuramente, e invece questa era vera.
0: C'è gente che è pagata per inventare i nomi delle dei ricercatori a cui la Vale poi dà credito.
2: A proposito di cose inventate, facciamo i gossip.
1: Allora, dice che Sara Ferguson
0: sarà vero?
1: Lei dice che non è vero, lei dice che sarà falso, però in molti sospettano che stia trattando con qualche editore per scrivere il libro nel quale se la canta su tutti.
2: Beh, ma le conviene, perché senza una lira. Cioè,
1: ma secondo me, allora, ci ho pensato io, secondo me può essere che la corona, cioè che il re le dica: guarda, per non farti parlare ti do io una valanga di soldi fino a che non crepi, sì, strega, sì. Secondo me è una roba così.
2: È che in Italia ha attecchito molto, anche per dire, cioè, ci sta, funziona.
1: Lei per ora
0: io ragazzi non vi pago, ma state zitti lo stesso.
1: Sì, va bene,
0: pigliate di qui,
2: cioè. Magari ci fosse ancora qualcosa che non abbiamo già detto e ridetto di noi, cioè,
0: questo lavoro ti vieta di avere segreti,
2: no,
0: in qualche modo.
2: No, magari qualcuno ha anche ancora della dignità e non dice tutto, ma noi
0: no, quasi da dire bisognerebbe fare delle stupidaggini per avere dei piccoli segreti nuovi.
1: Vabbè. Il nuovo hobby di Meghan Markle, il reform pilates.
2: Ma lo facevo anche io.
0: Io e lei siamo fatti
2: per stare amici. E comunque stai a vedere che vedrai che poi gira, che ti rigira, cioè, comunque dai, non voglio dire
0: c'avrà
2: niente. No, avrà il suo
1: momento di gloria.
0: Io non mi ricredo.
1: A un certo punto si scoprirà che Victoria Beckham è tornata in studio di registrazione. Adesso non stiamo parlando di reunion.
2: No.
1: Ha accompagnato il figlio.
2: Neanche di bravi cantanti.

0: Tanti.
1: No, ha accompagnato Cruz che ha preso, ha seguito le orme della mamma. Lui suona con i Breakers.
2: Ma è andato a, è andata a cantare o è andata a, allora, accompagnarlo
1: qualcosa,
2: col SUV, come fa le mamme?
1: Qualcosa ha registrato, perché il figlio l'ha fotografata mentre stava al microfono con il telefono in mano a leggere il testo.
2: Ultima ora, la figlia di, del ricercatore,
1: Tre soldi.
2: Aveva un, ci ha chiamato e aveva un appuntamento di lavoro e è andata benissimo.
0: Grande Nicole.
2: E aggiunge: se volete vi faccio fare un vocale da papà.
1: Sì!
2: Sarebbe un piccolo sogno.
0: Ma che carino.
2: Sì. Se poi ci cazziasse anche, sarebbe proprio la chiusura di un cerchio, sì, giusto.
0: Mi ricordo che è psicologo, che qua troverebbe proprio.
2: Ma digli
0: materiale.
2: Pure che io vado due volte a settimana da una pesissima. Quindi proprio mi trova.
0: No, se vuoi...
2: se mi trova già sul lettino. Ok?
0: Dai.
2: Vuoi
1: mi
2: aggiungere?
1: Fermo? Dai, mi fermo.
2: Ne hai altri però.
1: Ma guarda, due inutili li diamo.
0: Beh, certo.
1: Ok.
0: Scusa.
2: A tra poco. Sappiamo come tenere l'attenzione, eh? Non ci fotti. Ah, la radio la sappiamo fare proprio benino.

0: ci stava da Dio. Dopamina anche questo, eh.
1: Bello, bel pezzo.
0: Allora, dunque, 18:40, finiamo i gossip e poi torniamo sull'argomento ricerca.
2: Allora, chiedo a voi cosa preferite. Potrei darvi le 9 rigidissime regole che il principe George deve seguire a scuola, nella sua scuola nuova, che adesso fa le superiori in una scuola nuova che si chiama Eton.
0: Ma come le superiori?
1: Eton.
2: Cosa farà? Le superiori
0: fa, medie.
2: Ma no, ma dai. Ragazzi, passa il tempo, Quanti anni ha George, il principe?
1: Oh, principe.
2: Principe, un attimo, 13.
0: Medie.
2: Quasi, ma no.
1: Quasi, ci quasi, siamo quasi.
2: Prima superiore.
0: Va bene.
2: Superiore, 13-14. Quello
0: tempo,
2: oppure
0: lui no.
2: Oppure una su Lady Gaga e una su Rihanna. Inutili. Decidete
0: ma
2: voi.
0: Ma non possiamo averle tutte e tre fatte male, come solo tu sai fare, veloci, tirando via il meglio e dando solo il peggio.
2: Allora, George potrà usare l'iPad solo per siti approvati dalla scuola. Niente smartphone, ma telefono con cui puoi fare solo le chiamate e mandare dei messaggi.
0: Brondi?
1: Sì, praticamente.
2: Sì, un Brondi. Praticamente dovrà superare il famoso test dei colori, cioè lì ci sono 400 casette diverse occupate da rispettivi studenti. Lui entro il primo mese deve imparare i nomi di ogni casetta e chi sta dentro. Sai, quelle robe lì da nonnismo. I professori potranno strappargli i compiti se reputano che non siano compilati bene. Dovrà imparare una lingua che è la lingua tipica di Eton e potrebbe essere punito potrebbe essere punito dovendo copiare centinaia diverse di latino. Va bene, fatta. Lady Gaga Lady Gaga ha realizzato uno spot per Family Mart.
0: L'ho visto.
2: È bello. 30 secondi nei quattro.
0: No, non è bello, però l'ho visto.
1: Non è
2: carino. Family Mart, tu ci insegni.
0: Mini
2: market giapponesi aperti 24 ore su 24.
0: Che hanno fatto tutto un restyling dell'immagine, dei prodotti. Tutta una proprio al centro di una operazione di comunicazione incredibile.
2: Conta 16.000 negozi in tutto il paese, hanno bisogno di nuova forza lavoro, quindi Lady Gaga è stata ingaggiata per chiedere: Famima de Ataraku, vuoi lavorare da noi?
0: Sì. Okay. E tra l'altro assumono anche tutti quei ragazzi e ragazze con i capelli colorati, i tatuaggi, che un tempo insomma non potevano accedere a quel tipo di servizio.
2: Chiudo con Rihanna e un delizioso carosello dedicato alla figlia Rocky. Fine.
1: Cioè, proprio questo era veramente.
0: Quel kiwi di cui parlavo prima è più dolce.
1: Il carosello della figlia Rocky di Rihanna. Proprio.
0: Li vuoi quel kiwi?
1: Li vuoi quel kiwi? Tre tigri contro tre tigri.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare?
1: No, ragazzi,
0: lassù.
1: Stiamo documentando, è venuto fuori, gira che ti rigira. Allora, la storia è questa: Diego oggi racconta questa notizia che dice, quando pensi magari ricevi una telefonata da una persona che non senti da un po' e dici, madonna, avevo pensato a questa persona proprio ieri.
2: Esatto. Sì.
1: Niente, non è nessuna magia, non è nessun cosmo che cospira al tuo favore.
2: No,
1: è un trick del cervello. Cita tra i ricercatori tre soldi. Sei
2: Patrizio tre
1: i
2: soldi.
1: Tre deficienti che siamo. Tre soldi, sarà un nome falso. Invece è vero. Abbiamo detto, oh, speriamo non ci stia sentendo.
2: No, abbiamo detto, controlliamo se è carino per fargli i culicchi. Certo. Tra l'altro,
3: ma, signore, se no, ma famosissimo nell'ambiente accademico.
1: Ci chiama la figlia, ascoltatrice.
2: Ci ascolta, un amore.
1: Un amore. Comunque, scopriamo che praticamente un genio che si occupa delle cose di cui ce ne frega. Sì. Tra cui,
2: sì. Tra cui, adesso c'era un'intervista a lui su YouTube. Lui fa interviste anche in tutte le lingue, insomma, e lo chiamano dall'estero.
1: Da tutto il mondo.
2: In questo caso, il tema era telepatia in amore, precognizioni e remote viewing.
1: Allora, però,
2: cioè, lui il suo ambito è quell'ambito in cui cerca, come le ricerche che citavamo, cioè quelle facoltà che sembrano parapsicologiche. Lui che è uno psicologo,
1: però io quello che
2: studia,
1: dico è, sono anni che citiamo ricerche,
3: sì.
1: Ok, non ci hanno mai coinvolto in nessuna ricerca.
2: No.
1: Adesso, se il professor
2: Patrizio Tresoldi
1: volesse approfittare di questi microfoni per fare per la prima volta una ricerca, i numeri sono grossi.
3: Eh sì,
2: cioè, gli
1: numeri
2: utenti,
1: sono belli.
2: Cioè,
1: gli utenti, noi tre,
2: cioè, non su di noi,
1: più
2: basta.
1: Ciocca, più la Marta, Emanuel, siamo già 5. Più tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, siamo un bel numero. Per cui, se dovesse fare una ricerca che ha bisogno di un numero importante, e in più poi noi potremmo dire siamo stati parte di una ricerca.
2: Che bello,
1: sarebbe
2: bello.
1: Sono 26 anni che proponiamo e raccontiamo ricerche nelle quali non siamo stati coinvolti. Nelle indagini di mercato non ci chiamano, eppure noi compriamo tutto.
2: I nostri soldi ve li diamo
1: tutti. Quello che l'algoritmo ci presenta l'abbiamo sempre comprato.
2: A partire da quella Marta di là.
1: Sì, quella lei da Marta, si è rovinata la vita.
2: No, veramente.
1: Coinvolgeteci.
2: Piena di debiti, dai.
1: Coinvolgeteci. Ok,
3: ha perché ha scritto Anna Tresoldi, che non è parente.
2: No, però,
1: però ragazzi, così
2: Anna.
3: Ci mandate in confusione.
2: Dai,
3: poi,
2: no,
1: per tutta zona di là,
2: deve essere un cognome.
1: Sì. Grazie.
3: Secondo me dobbiamo stare
2: detto
3: un po' tranquillini, perché il professor Tresoldi, cioè, prendiamolo con dovizia, con cura, non ad aggredirlo, ci faccia fare, perché sennò si spaventa.
1: Glielo deve dire la Nicole, la
3: figlia. Glielo deve dire lei.
1: Gli deve presentare il progetto.
2: Lui, sì, che lui,
1: capito?
2: Magari ha in corso, in canna, delle ricerche. Una magari, se ha piacere, perché, proviamo a farla.
1: Se ne ha proprio una da buttare, perché con noi, secondo
2: allora,
1: me,
2: però...
1: che non ci dia una perla, che gli roviniamo anche quella, è finita. Partiamo bassi, ragazzi. Una roba, un avanzo,
2: una roba
1: bella.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Radio DJ. One nation, one
2: station. Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
3: Dai mamma, solo il blazer.
4: Il denim M.
2: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
5: M, sempre con me.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
8: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
7: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
9: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
16: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
17: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
18: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
19: CUP24, un paraprenota fatto.
20: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
21: Vieni da MD anche per la tua casa.
22: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
23: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
22: Ti aspettiamo!
21: MD, buona spesa Italia!
24: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
25: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
24: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
26: Messaggio promosso da Sanofi.
27: Verde! Rosa! Arancio!
28: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
27: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
28: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
27: Scegliamo anche domani, vero?
28: Fruttolo, scegliere, fa crescere.
29: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
30: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Sono quasi le 19. DJ!
3: È di nuovo il momento delle notizie. Atterrato nel pomeriggio all'aeroporto di Tel Aviv il volo Fly Dubai, che ha riportato in patria i 174 passeggeri coinvolti nell'incidente avvenuto stamattina su un altro volo della compagnia emiratina partito da Dubai e dirottato in Arabia Saudita. Sulla vicenda si allunga l'ombra del terrorismo. Per le autorità israeliane il copilota ha accoltellato il comandante e avrebbe tentato di fare precipitare l'aereo. Alcuni passeggeri sono riusciti a riprendere il controllo del velivolo e a farlo atterrare grazie all'intervento di piloti fuori servizio a bordo. Non si ferma la corsa dell'inflazione. Per le stime preliminari dell'Istat, a settembre l'indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,7% su base mensile e del 4,2% su base annuo, il dato più alto da 3 anni, a pesare soprattutto i costi dell'energia. Sale il carrello della spesa, che registra un rincaro dell'1,7%. Sciopero di 8 ore oggi alla Fincantieri di Ancona dopo il grave incidente avvenuto ieri sera. Due operai sono stati investiti

0: colpiti da una fiammata mentre lavoravano in un capannone. Uno è morto, l'altro è ricoverato in condizioni gravissime al centro Grandi Ustionati di Pisa. Sarà ora compito degli inquirenti ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e stabilire le responsabilità. Un altro incidente mortale sul lavoro è avvenuto a Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano. Un operaio è precipitato nel vuoto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale. Dopo la disponibilità della Francia a fornire i documenti sulla strage di Ustica, la Procura di Roma ha chiesto la revoca della richiesta di archiviazione delle indagini. Ora servono i fatti e capire che valore avranno le carte fornite, dice Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Parenti delle Vittime. È morto Peppino Mazzullo, la voce storica di Topo Gigio. L'attore doppiatore si è spento oggi nella sua casa di Santo Stefano di Briga, una frazione di Messina, dove domani si svolgeranno i funerali. In giugno aveva festeggiato il suo 100° compleanno. Dal 1961 al 2006 prestò la sua voce al topo più famoso della TV, scrivendone i testi, tra cui la famosa domanda:
1: ma cosa mi dici mai?
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Have fun with
8: Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
9: Li cerchiamo.
10: Li troviamo.
9: Litighiamo.
10: No, aspetta.
9: Lo dovevo dire io.
10: No, dovevo dirlo
9: c'è
10: io.
9: C'è scritto
10: però.
9: Che lo dovevo dire io.
10: Vabbè, però
9: metti un disco, ne parliamo.
10: No,
9: metti un disco.
10: No, adesso lo dico io.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ prende le distanze dalla prossima ora di programmazione.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Bello di stare nello studio del trio, che c'ho un sacco di cose con cui fare rumore.
1: Ma non puoi rompere le cose del trio, scusami.
4: No,
1: già
4: rompo,
1: vieni ospite.
4: Non li rompo, ci mancherebbe.
1: C'è anche questo.
5: Bello.
1: Era un salutatore. No, l'ho detto, scusa, un salutatore di plastica.
4: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che Radio DJ scambia con due biglietti per gli Oasis. Così.
1: Così. Vabbè, almeno 4, anche uno per Mary J, 5.
4: Così mi è stato detto. Oggi è mercoledì 30 settembre 2026, auguri a mio fratello, ma compleanno soprattutto di due personaggi che hanno entrambi un numero a completare il loro nome d'arte, il cantante Renato Zero e Papa Niccolò IV. Quindi auguri a entrambi. Niccolò IV è uno dei primi papi della storia.
1: Anche tuo fratello ha un numero?
4: No, non credo. Marco, tanti auguri anche a lui. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Roma, dopo il premio alla cultura, il comune nomina Vanna Marchi come unica venditrice della Fontana di Trevi.
4: Ci sta.
1: Lei può.
4: Ci sta. Caso Regeni, nonostante la scarsa collaborazione, Giorgia Meloni invita tutti a proteggere i rapporti con l'Egitto perché ad agosto ha prenotato a Sharm. Dovesse mai succedere qualcosa,
1: risparmiare la fatta. Stati Uniti, Trump cambia di nuovo il nome all'intelligenza artificiale, non più super intelligenza, ma quasi Trump.
4: Quasi però.
1: Quasi.
4: Scuola, gli insegnanti italiani guadagnano il 36% in meno dei paesi OCSE, ma ha precisato il ministro, almeno non vedono allieve col velo. Una soddisfazione.
1: Tecnologia, è allarme per dei chatbot cinesi che possono rivelare come fabbricare armi biologiche, ma solo ai primi 100 che le acquisteranno.
4: Olè, in offerta per
1: con
4: voi.
1: Con una bici cambio Shimano.
4: Arcene, non so come si dica. Il nome di questa località.
1: Arcene.
4: Ladri rubano il tetto di un asilo, notizia vera. Gli inquirenti brancolano nel buio con un'unica certezza, non sono fuggiti in motorino.
1: Non credo. Monza, ad un normale controllo autostradale, la polizia sequestra una spada di un metro a un camionista, evidentemente in viaggio per la terza crociata.
4: Si sta andando, non so dove.
1: Quella è la direzione.
4: Sulla 1, parti da Milano e arrivi a Gerusalemme. Villa Massargia, la fabbrica d'armi, vuole finanziare la festa patronale, ma la chiesa dice di no. Avere delle pistole come sponsor, ha spiegato il parroco, sarebbe mancare di rispetto alla memoria del nostro San Kalashnikov.
1: Ma chi è? Italia ha paura di volare, viene licenziato, ma il giudice gli dà ragione e riceve 20 mensilità da andare a ritirare in Nuova Zelanda.
4: In barca ci vogliono 20 mensilità per arrivare in Nuova Zelanda. In barca.
1: Le prende tutte in una volta.
4: Cronaca, rubano 39 kg di cocaina custoditi dalla polizia e la sostituiscono con della farina. È una notizia vera. Gli agenti sarebbero ora in cerca di un panettiere molto allegro, particolarmente su di giri, ecco. Mettiamola così.
1: Giappone, monaco buddista va in isolamento fino al 2038 e spiega: ho saputo che esce il disco di Natale del volo. Non ha detto altro.
4: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Aspettate un attimo.
1: Cosa?
4: Andate avanti.
1: E cosa facciamo? Vabbè, ma che è?
4: Chiamo il Previ,
1: vieni che a fare cosa?
4: No, aspetta,
1: sei tu che stai parlando a te.
4: Previ,
1: vieni,
4: per favore,
1: Previ,
4: scusa
1: abbiamo,
4: se ti ho disturbato
1: certo
4: mentre lavoravi. Puoi venire a dirmi qual è quando ti indico? Solo qual è e basta. Qui al microfono. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare
6: qual è?
4: Grazie. La notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i nostri messaggi e
1: i vostri messaggi
4: e i vostri vocali.
1: Sta facendo effetto la canzone.
4: Bentornati a Chiacchiericcio.

0: Io spero che nessuno di voi abbia preso tra le mani una sigaretta simpatica durante questa canzone degli Afro Man, Because I Got High, perché come più volte abbiamo detto, questo programma Chiacchiericcio è contrario a ogni tipo di sostanza che alteri il normale funzionamento dell'organismo, sì. Dalla camomilla ai farmaci,
1: cioè
0: il caffè, noi siamo contrario a tutto, a qualsiasi
1: anche
0: cosa,
1: anche al cibo troppo pesante, quello che poi ti fa venire sonnolenza,
0: tutto.
1: No?
0: Però vietato. Noi proibiremo qualsiasi cosa. Una cosa che non vorremmo mai proibire sono i vostri messaggi. Infatti in tanti al 347-342-5220 hanno provato a indovinare perché la scelta di questa canzone ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, sì. In redazione c'è Agnese, in regia Francesco Pagax Paganelli. Se sentite delle voci strane, diverso al solito, è perché Ciccio e Chiara sono da Roma, si sono riuniti,
1: ci siamo
0: la coppia
1: riuniti.
0: Si è riunita, mentre invece Pagax e Agnese sono rimasti in quel di Via Massena. Dicevo, perché abbiamo scelto Afro Man Because I Got High? Qualcuno ha anche indovinato, anche se la notizia è un po' di cronaca italiana.
1: Di cronaca locale, perché
0: vai.
1: Viene infatti dai giornali locali, ma coinvolge una persona che magari qualcuno di voi già conosce.
0: Di chi stiamo parlando?
1: Stiamo parlando di un artista che si chiama, nome d'arte, Cibo,
0: sì.
1: Nome intero, Pierpaolo Spinazzé, scusate, che è diventato famoso perché come street artist andava a coprire tutte le scritte di odio, le svastiche, insomma faceva un lavoro di contropulizia, sì. Diciamo, usando la sua arte copriva delle di simboli d'odio.
0: Faceva un servizio, come sì. Dire, lo stesso servizio che fanno le mutande, cioè copriva i coglioni fondamentalmente.
1: Ok.
0: Tutto sommato sì. È anche un buon servizio fatto all'umanità, nessuno
1: possiamo
0: andrebbe in
1: dire
0: giro
1: così?
0: Nudo,
1: no? No, esatto, con i coglioni in vista, ecco,
0: esatto,
1: diciamo così.
0: Esatto, e lui li copriva giustamente.
1: Solo che è stato coinvolto per un'altra questione dalle forze dell'ordine che esattamente il problema non è tanto le sue azioni da artista ma quanto delle attività di giardinaggio a cui si dedicava, ecco. Hanno la polizia ha scoperto che Cibo insieme a un amico coltivavano una ventina di piante di marijuana alte 2 metri e dal peso lordo di oltre 60 kg. Eccoci.
0: Scusami.
1: In uno spazio di 200 metri quadri, diciamo in una zona vicino all'Adige.
0: Mm-hmm.
1: Quindi hanno scoperto anche che aveva un sistema di irrigazione, sistema di fototrappole, quindi insomma era una roba ben organizzata.
0: Fototrappole contro chi esattamente?
1: Se arrivavano degli intrusi a rubare.
0: Ah certo, giustamente. Allora, intanto
1: ma
0: ovviamente
1: uno pensa agli animali, ma
0: c'è grande dibattito se la marijuana debba essere legalizzata,
1: esatto.
0: O no. Noi l'abbiamo detto come Chiacchiericcio, siamo contrari a qualsiasi
1: pianta.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Però questa cosa è tecnicamente illegale, quindi in questo momento lui è passato dei guai. Però
1: in questo momento è in attesa dell'arresto, insomma, sì. Che un giudice dica è arrestato per direttissima. È già arrestato, come disse Mosca.
0: Maurizio Mosca. Di questa notizia però c'è una cosa che mi ha colpito.
1: Sì.
0: Quanto erano le piante?
1: Allora, le piante erano una ventina, alte 2 metri. Esatto. Poi c'è questa descrizione del peso lordo di 60 kg, non so cosa voglia dire.
0: Credo
1: sia l'intera pianta.
0: Allora, Pagax, tu che hai esperienza con la marijuana coltivata.
2: Io come Chiacchiericcio mi dissocio da tutte le piante.
1: Da tutte le piante anche
2: sì,
1: tu?
2: Sì, certo.
1: Sì.
2: Quante, scusami? Mi sono perso.
1: Una ventina.
2: Sì, ma
1: una
2: 20
1: ventina
2: piante,
1: di piante
2: 60
1: da due,
2: cioè, ma
1: da
2: col
1: due
2: vaso.
1: Metri.
3: Una foresta.
0: Quello
1: è
0: io.
1: Da 2 metri.
2: Con la terra.
0: Ragazzi, noi stiamo per mettere al gabbio una persona con un enorme pollice verde, cioè
1: esatto,
0: un paletto.
1: Forse
0: tutto sommato. Quindi
1: no, comunque c'è anche da dire che c'erano anche 3 piante in casa, però piccole.
3: Ah, okay.
0: Vabbè, perché sono gli esperimenti, diciamo. Poi
1: evidentemente non aveva voglia dell'asporto.
0: Al di là del brutto messaggio, le droghe,
1: esatto.
0: Sempre. Però comunque, ragazzi, pollice verde.
1: Bisogna
0: cioè,
1: guardare
0: chapeau,
1: anche esatto.
0: Peraltro in riva al fiume, qui insomma tutto molto
1: era
0: curato.
1: Era tutto pensato bene.
0: Però droga brutta, droga male,
1: sì,
0: droga bullo, diciamo sempre. La notizia l'abbiamo data fra un attimo.

0: romantica.
1: No, no, cari ascoltatori, non ci interessa quello che pensate sulla marijuana. Finirete tutti all'inferno, mi dispiace. Noi siamo dei discepoli di Don Matteo e quindi...
2: Prendi il numero, prendete il numero.
1: Tutti i numeri li diamo a Don Matteo che li girerà o al vescovo o alla guardia di finanza. Stiamo parlando...
2: Scegliete voi qual è il vostro reato.
1: Stiamo parlando dello street artist Cibo che è finito nei guai perché coltivava un sacco di marijuana, un sacco di piante di marijuana. Siamo rimasti impressionati dalla quantità e anche dalla qualità, non lo so, lo dirà qualcuno.
2: Quello non possiamo saperlo.
1: Ma dalla quantità di queste...
2: Anche perché ormai sono sequestrate, peraltro, quindi niente.
1: Ce lo diranno i carabinieri, una polizia, non lo so.
2: Però non puoi dire questa cosa. Agnese, non fare domande.
1: Lo diceva J-Ax, non io. Stavo citando una canzone di J-Ax in Maria Maria, ci permetteate, viva le forze dell'ordine. Però dicevo... mi sono completamente perso. Sì, il pollice verde questo ragazzo.
2: Ammazza.
1: Quindi parliamo di pollici verdi. Rapidissimo sondaggio all'interno del gruppo di Chiacchiericcio. Allora, Pagax, basta fare un giro sul suo balcone.
3: Ma non fa neanche il balcone.
2: Dai, basta. Basta con questo tamburello.
1: Agnese, come sei messa a pollice verde?
2: Comunque non ha risposto Paganelli.
3: Meno male.
2: Ci arriviamo.
1: Ce lo faccio pensare un attimo. Agnese,
4: no,
1: come
4: allora,
1: sei messa...
4: Io ci metto tutta me stessa, però le piante non collaborano molto. Soprattutto il basilico. Basilico ci provo ogni settimana più o meno. Finisce sempre nello stesso modo.
1: Ma sai che grande invidia per quei video di chef che dicono prendo il basilico e lo vanno a prendere dal loro terrazzo, perché non solo sono bravi a cucinare, ma
2: c'hanno
1: riescono
2: pure,
1: a farli no, non è che c'hanno il terrazzo, che riescono a far venire il basilico. Pagax, scherzi a parte, lo diciamo soprattutto per la guardia di finanza.
3: Grazie,
1: all'ascolto stavamo scherzando, ma come sei messo a pollice verde?
3: Allora, io non sono bravissimo, ma per ora sto con le mie due tre piante un po' difficili da tenere.
1: Che cos'hai?
3: Una defenbachia, una alocasia, tutte tropicali, diciamo.
2: Allora di però bene, descrivile un po', perché
3: sono quelle verdi con i foglioni grandi. Foglioni.
4: Ah, tipo i banani?
3: Sì, tipo i banani.
1: Tipo i banani, ma più piccoli. Spero che tu ne abbia due di banani.
2: Bah,
1: però
2: dai, bravo.
1: Per ovvie ragioni. E Chiara invece?
2: Io, tremenda. Però secondo me è la mia casa, cioè la nostra casa, che non è adatta alle piante.
1: Sì, devo dire
2: perché
1: che...
2: è esposta da un lato a nord, quindi se buio, umido, e dall'altra a sud, quindi caldo, sole, brucia tutto.
1: Però perdonami, io ti ho visto eliminare diverse anche piante grasse. Ti chiamano
2: non è vero,
1: il
2: non
1: cappato del giardinaggio.
2: Non ho mai avuto piante grasse. Il tentativo, a parte ho avuto delle piante in casa, ma poi le ho lasciate i miei per le vacanze e sono rimaste lì per dire l'affetto nei confronti
1: di queste.
2: Ecco,
1: i tuoi sono bravi.
2: Sono bravi, ma hanno una casa anche adatta, secondo me, perché è esposta in maniera diversa.
1: Ma che pianta ti piacerebbe avere? Lo chiedo perché
2: io
1: tra un po' è il suo
2: provato.
1: Compleanno, quindi mi butto le mani avanti.
2: Io ho provato in ogni modo a coltivare sul balcone la lavanda. Sul mio balcone minuscolo.
1: Per bilanciare il mio odore, credo.
2: Esatto.
1: In casa.
2: Perché dicono che è una pianta resistentissima al sole. Pazzesco. Morta più e più volte.
1: Bruciata proprio.
2: Più tentativi, sempre morta.
1: Giovanna d'Arco
2: anche
1: ha preso fuoco da sola.
2: Ho anche fatto la cosa di dire, vabbè, prendo quella del supermercato, poi ho detto no, vado alla fiera delle piante. Quindi ho fatto anche degli investimenti, sempre morta allo stesso modo. Però io ci ho provato, non capisco cosa succede.
1: Facciamo così, parliamone anche con i nostri ascoltatori, 347-342-5220, per capire come siamo messi nella crew di Chiacchiericcio tra pollice verde, pollice nero, pollice gonfio perché me lo son preso nell'armadio.
2: Pollice valgo,
1: che
2: so
1: è l'alluce normalmente. Ma però
2: magari
1: va bene,
2: c'è anche il pollice.
1: Va bene tutto, e poi magari sentiamo i vostri messaggi dopo il disco degli Smash Mouth. Questa è Radio DJ.

0: Ci scrive Stefano: mia moglie mi ha dato in dono da custodire un'ortensia a cui teneva tantissimo e se n'è andata una settimana via per lavoro. È tornata e l'ortensia non c'era più.
1: Dai, ma com'è possibile?
0: Raga, secondo me, poi non so se c'è una questione di genere tra maschi e femmine,
1: no,
0: però non
1: secondo
0: direi.
1: Secondo me è paritaria.
0: Stefano, sei solo uno come me che le piante non ha un grande feeling, diciamo così, con le
1: vabbè,
0: piante.
1: Ma che devi fare?
0: Ma incredibile, attenzione, ci ha scritto una voce di Radio DJ che ha questo problema. E facciamo così, fermiamoci un attimo e poi la sentiamo.
2: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
0: La leggerezza fa viaggiare oltre lo spazio e oltre il tempo,
2: attraverso momenti indimenticabili che scavano nell'anima.
0: Continuate a viverli con Acqua San Bernardo,
2: che quest'anno compie 100 anni di leggerezza.
0: E per festeggiarli vi aspetta la DJ Ten a Milano il 3 e il 4 ottobre.
2: Acqua San Bernardo, ogni goccia conta.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€,
8: ci basta il nostro suono preferito.
7: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Radio DJ consiglia.
2: Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest, l'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su dj.it e nexostudios.it.
3: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al primo novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
4: E per i più coraggiosi vi aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi dei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
3: Cavallino Matto, il Parco Divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1 novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Simarex Collagene. Azione.
7: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
8: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
9: Ma dai, è Luca Argentero.
10: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
11: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
10: Amici illimitati.
11: Ma qui è tutto illimitato.
10: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
11: Ma allora, selfie illimitati.
12: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Peggy Goo featuring Aira Star, Woma, che è lo spettacolo, il nuovo spettacolo di Martina Catuzzi. Invece questa canzone è Wo virgola Man,
1: sì.
0: E l'avete appena sentita in apertura della seconda mezz'ora di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Stavamo parlando di pollici. Che argomento interessante,
1: wow.
0: Ragazzi.
1: No, sono di solito due.
0: Sì. Ci si misurano le televisioni.
1: Nelle mani, ma negli uomini è opponibile. Questa è
0: solo nei maschi?
1: No, negli esseri umani.
0: Ah,
1: usavo
0: okay.
1: Uomo inteso come essere umano.
0: Ok, questa botta di patriarcato mi aveva colpito. In realtà stiamo parlando di pollici verdi, pollici neri, rapporti con le piante e anticipato da tanti messaggi degli ascoltatori che ci hanno scritto: ragazzi, ma guardate che avete il king dell'ammazza piante lì in via Massena.
1: Sì.
0: E
1: è diventato famoso.
0: Per fortuna ci stava ascoltando, ci ha scritto anche lui: ciao Federico Pecchia, bentornato a casa tua, cioè su Radio DJ. Come stai, Fede?
2: Tutto bene. Buonasera a tutti, ringrazio gli ascoltatori per aver pensato a me, perché è
1: certo.
2: Un argomento a me molto caro.
0: Ma perché lo sanno, Federico? Ne avete parlato con Davide
2: sì.
0: Damiani?
2: Sì, ne abbiamo parlato abbondantemente anche quest'estate, perché io quest'estate avevo lasciato in custodia le piante ad una mia amica che ogni settimana è venuta ad annacquare le piante. Evidentemente l'ultima settimana sulla mia sterlizia preferita, una pianta da più di 80 euro, mi è andata troppa di acqua.
1: No.
2: E la pianta è definitivamente morta adesso. Ti ho mandato tutte le foto dell'evoluzione
1: sì.
2: di quella pianta, sì, e poi,
1: sì,
2: e poi ci sono tutte le altre, sì, e poi ci sono tutte le altre che a me piacciono un sacco le piante, ma non ho lo sbattimento per farle vivere, cioè da me vige la regola, è la legge della giungla, cioè se riesci a sopravvivere da sola, bene, altrimenti vuol
0: certo.
2: dire che non sei una pianta adatta a me.
0: Federico, stai selezionando le migliori come Darwin, non male.
1: Però io ho una domanda, scusami, quindi la pianta prima dell'arrivo della tua amica comunque stava bene?
2: Mezzo che stava bene, sì.
1: Pensi,
2: sì, cioè,
1: quindi,
2: no, ma era anche alta, 1,5 metri, cioè bellissima.
1: Scusami, è bastato un'acqua in più una volta?
0: Ragazzi,
2: questo è quello che mi ha detto ChatGPT.
1: Vabbè, adesso addirittura
0: si sta come d'autunno sugli alberi le foglie
1: sterlizie.
0: Delle piante di Federico Pecchia, evidentemente. Ma cos'è una strelizia?
1: Perché poi com'è che è strelizia?
0: Leggo da Wikipedia che è strelizia, cioè che
2: strelizia.
0: Pianta è? Faccelo capire a noi che non sappiamo nulla di vegetali.
2: Allora, ha le foglie verdi molto molto larghe. Se la pianta è sana e sta benissimo, grazie Paga.
1: Mm-hmm.
2: Se la pianta sta bene, a un certo punto fa dei fiori arancioni meravigliosi. Sapete quanti fiori arancioni ha visto la mia strelizia?
0: Quanti?
2: Zero.
0: No.
1: Ma io però voglio dire una cosa, io non ho mai visto nessuno con la strelizia in casa che l'ha fatta fiorire.
3: Mia mamma sì.
1: Ah. Non ci credo, matto,
2: no, niente. Meglio la tua mamma, allora.
1: Manca fa così, però. Agnese, come ha fatto tua mamma a fare il fiore? A fare il fiore.
3: Ci parla, comunica, crea un ambiente ideale per la pianta, la espone, la fa prendere aria, la porta dentro. È un impegnativo, eh?
1: Cioè, esce la pianta come i cani.
3: Sì. A fare la passeggiata.
1: fa fare il giro.
0: E poi posso dire, ma non è l'unico bel fiore che ha fatto la mamma di Agnese.
1: Ma
2: bravo,
1: ma smettila, chiamo le HR adesso.
0: Fede, adesso che tipo di piante hai in casa? Ci dobbiamo preoccupare? Dobbiamo mandarti gli assistenti sociali?
1: No.
0: Ti stai trasformando nella famiglia nel bosco? Facci sapere.
2: No, sono quasi tutte morte, quindi c'è poco da vedere.
1: Molto scusa, bene. Le tieni lì comunque?
2: Sì, ce n'è tipo uno o due che resistono da un sacco di tempo e sono ovviamente le mie preferite, perché si vede che, per usare un termine molto abusato in questi anni, sono resilienti.
0: Molto bene. Ultima domanda al volissimo. Albero di Natale, tu, vero o falso?
2: Strafalso, ovviamente.
0: Strafalso, bravo, bravo, questo ti fa onore.
2: Fede,
0: ti vogliamo un sacco bene, molto più di quanto ne vogliamo a Davide, quindi...
2: questo è l'importante, mi fa piacere sentirlo.
1: Era una gara, tu non lo sapevi, ma stavi partecipando a una gara e hai vinto.
0: Li risentirete nel weekend, grazie per l'intervento, Fede, un abbraccio, buona serata.
2: Grazie a voi, ciao ragazzi, buona serata, ciao.

0: George Michael Outside, state ascoltando Radio DJ, questo è Chiacchiericcio, siamo arrivati all'ultimo intervento di questo programmino, oggi tutto verde, dedicato alle piante, e normalmente voltiamo pagina, lo facciamo anche oggi perché l'ha rifatto, raga, l'ha rifatto.
1: Cosa?
0: L'ha rifatto.
1: Sì. Chi?
0: Albano l'ha rifatto,
1: certo.
0: Vuol dire che è andato in Russia? No. Ma che? A Bagheria si è arrampicato su un traliccio alla veneranda età di 83 anni.
1: Sì.
0: Comunque fa ancora un po' il matto durante i concerti.
1: E quanto è rock and roll?
0: Molto.
2: Mamma mia.
1: Troppo forse.
0: Posso dire, Damiano dei Maneskin, hai solo da imparare da Albano.
1: Però si è sposato Damiano dei Maneskin, basta.
0: E
1: non
0: Albano
1: è più rock and roll.
0: L'ha
1: Albano
0: fatto due volte.
1: Esatto.
0: Per dire.
1: Ne riparliamo al secondo.
0: Comunque, la cosa che ci ha colpito di questa cosa è che ha dichiarato: l'uomo è nato dalla scimmia e io ne sono un rappresentante.
1: Ah, ma quindi è una puntata sulla natura questa.
0: Più o meno sì, lo ha fatto proprio sui giornali, proprio virgolettato così.
1: Sì.
0: L'uomo è nato dalla scimmia e io ne sono un rappresentante. Quindi
1: si è arrampicato, cioè per dire che veniamo dalla scimmia.
0: Sì, e poi credo si sia tolto delle pulci.
1: Esatto.
0: O abbia fatto vedere l'ano tutto rosa, sai, come i macachi. No, non lo so, sto scherzando, salutiamo lo zio Al. Però il virgolettato ci dà lo spunto per un ciccio quiz che non facciamo da un sacco. Che in genere è quello che facciamo quando mancano le idee. Quindi oggi, chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Come funziona? Io vi leggo un virgolettato che ho raccolto in questi mesi, perché sono tanti mesi che non lo facciamo, dai giornali.
1: Sì.
0: E voi mi dovete dire chi l'ha detto.
1: Cioè non ci dai delle opzioni?
0: Sì, vi do anche delle opzioni, per semplificare un po', per semplificarvi un po' la vita.
1: Vai.
0: Sono tutte frasi riportate dai giornali, poi se il VIP in questione l'abbia detto o meno non lo so, perché i giornali ogni tanto sta cosa la fanno, che mettono i virgolettati e poi vai a leggere.
1: Non è mai
0: minimamente
1: stata detta
0: quella cosa,
1: quella frase lì.
0: Poco importa. Allora,
1: è un'elaborazione, diciamo, ogni tanto.
0: Il mio erede? Nicola Savino. Chi l'ha detto? Carlo Conti. Jerry Scotti, Roberto Vannacci.
1: Attenzione.
0: Chi l'ha detto?
1: Primo nome è Carlo
0: Conti.
1: Io dico Jerry, però sì.
0: E invece è Carlo Conti.
1: Attenzione.
0: Nessuno ha indovinato.
1: Vabbè,
0: zero punti
1: però
0: per
1: siamo
0: punti.
1: lì.
0: Sì, zero punti.
1: Nessuno ha detto Vannacci.
2: Ci ho pensato.
0: Rock e sesso ci furono, la droga no. Chi l'ha detto? I Pooh, i Finlay o il volo? Ripeto la frase: rock e sesso ci furono, la droga no. I Pooh, i Finlay o il volo?
3: Il Pooh.
1: Anch'io dico i Pooh.
2: Io dico
0: Agnese.
2: Finlay.
0: La risposta esatta è i Pooh. Un punto per Chiara e un punto. Ragazzi, Finlay che sesso, scusate.
1: Ma come va sesso?
0: Ma scherzo,
1: che sesso
0: amici,
1: tu?
0: Amici Finlay. Scherzo.
1: Allora Agnese.
0: No, vabbè. Scherzo. Non mi citano mai tra i grandi cantautori della musica italiana e non ne capisco il motivo. Chi l'ha detto? Biagio Antonacci, Enrico Ruggeri o Pippo Franco?
1: Guarda, dovrebbe dirlo Pippo Franco, ma secondo me l'ha detto Ruggeri.
4: Anche per me Ruggeri.
0: Agnese?
2: No, io, com'era il primo? Antonacci.
0: Biagio Antonacci.
2: Antonacci.
0: Pareggio di Agnese. Biagio Antonacci è la risposta esatta.
2: E vai.
0: L'ultimo. Giusto, Pagax,
4: sì,
0: il tempo sta per finire.
4: Sì.
0: Ho sofferto anch'io per amore. Chi l'ha detto? Can Yaman. Pierfrancesco Favino.
1: Sì.
0: O Papa Leone XIV.
2: Curiosa questa, eh?
1: Ma io dico Can Yaman.
4: Io dico il Papa.
0: Ah, bravo, Pagax.
1: Ma come?
0: E Agnese?
2: E l'altro.
0: Pierfrancesco Favino.
1: Sì.
0: Quindi ci sarà un vincitore in questa sfida del Ciccio Quiz? Vince Chiara Galeazzi, perché era Can Yaman.
2: Va bene.
0: È male questa cosa,
1: no,
0: di chi l'ha detto,
1: male.
0: Sì. Più spesso dovremmo non avere idee, perché
1: alla fine
0: comunque in qualche modo la portiamo
1: ma
0: a casa.
1: Ma non è male, dai.
0: E ci divertiamo. Adesso basta. Non smettiamo di divertirci.
1: No.
0: Arriva Ernia con dedica. La canzone è bella, però.
5: Che nome dai ad un sogno?

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È davvero bella però questa canzone di Ernia, dedica, che chiude questa puntata di Chiacchiericcio. Noi vi diamo appuntamento a domani sempre tra le 19 e le 20. Facciamo il giro dei saluti. Grazie ad Agnese Pagax da Milano. Grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: La linea ora va all'ottima combriccola di Ciao Belli. Ci risentiamo domani. Ciao.
2: Ciao.
3: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.
4: Salti o non salti? Alla DJ Tent di Milano la staccionata si può saltare, lo stand cuore no. Passa a trovarci per scoprire e assaggiare i nuovi gusti delle sfoglie e le nuovissime fette croccanti. Cuore, salti o non salti?
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Ehi, Proxa.
9: Dimmi pure.
8: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
9: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
8: Proggy, felici voi, felice la natura.
10: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Horizon possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Outmin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ Ten.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi. Ed è subito power to go. Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano. Assaggia la Melacanzi e riparti con la giusta energia.
13: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
14: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
15: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
16: Verde, rosa, arancio.
17: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
16: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
18: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
16: Scegliamo anche domani, vero?
18: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
19: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
2: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
1: Da Tron,
20: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un minuto alle 20.
3: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. Atterrato all'aeroporto di Tel Aviv il volo Fly Dubai, che ha riportato in patria i passeggeri coinvolti nell'incidente avvenuto stamattina su un altro volo della compagnia emiratina partito da Dubai e dirottato in Arabia Saudita. Israele denuncia un tentativo di attacco jihadista. Il copilota ha accoltellato il comandante e avrebbe tentato di fare schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani, e che ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina, neutralizzato l'assalitore e portato in salvo il volo con l'aiuto di altri piloti. Rendo omaggio agli eroi a bordo, ha detto il premier israeliano Netanyahu, che ieri aveva evocato possibili attacchi in vista del voto di ottobre. Non si ferma la corsa dell'inflazione. Per le stime preliminari dell'Istat, a settembre l'indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,7% su base mensile e del 4,2% su base annua, il dato più alto da 3 anni, a pesare soprattutto i costi dell'energia. La premier Giorgia Meloni scrive alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen chiedendo che Bruxelles riconosca una flessibilità aggiuntiva a sostegno di famiglie e imprese. L'opposizione attacca: la casa brucia e nessuno può spegnere l'incendio. Primo sì al disegno di legge sull'antisemitismo alla Camera, e la via libera della Commissione arriva con il voto a favore della maggioranza di centrodestra e il centrosinistra diviso. Hanno votato no 5 Stelle e AVS, mentre il PD si è astenuto per evitare la contrapposizione tra segreterie e riformisti. Intanto è atteso domani il primo voto segreto sulla terza lettura alla Camera della riforma elettorale, quello sulle pregiudiziali. Il voto finale è previsto per l'8 ottobre. Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito dalla sentenza Regeni in una provvisionale solo per Palazzo Chigi di 150.000 euro. Intanto il Cairo precisa di non voler entrare nella vicenda giudiziaria e sottolinea che i giudici hanno condannato singoli individui e non le istituzioni. Se ne va un altro pezzo di infanzia per milioni di italiani. L'attore doppiatore Peppino Mazzullo, la voce storica di Topo Gigio, si è spento oggi nella sua casa di Santo Stefano di Briga, una frazione di Messina, dove domani si svolgeranno i funerali. In giugno aveva festeggiato il suo 100° compleanno. Dal 1961 al 2006 prestò la sua voce al topo più famoso della TV. Siamo allo sport, il calcio. I rivali del Manchester City chiedono che il club venga sanzionato già entro la fine del campionato, dopo il verdetto della commissione indipendente che ha riconosciuto la società colpevole delle violazioni finanziarie contestate dalla Premier League. Il City, che ha annunciato ricorso, continua a respingere le accuse e l'ex tecnico Guardiola assicura: sarò sempre al fianco del mio club, del mio proprietario, del mio presidente, dei giocatori, dello staff e di voi tifosi. Ce la faremo insieme.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Domani mattina sole su gran parte d'Italia, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio possibilità di qualche rovescio sulle zone nord-occidentali, in particolare su quelle montuose. È tutto. Le previsioni del meteo.it tornano domani mattina alle 7.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ed Andrea Sessa, buona serata.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Have fun with
14: Mobland, una serie di Guy Ritchie, disponibile ora solo su Paramount+.

0: cazzi.
1: Ricorda Johnny Hayes Jets di qualche anno fa. Invece loro sono Steve Irwin insieme ai Planet Funk con Rewind My Mind.
2: Capo pattuglia chiama Corvo. Rispondi Corvo.
3: Sì, siamo qua. Rambo.
2: Capo pattuglia chiama Corvo.
3: Siamo noi. Sì, siamo noi.
2: Capo pattuglia a Corvo.
4: Siamo qua.
2: Rispondimi Johnny.
4: Siamo qua.
2: Capo pattuglia chiama squadra B.
3: Eccolo qua.
2: Rambo.
3: Sì.
2: Ortega.
3: Ortega.
2: Coletta.
3: Sì.
2: Jorgensen.
3: Sì.
2: Danforth.
3: Sì.
2: Barry.
3: Sì.
2: Krakauer.
3: Sì.
2: Raffaele.
3: Sì.
2: Porchera.
3: Vai.
2: Confermare.

0: Nella puntata di oggi, ultimo giorno del mese di settembre, sì, vi racconteremo tutto sulla moda dell'autunno 26, quella del girare a piede nudo, sì, come ci racconterà Mary Marketing Girl.
1: Il nuovo trend di quest'autunno? Andare in giro a piedi nudi. Sì, sì. Ultimamente il nostro desiderio più grande sembra essere quello di tornare alla natura. Sì. Vogliamo mangiare meno processato, certo, fare più movimento, vabbè, camminare nel verde, certo, e anche, certo, perché no, passare un weekend in mezzo al nulla per riconnetterci con noi, sì, stessi. Infatti, dopo anni passati a costruire una vita digitale sempre più veloce, sì, sembra che la nostra nuova ossessione sia ormai diventata tornare alle cose semplici. Ah, e anche se forse non te lo aspettavi, il prossimo passo di questo ritorno, sì, è proprio togliersi le scarpe. Infatti non so se ci hai fatto caso, ma nel recente Fashion Week il piede nudo è diventato un vero e proprio elemento estetico. La Tory Burch, okay, che ha portato in sfilata, sì, look sofisticati abbinati a piede senza scarpa, fino a Calvin, sì, Klein, che con Veronica Leoni ha creato una sorta di antiscarpa, ovvero strutture in crochet che avvolgono caviglia e quello del piede.
0: E per chi non frega nulla di camminare a piede scalzo e di seguire le mode lanciate dal primo pirla che passa per strada, saremo con Antonillo, un giovane influencer che riceve numerose chiamate al citofono, sì, di casa sua da parte delle sue fans.
2: Chi è?
3: Sentiamo. Apri!
2: Chi sei?
3: Sono l'amore della tua vita!
2: Impossibile! La birra mica parla!
4: E visto che ha portato bene alla nostra nazionale di calcio, che lunedì sera si è miracolosamente risvegliata, arriva il suono che elimina i pensieri tossici e crea benessere immediato. Grazie alla disponibilità del dottor Palombi, anche questo mercoledì sera siamo in grado di farvi ascoltare il suono definitivo, quello che ti accompagna dritto al centro di te stesso. Grazie alle frequenze bineurali, il grado di stimolare le onde cerebrali per il reset mentale.
5: Crediamoci, non so. A me non fa niente, te lo dico. Non so perché.
6: È la chitarrina sotto.
5: Sì. È bello.
6: Niente.
5: A me non manda nessuna
4: per direzione. Raccontarci le tue vibe, per lanciare qualsiasi argomento inutile, per segnalare un autovelox o semplicemente per far sentire la tua voce a tutta l'Italia. Sì. Manda un vocale a questo numero.
7: 344-037-00-50. Dai, manda un vocale.
4: E in questo grande mercoledì, sì, non mancherà una finestra sul mondo dei podcast che in questi giorni è sulla bocca di
6: tutti. Tanto dei
4: questa
6: podcast.
4: Sera ci collegheremo con l'ottava puntata di Tira più un capello che un carro di buoi, dove Marianna e le sue ospiti, sì, ci guideranno con il loro inconfondibile stile alla scoperta di una delle parolacce più diffuse nel mondo.
8: Non è tanto da dove venga il cazzo, sì, ma dove va? Vabbè, che detta ecco, così è un po' ambigua. Cazzo nasce come termine volgare per indicare un organo, sì, ma poi diventa, sì, un passepartout linguistico, certo, un sostituto, certo, universale, sì, può essere rabbia, oh che cazzo fai, certo, può essere sorpresa, ma, sì, che cazzo, può essere negazione, sì, col cazzo, okay, può essere rafforzativo, sì, è un cazzo di problema,
9: okay, e quindi, sì, il cazzo è l'unico organo, okay, che può diventare un avverbio,
8: e non, sì, solo, può sostituire anche un sostantivo. Dove ho, certo, messo quel cazzetto? Sapete, okay, chi vi saluta tantissimo?
10: Cazzo! Okay.

0: Mi levate sta musica, per favore, se no facciamo il circo.
1: No, questa non si tocca, ragazzi.
2: Questa è bellissima.
1: Box Ride on Time dal 1989 non si tocca.
2: Alle 20:14 la cantano anche da casa.
1: E ti credo.
3: Cos'è Red on Time?
2: Un po' male.
3: Black Box, lo so già, lo so già.
1: Ok, bravissimo. Lo so già.

0: sono belli.
1: Allora parliamo della serie dedicata al mondo delle consegne a domicilio.
2: Come no?
1: In questo periodo il fattorino Donovan si è innamorato di una giovane che si chiama Gaia.
2: Sì, ma non è contraccambiato, mi sembra.
1: Andiamo a sentire, vai.

0: qualche tempo il fattorino Donovan ha una vera fissa per Gaia, la venditrice di prodotti da palestra. Peccato che lei non ricambi. Così Donovan si confida con una voce amica per capire cosa fare.
1: Servizio di cartomanzia al costo di 0,12 euro è la risposta.
2: Ciao amore.
3: Pronto?
2: Ciao.
3: Ciao.
4: È caduto qualcosa.
2: Ciao.
3: C'è un po' di casino.
2: Sono Diana, tesoro.
3: Buongiorno. Bene, Diana. Ciao Diana,
4: buonasera.
3: Piacere.
4: Buonasera.
2: Sì, mio amore, come ti chiami?
3: Donovan.
4: Ma non era cartomanzia.
2: Il nome particolare.
3: Sì. Mi occupo di consegne e adesso c'ho un momento di pausa, sono qua nel mio mini truck.
2: Ah.
3: Sì.
2: E cosa vuoi di preciso?
3: Adesso ho appena mangiato uno smash burger e come dolce ho mangiato una pastrogna al cioccolato bianco.
4: Cos'è la pastrogna?
3: Che è un dolce tipico della Brianza, si fa con i lupini e il cioccolato bianco. Non so se mi hai visto la pubblicità.
4: No,
2: sinceramente no.
3: Pastrogna, il gusto ci guadagna.
2: No, mi sono fatto poco da revisione in realtà, perciò non. Quasi niente.
3: E non ti sei perso niente.
4: Il gusto ci guadagna.
3: Te sei fidanzata?
2: No, sono tre cani. Gli unici miei fidanzati sono loro.
3: Io c'ho una cotta per una ragazza che si chiama Gaia. La sentivo al telefono. E lei mi vendeva dei prodotti da palestra, no?
4: Sì.
3: Solo che dopo che mi ha venduto due cose non si è più fatta sentire.
4: Due prodotti,
2: Era più interessata a venderti.
3: Meno male che c'è il numero dell'azienda, perché lei mi ha già dato il suo, ma poi non risponde.
2: Immagino.
3: Tu hai un attimo che la provo a chiamare un secondo.
4: Tutta la sera.
2: Qualche minuto di l'ho.
3: Ah, ok. Allora aspetta, stai che la provo a chiamare.
4: Fino a luna tranquilla.
5: Pronto? Chi parla?
3: Ciao, sono Gaia. Donovan. Gaia. È un po' che non ci sentiamo, dovevi chiamarmi sul cellulare e invece dopo che ho comprato i prodotti non ti ho più sentito.
5: Lo so Donovan, lo so, ma adesso sono stata trasferita a Londra e ho un numero internazionale. Per l'aperitivo ci sentiamo magari, diciamo dopo Natale, che rientro in Italia. Senti, ascolta, ti interessa per caso un orologio digitale con cardio a 350 euro in offerta?
3: No, offerta, non mi interessa più, perché ho caputo che più compro più non ci vediamo. Allora a me di farmi prendere in giro non mi piace.
5: Bravo, va bene, dai, te lo metto a 3,40, la chiudiamo lì, così mi faccio perdere. Per 3,40. Non averti chiamato,
4: sì,
5: dai.
4: 10 euro sono pochi.
3: Va bene, 3,40
4: come
3: ci
4: va
3: sto.
4: Bene, ma pronto? Sei impazzito.
3: Pronto? Sì. 3,40 lo prendo.
2: Ma io ne ho. Anche se lo regalo.
4: Brava.
3: Aspetta un attimo. Pronto? Ti mando i dati della carta.
4: No,
3: senti,
4: posso avere
3: il tuo numero privato, quello lì in inglese?
4: No.
5: Sì, certo, Donovan. Allora, prendi nota.
3: Sì.
5: Il prefisso è 0433.
3: Sì.
5: 09 22 92 04 02 934.
3: Sì.
5: Il numero digitale è Alfa Tonga Chica Tonga. Questo è il numero per il telefono, ma se hai il 5G sul web, sul sito della Casa Reale, c'è anche il commutatore.
3: Capito un cazzo. Va bene, per un attimo ho pensato che mi volevi fregare. Senti, ci sentiamo. Ciao Gaia, sei il top. Mi piace un casino.
5: Anche tu mi piaci, Donovan. No, infatti ti spedisco l'orologio subito, e non domani mattina come agli altri. Facciamo così. Oh. Appena vedo i dati della carta faccio l'operazione.
3: Sì.
5: Ciao, ti mando un kiss.
3: Tanti kiss anche a te, ma tanti.
5: Va bene, tanti kiss, Donovan.
3: Kiss. Tanti kiss.
4: E intanto tanti soldi l'ha fregato.
3: Senti, ti mando anche una confezione con dentro due pastrogne che sono dentro della Brianza. Ti piacciono?
5: Guarda, io non mando dolci, ma tu mandameli pure che li do ai miei colleghi senza problemi.
3: Va bene, ciao, un kiss.
5: Un kiss, ciao, aspetto la pastrogna.
3: Sì. Va bene. Pronto?
2: Sì.
3: Pronto?
2: Roma.
3: Questa qua. Secondo me è la cancello. Secondo te?
2: È un'inculata di quelle.
3: Ma fregato.
4: Gli apro gli occhi.
2: Che tinta.
3: Mi ha fregato.
4: 340 euro.
3: Te cosa stai facendo?
2: Ecco, ero incontrato un cinese in giardino, in realtà, vedere i cani che abbaiavano.
6: Ah, sta guardando i cani.
2: Aspetta che c'ho un po' di impiccio del cane che sta abbaiando forte, ho fatto un altro, mi lasciante quello.
3: Sì. Sì. Come si chiama?
2: Ettore.
3: Ettore, posso provare a chiamarlo? Aspetta, Ettore! Ettore!
4: Niente.
2: Guarda il telefono, ma non capisco.
3: Ehi, Ettore!
6: Noi andiamo, ciao, noi andiamo.

0: DiGiorgio.
1: Ci piace, ci piace, soprattutto perché ci ricorda molto l'estate.
2: Sì, la mettevi in discoteca.
1: Come no? Fred De Palma, Anita e Mischilla con la testa gira su Radio DJ.
2: Ma li fai ancora i saltini?
1: Come no?
2: Durante DJ. Quanti ne fai? Quanti ne fai?
1: Anche 100, non c'è problema. Non mi fermo più.
2: 20-24, qualche amico!
3: Rubè! Oggi ho sentito una pubblicità di un ristorante con la voce della tua prostata.
1: Veramente?
3: Ma che hai trovato un nuovo business?
2: Ciao da Napoli.
4: Ciao belli, sapete
1: ciao,
4: che mi è successo oggi?
2: Sì.
4: No, ma è vero, credetemi. Sì. Io ero al lavoro, stavo guidando, a un certo punto mi sono sentito come se stavo per essere teletrasportato. Se qualcuno mi stava rubando il mio corpo,
2: era
4: mi
2: voleva
4: teletrasportare da qualche altro universo.
2: Va bene, ciao, è la birretta dell'aperitivo.
1: Sì, sì, sì.
2: Ciao.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
6: E che sapori, Antonella!
7: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi.

0: Ammi sempre a un euro, perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Maschio, cerca relazione seria. Ama le passeggiate al tramonto, non guarda il telefono a cena, molto fedele. Sembra perfetto, vero? Lo è, perché ha quattro zampe. 70 pretendenti come lui ti aspettano ad Adottami, il 3 e 4 ottobre, Parco Sempione, Milano. Vieni a conoscere la tua anima gemella. Adottami, l'evento con più green flag di Milano.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura X-Fir?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al primo novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
10: E per i più coraggiosi ti aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi nei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
9: Cavallino Matto, il Parco Divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1 novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
11: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia!

essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati

0: click, click. Quanti click facciamo?
1: Un vocale da casa?
0: Vai.
2: Sì, ce lo abbiamo.
1: Vai.
3: DJ Angelo, oh mamma mia, mi fa morire quando dici amore sei mia. La testa gira,
1: ah, bene.
3: Stai su ciò belli,
1: sì.
3: Non mi disturbare, sono Angelo e Roberto.

0: ASMR,
1: quei rumorini, quelli che dovrebbero
0: rilassarti. Armando e Stefania.
1: Torna Armando.
0: Ma subito alle 20:33 il nostro Marco in redazione ci segnala una chiamata interna.
2: Pronto, mi sentite?
3: Sì, pronto. Mimma, buongiorno.
2: Pronto. Buonasera. Ragazzi, sono la Mimma, sono la mamma del Domenica.
3: Ciao, Domenica. Lo conosciamo sì. Bene, signore.
2: A parte che non ho ancora capito cosa fate in onda a stasera, di sera con la notte.
0: Ma è bellissimo.
2: È pericoloso. Ma pure d'inverno andate così.
3: Sì, è per forza, certo.
2: Siamo no, quattro d'inverno stati... non, perché c'è stanna bianca fuori.
0: No, no.
2: C'è stanna bianca fuori della
0: sera in moto.
2: Signor Hubert,
3: sì, mi dica.
2: Io volevo sapere qualcosa su mio figlio Domenica.
3: Se non lo conosce lei.
2: Ho saputo che ci ha l'anflasma.
3: Sì.
2: Il raffreddore.
0: Sì, un pochino in questi giorni, sì.
2: La bronchita.
3: Vabbè, ma gira, è un male di stagione.
2: Roberto ci dia un occhio lei, che quello è che TCM, quello nel weekend va a Premenugo dove abita lui in Piemonte,
3: sì,
2: con la mountain bike in maniche cotte.
0: No,
2: ma come, ma cretino del TCM, ci sono 4 gradi lì, cretino.
3: Se non, non va bene, no.
2: Lì c'è il clima anche di Rovaniemi dove c'è Babbo Natale, poi sta male,
3: cara. Lapponia.
2: E poi non se ne viene a casa a prendere le maglie della salute. Roberto, tu ce l'hai le magliette?
3: No,
2: della salute?
3: Io no, non ce l'ho. Non l'ho mai avuta, non l'ho mai avuta, mai.
2: Non la metto,
3: no,
2: non mi
3: raccomando. Mai, fin da piccolo.
2: Mi hanno raccontato che lei tutte le mattine prende un grammo di vitaminica.
3: Assolutamente sì, vero, tutti i giorni, certo. Sì,
2: ma poi
3: sì.
2: Che non basta la vitaminica un grammo, lei deve controllare anche i battiti.
3: I battiti sono a postissimo.
2: Ce l'hai l'orologio?
0: I battiti.
3: C'ho l'orologio che controlla i battiti, sì.
2: Ma non i battiti live della televisione.
3: Non la trasmissione, no, i battiti del cuore.
2: La mia vicina di casa canta meglio che sono quattro sciamannati che ci sono. Guarda che io tutte le mattine mi misuro il battat con l'iPad mini, lo appoggio sulla fronte, mi prendi valore, né?
0: Certo, poi
3: c'è anche l'orologio.
2: La salute è imbottata, ma se può chiedere, lei ce l'ha l'orologio digitale?
3: Assolutamente.
0: Sì.
2: No, ma secondo me c'è il modello vecchio. C'è il modello vecchio. Si attende che col modello vecchio il battito non mi prende bene perché non c'ha la
0: giusta. No, ma va benissimo.
3: C'ho due modelli
0: fa, benissimo.
3: Va bene lo stesso.
2: Voi non vi stupite che io so tutte queste cose. Sai chi me le spiega? La
0: sua vicina di casa, sì.
2: Lì che lei le impara su Tom Hardware, una pagina web dove si spiegano tutto della tecnologia.
0: Per esempio,
2: ho la friggitrice ad aria che costa 8.000 euro. Lei quella frigge le cose con il Bluetooth senza metterle dentro il forno. Per esempio, io voglio friggere le patate. Allora, io voglio friggere le patate, non serve che le metti nel forno, basta che ci attacco sopra un adesivo della ditta Spago, la friggitrice vede i patati nel frigo e le frigge con Bluetooth.
0: Ma è possibile.
2: La friggitrice

0: c'è d'aria e spargo, arriva fino a 6 km.
1: Come 6 km? Di friggitura.
0: Ma io posso essere a Lissone, posso essere a Monte, posso vabbè, essere sì. Anche in Viale Fulvio Tessa, quella ci arriva. Domenica scorsa,
2: tutto il mondo,
0: sì. Domenica scorsa, la mia vicina di casa, sì. Lei ha fritto un fagiolo che volava sopra casa sua.
3: Ma come ha fatto a beccare?
0: Quella c'ha il radar, la friggitrice okay. Spark, cioè, importante è non abusare della tecnologia, perché volendo puoi friggere i passerotti,
2: sì,
0: e i passerotti non sono da mangiare, sono uccellini belli. Devo Ferrari, ma sai che belli i passerotti?
2: I passerotti, sì.
0: Io ce l'avevo due nella gabbietta.
2: Ah, i passerotti?
0: Sì. Sì, ma mi sono morto che mi sono dimenticato di darci da mangiare.
3: Ma poverini, poverini.
0: Erano andati bene. Poi per fortuna, no, ma Rubette, erano solo svenuti. Quando
3: okay,
0: c'è stato okay. Il mangime, sono svegliati e li ho liberati nel cielo. Sì. Perché a me di avere i passerotti in gabbia non mi piace niente. Io da animale c'ho solo il cane.
2: È un lupo, ce lo ricordiamo, il lupo cecoslovacco.
0: Aikos è bravo. Per ora è piccolino, ma c'è solo le scatolette. Aigos,
2: sì.
0: Aigos, vieni qua
2: dalla
0: mano.
2: Se per mi preoccupo quando sono bravo, grande.
0: È bravo, non ringhi a nessuno tranne che a chi sente che c'ha la macchina brutta.
2: Ah, ok.
0: Allora, ragazzi, sto male alla telecinema. 21.30, sì. Tanto alle 21.30,
2: sì.
0: Alle 21.30 c'ho ancora 22
2: c'è
0: grazie.
2: C'è il film, sì.
0: Sì, un film, il nuovo film di Francesco Carrere, un sì. Film che esce a gennaio 2028, ma noi abbiamo l'anteprima.
2: Ah, l'anteprima sì. Di un anno.
3: Ah,
0: è la storia di un marito che vuole fare l'amore con sua moglie,
3: sì.
0: Ma tutte le sere lei ci ha una scusa diversa.
3: Mi
0: fa sentire il trailer.
2: Va bene, sentiamo.
4: Allora facciamo così, senta mia.
2: Sì, parla con la moglie.
4: La mattina può la lavatrice stasera.
3: Sì, sì.
5: No, oggi stasera no, non posso.
4: Ah, stasera non puoi. Vieni domani sera, eh.
5: Va bene, domani.
2: Ah, domani rimandiamo domani sera.
4: Rostina, la sera mandiamo moto stasera.
5: Già, oggi ci andano dall'orecchio anche di testa che non, tu non hai idea.
2: Rimandiamo domani.
4: E sono tui. Vediamo domani sera.
2: Dai,
5: e giorno dopo. Romani.
2: Vai.
4: Crostina, sì. Stasera si può venire a moda la lavatrice?
2: Dopo tre
5: no,
2: giorni.
5: Ciccio, stasera no.
3: Niente
5: stasera
3: lavatrice.
5: Non mi sento proprio.
4: Andiamo con Giurima settimana allora, va.
2: Certo. L'ultimo giorno, mia, dai.
5: Muovio se domani sera, che se no sto marito me ne
2: esce
5: paggio. Vediamo che posso fare.
3: Sì.
5: Ciccio. Oh, Ciccio.
4: Oh.
5: E vieni per cane.
2: Ah, vedi.
5: A momenti mi ammota la lavatrice.
4: Ti ringrazio, Cristina mia. Sì. Che avevo quattro robe c'era sulla mente e mi lavai a mano.

0: Manson Sisters Train. Io sono stonatissimo.
1: Di solito però fai il giochino, fai il giochino, fai dire il finale al cantante.
0: Diceva Tonight e non Manson Sister. Non diceva il titolo.
1: 20:43, attenzione, un amico da casa.
0: Vai.
2: Ciao belli.
1: Buonasera.
2: È la prima volta che vi sento.
1: Sì.
2: Perché io di solito a quest'ora qua sono già a casa.
1: Ah, ok. Invece sei in giro.
2: Sono molto triste.
1: Ma sono tanti perché? In giro, eh.
0: Perché sei in giro?
2: Sì. Invece vi seguivo sempre durante il pranzo.
1: Vabbè, adesso c'è la cena.
2: Vabbè,
1: la cena.
2: Vi voglio bene lo stesso, siete i numeri uno.
0: Vai, bello, vai.
2: Ferrari, tutto bene?
0: Tutto bene. Si è svegliato alla fine lui.
1: E allora parliamo della modalità corna per consolazione.
0: Sì.
1: Poi andiamo a conoscere l'inventrice del poggia schiena da water.
0: Il poggia schiena da water, effettivamente non ha tutti i torti.
1: E poi gli amici di Psych and Love ci parlano di oral sex. Attenzione.
0: Tutto luci rosse qua, eh.

0: camera Kiss, le corna di consolazione.
1: Sì.
0: Da come ti leggo, Taylor Mega e gli uomini. Da
1: Bite Now,
0: il Waterbag. Sì. Giuseppe Cruciani e il riuso delle mutande.
1: Ah, ok.
0: Da Psyche and Love, guida al sesso orale.
1: Eccolo qua.
0: Nel format web Camera Kiss,
1: sì,
0: un concorrente racconta il particolare modo in cui la sua ex era solita consolarsi dopo un litigio.
1: Ah, ok. Ah.
2: Mi frequentavo con una ragazza che si consolava con altri.
1: Ah, andando con altri.
3: No, si consolava quando litigava con te?
2: No, tipo... Lei era molto insicura, ok? E quindi, avendo paura magari che io avessi, non lo so, delle aspettative più alte, anche sì, delle aspettative più alte su di lei, sì, magari che effettivamente io andassi con altri, come hai fatto sta cosa? Lei si consolava, diceva no, io devo darmi sicurezza, e lei per darsi sicurezza andava a trombare gli altri.
4: Non è il massimo.
0: A come ti leggo, Taylor Mega ripercorre le sue esperienze con gli uomini e racconta come abbia imparato a vivere serenamente la propria sessualità anche con partner non particolarmente brillanti.
5: Quando sei stata la più giovane della coppia, come ti sei sentita? Quando invece sei stata la più grande nella coppia, come ti sei sentita?
6: Allora, in qualsiasi modalità, ci sia il rapporto, però alla fine quella che decido sono io. Perché alla fine mi conosco talmente, allora sono talmente consapevole, ok? Sì.
5: Ma quindi tu fai l'amore con te stessa fondamentalmente.
6: No, aspetta, io sono talmente consapevole della mia sessualità e delle persone che comunque mi scelgo, che alla fine più o meno va bene con tutti, più o meno. Sì, perché alla fine devi essere tu che ti conosci. Perché l'uomo alla fine
1: è... E Robertino non è d'accordo.
6: Non
1: è
6: d'accordo. Non è che sono...
0: A Bite Now, un'inventrice propone uno schienale da water che suscita la curiosità di Mara Maiocchi.
7: Io ho inventato un vero e proprio poggiaschiena da water. È il waterbag, che è una struttura che serve per scaricare il peso della schiena e per avere una struttura del corpo più adatta e giusta. Una volta che si è seduti, siccome solitamente capita che si stava troppo avanti o troppo indietro, invece grazie a questo ci sarà una soluzione più ottimale per tutti quanti.
8: Soffre di stipsi.
1: No,
8: voglio dire, essendo la comodità, se uno soffre di stipsi sta seduto molte ore lì.
7: Esatto,
0: In un'intervista con Pierluigi Pardo, Giuseppe Cruciani parla della sua nota scarsa propensione all'igiene personale e della tecnica che gli permette di utilizzare la biancheria intima per più giorni di fila.
9: Ti sei cambiato,
1: va
9: i capelli...
1: Va bene, questo lo svegliamo dopo, ok? Vai Tito!
10: Tra poco inizia Ciao Belli Live per i tuoi contenuti.
1: 344-037-0050. Siamo sempre qua, sono le 48. On radio DJ. Ma senti, prego l'obbligo.
9: No, non stare, si può fare.
1: Ci rovinano la

0: Beh, Madame con questa bellissima novità che si intitola Amica.
1: Me l'ha fregato però al finale, non
0: ci
1: eri pronto.
0: Fregati perché stava caricando, pensavo continuasse, invece è finita lì.
1: Pietro da Modena, una richiesta, ma ci sta un 30 secondi, vai.
2: Forse. Lo sai, vai, che io non mi sveglio se non ho un cannone pronto.
1: Una promessa.
2: Un cannone pronto.

0: Londra sta per tremare di nuovo. Gli Errigan sono tornati a scatenare il caos. Su Paramount Plus torna la serie Mobland. Il potere è in gioco, le rivalità si accendono e una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Ogni scelta può essere fatale. Con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. Mobland, una serie di Guy Ritchie. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Verde, rosa, arancio.
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
16: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
17: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
18: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
17: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
19: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
21: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
22: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
23: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 21.
4: Ciao, say what?
5: DJ! Say what? What?
1: Nella puntata precedente.
6: Hey, what? Oh, how are you? What are you doing?
7: You're a very good guy.
3: Lavori che ti lascia singola vita.
8: Sì. Io ho una pizzeria e sono anche il pizzaiolo. E te lo dico, non si tromba più.
1: Ecco, bene, dai.
3: Approcci stupidi in una concessionaria auto. È molto usata o a pochi chilometri?
9: No, dai, no.
3: Posso entrare e vedere come mi ci trovo?
9: No.
3: È stretta, ma secondo me ci sto.
9: No, dai, no.
4: Say what?
10: Finalmente c'è Say what.

0: get up and dance.
1: Everybody.
0: Get up, get up.
2: Facciamo una festa.
0: Madonna, che in questo pezzo racconta un po' la sua vita in un certo senso, racconta anche di una volta che è andata al Debbie Mazar, al terzo piano, ha camminato sulla pista da ballo, ha visto il DJ, ha visto che il DJ era Mark Cammins. E allora dice, lui è il DJ, nascondi la cocaina, appena detto Madonna in questa canzone. Okay? E chi è Mark Cammins? Tutti si stanno chiedendo, ma chi è?
3: Sì, a casa non si chiedono
0: altro. Sì, anche nelle auto.
3: Sì,
0: gente che si è fermata.
3: Fermi in coda
0: per sapere chi è Mark Cammins, ed è un produttore, DJ.
3: Bene.
0: Che lanciò Madonna, fu la persona che la vide, la intercettò nelle feste di New York e la portò alla Sire Records, firmando e producendo Everybody, che è il primo pezzo di Madonna. Siamo nel 1982. Con questa invece, con questa canzone, siamo nel 26. Da 5 minuti alle 21, sono Michele.
3: Piacere.
0: Detto Wad. Se puoi smettere di ballarla male,
3: piace, no, sì, balla bene lui, non ho capito.
0: Io faccio sì sì con la testa.
3: Ah no, a me piace la parte dove
0: fa che ricorda un altro pezzo. Non mi viene in mente qual è.
3: No, ma adesso mi hai detto che ballo male, non ho più voglia.
0: Ma la cosa bella di ballare male è che è bello ballare.
3: Sei libero.
0: Sì, sono libero ma bloccato anche con una challenge che ho visto oggi su Instagram.
3: Sì.
0: Mi è apparso questo video.
3: Sì.
0: Ho messo like.
3: Sì.
0: C'era scritto: se tua madre avesse usato le prime lettere del suo nome e tuo padre le ultime due del suo, come ti saresti chiamato?
3: Ah,
0: io 2 ore a pensare.
3: Io Lono.
0: Io Sato. Sato, ciao, sono Sato.
4: Ciao la lampada.
3: Le prime 3 di mia mamma.
0: Le prime 2 di tua mamma, le ultime 2 di tuo padre.
3: Lati. Io Lono.
0: Field Vibe, di cui salutiamo il nonno, protagonista annuale della rubrica sì. What's Going On. Vepe sarebbe stato incredibile. Yo, ladies and gentlemen!
3: Ciao Italia!
0: Cominciamo!
5: La serata è appena iniziata.
6: Stay tuned, we'll be right back.
7: Turn the radio on.
8: Radio DJ!
9: One nation, one station.
10: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
11: Ma dai, è Luca Argentero.
12: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
13: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
12: Amici illimitati.

0: illimitati.
1: Ah, ma qui è tutto illimitato.
0: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
1: Ma allora, selfie illimitati.
2: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Sei nell'anima.
4: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
5: Goccia, goccia.
6: Have fun with
7: Redmi Note 17 Series. I nuovi smartphone Xiaomi. 3 giorni di autonomia.
8: Riproduco 6 watt su
9: Radio DJ.
10: E il premio? Oggi niente. Niente premio.
11: Come on, yeah!

0: In Italia è mercoledì.
1: Lui si chiama Michele.
0: Everybody join.
2: È un riff di Walk on the Wild Side.
0: Sì.
2: Barbara
0: take
2: Badorica.
0: A walking on the wild side.
3: Hey baby, take a walk on the wild side.
0: Citazioni nelle citazioni e citazioni su Radio DJ tutte le sere dalle 21 alle 22 anche su DJ TV e YouTube. Ma se proprio volete stare con noi tanto, noi ogni sera cominciamo mezz'ora prima con un pre-show solo su YouTube, sul canale YouTube di
3: Radio DJ.
0: Saluto intanto la gang che ci ha preceduto. Ciao belli, ciao belli.
4: Ciao.
0: Yes. Ti ha poi chiamato Beyoncé?
3: No, oggi no.
0: Mannaggia.
3: Ma secondo me perché non mi prendeva.
0: Ah, è per quello. Avevi messo forse in una
3: aereo.
0: Zona in uso in aereo. La canzone di Beyoncé, ultima canzone di Beyoncé che hai ascoltato è?
3: You got my love on top, baby.
0: Okay.
3: You're the one that I love.
0: Io, around the world, girls. Around the world, girls. Perché è l'ultima canzone? Perché oggi vorremmo esplorare un po' i gusti nuovi degli ascoltatori, ma che molto spesso coincidono con il passato.
5: Ciao, Ad.
0: Ciao.
5: Non ho capito un cazzo di quello.
3: No, si capiva, eh.
0: Ah, si capiva?
3: Sì, no, l'hai detta bene.
0: Cioè, ma tipo dal regista di domanda qualcosa.
3: Sempre.
0: Agli ascoltatori, tu che cosa chiederesti loro?
3: Allora, intanto di
0: allora.
3: Dirci intanto il nome, che comunque è sempre bello sapere chi ci
0: ciao,
3: sta parlando.
0: Ciao sono.
3: Ciao sono, l'età.
0: Sì.
3: È l'ultima canzone che hanno ascoltato.
0: Ah, quindi l'ultima canzone che avete ascoltato vale ogni tipo di genere musicale, ogni epoca.
3: Sarebbe bello
0: musicale.
3: Se ce la cantassero un attimino,
0: bello.
3: Proprio tre secondi.
0: Facciamo un esempio. Ti chiami
3: Veronica? Ciao, io sono Marta, ho 30 anni.
0: Vabbè, okay.
3: E l'ultima canzone che ho ascoltato è, che ne so, qualcosa dei Beatles.
0: We all live in a yellow submarine. Yellow submarine.
3: Esatto.
0: Grandi Beatles,
3: sì,
0: mamma mia. Ma
3: sì,
0: non,
3: sì,
0: torneranno
3: non,
0: più,
3: mai,
0: non torneranno mai più.
3: Non torneranno mai più. Vabbè, adesso però non è che voglio dire.
0: Sì. 347, quello là. Il numero è quello lì.
3: Sì, 347-342-5220.
0: Cioè, dici quanti anni hai, chi sei e soprattutto l'ultima canzone che hai ascoltato. E tra un po' capiremo perché. Say what? Thinking
6: about you. Radio DJ. Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: toujours dans ma vie que je sois loué. Même l'estomac noué. Tout est là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillée. Celle sur qui je m'essuyais. Tout est là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus.
1: Maladie. Hey, hey, hey. Maladie. Si chiama Mawa Joe. Lui. Maladie, l'abbiamo già detto, malattia, ma non è in senso negativo, anzi è tipo l'ossessione, no? Lui ha l'ossessione, ha tante ossessioni.
2: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
1: Posso dire, ma soprattutto posso ascoltare i tantissimi audio degli ascoltatori che chiaramente rispondono alla domanda qual è l'ultima canzone che hai ascoltato, sì. Ma in realtà è quella che sei andato a cercarti, perché l'ultima che hanno ascoltato è questa qua che abbiamo ancora in sottofondo.
3: Sì, certo. Va tutto alla grande.
4: Ciao, Salvatore da Mantova, 47 anni.
1: Vai.
4: In un mondo che
5: certo.
4: Non ci vuole più il mio canto libero.
1: Sei tu.
4: Ciao. Marco,
1: grande Marco,
4: trasportatore versione 86.
1: Salutiamo tutti gli autotrasportatori, certo, che sono con noi ogni sera. Vi voglio troppo
4: anni
1: bene.
4: Anni 40.
1: Vai.
4: La mia ultima canzone ascoltata
1: è
4: L'erba della giovinezza.
1: Ah, non invecchia lei chi fuma l'erba della giovinezza. Bello.
6: Sono Irene, ho 39 anni e l'ultima canzone che ho ascoltato è la sigla di Lupin.
1: La sigla di Lupin, però ce ne sono diversi.
5: Io non la so.
1: E quindi la challenge che noi poi cantiamo. Bello così.
5: Sì, però non la sappiamo questa.
7: Ciao Wad, ciao Marta.
1: Ciao.
7: Sono Tommaso, ho 33 anni e l'ultima canzone che ho ascoltato è Song 2 dei Blur.
1: Song 2.
5: Ah, bellissima.
1: 1, 2, 3.

0: 57.
1: Grande,
0: Ciao.
1: quanto ti vogliamo bene. Occhio, perché questi gusti, che spesso sono vintage, non sono poi così vecchi, nel senso che anche le nuovissime generazioni, e noi lo sappiamo perché tipo qualche giorno fa abbiamo ospitato il cast di Minerva,
0: Sì,
1: serie TV
0: settimana
1: di
0: scorsa.
1: Netflix, gente nata nel 2009, 2007-2009. Che ovviamente dicevano: noi ascoltiamo molta musica del passato, più o meno, insomma, musica di un
0: Sì, per
1: certo.
0: esempio Battisti l'ha citato un ascoltatore di 47 anni, ma adesso anche i ragazzi di 20 ascoltano
1: E quindi
0: Battisti.
1: con questo cosa vogliamo dire?
0: No, piccolo story time, eravamo su Instagram stamattina e ci è comparso un video di un podcast che si chiama Play per Play, che è powered by, diciamo, Spotify, e c'erano queste tre persone che parlavano del fatto che adesso la generazione Z sembra snobbare le nuove uscite, quindi canzoni del proprio tempo, per ascoltare le canzoni invece vecchie di un tempo che non hanno mai vissuto.
1: Questo è molto interessante.
0: Sì.
1: Cioè, perché succede questo? Perché succede con le canzoni, succede anche con la tecnologia,
0: Certo.
1: tipo le fotocamere digitali,
0: Diventa tutto
1: tantissimo.
0: analogico
1: Tutto
0: adesso.
1: analogico, le cuffie con il filo, addirittura le cuffie spugnose, un po' tipo al
0: Certo.
1: tempo delle mele, anche ovviamente poi tutti i trend di abbigliamento che riprendono dal passato, i vinili, per
0: Certo.
1: esempio,
0: Ma anche CD, DVD,
1: i CD,
0: videocassette.
1: addirittura le videocassette stanno tornando.
0: Ehi,
1: Ehi,
0: hey, what?
1: discoteca.

0: Clouds Volume Cast of War.
1: Era il 2003. Quando
2: cioè, discoteca,
1: quando
2: la discoteca,
1: quando
2: mercoledì che mal di testa, ma sono andata alla discoteca.
1: Say what?
2: Sera alla discoteca, venerdì sera non volevo andarci, ma Fabio è venuto a cercarmi, allora sono andata.
1: Dove?
2: Alla discoteca. Ok, sabato sera alla discoteca.
1: Senti come se la mashuppa il Phil Devine. Ok. No, perché quando per esempio gente che era adolescente in quel periodo, sì, e ballava questa canzone e oggi magari critica Puccio con
3: Io non mi innamorerò però mi sta piacendo, voglio andare e me lo prendo.
1: Insomma, occhio, perché se ascoltavate sta roba qua, che comunque poi diventa epica.
3: Vabbè, we listen and we don't judge, però
1: non giudichiamo nessuno. Per esempio Roberta,
3: sì,
1: ha un'età, dice sono generazione X, ha 60 anni,
3: sì,
1: ma l'ultima canzone che sono andata a cercare prima di accendere la radio stasera è Rhino di Travis Scott.
3: Ah,
1: che grande che sei.
4: Amami ancora.
1: Eh sì, no, questo lo... ti amiamo per sempre.
3: Anche noi, eh.
5: Ciao, sono Carmelo.
1: Ciao.
5: Finalmente sono riuscito ad atterrare all'aeroporto di Catania.
1: Grande.
5: 42 anni.
1: Vai.
5: L'ultima canzone che ho ascoltato è Coldplay. Yellow.
1: Ah, bella.
3: And yellow. It was all yellow.
1: Yellow, yellow.
6: Ciao Silvia, 31 anni. L'ultima Ciao. Canzone che ho ascoltato è Lone Digger di Caravan Palace.
1: Vabbè, che classe, che classe. Occhio, perché poi questa nostalgia, o come dice la nostra amica Dua Lipa,
3: sì,
1: future nostalgia.
7: Hi, how are you, Wad? How are you doing?
1: Oggi
3: bene.
1: La nostalgia sembra anche una cosa bella, no? Essere un po' nostalgici. Sì. Purtroppo a volte succede anche dal punto di vista politico, però stiamo sull'aspetto culturale, sì, no?
3: E nostalgici di altro.
1: Di altro, di sì, musica del passato, trend, mode del passato.
3: Sì.
1: Ma nel 600 la nostalgia veniva davvero considerata una malattia. Cioè, che problema c'hai? C'è nostalgia, dottore?
3: Ah, ma ragazzi, io non sono allora incurabile.
1: Eh sì, Johannes Hofer si chiamava questo medico che intanto creò il neologismo nostalgia prendendo dal greco, e nostalgia è il dolore del ritorno. Chiaramente
3: sì,
1: in quel caso si parlava di situazioni di militari fuori da casa, quindi la nostalgia quando sentivano una canzone o il suono delle mucche che
3: sì,
1: gli ricordava casa, la Svizzera per esempio, unico paese mai stato in guerra, però.
3: Esatto.
1: Avevano appunto questi sintomi che venivano proprio definiti malattia. La nostalgia era una malattia, depressione profonda, insonnia, perdita totale di forze, dell'appetito, apatia, ansia. Poi invece oggi sembra anche qualcosa di bello.
3: È più uno stato.
1: È uno?
3: Un sentimento, uno stato.
1: Bello, pensa a uno stato sulla cartina geografica dove sono tutti nostalgici.
3: Noi siamo i sindaci.

0: o come direbbe Fabri Fibra, ah, no, non lo so fare. Fabri Fibra ha reso popolare la sua pronuncia della A. Cioè apre molte strofe con solo A. Fabri Fibra, bella raga. Con i pinguini tattici nucleari. 21 e 25 minuti. La nostalgia, che nel 600 ma anche nell'800 americano, sì, era considerata una malattia. Oggi sembra essere una figata, no? Essere nostalgici.
1: Dalla nostalgia nascono anche cose belle. Per esempio la musica del tango argentino e poi il ballo è nata dalla nostalgia dei migranti che dall'Europa e da tutto il
0: mamma
1: mondo
0: che brava.
1: Sono andati nelle Americhe a cercare fortuna, in questo caso in Argentina. E infatti si dice che il tango è un canto triste che si balla, anche poi, anche se poi non è così, però comunque da lì è nato e quindi si è sviluppato tutto un genere musicale e artistico e danza.
0: Sei super.
2: Le voglio troppo,
0: troppo bene.
2: Bene
0: per sempre. Dacci il tuo indirizzo che ti mandiamo la partecipazione al matrimonio.
2: Di chi?
0: Non lo so, del primo che si sposa. Per esempio, se guardi alla classifica degli artisti italiani più streamati su Spotify, sì, perché uno solitamente dice ok, piattaforme di streaming uguale giovanissimi, sì, no, perché nella top 10 ci sono, cioè proprio gli italiani più ascoltati su Spotify,
2: sì,
0: Ricchi e Poveri, Ludovico Einaudi, sì, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli, Gianluca Grignani, poi c'è anche Beni Benassi, Gigi D'Agostino, Medusa, Laura Pausini, Sfera Ebbasta, Gabri Ponte, i più streamati in assoluto i Maneskin. Però se fai una percentuale sono di più gli artisti delle passate generazioni,
2: sì,
0: rispetto
2: contemporanei, certo,
0: ai nuovi. Ma perché Kendrick Lamar? Perché?
2: Allora ci sono diversi motivi. Il primo è che sembra che i giovani cerchino un suono un pochettino più autentico e questa autenticità riescano a trovarla più nelle canzoni del passato che in quelle contemporanee.
0: Già vedo le teste di molti ascoltatori che fanno è giusto.
2: Sì. Le canzoni come una volta adesso non le fanno più. Poi c'entra anche TikTok e le serie TV, cioè è facile adesso che magari venga riportata in auge, che si risenta di nuovo e diventi virale una canzone del passato. È successo qualche mese fa con Lucio Battisti con Il Nastro Rosa.
0: Ma secondo te noi abbiamo ragione? Cioè qualcuno ci sta dando ragione?
2: Beh, là fuori sicuramente.
3: Ciao Ate, giusto per darvi ragione, mio figlio 18enne sta prendendo la patente,
0: sì,
3: e quando gli faccio fare le guide in macchina mette il CD di Vasco.
0: Beh,
2: vedi?
3: Sempre Salvatore D'Amato.
0: Number one.

0: Animal.
1: Ciao ciao la la family.
0: La tua canzone preferita?
2: Sì.
0: Le Cat's Eye. Canzone di questa generazione.
2: Sì.
0: È così. New shit, best new shit. Stiamo studiando la nostalgia perché a quanto pare gli artisti di altre epoche piacciono ai nuovissimi, ai giovanissimi, più dei giovanissimi.
2: Sì, cioè snobbano le cose nuove che escono per ascoltare quelle vecchie.
0: Pazzesco. Sì.
3: Ciao Watt.
0: Ciao.
3: Qui Antonella.
0: Ciao.
3: Da Spoleto.
0: Spoleto.
3: L'ultima canzone ascoltata è Hark the Herald Angels Sing. Perché con il coro in cui canto stiamo preparando già il concerto di Natale.
0: Ragazzi, andateci piano. Comunque io settimana prossima registro la strofetta nella canzone di Natale della
2: si
0: radio.
2: Si poteva dire?
0: Beh sì, che la registro, sì.
2: Sei sicuro?
0: Però dico, è strano che siamo già...
2: Vabbè, mancano 2 mesi e mezzo, eh?
0: Mancano 2 mesi e mezzo.
4: Ciao, siamo Adele. Cantiamo...
0: Quale?
4: Ho detto 2027.
0: Ah, 2027.
4: No, però mi sta piacendo.
0: Ma come sei? Ah, la sa tutta.
5: Tutta. 63.
0: Ciao.
5: È l'ultima. Whitney Houston.
0: Whitney
5: I will
0: Houston.
5: Always love you.
2: Ah, vabbè, dai.
5: And I will always love you.
0: Siamo al top, sì. Ma se noi dovessimo chiedere ora agli ascoltatori,
2: sì,
0: una canzone del passato,
2: sì,
0: visto che il concetto è i giovanissimi che ascoltano più la musica del passato che quella del presente,
2: sì,
0: una canzone del passato che ogni sedicenne dovrebbe conoscere.
6: 347-342-5220.
0: Vai.
7: Hey you.
8: Say what gang.
7: Follow Say What on Instagram and TikTok. That's a hit.
9: One gang. So.
8: Say what.
7: Listen up.
8: On Radio DJ.
7: Turn the radio on.
0: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo, è la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Vi dà un'autonomia incredibile. Fino a 3 giorni con una carica completa, se invece lo ricaricate per 30 minuti, potete usarlo più di un giorno. Non solo, Redmi Note 17 Series è progettato per durare nel tempo, grazie al design creato apposta per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Venite a scoprire la Redmi Note 17 Series alla DJ 10.
10: Radio DJ.
11: One nation, one station.
12: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami.

0: Scoprilo su altograno.co.
1: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten. C'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy, con 100% fiocchi d'avena integrale, o Protein, con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi... la mela Canzi! Ed è subito Power to Go! Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano, assaggia la mela Canzi e riparti con la giusta.

0: offerta. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 3 ottobre alle 8 la sprint race e domenica 4 ottobre alle 7 la gara con il Gran Premio Motul del Giappone. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
2: Say what?
3: Oh, lele, sembra Radio DJ.
2: Qual è la cosa migliore che ti è successa oggi?
4: Oggi siamo andati a prendere il sole in spiaggia e siamo stati benissimo.
5: Un bacio.
4: Buonanotte, ciao ciao.
2: Dici, qual è la cosa migliore che ti è successa oggi? Al 347 342 5220. Ogni giorno ne scopriamo una.

0: Sono molto curioso di sentire cosa ho da dire su questa canzone. È il mio pensiero che parla.
1: Ah, ok.
0: È Somber.
1: Un flusso di coscienza.
0: Per esempio, Somber è un artista di nuovissima generazione,
1: sì,
0: che però ha il sapore di passato. Sicuramente
1: sì,
0: Coldplay, ma anche passato ancora più passato. C'è tanta nostalgia a quanto pare. A quanto pare è anche positivo.
1: Sì.
0: Moltissimi ragazzi, ragazze, new generation, che ascoltano musica del passato più che musica del presente.
1: Esatto.
2: Ciao Wad, sono Milo, 16 anni,
0: uh-huh,
2: e l'ultima canzone che ho ascoltato è Cicci Boom dei Stray Kids.
1: Ah,
0: vabbè,
1: Stray
0: però
1: Kids.
0: Lui sconferma la regola, perché gli Stray Kids sono contemporanei.
3: Le pere, le banane, le meloncette, le limone,
0: anche
3: la
0: questa
3: andrebbe patate.
0: No, perché lui risponde alla domanda: qual è la canzone che un sedicenne oggi dovrebbe conoscere?
1: Ah, certo.
0: Canzoni del passato.
4: Mio figlio di 13 anni conosce benissimo My Way di Frank Sinatra.
0: Anche se Kendrick Lamar sostiene che la conosce perché?
1: Perché l'ha cantata tante volte Tony Pitoni. Quindi ho detto: sai, magari
0: essere.
1: Se è fan, può
0: certo,
1: essere che la conosca. O magari.
5: Secondo me, coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case, vicoli e palazzi, perché lei ama i colori, perché Margherita.
0: Lui
1: ah,
0: dice
1: certo,
0: che
1: Margherita di Cocciante,
0: Cocciante
1: certo,
0: ogni sedicenne dovrebbe conoscerla. Guido scrive Master of Puppets dei Metallica, ci sta, ha senso.
6: Buonasera ragazzi.
0: Ciao.
6: Allora, io ho due figli,
0: okay,
6: 24, il maschio, 18 la femmina,
0: uh-huh,
6: e la femmina ascolta tutto, nuove, vecchie, tante volte dico: come fai a conoscere questa canzone che è vecchissima?
0: Infatti.
6: E invece mio figlio Kendrick Lamar,
0: Kendrick Lamar,
6: Travis Scott, e anche le loro voci.
0: Allora, loro sconfermano la regola.
7: Yo!
1: Ciao,
0: attenzione al premio.
8: Questa settimana il regalo: i biglietti per il film concerto qui in Budapest.
0: Come dice bene il film concerto?
1: Il concerto?
0: Il film concerto? È bravo, è Claudia Cassani, giusto, che salutiamo. Il film concerto? Allora, Francesco, davanti a te, tipo all'ascolto, hai Milo, per esempio, che ha 16 anni, un ascoltatore che ha 16 anni. Qual è la canzone del passato che secondo te lui dovrebbe per forza conoscere?
9: Allora, Russian di Sting, perché nonostante tutto è vecchia, parla di cose attuali, diciamo.
0: Sì, però non ti devi arrabbiare, Francesco, cioè,
1: no, no,
0: cioè nel senso, no,
9: no,
0: non è che siamo
9: perché
0: a Di Martedì sulla 7. Cioè,
9: assolutamente non sono arrabbiato, ci mancherebbe altro.
0: Assolutamente,
1: diciamo, smetti di prenderlo in giro.
0: Ma io li voglio bene, ma perché, scusa, Francesco fa una vita che noi ce la sogniamo, perché Francesco è in pensione.
1: No, sì, vabbè,
0: ti capito, ma hai presente che vita? Ma scusa, per esempio, sempre all'ascoltatore sedicenne e a tutti gli altri, potresti cantare questa canzone di Sting? Giusto un attimo, accennarcela, vai.
9: Ma devo, guarda,
1: canticchiata.
9: Canticchiarla, ma non so le parole.
0: Sì, sì, vai, con le parole hai inventate.
1: Ti veniamo dietro.
0: Mamboli.
9: Ah, vabbè. Guarda che se farò una figuraccia assolutamente bruttissima.
1: Sì, ma ci hai visto?
0: Sei nel posto giusto.
9: Ma no, ma sai cos'è? Allora, le parole.
0: Senti, Francesco,
9: conosco,
0: senza le parole, mettici i versi.
1: La melodia,
0: la melodia.
1: La melodia.
0: Fai la melodia, canta con la M.

0: No.
1: Comunque intonato.
0: È più che altro parla della guerra fredda che c'era tra Russia e America. Ed è quello che sta accadendo attualmente con l'America e tutto il mondo intero.
2: Certo. Senti, Francesco, allora, ripeti il titolo della canzone, così uno se lo va.
0: Russian Distinct.
2: Russian
1: sì,
2: Distinct.
0: Tu invece
2: di Russian hai vinto Budapest, Queen Budapest. Due biglietti per il film concerto Queen Budapest al cinema solo dal 7 all'11 di ottobre. Ciao amico mio,
0: ringrazio tutto Radio DJ.
2: Yeah, ciao.
0: Ciao, grazie a voi, ciao.

0: anche sognato con questo pezzo che si chiama Per Noi.
1: Fa tutto alla grande.
0: 21:47 minuti, It's Radio DJ. Siamo un po' al centro tra due generazioni, che però è anche un po' la nostra, il nostro DNA, no?
2: Sì.
0: Tantissimi ragazzi che sono con noi, tipo Kate, non so che scuola faccia, però dice: oggi sono andata a scuola e ho preso un 9 più in storia.
2: Brava,
0: Caterina da Forlì,
2: bravissima.
0: Number one. Poi però abbiamo anche, per esempio,
3: un 16enne, oggi come oggi, un Black is Black dei CDC sarebbe il massimo.
0: Black is Back e CDC, da ascoltare se hai 16 anni, visto che a quanto pare, lo dice anche proprio la statistica, ma ce ne accorgiamo anche noi, molti ascoltano, molti della nuova generazione ascoltano più musica del passato,
2: sì,
0: che del presente.
4: Vabbè ragazzi, se i genitori hanno fatto bene il loro lavoro, genitori degli anni 80, sicuramente hanno fatto capire ai ragazzi che la musica era altra rispetto a quella che passa adesso il convento.
0: Però scusa, non
2: dite di giudizio.
0: Sì, esatto. Stiamo più in alto del giudizio, no? Non c'è il meglio peggio. Paragone, ladro di gioia.
5: Gang.
2: Però.
0: Anzi, ma ve la ricordate questa?

0: all'epoca. Anche qui c'è un po' di passato, perché la voce femminile è dell'eterna Aretha Franklin.
1: Guarda, non sono d'accordo con quello che ha detto il nostro collega ascoltatore.
0: Che dice?
1: Che la musica è differente. 200 anni fa Giuseppe Verdi mica suonava come i compositori di adesso. La musica varia, gli strumenti variano. Tutto nella vita cambia, no?
0: Giusto.
1: Le amicizie, le opinioni, il modo di ascoltare, il modo di agire. È che è diversa la musica, ma non è che quella di oggi non è buona. È un po' più così, diciamo così.
0: Così come però?
1: È un po' più commerciale. Tutto
0: allora,
1: qua.
0: Noi qui non giudichiamo, zero. Però a volte ci piace esplorare anche un po' il passato. Ma occhio, perché l'ossessione è per il futuro. Per esempio, oggi è il 30 di settembre, è iniziato ufficialmente l'autotunno. Cioè 100%, domani inizia ottobre, con ottobre autotunno pieno. Primo ottobre, nella storia, che cosa è successo?
2: Allora, nel 1949 Mao Zedong dichiarava la nascita della Repubblica Popolare Cinese.
0: Mao Zedong.
2: C'è scritto Zedong.
0: Ho capito, vabbè, ci sta, ogni pronuncia
2: Zedong.
0: Come
2: Zedong. Nel 1971 apre a Orlando il Walt Disney World Resort.
0: Ah, siete
2: si
0: stati?
2: Può andare a quella che adesso chiamiamo Disneyland.
0: Giusto, giusto.
2: Infine nel 1976, questa è molto carina, in Italia iniziava la scuola a ottobre per l'ultima volta, perché poi è stato spostato l'inizio a settembre.
0: Bello, quindi sarebbe cominciata ad ottobre.
2: Esatto.
0: Pazzesco.
2: E poi il primo ottobre, inaugurata nel 1975, è la giornata internazionale della musica,
0: che sarà domani, quindi.
2: Sarà domani, noi abbiamo celebrato oggi in
0: anticipo. Certo, questo è un accadde domani. Say what?

0: No, alla fine, quelle della fine sono le peggiori, perché poi ti rimangono fino a domani.
1: Raga, io ho 58 anni.
0: Yeah.
1: C'era tanta bella musica prima e ce n'è ancora adesso.
2: Bravo,
0: number
2: bravo,
0: one.
2: Bravo.
0: C'è una piccola errata coccige da fare da parte di Paolo. Dice quella di Orlando è Disney World. Non è Disneyland, perché Disneyland è Parigi.
2: Come si chiama il tuo Paolo?
0: Paolo si
2: Paolo,
0: chiama.
2: Paolo, veramente mi devi perdonare.
0: Sì,
2: adesso in ginocchio.
0: No, è una piccola penitenza che dovrei fare per domani.
2: Non voglio sapere.
0: Com'era quel gioco? Obbligo verità.
2: Sì.
0: Non c'entra niente.
2: No, no,
0: penitenze.
2: No, niente proprio.
0: Ma secondo me dobbiamo salutarci.
2: Sì,
0: raga.
2: Può essere.
0: Salutiamo tutta la gang, salutiamo anche Marco e Stefano che si occupano della regia video. Tutte le puntate le potete rivedere, sentire.

0: salti o non salti? Alla DJ Tendi Milano la staccionata si può saltare, lo stand cuore no. Passa a trovarci per scoprire e assaggiare i nuovi gusti delle sfoglie e le nuovissime fette croccanti. Cuore, salti o non salti?
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: 3, 2, 1, go!
4: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
5: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
4: www.sistemi.com.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
7: La caccia al tesoro più diabolica di sempre è tornata. Io sono Francesco Lancia e ho progettato per voi una serie di enigmi. Se riuscirete a risolverli tutti, potreste ottenere l'ambitissimo Diamond Pass. Un pass speciale che ti permette di entrare gratis a Lucca Comics and Games con abbonamento Level Up per il resto della tua vita. Dal 24 settembre cercate il podcast Caccia al tesoro sulle vostre piattaforme preferite e che vinca il migliore.
8: Una produzione One Podcast.
9: Timarex Collagene. Azione.
10: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
13: Salve.
11: Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
15: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
17: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
18: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.
19: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
20: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
21: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 22 in questo momento.

0: bellissima questa canzone, Jungle con Sunshine. Ancora non hai aperto il tuo aggregatore di messaggi, Gianluca, ti consiglio di farlo perché guarda il primo messaggio.
1: In realtà l'ho già fatto.
0: Ciao Nicola, ciao Gianluca,
1: vi adoro.
0: Siete
1: grazie,
0: fantastici, Anna. Simpatici, belli, intelligenti, siete tutto. Siete tutto.
1: Lo so, Anna. Cioè, stasera sono arrivato, un complimento e una bottiglia di champagne. Ragazzi, voi sapete qualcosa che non so, come tu mi insegni, Nico?
0: Le bomboniere.
1: Ho appena scritto le bomboniere belle, ho già mandato il messaggio.
0: Adesso spieghiamo meglio perché tra poco inizia di notte. Fateci salutare solo la squadra che ci precede, quella del nostro amico Michele, i nostri amici di Say What. A tra poco.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al primo novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
4: E per i più coraggiosi vi aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi dei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
3: Cavallino Matto, il Parco Divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1 novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

0: bello andare, ma quanto è bello rientrare e ritornare da via Massena per sentirsi la voce di sempre. Buonasera, buonasera a tutti.
1: Sono contento, oh, Nico, che sei tornato.
0: Madonna, ma
1: davvero. No, ero contento anche che stavi bene e felice,
0: sì,
1: lì, ci
0: sì.
1: mancherebbe.
0: Beh, in parte anche per lavoro, in Francia, a Cannes.
1: Sì, certo, certo.
0: Non l'ho neanche detto in queste due sere, sempre per quella piccola scaramanzia, quando siamo circondati da fili, connessioni, quando sei nelle mani di una linea internet più o meno veloce. La mia era velocissima, però comunque non è mai come stare qua. E quindi vi risparmio anche il racconto, perché non è quello che mi è rimasto in testa, però la telefonata.
1: Beh, un paio di cose sono belle.
0: Un paio
1: però.
0: Di cose sono belle, però quella cosa di ieri, quando ci siamo sentiti di pomeriggio, mi ha fatto ridere, perché voi pensate a Cannes, vi immaginate, sì, poi sì. C'è stato quella, la croisette, le luci, gli yacht, la gente elegante che passeggia, tutto vero. C'era pure una fiera del lusso ed eravamo per questo motivo, per lavoro, in pieno svolgimento, solo che abbassando lo sguardo, e a Gianluca mandavo anche i video, nelle aiuole curatissime di questa città da cartolina succede un'altra.
1: Perché quello è cartolina.
0: Sì, corrono i ratti, i topi, e non parlo di topolini, tigri,
1: no.
0: Parlo di bestie di una certa stazza
1: Mamma
0: e
1: mia.
0: Importanza che si rincorrono tra i fiori, tra
1: assurdo,
0: le aiuole.
1: Assurdo.
0: Con una disinvoltura che neanche Harrison Ford sul red carpet.
1: Sì, sì, certo.
0: I VIP del red è sullo stesso posto dove la sera è tutto in mano ai
1: e
0: topi.
1: Questo è assurdo comunque. Cioè, come mai... Cioè, in un posto così, allora, in generale, ma in un posto così dove fanno anche una cosa così importante, dove oltre al Festival del Cinema, Nico, giustamente
0: certo.
1: succedono tante altre
0: sì,
1: cose importanti, la Fiera del Lusso,
0: esatto.
1: i profumi, le cose. Cioè, quindi comunque è una città che è sempre al centro dell'attenzione
0: certo.
1: e che c'ha, diciamo, un profilo alto, se così possiamo dire. Come mai che in una città di questo tipo corrono i topi?
0: Sì, però beh,
1: giganti,
0: però
1: giganti.
0: Io tutto questo discorso, tra l'altro, senza dirvi né buongiorno.
1: Buongiorno, né buonasera.
0: Sì. Ciao Tito, ciao Marco.
1: Ciao Marco,
0: cioè, i convenevoli
1: ciao ragazzi.
0: Di inizio trasmissione. A me la cosa, io lì volevo arrivare, che quando l'ho detto a Gianluca, lì ho capito che è stato un copywriter in passato, perché quando ho detto che a Cannes ci sono le pantegane, lui ha ribattezzato le...
1: Le pantegane. cioè le pantegane di Cannes,
0: le
1: fondamentalmente.
0: Esatto,
1: vabbè,
0: le
1: era giusto per sdrammatizzare. Perché
0: con due N come
1: sì,
0: la città
1: sì con due N le Cannes
0: sì, quante Cannes
1: per sdrammatizzare, perché Nico ci accomuna questa questa diciamo paura per i topi
0: sì, sì.
1: Tu li hai visti là già per la seconda volta, no? Anche
0: sì,
1: l'altra
0: sì,
1: volta
0: sì.
1: Avevi...
0: Ma, ieri scusa, proprio cioè... incredibile, perché stavamo ieri è intorno un poco prima della diretta, no? Stavamo passeggiando, avevamo appena finito di mangiare, e allora a un certo punto faccio un salto e faccio topo.
1: Un, due, tre, topo! Come un 2-3 stella.
0: Ad Eleonora fanno impressione, però
1: certo.
0: ha riso per la mia reazione.
1: Sì,
0: perché
1: certo.
0: io proprio mi si gela il sangue. Non è un problema poco noto anche a Milano. La nostra amica Cristiana Lauro.
1: Sì, sì, certo, le ha viste.
0: Anche per le sue recensioni di vino,
1: essendo certo.
0: una grande sommelier. Li ha visti, ha fatto un filmato che poi è diventato virale proprio qua in centro a Milano. Vabbè, è il problema delle grandi
1: allora,
0: città,
1: però la derattizzazione. No? Cioè, adesso io penso che la facciano, cioè ci mancherebbe, cioè non ho dubbio. Però fatene di più.
0: Comunque prendete provvedimenti.
1: Prendete provvedimenti, cioè comunque arrivano attori, VIP, e la gente che ci vive soprattutto.
0: Certo,
1: e
0: certo.
1: che convive con questa roba qua.
0: È il problema delle grandissime città, e come abbiamo detto anche qualche settimana fa.
1: Sì, anche parlando, a New York, eccetera.
0: La Disney tanti anni fa ormai si fece addirittura un film quasi per rendere simpatica la figura del topolino
1: sì,
0: con Ratatouille,
1: certo.
0: che diventava addirittura uno chef stellato o qualcosa del genere.
1: Sì, che quando la Disney fa il film, tutto sommato è grazioso
0: sì.
1: e non pensi che è un topo. In realtà già quando vedi le tartarughe ninja che sono topi, cioè no, che Splinter è il topo che le guida, già Splinter, cioè il capo delle tartarughe ninja,
0: è un topo.
1: L'unico a non essere non una tartaruga, Splinter, è un topo, è già un topo brutto, cioè nel film ma pure nel cartone animato.
0: Il topo guida le tartarughe?
1: Sì,
0: non
1: il topo è una specie di maestro spirituale, no? Di guida spirituale. Ed è un topo, è già abbastanza brutto. Cioè,
0: topo,
1: quella della Disney.
0: Il topo è il maestro ninja. Che,
1: sì,
0: che,
1: il maestro
0: che sta
1: ninja.
0: Allora, a casa di Marco c'è anche lì un topo abbastanza importante nelle dimensioni. Si aggira per il cortile, tutti lo vedono, lo hanno incontrato tutti. E lui ha paura di essere l'unico che dovrà troverselo di notte, magari nel garage andando al buio,
1: sì.
0: peggio ancora. Siamo ragazzi di città, lo so che se ci state ascoltando dalla provincia, cosa sarà mai un topo?
1: Ma chi non guarda che anche chi vive in campagna c'ha sta paura.
0: Sì,
1: qua. Sì, sì. Il topolino, ma anche il topone. Guarda che ne è.
0: Cioè, lo so.
1: La paura dei topi è frequente, è comune, pure chi vive in campagna.
0: E non perché sono a Cannes, le pantecan sono forse più. Le pantecan sono più profumate. Ecco. Buonasera ragazzi, chissà quanto lusso ci sarà nelle fognature di Cannes, le aragoste ripiene di caviale, dice Nicola, che mio omonimo, che probabilmente quella zona la conosce bene. Ti fanno la stessa paura, sia a situazione.

0: che l'ufficio programmazione di Radio DJ sia collegato direttamente con i miei social network, perché neanche a farla apposta, questi sono gli Swing Out Sister, grande gruppo molto raffinato, no? Degli anni 80, infatti la canzone è dell'87, la cantante Corinne Drewery, che adesso è una splendida, all'epoca era una bellissima donna, adesso è una splendida signora di 67 anni. Ieri mi appare una foto di Corinne delle Swing Out Sister, degli Swing Out Sister, e lei sfoggia ancora quel taglio di capelli che è un bob.
1: Cioè, ah sì, il certo,
0: bob è un
1: sì.
0: caschetto molto geometrico, proprio sì. netto, tagliato,
1: squadrato, sì,
0: squadrato.
1: Sì.
0: Lo porta ancora. Secondo te perché non si è mai voluta staccare da quel personaggio anche ora che i Swing Out Sister magari sono attivi, ma non così come negli anni Ottanta? Addirittura questi andarono in Giappone, c'è un disco giapponese dei Swing Out Sister. Porta lo stesso taglio affinché si dica: ah, ma tu sei quella di...
1: Sì, sì, questo potrebbe essere il motivo, anche per insicurezza. A volte, Nicola, tu mi insegni, no? Pure il profumo uno non lo cambia, perché quando hai trovato quello che ti sta bene c'è l'insicurezza del cambiamento, anche se ci insegna di cambiare sempre,
0: sì, sì,
1: spruzzare
0: no,
1: di
0: io,
1: più
0: io quella cosa l'ho superata.
1: Io no, io sa che niente, experimentum cruci, basta, mo io 5-6 anni non mi muovo da lì, poi cambio. E che quando hai trovato l'abito giusto, come il taglio dei capelli, purtroppo è un po', a volte va così.
0: Ok, senti, per te che giornate sono state? A me sembra di essere mancato, oggi mi sembra lunedì, c'è uno sballatello.
1: Sei un po' sballatello.
0: Ho la guerra nella testa.
2: Ho la guerra nella mente.
0: Eccolo qua, ho la guerra nella mente. Quanto è bello quando uno slogan di un vecchio audio che suonavamo molti e molti anni fa.
1: È sempre bello però,
0: estratto da un video di una signora che, come dice lei,
2: ho la guerra nella mente.
0: Ecco, quanto è bello quando questo slogan diventa una t-shirt. Grazie Cristian.
1: Grazie Cristian.
0: È diventato una maglietta o la guerra nella testa, nella mente, che è meravigliosa. E anche la stampata. Anche
1: sì, sì, l'abbiamo detto, cioè che abbiamo anche apprezzato, diciamo, la qualità della stampa, di tutto. E abbiamo ancora più apprezzato, come facciamo sempre anche per regali, cioè quella dei compleanni, quando il regalo è pensato. Quando non c'è il grande investimento, cioè sì, il regalo non è mai scontato. Però molto spesso è apprezzato non il regalo, cioè costoso, che ovviamente anche quello è apprezzato, però quando c'è quell'attenzione di chi ti conosce,
0: sì,
1: di chi ti conosce, cioè la t-shirt con questa o la guerra nella mente, no, e di chi ci conosce, e a noi sapere che qualcuno ci conosce, sì, che quindi sì, fa quella cosa customizzata, ci piace sempre.
0: Molto bello. Ma per caso tu hai anche la versione estesa dove si capisce meglio
1: perché la signora c'ha la guerra,
0: perché ha la guerra nella mente? Purtroppo
2: è una vita di merda,
0: ecco.
2: Si lavora sempre ma non si vede via d'uscita, e devo prendere una bella mazza e devo incominciare da capo, e io non ce la faccio più. Ho la guerra nella mente.
0: Gianluca, perché la mazza con la quale deve spaccare tutto deve essere bella?
1: È una bella mazza, no, dove bella sta per robusta, cioè non è bella esteticamente ma robusta.
0: L'analisi logica.
1: Sì, sì, sì, sì. Cioè, abbiamo, diciamo, così, quel bella è...
0: Gianluca, perché la mazza deve essere bella?
1: Sì,
0: perché deve essere
1: robusta per poter poi con la guerra nella mente fare quello che dice.
0: No, curioso su Cristian che ci ha fatto il regalo, che lui ha compiuto 50 anni.
1: Ieri, sì.
0: È venuto a festeggiare in radio negli ultimi minuti.
1: L'abbiamo fatto salire, l'abbiamo ospitato, sì, certo.
0: E ha lasciato lui a noi il regalo. Grazie Cristian, davvero.
1: Sì.
0: Ah, ti volevo chiedere, c'è qualche partita oggi che è mercoledì? Perché sento un coro da stadio in lontananza.
3: Ci sono i Vitiello, ci sono solo i Vitiello, solo i Vitiello.
0: Un altro con la guerra della testa.
3: Ci sono solo i Vitiello.
0: Ciao Oscar.
3: Che piacere sentire.
0: Ah, sei molto gentile, grazie.
3: Oscar, Mandi.
0: Ciao Oscar.
3: Grazie.
1: Ciao, Mandi,
3: compagnia.
1: Mandi.
0: Grazie. Come Marco. Sempre.
4: Ragazzi, perché non avete mai visto i topi di Parigi che giocano sul lungo Senna?
0: No, lì vicino.
4: Io l'ho scambiato per scoiattoli, visto che salivano e scendevano dagli alberi.
0: Ne so qualcosa anche.
4: Ciao,
0: di quello.
4: Marco da Bari.
0: Sai quella la giostrina che c'è vicino alla scala di
1: Montmartre.
0: Esatto,
1: sì. Siamo andati anche insieme, Nico.
0: Esatto, ai piedi della scala di Montmartre,
1: sì,
0: c'è una giostrina, sì, d'epoca. Lì a fianco spesso
1: c'hanno i topi con la guerra della testa.
0: Sì. Sentiamo Carmela.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao Carmela.
5: In cartone animato c'è anche Brisby e il segreto del Nim.
0: Cosa fanno?
5: Non credo sia della Disney, però anche lì i protagonisti sono dei ratti.
0: Madò.
5: Lì in effetti non sono tanto carini come il topolino della Disney di Ratatouille.
6: più
5: lì i ratti
6: aggressivi.
5: Sono un pochino più bruttini.
6: Madonna,
5: date
6: Carmen.
5: Un'occhiata se vi va.
6: No, per l'amor di Dio, noi qua già tornando in a casa i motorini ogni tanto ci passano
1: sì,
6: davanti.
1: Ci passano davanti, sì.
7: Ma ragazzi, comunque bisogna considerare che è comunque una città portuale, è no, facile, sì, molto sì, facile sì. Che ci siano molti ratti. John. È normale.
1: Sì, sì,
7: e comunque io faccio il cuoco e a me era Tatuglia, ma faceva proprio schifo.
1: C'ha ragione,
6: Stefano.
8: Poi, ma quale verrà nella mente? Il tormentone dei vocali più bello che avete lanciato è quello di San Marzano. Ma che fanno? Mendono bucchina una San Marzano e Tor.
6: Ecco.
1: Ma che però non abbiamo mai.
6: Non ti puoi fidare.
1: No, ma poi. Cioè, non abbiamo neanche mai lanciato. Cioè, non è nostro.
6: Non sto neanche a tradurre. Vai, Cesare, vai.
9: Come si fa?

0: controlli più.
1: Il nuovo di Cesare Cremonini, Paparazzi su Radio DJ. Gli ultimi due messaggi sui topi, poi si chiude il capitolo. Vabbè, anche se abbiamo cominciato noi, ma mi faceva molto ridere il modo in cui li avevi definiti, quelli della Croisette, i le Pantecan.
2: Sì, le Pantecan, grandi come le Pantegane, ma siccome stanno a Cannes, cioè in Francia, le Pantecan.
1: Ce l'hai, Katia, dai, gli ultimi due sui topi.
2: Quest'estate, tutte le sere alle 20.30, un topazzo corre sulla ringhiera del portico di casa. Mamma. Brividi, dice Katia da Valencia, o meglio, dalla Buccina Campagna.
1: Okay,
2: sarà una frazione, forse.
1: Sì, sì. Ciao, Katia e Giuliana.
3: Ora,
1: sentiamo.
3: Di topolini nella storia Disney, non possiamo non ricordare Bianca e Bernie. Loro erano carinissimi.
1: Bianca e Bernie, Nemici Amici era il sottotitolo.
2: No, Red e Toby.
1: Ah, Red e Toby.
2: Nemici Amici, no, quelli sono gli anni miei, Nico, perciò me lo ricordo.
1: Esatto, cominciano a passare un po' il tempo. Allora, Gianca.
4: Ciao Nicola, ciao Gianluca.
2: Ciao, ciao Gianca.
1: Ciao.
4: Allora, a Milano c'è il detto che per uno sbruffone, un ganassa, si dice bacia pairati. In realtà è una cosa storica di Milano.
1: Bacia pairati.
4: Nel senso che nel primi del Novecento, del secolo scorso, Milano aveva problema con i topi, quindi c'era stata una grida del sindaco che dava del denaro che andava a catturare i topi.
1: Bene,
4: ecco, cosa qui, di Vacia Pairat.
1: Vacia Pairat, grazie Gianca, ne abbiamo imparata un'altra sull'argomento. In realtà, vedi, non se ne esce una volta che si comincia. Massi ci fa sapere che sta lavorando per un allevamento di pitoni. Per garantire il cibo ai pitoni, nello stesso allevamento c'è una farm di topi. Sono 2000 metri quadri pieno di gabbiette. Mamma mia, dice lui, e mamma mia fa ripetere anche a noi che leggiamo il suo messaggio.
2: Però quei topi là, mi permetto, che sono un po' quelli su cui ho testato sui topi, no? Che tanto a volte gridano lo scandalo gli animalisti, però non sono quelli che si vedono per strada, sono, diciamo, i classici topolini da
1: allevamento.
2: Allevamento. Sì. Ricordo, Nico, che tu avevi conosciuto dei ragazzi anni fa che avevano un allevamento di topi, può essere per lo stesso motivo.
1: Avevano una specie di zoo in casa, due cani straordinari, in particolare la femmina era una lupa cecoslovacca e giocava con Heisenberg, con il mio cane, però avevano anche 2000 scarafaggi in una teca e un topo che si portavano in giro. Non è ovviamente il ratto che vedi per
2: 2000 scarafaggi, chissà, per farci cioè,
1: così come
2: le allevavano come souvenir, diciamo, animale domestico.
1: Allora, chiudendo la puntata, chiudendo la parentesi legata ai topi, c'era Fivel Toposkevich, topolino viaggiatore che andava in America dalla Russia con la nave durante i periodi della grande migrazione in America di fine 800, film prodotto da Spielberg. Meglio ritornare a pensare al caschetto, al Bob di Corinne, la cantante dei Swinghouse Sisters.
5: Buonasera Vitiello. Alla fine uno si tiene lo stesso taglio di capelli perché probabilmente lo valorizza, si sente a suo agio con quello e non sente il bisogno di cambiarlo. Il Bob secondo me è un taglio stupendo,
1: il
5: tra
1: Bob,
5: l'altro.
1: Il Bob, quel caschetto tagliato netto,
2: molto
1: geometrico.
2: Netto.
1: Non hai mai l'impressione che quello che piaccia alle donne in fatto di capelli spesso si discosti da quello che piace agli uomini? Poi è un dettaglio, assolutamente. Ognuno faccia quello che vuole.
2: Sì, ma perché comunque magari appunto loro si vedono belle con un taglio, magari un uomo le vede bello anche con un altro taglio, succede.
1: Sì, Marco mi dice che ad alcune donne piace l'uomo rasato, ma c'è gente che quando perde i capelli si ammazzerebbe. Non è il mio caso.
2: No, certo.
1: Anzi, tolgo tutto, però c'è gente che va a fare il trapianto non appena vede.
2: È come te la vivi, ti vedi, insomma, tutta una serie di cose.
1: Ok, Paola, cambiamo argomento. Promesso, volevamo farlo già 10 minuti fa, ci siamo dilungati. Ma adesso ne abbiamo un paio interessanti proprio per voi.

0: ora che so questo aneddoto simpatico sulla canzone degli Hair, Kelly Watch the Stars, se ci avete fatto caso è quasi tutta strumentale, con queste quattro parole ripetute ossessivamente: Kelly Watch the Stars, cioè Kelly guarda le stelle. Sono andato a cercare perché l'hanno chiamata così, come mai? Perché la prima cotta d'infanzia, il turbamento adolescenziale di uno dei due Hair, era una delle Charlie's Angels.
1: Che bello.
0: Quella che interpretava Kelly, la, e quindi sono andato a cercare.
1: Chi è delle tre?
0: Jacqueline Smith. Ed è l'unico degli angeli di Charlie ad aver recitato in tutte e cinque le stagioni. Però era il turbamento adolescenziale. Ecco, le prime cotte, ma anche la prima conoscenza che fai col tuo corpo.
1: Sì.
0: Ecco, questo hanno dichiarato ieri, che poi hanno fatto la canzone. Sulle Charlie's Angels, Jacqueline Smith ha fatto tutte e cinque le stagioni. Alcune sono state purtroppo sostituite in corsa perché ci hanno lasciato prematuramente. Una tra queste è Farrah Fawcett, che se ne andò a 62 anni,
1: sì.
0: E poi a Tania Roberts, alcune, cioè per fortuna, la Jackie L'altra, Smith ha,
1: sì,
0: 80,
1: esatto,
0: anni ed è una splendida signora,
1: esatto, esatto,
0: di quell'età.
1: Bello, bello, bello, bello.
0: Kelly Watch the Stars. Tra poco vi spiegheremo la spiegazione scientifica, vi daremo la spiegazione scientifica sul perché gli uomini non trovano niente, mm-hmm, e chiedono sempre aiuto alle donne.
1: Ma scientifica, scientifica.
0: Ci è passata sta notizia e non potevamo non commentarla con voi. Restate con noi.
2: Di notte su Radio DJ.
3: Salti o non salti? Alla DJ Tend di Milano la staccionata si può saltare, lo stand cuore no. Passa a trovarci per scoprire e assaggiare i nuovi gusti delle sfoglie e le nuovissime fette croccanti. Cuore, salti o non salti?
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
3: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti.

0: e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJI 10.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
3: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
2: Radio DJ.

0: i Fontaines DC con Marianne. 22:37, state ascoltando Di Notte, siamo in diretta e ci potete scrivere al 347 342 520, e qua ci scriveranno sia gli uomini che le donne,
1: sì,
0: perché abbiamo finalmente la scienza è venuta in nostro soccorso. Parentesi, a proposito di scienza, domani sera non perdete la puntata di Di Notte, perché con noi ci sarà uno dei massimi esperti mondiali sui disturbi del sonno, e parleremo proprio di disturbi del sonno, partendo da un nostro problema, ma che include migliaia,
1: tanti,
0: e migliaia
1: tanti,
0: di
1: tanti
0: persone, appunto l'esercito degli insonni, come lì.
1: Anche tante persone che ci ascoltano,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: immaginiamo,
0: sì.
1: Molti lavorano, molti hanno, come dire, la voglia di avere la radio accesa, e vi ringraziamo per questo, ma immaginiamo che c'è una parte del nostro pubblico che ci segue pure perché non riesce a dormire, o non riesce a dormire presto, e magari oltre noi segue magari anche le repliche, no? Tutto quello che arriva,
0: sì,
1: dopo,
0: sì,
1: di noi,
0: sì.
1: Per cui insomma è un tema di cui si parla molto, e di cui anche oggi abbiamo letto delle notizie.
0: Si continuano ad uscire delle notizie che sottoporremo, insomma, domani al professor Luigi Ferini Strambi, che è un neurologo di fama internazionale ed è il primario del centro disturbi del sonno del San Raffaele, Università Vita e Salute. Siamo molto curiosi di quello che ci dirà e di quello che vorrebbe. Io gli porto tutto quello che,
1: sì,
0: gli porto, cioè, tutto quello che prendo per riuscire a dormire più di 4 ore, e spesso non ci riesco, poi l'allarghiamo al
1: pubblico. Ho già detto internamente tra di noi, il professore che viene domani è il mio, cioè la mia ultima possibilità,
0: speranza, certo.
1: Cioè se domani il professore,
0: sì, sì, sì,
1: non ci dà una speranza, perché uno quello vuole, non è che
0: lo,
1: il professore,
0: lo invitiamo la settimana,
1: sì, per trovare la speranza la settimana dopo. Dopodiché però se il professore non ci dovesse dare la speranza e o la soluzione, io mi arrendo e dico, sì, la mia vita andrà così,
0: sì. No, ma adesso, a parte le cose nostre personali, domani sarà una puntata molto interessante,
1: sì, molto bella.
0: E non perdetela. Questa è sempre scienza che parla e che ci viene in nostro soccorso. Leggo che se noi maschi, uomini, in casa non troviamo mai niente, non è colpa nostra, non è pigrizia, non è distrazione, non è neanche che non abbiamo voglia di cercare, è la natura, perché la scienza dice questo, che le donne hanno una visione periferica molto più ampia, cioè vedono bene anche di lato, mentre noi uomini appena ci spostiamo un po' dal centro vediamo tutto sfocato. Quindi proprio è un fatto di campo visivo, addirittura se vuoi andare indietro si parte dalla preistoria,
1: okay.
0: Le donne raccoglievano la frutta, le erbe, le radici, quindi si dovevano guardare intorno, il loro campo visivo
1: è
0: era
1: più ampio.
0: Gli uomini invece andavano a caccia per fissare, cioè tu per andare a caccia devi fissare
1: dritto
0: la preda che sta davanti a te.
1: Quindi questa cosa qua abbiamo sviluppato, quindi due tipi di sguardi, di,
0: sì,
1: vista proprio,
0: sì, sì,
1: differenti, quindi panoramico si direbbe oggi, quello più quello delle donne, invece dritto più quello degli uomini.
0: Ma ti è capitato per esempio,
1: sì,
0: che magari una cosa ce l'avevi davanti agli occhi e tu dici
1: quando ero piccolo, mamma,
0: così,
1: dove sta questo?
0: Sì.
1: E mia mamma diceva, anche mia nonna, quando c'era ancora mia nonna, ce l'avevi davanti agli occhi, perché ce l'avevi davanti agli occhi, ma era magari qua.
0: Però con sta spiegazione qua della preistoria, dell'allargamento del campo visivo delle donne, guarda che adesso
1: c'è un po' la soluzione,
0: ha più senso, cioè,
1: sì,
0: quando poi magari stai cercando il burro nel frigo, o non so, il contorno occhi.
1: E adesso, signor!
0: No, poi no, il contorno occhi dov'è? Lei arriva e te lo era qua. Ce l'hai a 10 centimetri dalla mano.
1: Ma la donna, visione panoramica, vista panoramica.
0: Però, cioè, io ho pensato, non è che in casa ci stanno i mammut o gli animali preistorici.
1: Lo so, però
0: da cacciare.
1: Però è così.
0: No, le occhiali, il caricabatterie, il filo del telefonino, tutte cose piccole che stanno sempre magari un po' di lato. E noi, cioè, proprio gli occhi non ce la fanno.
1: Ma poi sai che, per esempio, i nostri nonni, non dico tanto i nostri nonni di più, anche i nostri papà, diciamo, i nostri genitori. Questa cosa dell'abbassamento della vista, e ce l'avevano molto meno, tant'è che un nostro amico mi diceva, mio nonno fino a 96 anni, cioè, è ancora vivo e ci vede ancora bene, e noi, io ce n'ho 40, mi diceva, e non ci vedo. Ma perché? Perché quella generazione non ha avuto le sollecitazioni come la nostra, cioè a guardare ogni secondo qualcosa, telefonini, schermi, cose, eccetera, eccetera. Per cui hanno in qualche modo preservato la capacità di vedere anche in età, cioè parliamo di un signore di 96 anni che sta bene e che ci vede ancora bene per altri 100 anni.
0: Esatto, nel Medioevo nessuno aveva bisogno degli occhiali.
1: E degli occhiali, ma certo.
0: A parte che non arrivavano, sì, a 50 anni già te ne andavi.
1: Sì, infatti, quindi si sapeva di questo.
0: E poi nessuno leggeva, perché forse i libri non erano alla portata di tutti, no? Venivano scritti gli amanuensi.
1: Sì, ci stavano, ci stavano.
0: Cioè, però magari non venivano letti da tutti e questi guardavano lontano i grandi spazi, i monaci magari, cosa diversa per i monaci, no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. No, è comunque quello che dici tu, Nico, che morivano molto giovani, cioè sì, ovviamente sì, per mille motivi, anche per banali malattie, incide su questa cosa qua. Cioè tu quando proprio nel Medioevo, quando proprio eri vecchio, che diciamo, ma ragazzi, ragazzi, c'è uno che è un santone, potevi massimo avere 70 anni.
0: Madonna.
1: Ma massimo!
0: Sì, ma eri considerato
1: veramente. Sì, centinaia. Sì, okay, certo, certo.
0: E la media era sui 40 anni.
1: Sì, sì, sì. 70, 70 anni non eri. Cioè.
0: E poi erano tutti spaventati nel Medioevo. Perché avevano paura dell'anno 1000. La paura del

0: Bella, bella, classy su Radio DJ, i Nox con i Powers alle 22.47. Buonasera, ben ritrovati. Allora, perché gli uomini non trovano mai le cose e chiedono aiuto alle donne?
1: La scienza
0: dice, andando indietro fino alla preistoria, che le donne hanno una visione periferica molto più ampia, vedono cioè bene anche di lato, e gli uomini invece hanno una visione più ristretta. Si va indietro ai tempi della caccia, le donne cercavano l'erba, gli uomini fissavano la preda, cacciavano,
1: quindi guardavano loro, gli uomini in avanti, le donne invece, esatto, con questa visione periferica, esatto, cercavano le erbe, quindi cercavano con una vista che guardava anche a destra e a sinistra e non soltanto davanti.
0: La scienza dice così, secondo Dan, si allarga anche ad altre cose.
2: Per lo stesso motivo le donne parlano molto di più, perché vivevano conviviali, l'uomo a caccia doveva stare in silenzio per non spaventare gli animali. Danilo,
0: mandaci un altro messaggio per dire se te la sei inventata o se la facciamo passare come una cosa scientifica, che questa però è simpatica. Allora, secondo Silvano invece è soltanto un modo differente di sistemare le cose, perché capita, dice, che se io ripongo una cosa magari mia moglie non la vede, quindi è soltanto il grado di attenzione che abbiamo in quel particolare momento. Io stamattina poi io ne pensavo un'altra, che noi uomini la ricerca non comincia con gli occhi, comincia con la voce. Dove sono i calzini? Prima ancora che li cerchi, perché...
1: Però questo è un retaggio di quando siamo bambini, secondo me.
0: Secondo me sì, cioè l'uomo funziona così. Dove hai messo? Io mi accorgo che io lo faccio prima. Si chiede prima, poi semmai si guarda.
1: Si cerca.
0: E alla fine è come se la tua compagna, che può essere la mamma, la fidanzata, la moglie... come se avessero il backup loro di tutto. C'è il cloud, questo cloud domestico che interroghi prima ancora di
1: andare. Può essere. No, però secondo me questa cosa arriva anche da quando sei bambino, che non c'hai voglia di cercarti le cose, perché magari appunto sai che tua mamma le mette via bene. Mamma, dove sono i calzini? Cioè, e quindi te lo porti dietro, e da grande non c'è più tua mamma, c'è la tua moglie, la compagna, quello che è, e quindi c'è questo retaggio qua che da quando avevi 0 anni a mo che ce n'hai 50 o 60 è lo stesso.
0: Però tu adesso mi devi dire, tra tua mamma, no, sì, tua mamma, perché purtroppo non viene frequentemente, no, qui a Milano, forse.
1: No, non viene mai.
0: Non è mai venuta.
1: Una volta.
0: Mi dispiace, perché so che ci tieni molto, sì, sì, ti sì, farebbe sì, piacere. Sì. Quindi a questo punto Roberta potrebbe essere il backup, sì, però a me una cosa che mi manda i matti proprio, che tu non lo trovi, dice, ma dov'è quel profumo? E lei ti dice, secondo cassetto a destra, magari sta a Parma, e lei sa che sta nel secondo cassetto, e ci piglia. Allora vedi che è qualcosa che voi, le donne...
1: È genetica, tu dici, sì, genetica femminile.
0: Cioè ci prendono comunque. Tu ce l'hai qualcuno che ti dice sicuramente? Se dovessi dire adesso a Roberta, dov'è quella maglietta?
1: Sì, Roberta, allora le magliette no, ma cose diciamo mix, tipo sì, il profumo, cioè oggetti della casa sì. Magari le magliette no, perché stanno tutti in quel cassetto lì, okay, eccetera.
0: Però c'è qualcosa che lei ti dice, che a colpo sicuro lo sai che c'è.
1: E soprattutto, cerco una cosa, tipo una maglietta, no. No, mi ricordo, l'ho lasciata in quell'albergo a Città del Messico, sono passati 6 mesi, no? No, mi ricordo proprio che l'avevo portata e l'ho lasciata lì, guarda, cioè...
0: E poi è vero?
1: Roberta, apre. Tieni, ecco.
0: Lei la trova. Sempre così.
1: Che frustrazione ti viene in quel momento lì. Cioè, contento di averla trovata, che non stavo nell'albergo.
0: No, di essere...
1: Ma che frustrazione mi viene, eccola, guarda, forse è qua. Perché lei dice, cercala meglio. No, stavolta l'ho perso. Come te col portafoglio.
0: Sì, io sì. Io
1: faccio... Oh, stavolta l'ho perso,
0: Come il ballo, il tucatuca, io mi... Mi tocco dappertutto.
1: Stavolta l'ho perso. No, stavo a Città del Messico. Te l'ho detto, per fare veloce le cose.
0: Un paio di messaggi, sentiamo Paolino.
3: Secondo me, perché le donne quando fanno una cosa pensano a quello che stanno facendo. Bravo. Noi uomini quando facciamo una cosa pensiamo a tutt'altro. Bravo. E quindi ci mettiamo meno attenzione. Stratti. E poi facciamo più fatica a ricordarci. Secondo me.
1: È una buona cosa. Spiegazione.
0: Fede.
4: Ok, ma questa visione periferica, laterale che le donne hanno, da che età si sviluppa? perché secondo me non è innata nelle donne.
0: Non lo so.
4: Io ho due figlie femmine, ancora piccoline,
0: e lo sanno,
4: ma non trovano mai nulla.
0: Vabbè.
4: Chiedono a papà, che ovviamente non trova nulla tanto quanto loro, e allora arriva la mamma che scova tutto in un istante.
0: È vero, è vero.
4: Quando si svilupperà la loro
0: la pubertà?
4: Piccole,
0: dici la pubertà.
4: Punto di domanda.
0: La pubertà.
4: Ciao,
0: pubertà.
4: Federico da Verona.
0: Federico, rispondi la
1: pubertà. La pubertà.

0: dire niente di speciale.
1: 5 minuti alle 23 sta per chiudersi la prima ora di notte, siamo in diretta e ci potete mandare un vocale come ha fatto Francesco al 347-342-5220. Simo è acceso adesso, di cosa state parlando? Del fatto che gli uomini non trovano mai niente e le donne spesso sanno dove sono, esatto, quelle cose che cercano.
2: Ciao, Francesco. Sono Francesco. Vai. Per me anche perché le donne mettono a posto, mettendo a posto in ordine le cose. Chiaramente lo sanno.
1: Vuoi dire tu sono più ordinate, spesso sì, sono loro, quello, noi magari siamo un po' più incasinati. Sì. Sì.
3: Allora, per esempio, no, io mi faccio buffone che avendo fatto il commesso per un periodo, avendo grande...
1: Sai piegare.
3: Che so piegare, io mi faccio buffone, Nico, mi faccio buffone e so, cioè, a me piace
1: io
3: piegare.
1: No, io no.
3: Un po' so piegare. Ci sono però alcune t-shirt, soprattutto quando le prendi un po' del fast fashion, che sono tagliate un po' male, cioè tu vedi che sono proprio fatte male. Quando le lavi, se le vuoi piegare bene, sai che è sempre storta maglia, sempre storta, perché quelle magliette sono già tagliate storte. Quindi tu provi a piegarle e ti vengono, io le piego 100 volte, credetemi, io sono uno che ha fatto il commesso e dove lavoravo io, senza dire i nomi, la maglietta doveva essere piegata senza appoggiarla su un tavolo, su un piano,
1: sì,
3: ma la dovevi piegare appoggiandotela al petto.
1: Sì, sì, sì.
3: Quindi comunque ti insegnano a piegare la maglietta con un piccolo grado di difficoltà.
1: E questo dici tu che le fa provare prima?
3: E questo comunque... Allora, io ogni volta adesso che compro una maglietta, diciamo, soprattutto quelle del fast fashion, mi capita pure a me, ovviamente, come a tutti, quelle, diciamo, basic, le lavo, non riesco mai a piegarle bene, mai, mai. Sono sempre un po'... arriva Roberta, niente.
1: La piega?
3: La piega perfettamente. Ma lo...
1: sì, ma...
3: Cioè, comunque, secondo me, c'è una cosa che è legata... alle capacità, però anche un po' alle attitudini, cioè la donna c'ha più un'attitudine così, spero che non sia un'offesa per nessuno, no?
1: No,
3: che ci sono che le donne hanno un'attitudine a rendere migliori le cose.
1: Assolutamente, sentiamo 10 secondi di Fabrice.
4: Ciao,
1: e poi...
4: sono Fabrizio.
1: Vai.
4: Ma come mai questa visione funziona alle donne in casa e quando guidano invece un po' meno?
1: Fabrizio, non ci mettere nei casini, Fabri, che è finita l'ora. Torniamo con un'altra storia, la storia quasi inquietante di una sonnambula. Se ne avete una in casa, io mi preoccuperei.
5: Mia.
1: A tra poco.
5: Di notte.
6: Di notte.
5: Di notte.
6: Di notte.
5: Di notte.
6: Di notte.
5: Di notte.
6: 347-342-5220.
5: Di notte.
6: In diretta con i VTM su Radio DJ.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
10: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10.
9: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
11: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: joy comes in.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui. Le 23.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo su Radio DJ. L'ultimo messaggio sulla, anzi due messaggi sulla questione gli uomini non trovano mai niente, ecco, uno è di Luca che tra l'altro è anche molto gentile.
1: Ciao Michielli, ciao che Luca. Bello trovarvi di sera facendo tardi in ufficio e ascoltare la vostra voce.
0: A quest'ora t'ha fatto
1: mia moglie dice sempre: perché tu cerchi con le mani e non con la testa. Però lei è sicuramente la reincarnazione di un gerarca nazista, quindi posso per credere. Buona serata.
0: Ciao Luca, grazie. Ancora salvo, poi andiamo in pubblicità e cambiamo argomento.
2: Uè Nico, uè Gianlu. Ragazzi, lasciatemi dire solo una cosa.
0: Sì.
2: Allora io sono uno anormale, perché nella mia famiglia è tutto all'incontrario. Mia moglie non trova mai niente. Come infatti ho due figli e chiedono sempre a me. Perché ho? Perché sono maniacale nel controllo e mi piace tenere sempre tutto sotto controllo, sono abbastanza preciso. Però io trovo sempre tutto, mia moglie non trova mai niente. E anche nel piegare i panni, i miei figli vogliono che glieli piego io, perché sono più preciso nel farlo. Ciao, adiu.
0: Ciao Salvo, noi tra poco cambiamo argomento. Volevi aggiungere qualcosa?
3: No, che ci sta, voglio dire, è l'eccezione che conferma la regola.
0: Esatto.
3: Però quando uno dice maniacale... si scrive maniacale e si legge scassacato.
0: Esatto, un po' impressionante, ma mai quanto la storia della sonnambula che sarà introdotta tra pochi secondi proprio con la canzone del grande Renato Carosone. A tra poco.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bra.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Gianluca, spalmiamola, la storia della sonnambula, molto molto bella, è una notizia scientifica, una storia che arriva da Praga ed è finita addirittura su una rivista scientifica, ma visto che parliamo di sonnambula, c'è la sigla adatta.
10: Carmelena bambola,
0: Carosone,
10: e fa muro con me.
0: Meravigliosa, fino al ritornello.

0: Bellissimo.
1: Nico, per piacere, spiegazione.
2: Spiegazione è la storia di una... Lui è innamorato di Carmela. Carmela viene tenuta segregata quasi in casa.
1: Ovviamente una storia degli anni 20, no? Cioè...
2: Credo 40-50.
1: Ah, ok, quindi un po' dopo, però insomma...
2: Il genio di Renato Carosone. Marco, prova a cercare quando è stata composta la sonnambula di Renato Carosone. Allora, Carmela viene tenuta stretta dai genitori.
1: Sì, il papà è un po' possessivo e geloso.
2: Sia il papà che la mamma. Allora, lei che cosa fa? Aspetta, abbassamela un po' perché mi distrae, perché è talmente bella
1: che si fa ascoltare.
2: Sì, che stavo ascoltando la seconda strofa quando parla del papà.
1: Sì, che lei fa scema sia la mamma che il papà, con questo artificio che adesso Nico vi racconta.
2: Finge di essere una sonnambula e così alle 11 si fa trovare da lui sul tetto, sul terrazzo.
1: Con la scusa che fa sonnambula, lei fa la sonnambula, esce dalla camera, va sul tetto, nessuno la interrompe, perché no, sonnambula non la puoi svegliare, lei quindi può camminare in quel momento.

0: liberamente e lì trova l'amato che l'aspetta per darle un bacio.
1: La cosa meravigliosa è che abbiamo chiesto questo contributo a Tito, che diciamo spesso alla metà dei nostri anni,
0: sì, no? 25,
1: anche
0: no?
1: Meno, anche meno anche della meno. Metà dei nostri anni, e dice: allora glielo scandisco bene, Renato Carosone a sonnambula. E lui dice: no, no, ma la conosco, nella chat con i miei amici la usiamo spesso. Ma geniale, perché la usate questa canzone?
2: No, Renato Carosone capita spesso.
1: Ok, bravo, è un genio. Pensate,
2: è un genio.
1: La sua composizione, cioè proprio anche l'audacia di non soltanto la sonnambula, ma anche altre canzoni, sì, se andate a cercare, erano geniali, completamente controcorrente rispetto all'epoca. 1957.
0: Una storia degli anni 50, insomma, ci sta.
1: Bellissima. Nel film Anni 50 ci scrivono: una ragazza di nome Carmela, napoletana, faceva la stessa cosa. Questa sonnambula invece è di Praga ed è finita addirittura su una rivista scientifica. Quindi non è una chiacchiera da radio o una leggenda da bar. Una signora di 50 anni, sonnambula fin da bambina, va dai neurologi e a un certo punto racconta una cosa che loro proprio non si aspettavano. Dice: guardate, io sono sonnambula, lo sono da quando ero bambina. Sappiate però che io di notte, quando faccio la sonnambula, faccio anche le fotografie. Faccio le foto col telefono, senza saperlo. E a quel punto apre il suo cellulare, la galleria, sì, delle foto del cellulare, e ci sono 77 fotografie scattate dormendo nell'arco di 8 anni. Lei in galleria si era tenuta tutte le foto che ha scattato da sonnambula. 77 foto. Premessa: alla signora della fotografia non interessa
0: niente.
1: Non interessa,
0: certo.
1: Non è di quelle che se la menano, l'inquadratura, l'esposizione, eccetera, eccetera. Di giorno non è neanche di quella, si è descritta così, non è neanche di quelle che fanno la foto al ristorante, al piatto, così. Di notte, tra le 2 e le 3:30, questo è l'orario, è una rivista scientifica che lo dice,
0: sì,
1: non lo stiamo
0: insomma
1: inventando noi. Domani avremo anche il neurologo, magari gliela sottoponiamo questa
0: chiedere,
1: notizia.
0: Certo.
1: Allora, lei, la signora, di notte tra le 2 e le 3:30, si alza, prende il telefono, lo sblocca da sonnambula, apre la fotocamera, inquadra, scatta il tutto mentre dorme. E cosa fotografa? È notte.
0: Niente.
1: No, aspetta, ti volevo far arrivare qua. 27 foto sono nere e fin qui ci sta. Le altre foto, quindi un'altra cinquantina di foto, perché avevamo detto che erano 77,
0: sì?
1: No? Le altre sono lampade, luci, pezzi di soffitto. E il motivo c'è.
0: Ah, ok, questo non è random. C'è un
1: Nei
0: motivo.
1: Suoi sogni, lei spesso temeva che il soffitto crollasse. Quindi, in pratica, con queste foto era come se faceva un sopralluogo, capito?
0: Oh mamma mia, mamma mia!
1: Una volta ha fotografato una coperta piegata a triangolo mentre nel sogno lei stava controllando che la stanza fosse in ordine. E quindi da sonnambula pim, pim, pum, pam, pam, ha piegato la coperta. La cosa che ti colpisce di più è quello che hanno detto i medici. Dice che il telefono lo usiamo così tanto che fare una foto è diventato un gesto automatico, quasi come camminare. Che il corpo lo saprebbe fare anche quando non ci siamo,
0: sì,
1: con la testa. Questo non lo so.
0: No, vabbè, questo non lo sappiamo. Però, insomma, è una storia un po' inquietante, devo dire la verità.
1: Sempre la stessa signora, un'altra notte si è svegliata in ascensore. Che
0: forse è
1: il posto peggiore per svegliarti, pure perché non sai chi sale, non sai chi scende.
0: Mamma, sai che paura! Che ti trovano alla sonnambula dall'ascensore. Cazzo, io l'ascensore lo piglio ogni notte. Sonnambula di via Procaccini, per piacere. Statti dove cazzo stai stasera,
1: Penso adesso quelli che stanno tornando a casa, il complimento più bello che ci fanno è: non scendevo dalla macchina fino a quando non terminavate l'intervento.
0: Sì, esatto.
1: Ok, minchia, adesso devi scendere dalla macchina, prendere l'ascensore
0: e c'è stato un ambulance.
1: Mamma mia, che cazzo di
0: paura.
1: Fate così, ripensate a Carosone, che sicuramente la persona e il cantante vi strappa un sorriso.

0: Yeah, baby.
1: Yeah, baby. Il Fun Loving Criminals su Radio DJ. 23:16, torniamo sulla signora di Praga, la sonnambula che di notte fa le fotografie. 77 foto mentre dormiva con il cellulare, 20 sono nere, le altre comunque qualcosa. Scatta foto verso il soffitto, la coperta che sta piegando. Ci abbiamo ripensato. Secondo me non è così sola. Ognuno di noi, secondo me, ha nella galleria almeno una foto che non sa spiegarsi.
2: Una. Ma Nico,
1: qualche
2: una
1: foto, qualche screenshot che non si sa spiegare.
2: Ma tu quando vuoi cancellare le foto ti rendi conto che la metà non te le sai spiegare.
1: Sì, sì.
2: Cioè tu la metà, io la metà di queste foto spiegare io. Cioè la metà di queste foto, quante foto ho? 4.000, 4 miliardi.
1: Quante volte hai dato la colpa alla tasca che lo mettevi acceso? E quindi sì, è colpa della tasca.
2: Sì, però non sempre.
1: Però adesso abbiamo un'altra ipotesi. E se siamo stati sonnamboli con il telefonino anche noi?
2: Oh, ancora, per piacere, non mettere questi fatti in mezzo a quest'ora, eh? Non mettere questi fatti in mezzo, che è solo mercoledì.
1: Però sai che noi conosciamo un sonnambulo pesante? Davide, mio cugino.
2: Davide Vitiello,
1: sonnambulissimo quando era ragazzo, proprio sonnambulo, proprio che una volta l'hanno trovato vicino alla porta di casa. Avevano cominciato, quando lui viveva in famiglia, adesso vive da solo da tantissimi anni, ovviamente da 30 anni vive da solo, però quando stava con la sua famiglia presero a togliere le chiavi dalla porta, perché questo prendeva per uscire.
2: Un mio amico sonnambulo una volta si è fatto un giro in motorino, dormendo.
1: No, e poi infatti c'è questa storia del sonnambulismo vero, che ogni famiglia ha la sua. Io, mio cugino, un altro ti potrebbe dire lo zio che
2: si
1: alzava.
2: Sì, no, io forse no, forse no.
1: Qualcuno che apparecchiava, non so chi mi aveva raccontato che trovavano la tavola apparecchiata.
2: Però si portava avanti. Meglio. Non è male.
1: Adesso, se avete, allora, ci sono un paio di messaggi, non l'ho ascoltati prima, il tema è un po' così, quindi non vorrei rischiare, però vado con
2: c'è
1: Simone.
2: Un Alessandro, ah no,
1: c'è Simone raffiducia, no?
2: Dipende di Simone.
3: Ragazzacci, buonanotte.
1: Ciao. Maia, minchia, all'inizio con ragazzacci, Gianluca, porco Giuda, qua non lo so, mi fido?
2: Fido di Nicola.
3: Ragazzacci, buonanotte. Ragazzacci. È un po' di tempo che faccio l'ascoltatore passivo. Ogni tanto vi scrivevo e mo' niente. Vabbè, il ristorante appena chiuso, si va al forno a prendere qualche pezzo di pizza a casa e ci vediamo, ci continuiamo a vedere la serie, quella su Netflix di qua Mattanculo con l'altra che era sterminata la famiglia, ma me sfugge il nome.
1: Vabbè, è fuori contesto, però la matta in culo ci fa molto ridere. Stasera cercherò così su Netflix, sì, tornando a casa.
2: Matta in culo!
1: Ok, Giancarlo.
4: Nello buono telefono.
1: Vabbò, ciao. Parlando del disturbo del sonno, io ho fatto anni a dormire con la radio in sottofondo, adesso alterno la televisione col timer, ovviamente vivo da solo e lo faccio solo se dormo solo, quindi sia radio che
2: sì. Regalate un vasino al figlio di Cristina. Perché? Mio figlio 12 anni sonnambulo ha fatto la pipì nella dispensa.
1: Vedi
2: ma perché? Perché poi là fai cose normali, però in quella sorta di trance, cioè che è appunto il sonnambulismo, comunque stai dormendo.
1: Quindi abbiamo alternato, messo insieme due cose: il sonnambulo di casa, raccontateci il vostro sonnambulo, e soprattutto se nel telefono avete una foto misteriosa, se c'è la foto misteriosa andate a guardare anche a che ora l'avete
2: io non vado.
1: A che ora l'avete scattata, magari insieme capiamo cosa stavate sognando e che cosa avete fotografato nei vostri momenti di sonnambulismo.
2: Mamma mia.
1: Controllate, gente, controllate.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh,
1: ma da sonnambulo.
2: Oh, oh, speriamo di no, eh.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
1: Bella la canzone di Ernia su Radio DJ. Stiamo parlando della sonnambula di Praga che di notte scatta le foto. Senti Giuliana, mio cognato era sonnambulo da ragazzo. Una mattina si è svegliato con la coperta.

0: Ciao Cristina, ciao, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
2: Cioè, permettici
0: il di sorridere, ovviamente.
2: Di sorridere su una cosa che poi invece magari quel
1: Io ho riso anche io, cosa dovevo fare?
2: Ma poi si sono verificati altri episodi, perché stiamo parlando.
1: È successo di recente, un mese fa, ci siamo addormentati sul divano, io gli dico: Luigi, svegliati, vai nel letto. Sì. Lui parte, io vado in bagno a lavarmi i denti, torno, dico: ma dov'è? Lo vedo davanti alla dispensa, ho detto: ma cosa fa, mangia? Gli ho detto: Luigi, cosa fai? La pipì. E io: ma perché fai la pipì nella dispensa e nel cassetto nostro? Perché lui è celiaco, quindi ha un cassetto suo. Lui l'ha fatto nel nostro cassetto,
2: però sai,
1: un cassetto nostro. E la pipì, ho detto: ma amore, ma questo non è il bagno. Pensavo di sì.
2: Cristina, senti, ma adesso facciamo la psicologia da due lire proprio, no? Ma lui come vive questa situazione di celiaco? Di celiaco, perché probabilmente lui ha fatto la pipì nel cassetto.
1: Perché poi lui l'ha scoperto quest'anno, quindi l'ha scoperto da pochissimo.
2: Hai capito?
1: E quindi per punizione ha detto: ma voi mangiate quello, mo io vi faccio la pipì dentro.
0: Potrebbe essere questo, dici tu.
2: Guarda, ne approfitto per dire una cosa che stiamo ripetendo quasi da un mese. Domani ci sarà un professore, un grande neurologo di fama internazionale, il professor Ferini Strambi, dal San Raffaele di Milano, che parla proprio dei disturbi del sonno. Indubbiamente arriveremo a toccare anche la sfera del sonnambulismo, perché resterà con noi per buona parte della serata. Sarà una puntata interessante, diversa, sicuramente diversa.
0: Sì, una puntata un po' speciale domani sera.
1: Sì, no, la mia è stato un episodio che ha fatto ridere. Vabbè, io ho riso, cosa dovevo fare?
2: Certo.
1: Papà non l'ha presa sul ridere. Vabbè, io ho detto: ma cosa dovevo fare?
2: Sei preoccupato.
0: Ma che, non ho capito però se è la prima volta che succedeva o era successo altre volte.
1: No, lui sì, che si fosse sonnambulo era già successo, però che facesse la pipì nella dispensa era mai successo.
0: E invece altre manifestazioni di sonnambulismo cosa fa? Cammina per casa? Che cosa fa di solito?
1: Cammina, però non è, parla continuamente. Ah. Però la pipì era la prima volta, sì. Però vabbè, io mi sono divertita. Vabbè, cosa dovevo fare?
0: Come si chiama che lo salutiamo?
1: Luigi. Sto dormendo domani
0: Luigi
1: a scuola.
0: È il nostro sonnambulo preferito, è anche il più simpatico.
2: Ma magari ci sta ascoltando da sonnambulo.
1: Cioè, chi lo sa? Nonostante ci siamo bresciani, ti fa Napoli.
0: E allora è già il mio bresciano, Luigi, sonnambulo, dodicenne, tutto preferito.
1: Sì.
0: Salutamelo tanto. E digli FNS.
2: FN.
0: Forza Napoli sempre.
2: Ciao Cristina, un bacione.
0: Ciao Cristina. Ciao.
3: Di notte su Radio DJ.

0: That's the way I like it, 23:29 Radio DJ. Quindi domani sera il professor Ferini Strambi per parlare di disturbi del sonno. Alfred da Parma si porta avanti con una domanda per il professore. Domani cercheremo di, sarà una puntata diversa dal solito, ve lo diciamo, cercheremo di svilupparla anche sulla base delle vostre domande, ma anche delle nostre personali. Sinceramente non vedo l'ora di conoscere il professore. Mi piacerebbe, dice Alfred, sapere se sono l'unico a 40 anni suonati che non riesce a dormire a meno che non mi trovi completamente al buio, neanche la lucina, senza TV, senza radio. Sai, alle volte ti dà fastidio anche la lucina dello stand-by, no? Degli elettrodomestici. C'è gente che quella lucina la copre perché proprio deve essere totalmente al buio, e altri invece che non, sì, hanno, che non hanno problemi.
1: Sì, sì, sì, è un fatto di abitudine. Io, per esempio, dormo sempre con abbastanza luce per essere sera, per essere notte. C'è gente che non vuole vedere neanche, no, appunto un piccolo. No, no, invece a me piace. Io, per esempio, in queste sere, Nico, diciamo, seguendo un consiglio che tu mi avevi dato, siccome parliamo spesso anche tra di noi avendo questo problema, mi hai detto: ah no, a un certo punto ho pensato, un po' scherzando, che il mio materasso fosse, che ne so, indemoniato, sì, e sì, dice: vabbè, vado a dormire sul divano.
0: Sì.
1: Io da quella sera ho seguito il tuo consiglio, e da quella sera l'ho fatto. Sono tantissime sere adesso che dormo sul divano e mi trovo meglio. Fondamentalmente mi trovo meglio sul divano.
0: Stanotte ho fatto una cosa che forse non facevo da quando ero bambino, no? Eravamo in questa bella camera a Cannes, che però aveva il materasso, sai, di quelli che t'affondi dentro,
1: mamma,
0: no?
1: Mia, no, quelli però no.
0: Guarda, sai che per la prima volta nella disperazione ho detto: giriamoci. Quindi dove abbiamo messo la testa abbiamo messo i piedi e abbiamo dormito.
1: Vabbè, se trovi, come dire, se trovi il trick.
0: È quello, secondo me, questione di trick. È come quando tu ti vai a buttare sul divano, hai ingannato in qualche modo la tua mente e riesci a dormire. Mo il materasso era lo stesso, non è che abbiamo girato il materasso, ci siamo, sì, girati noi di posizione e siamo riusciti a dormire.
1: Però, per esempio, no, quando dormo sul divano, tornando al fatto della luce, non abbasso proprio la tapparella. Cioè, alle 6 del mattino entra tutta la luce e non mi fa...
0: Non ti dà fastidio.
1: No, perché ho abitato per tanti anni, 12 anni, in una casa che non aveva le finestre. Quindi aveva soltanto delle piccole tendine e entrava un sacco di luce.
0: Abituato.
1: E mi sono abituato. All'inizio facevo difficoltà pure,
0: allora,
1: io.
0: Due messaggi, quello di Alessandro. Tito, alza un po' perché è molto basso, non si sente benissimo, però proviamo a proporvelo lo stesso.
2: Valdiello, ciao Vale. Io ho fatto una cosa simile alla ragazza che stava raccontando prima.
0: Quindi sonnambulo.
2: Ero a scuola, mi ero addormentato sul divano, mia madre mi sveglia per dirmi di andare a dormire. E io, invece che andare a dormire, ho visto che ero già vestito. Prendo la giacca, parto, esco di casa, sono andato giù, mi ha fermato che ero già in sella il motorino che stavo andando a scuola, peccato che era mezzanotte. Ciao, motorino.
0: È pure pericoloso, Alessandra. Allora, Alessandra invece ci risponde che può dormire tranquillamente sia al buio, con la luce o con le imposte aperte. Ieri avevo una persona in camera che dormiva nonostante io stessi facendo il programma con te, e noi che il programma lo viviamo fisicamente,
1: sì,
0: sai che il tono di voce
1: è bello, bello spinto.
0: Pensa a te.
1: E poi il messaggio di Valentina. Qua non è proprio sonnambulismo, ma qualcosa c'entra. Quando ero piccola, mio fratello di 7 anni più grande ha fatto pipì dietro la porta della mia camera.
0: No.
1: No. Non era sonnambulo, era solo ubriaco. Mia mamma voleva chiamare l'esorcista, invece il mio papà rideva molto.
0: Ci sentiamo tra poco, restate con noi su Radio DJ.
3: 347 342 5220. Diretta

0: Radio DJ. One Nation.
1: Di notte. Irrinunciabile.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Fantroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel a gestionare per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
6: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
7: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
8: Di notte con i Vitiello. Raccontaci la tua notte con un SMS al 346.

0: Le 23.38 state ascoltando Di Notte, siamo in diretta, ci ha scritto Paolo da Roma, è un manager di 49 anni, ha vissuto con suo fratello sonnambulo per 20 anni. Se volete sapere perché siamo finiti a parlare di questo, è perché raccontando proprio di un caso clinico, una signora di Praga, sonnambula per diversi anni, che però nei suoi momenti di sonnambulismo scattava delle foto. Ne ha raccolte ben 77 in 8 anni, 20 sono nere, ma poi ci sono delle foto che hanno un senso. Fotografava il soffitto, fotografava le cose che voleva mettere a posto. È un caso clinico scritto da una rivista scientifica, ne abbiamo parlato ed è per questo che Paolo ci ha raggiunti. Paolo,
1: ciao, buonasera Paolo.
2: Ciao, buonasera Vitiello.
0: Ciao. 20 anni con tuo fratello, puoi raccontare.
2: Poi sono scappato a Roma.
0: Certo. Di dove sei Paolo?
2: Sì. Io sono napoletano, okay, e vivo a Roma. Okay. Però, no,
0: okay.
2: Un po'.
0: Okay.
2: Niente, mio fratello soffriva di sonnambulismo, dalle mazzate alle frittatine di maccheroni alle 2 di notte, uh-huh, a rincorrere ragni. Io ero il suo ragno a volte perché mi picchiava, quindi.
1: Cioè lui da sonnambulo ti vedeva come ragno e ti picchiava.
2: Un ragno, poi mi dava i cazzotti. Tipo c'era mio papà che veniva in soccorso, ma labbra rotte, quindi.
0: Ah, proprio buscava malamente.
2: Assolutamente. Ho avuto due
0: colpi. Mi dispiace, anche ridere, però che ti scambiasse per un ragno.
2: Io rido, ragno, forniche giganti. Una notte, ma pericoloso, è anche pericoloso, ragazzi, perché
1: certo,
2: apriva le inferriate di notte mentre dormiva. Abitavamo un primo piano, apriva la tapparella, apriva le inferriate, faceva la pipì sui vasi perché vedeva l'incendio, oppure apriva il fuoco e faceva la frittatina mentre dormiva, cioè. Anche, e noi dormivamo, cioè mio papà, poi mia mamma, mio papà.
0: Come la frittatina?
1: Cioè si faceva la frittata con l'uovo?
2: Sì, con l'uovo, sbatteva le uova, si svegliava mia mamma. E poi a un certo punto abbiamo dovuto dividere i letti, perché poi la camera, io dormivo dall'altra parte perché era diventato anche un po' aggressivo. per uccidere un ragno mi ha rotto un labbro. Poi D'Amblé a un certo punto ha finito, poi non è mai,
1: esatto, la domanda è: che fine ha fatto tuo fratello, cioè, che stava di questa maniera quando eravate giovani?
2: Da un certo punto, all'età di 20 anni, finito tutto.
1: Adesso c'è una famiglia, una comba, che
2: famiglia,
1: fa adesso?
2: Famiglia, due figli, mio fratello lavora per un'azienda di edilizia.
1: Ok, tutto a posto. Diciamo.
2: C'ha due bambine, una di 17 e una di 10, la moglie non si lamenta, quindi...
1: cioè praticamente le mazzate le pigliate solo tu.
2: Solo io, sì, assolutamente.
0: No, però chissà quante risate vi siete fatti alla mattina.
1: Insomma, con un labbro rotto.
0: A parte il labbro rotto.
2: Diciamo col senno di poi, però molto poco.
1: Molto oggi.
0: Sì,
2: molto oggi, sì. Oggi la raccontiamo bene, però diciamo che al di là del pugno che può arrivare a me, il pericolo era mio fratello che si affacciava al balcone.
1: Perché là può essere pericoloso.
0: Certo.
1: Paolo, questo tuo ricordo che mi ci ha fatto molto ridere, ovviamente, sapendo soprattutto che mo sta bene, non fa più il sonnambulo, mi ha fatto ricordare che l'unica esperienza con un sonnambulo che ho avuto nella mia vita è stato il primo giorno della mia vita, appunto, che sono arrivato a Milano, non avevo una casa, sono andato a dormire a casa di un mio amico. Dice: guarda, purtroppo la casa è piccola, eravamo molto giovani, vai a dormire nel letto con Vanni. E non mi aveva detto che Vanni era sonnambulo. Io ho schivato nella notte un pugno in faccia di Vanni, che se mi avesse colpito non so se stavo qua. Un pugno,
2: ma
1: amico, così forte che l'ha tirato nel muro, si è scommato di sangue tutta la mano.
2: Assolutamente, ma perché sono poi forti. E poi è pericoloso svegliarli.
1: Sì.
2: Cioè, se prendono paura rischiano il blocco.
1: Sì. Vabbè, avrà capito che aveva sconfitto il ragno gigante ed è tornato, diciamo, normale in qualche modo.
2: Sì, bravo, effettivamente.
1: Un grande abbraccio, Paolo. Salutaci tuo fratello.
2: Grazie per quello che fate e quello che siete.
0: Sei molto gentile.
1: Sei molto, molto caro, grazie.
2: Ciao,
1: Forza Napoli. Sempre
2: Forza Napoli.
1: Ciao.

0: Sara Bareilles su Radio DJ 23:47. Siamo già al memoriello, caro Tito. Memoriello, le ricorrenze musicali di domani.
1: Di notte. Il memoriello,
2: l'almanacco del giorno dopo.
0: Eccolo qua, siamo al primo di ottobre e anche settembre.
3: Ciao!
0: Il primo ottobre del 1969 i Beatles pubblicano Abbey Road anche negli Stati Uniti.

Primo ottobre 1998, John Fogerty dei Creedence Clearwater Revival riceve una stella sulla Hollywood Walk of Fame, esattamente al 7000 di Hollywood Boulevard.

0: Sì. Sì, è un caso di questo gli piace a lui.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, a lui sì. E a Tony Soprano quando sul New Jersey Turnpike accendeva su Classic Rock e probabilmente i Creedence passavano, ma lo riprendo prima o poi, i Soprano lo riprendo.
0: Fammi anche, sapere se ripassa sta canzone però,
1: per giustificare.
0: Esatto, cazzo. Fammi sapere se passa sta canzone qua. Intanto 2013, Luca Carboni esce con la raccolta Fisico e Politico.

0: Bello, bello, Luca Carboni di recente lo hai
1: visto. Sì, l'ho visto lì a Brescia, beh, concerto bellissimo. Luca, io non è che sono fan, proprio ti voglio bene come uno di famiglia.
0: L'abbiamo tenuto un po' di più, anche grazie. Per questo siamo ai compleanni, ne compie 91 Julie Andrews, per tutti Mary Poppins. Sono

0: pochi minuti è il compleanno di Samuele Bersani, questa è la sua spaccacuore per chiudere questa puntata di notte. Ancora gli ultimi istanti per ricordarvi che domani sentirete una puntata diversa dal solito, perché ospiteremo il professor Ferini Strambi dall'Istituto San Raffaele di Milano. Con lui parleremo di disturbi del sonno, quindi se adesso, spegnendo la radio, accendendo la televisione o continuando ad ascoltare le repliche di Radio DJ, qualcuno non dovesse dormire, domani proveremo a darvi la soluzione.
1: Esatto, se soffrite di qualche problema col sonno come noi, domani proveremo ad approfondire, magari dare qualche soluzione col professore, non noi.
0: Grazie a Tito in regia, è stato bello ritrovarti, al nostro amico Marco Lo Monaco in redazione, dai Vitiello, buonanotte, a domani.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
1: A domani.
2: Voglio Mauri, ma fanno poche persone sei.
3: È pernuta la zazzanella.
4: È pernuta la zazzanella.
5: È pernuta la zazzanella.
6: Di notte.
7: È pernuta la zazzanella.
8: Vaggiù. È fornuta Zazzanello
6: su Radio DJ. Salti o non salti? Alla DJ Tent di Milano la staccionata si può saltare, lo stand cuore no. Passa a trovarci per scoprire e assaggiare i nuovi gusti delle sfoglie e le nuovissime fette croccanti. Cuore, salti o non salti?
9: Radio DJ
10: One Nation One Station.
11: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume, Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
12: 10 km di corsa. Due capitoli in un'ora. Tre call e due riunioni. E poi... la mela canzi ed è subito power to go. Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Tent di Milano, assaggia la mela canzi e riparti con la giusta energia.

0: li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. È mezzanotte.

0: Harry Styles, Dance No More su Radio DJ. Grazie Andrea e Michele per aver aperto la giornata come al solito in maniera eccellente, straordinaria, con la giusta carica, il giusto entusiasmo e spingendoci, spingitori sì. di Trio Medusa.
1: Spingitori di Trio, è vero.
2: Degli abbreviatori.
0: Bravo,
2: adesso non c'è il professor Manzi,
1: esisterà la parola chissà abbreviatore.
0: Beh, sono coloro che nella staffetta fanno la prima parte, ti passano il testimone, di solito la prima parte confermi tu che hai fatto un po' d'atletica, è quella più importante. Cioè,
2: beh, allora dipende dalle partenza, specialità, cioè, dipende da, cioè, parliamo di atletica leggera, sì, perché è uno di quelli che corre di più.
0: Primi e ultimi, no? Cioè, diciamo, insomma, la cosa più importante
2: è quello che corre di più sono la seconda e la terza frazione, perché la prima frazione in realtà parti da fermo e arrivi. La
1: però devi essere molto bravo a fare la partenza, chiaramente.
2: Se sbagli il passaggio del testimone, è finita.
0: A proposito di passaggio di testimone, l'ottimo Gianni Faluomo, che raramente sentite in voce, almeno qui su Radio DJ. Buongiorno Gianni.
3: Ma semplicemente perché i microfoni sono troppo alti.
2: Però te lo abbasso.
0: Gianni condivide, diciamo, ci viene dato in prestito. In realtà sei in co-sharing, diciamo così, con Radio Capital. Questa mattina, a parte di Harry Styles, una lavata di capo da parte di Fabio Arbois. Che è successo?
3: Perché sosteneva che Harry Styles non avesse mai fatto una cover di Mad World dei Tears for Fears. In effetti aveva ragione, perché lui dal vivo ha fatto una cover di Everybody Wants to Rule the World. Fra l'altro, i Tears for Fears apriranno i concerti di Harry Styles.
0: Ma va?
3: Quindi
0: no.
3: Sì, c'è questo connubio.
0: Incredibile, cioè, i Tears for Fears aprono i concerti di Harry Styles.
1: Io andrei a vedere i Tears for Fears.
0: Anch'io adesso.
1: E poi vado via prima.
0: Con tutto il rispetto per Harry Styles.
2: Però, io e Patrizio li abbiamo visti 3 anni fa, fidatevi. Forse andrei a vedere Harry Styles. Cioè, nel senso, sempre col massimo
1: sempre grande rispetto.
2: Però sai quando il tempo allora, lascia il segno.
1: Chiede pegno.
0: Però io voglio dire ufficialmente, Fabio Arbois, non te permito, non ti permetterei mai più di venire qui a riprendere Gianni Faluomo da te.
2: Comunque, vi rendete conto che discorsi così
0: all'alba. Io cercavo una gazzetta, una roba, c'è un calciomercato, una cosa. Tears for Fears, forse tu non sai Harry Styles. Vabbè, sentiamo la sta versione di Harry Styles.

0: Cioè, questa è la programmazione musicale di Radio Capital.
1: Capisci le differenze?
0: Noi usciamo un po' con le ossa rotte.
1: Bellissimo, io me la ricordo in Pixel, il film, cioè, viene cantata a un certo punto durante il film.
0: Ma no, ah, viene cantata però nella
1: versione. No, questa è una cover cantata dai protagonisti.
0: Beh, grazie Gianni, grazie. E comunque per noi hai sempre ragione tu. Sempre, sempre. E grazie, sempre grazie. Torto Fabio Arbois. Buongiorno Veronica.
2: Buongiorno.
0: A che stavi pensando tutta
2: assorta? Stavo guardando il video di Harry Styles che cantava.
0: Ah, perché lo giudicavi quindi dall'apparenza. Brava.
1: Ah,
0: non
1: dalla sì.
2: No, mentre voi parlavate, io riesco a fare, essendo donna, riesco a fare due
3: più
2: cose.
3: Più corvina, è vero.
2: Ascoltavo voi e ascoltavo l'interpretazione di Harry.
1: Oh, eccola qua. Sì. Chi è?
0: Salve, sono l'ascoltatore maschio tipico.
3: Sì, cioè, mi dica.
0: Io dico solo una cosa, che se l'aveva fatto uno di noi stavamo già al gabbio, te lo dico, che guardavamo, stavamo già, ci hanno dato proprio, ergastelo, ci hanno dato questa cosa qua, ergastelo.
3: Ma perché però, su internet ci stanno video di cantanti? Ma
1: te dico, io ho sentito dire questo, ancora stiamo a parlare di patronato.
0: Il CAF.
1: Ti giuro, stiamo ancora patronato. A parlare di patronato.
0: Però se lo fa una donna va bene. Se la donna dice no, quello è buono. Sì.
2: Sappiamo oggettivamente fare due cose in contemporanea. No, è andato.
0: Allora, basta che se mettiamo d'accordo. C'è un po' il comico romano. Certo. Così. Se la donna dice fregno, a posto.
2: Non diciamo fregno.
0: L'hai detto. Tra l'altro, ribadisco: fregno è il nome del gin più buono del mondo. È un gin dell'Aquila. Mamma si chiama mia. Fregno.
2: Beh, perché in abruzzese fregno vuol dire una cosa bella.
0: Allora, io sapevo anche prendere
2: brelle buono,
3: una cosa
2: buono,
3: senza buono. Che non ti ricordi la parola.
0: Esatto, prendi quel fregno,
3: quel fregno,
0: no?
3: Lì,
0: cioè, giusto.
2: No, fregno, quello è in romano.
1: Nel romano il fregno è un generico.
2: Fregno in abruzzese vuol dire tipo buono.
0: Ho capito, ma se io dico fregno, però
3: c'ha ragione. Il collega ha ragione, scusate, avvocato.
0: No, però posso dire una cosa. C'avevo detto, ci chiudevo nel programma,
3: Siamo in onda?
0: 342-00-00700, vai con il lancio della sigla, vi prego, usciamo da qui, dai, vai.
4: Buongiorno e bentrovati agli amici ascoltatori di Chiamate Roma, sì, Tri1. Con testi e musica del Piotta, arrangiamento aggiuntivo di Patrizio Mattei.
0: Corretto.
4: Dirige la big band che sentiamo sotto, il DJ Mazzo. E quindi è ora di lanciare la sigla.
0: Mercoledì.

0: Medusa ascolto, bentornato in diretta con quei tre fregni di
1: Giorgio,
0: Gabriele
1: e Furio.
0: Boh, a sto punto è sto canale
1: di... vuol dire cosi.
0: Cosi, esatto.
1: Cioè, generico.
0: Il fatto apposta napoletano.
1: Esatto.
0: Napoletano. Facciamo una cosa, mettiamo un disco perché poi abbiamo un ospite. Guarda, accidenti, ci aspettava 10 minuti fa. Si è svegliato apposta per noi, vi diciamo tra poco chi è.

0: Pausa su Radio DJ, chiamate Roma 3131. Abbiamo detto un ospite al telefono, l'abbiamo fatta un po' attendere. Abbiamo detto che l'avremmo chiamata 5 minuti fa, ma ci siamo dilungati per un dibattito interessante.
1: Culturale.
0: Guarda, facciamo una cosa: sciacquiamoci subito la coscienza. Vi suggeriamo subito un podcast bellissimo. Si chiama Scomodi e lo gestisce la nostra amica Annalisa Minetti. Ciao Annalisa, buongiorno.
2: Ciao belli, ma voi vi dovete sentire in colpa, non perché mi avete fatto attendere, perché mi avete fatto svegliare 5:30.
0: Ma hai ragione. Prima. Ma scusa, una sportiva come te non si sveglia a quell'ora?
1: Ma no.
2: Io mi sono svegliata alle 5:30 per correre, così oggi potevo farla dall'intervista con voi, avendo già fatto il primo allenamento. Poi ho canottaggio e scherma.
0: Cioè tu fai 3 allenamenti nello stesso giorno?
2: Devo venire anche in palestra da te a fare pugilato.
0: Ti aspettiamo
1: sempre.
0: Annalisa ha anche il brevetto da istruttrice di fitboxing, giusto? Corretto Annalisa?
2: Ho il brevetto di Fitbox.
0: Fitbox.
1: Hai capito.
0: Ragazzi, che sta donna.
3: Io vorrei sapere le sue giornate.
2: Faccio dai, job, cross, vai.
3: Io ho una domanda, una curiosità. Ma certo. La sua giornata dura 24 ore. Ok. Assodato. Sì. Ma il suo secondo dura quanto il nostro?
0: Non credo.
3: 6 secondi dei nostri. Sì, cioè. Come fa a fare tutta sta roba?
0: Anche perché dove trovi il tempo per fare questo podcast bellissimo fatto col Comitato Paralimpico, in collaborazione col Comitato Paralimpico, che si chiama Scomodi, in cui tu intervisti grandissimi atleti al par tuo.
2: Esatto, io sono mai in pensione, però in realtà sì, è la volontà del presidente del Comitato Paralimpico insieme alla produzione di Francesca Aquilone di poter comunque dare la possibilità alle persone di conoscere gli atleti non sotto la veste del campione, ma sotto l'aspetto della persona. Racconteremo quello che fanno durante il giorno, come vivono, in maniera assolutamente autora, come fanno sesso.
0: Addirittura
2: raccontiamo.
0: Questo è veramente interessante. Questo è davvero interessante. Un aspetto che
3: Tutto il personale di personaggi che tendenzialmente.
2: Il personale degli atleti, dei grandi campioni, degli atleti paralimpici, senza vederli come, sai, molto spesso li raccontano come supereroi, come se avessero un mantello, come se avere una disabilità fosse una figata pazzesca. È un dolore, è un grande dolore, però noi abbiamo visto nel movimento paralimpico l'opportunità e loro la vivono e la godono come se fosse la più grande opportunità.
0: Senti, tu sei stata veramente una apripista però in questo settore, non solo come grande artista, come grande cantante, ma poi appunto con delle performance sportive incredibili.
2: Allora, io sono stata sicuramente pioniera insieme a Giusy Versace e Alex Zanardi, a cui mandiamo un bacio infinito.
0: Sì, certo.
2: Siamo stati sì quelli che hanno portato poi da Londra in poi il Paralimpico ad essere più mediatico, più ascoltato e più visto. Io in realtà mi sono vestita di una maglia della nazionale, mi sono emozionata ogni giorno che mi allenavo, perché sapevo che non era per me, era per un paese, era per una ragione che era sociale, per un'educazione sociale. Quindi vivere il movimento paralimpico e sentirsi atleti al di là della definizione paralimpica, perché poi con la nuova presenza della presidenza di Marco Giugno De Santis, la sua volontà più grande è che non veniamo più definiti atleti paralimpici, atleti disabili, anche perché ragazzi disabile vuol dire senza abilità.
0: Certo.
2: E non c'è persona al mondo che non abbia abilità, soprattutto chi lotta e combatte, si batte tutti i giorni per rendere lo sport accessibile a tutti e un diritto di tutti.
0: Senti, naturalmente questo tuo impegno non farà in modo che smetti di cantare, no? Cioè ci farai qualche concerto, qualche...
1: Tempo per le prove, lo trovi
2: insieme, no?
0: Guarda, noi ti aspettavamo alla mia festa, perché sorpresa, Annalisa doveva cantare. Infatti Patrizia aveva preparato tutta la console per un momento, diciamo.
2: Ho lavorato,
0: tu preferisci la pecunia, chiaramente.
1: Perché
2: i miei figli non mangiano, quindi
1: devo mangiare. Sì, hai ragione.
2: Io non mangio perché devo dire che non è che so quella separata che con le separazioni si è fatta ricca. No, ho dato.
0: Senti, naturalmente il podcast lo trovate su tutte le piattaforme. Quante puntate hai già registrato, Annalisa?
2: Sono 8 puntate, prima stagione, ma ce ne saranno tante altre fino a Los Angeles.
0: Noi ti aspettiamo qui in diretta su Radio DJ quando vuoi, ma ogni volta che verrai a trovarci vogliamo riascoltare il brano del 1998, corretto?
3: Corretto.
0: Giusto,
2: no, devo fare una versione dance, ormai è...
1: Un remix
3: suona ancora attuale.
0: Facciamo così, Annalisa Minetti lancia il suo disco su Radio DJ, a te l'onore, vai Anna.
2: Ragazzi, nonostante la menopausa, vi faccio nuovamente ascoltare Senza te o con te, che a differenza mia lei non invecchia mai.
0: Neanche tu invecchi mai. Ti aspettiamo, ti vogliamo bene. Un bacio.
2: Anch'io,
0: ciao amica.
2: Ragazzi,
1: ciao.

0: Allora mi dicono, quelli bravi esperti, sì. Io leggo pareri di altri, che saper cantare per un cantante può essere una cosa interessante, importante.
1: Cioè, sì, è un ultimo, plus, ultimo, sì. Non è più indispensabile, esatto, no, però cioè, insomma,
2: poi quando facilita.
0: Quando senti qualcuno che sa cantare, dice, però mazza.
1: Però vedi,
0: Annalisa Minetti che vince nel 1998 con Senza te o con te, un disco splendido, bellissimo, veramente bellissimo. Classifica di quell'anno?
2: Beh, seconda Antonella Ruggero. Terza Lisa, quarta Paola Turci, Silvia Salemi,
1: no, tutte ragazze,
0: tutte donne,
2: tutte donne, tutte donne, tutte donne.
0: Allora, a proposito di donne, 342 00 00 700, c'è Veronica amareggiatissima,
3: perché allora, mi correggono dicendo cara Veronica vuol dire figo, non fregno, vuol dire fregno, vuol dire figo, cool.
0: Ma tu sei abruzzese, tu lo saprai, ma, no?
3: No, poi soprattutto io riporto cose che sento dire e fare da abruzzesi, e c'è infatti un abruzzese che mi dà.
0: Sentiamo.
4: Buongiorno, Federico. Buongiorno. Da Pescara.
2: Sì.
4: Fregno è smart. Ah, quello è proprio un fregno. Cioè, una persona brava, buona, intelligente, nell'accezione del termine. Meno male che c'è Super Veronica che ci difende. Vai di Pietrantonio.
0: Grande, grande.
2: Vabbè, ma nessuno ce l'ha con l'Abruzzo.
0: Ah, certo, no, certo. A proposito di geografia, Enrico da Riccione. Buongiorno, Enrico.
5: Buongiorno, eccomi.
0: Domanda, buongiorno. Quanto sei distante da Bonporto in provincia di Modena?
5: Bonporto è solo un paio d'ore.
0: Ok, circa. Puoi fare un salto lì in giornata e comprarci il gin locale, che è il Vagin, a questo punto, per par condicio.
2: Sì, il Vagin. Cioè. Adesso voglio vedere la polemica.
0: Esatto,
2: qua.
0: Adesso chi
2: sa.
0: Non vi piace neanche quello. Allora
1: non vi piace niente.
0: Vabbè, detto questo, Enrico, al di là delle battute, raccontaci un po' invece se finalmente arriva un po' di fresco. Mi sembra di capire di no.
5: Tanto me lo sono segnato.
0: Grazie,
5: il Vagin,
0: esatto. Scusami, per correttezza, sì. Il Gin Vagin.
1: Perfetto.
0: Ok. Allora, detto questo,
5: sì, metrologicamente parlando, ci sono questi due campi proprio nettamente divisi: bassa pressione ad ovest e alta pressione ad est. E noi rientriamo nel campo dell'alta pressione, ecco, quindi sta spingendo per portarci nubi la bassa pressione, ma non ci riesce più di tanto. Ecco. Infatti oggi sarà soleggiato praticamente dappertutto, giusto sul nord-ovest e sulla Sardegna, appunto queste nubi che si sfrangiano, che provengono dalla bassa pressione, ma non riescono a portare più di tanto, se no magari qualche pioggia in serata sulle Alpi occidentali e basta. Ecco, poi segnalo al mattino, prima magari che vi chiamino, un po' di nubi solo al mattino sulle Alpi e tra Alpi orientali, ma queste sono, insomma, se ne andranno presto. E le temperature sono più o meno sempre stazionarie. Ecco, le zone, potremmo anche vedere le zone più calde, quali sono ad esempio non so, le zone interne dell'Umbria, della Toscana, e anche le zone interne della Sardegna, dove lì si potranno raggiungere i 30 gradi.
2: Ancora.
5: Ecco, Roma li sfiorerà solo.
2: Siamo al 37.
1: Li sfioriamo solo.
2: Ma non è vero, perché
1: li superiamo.
2: Ancora
0: 10 secondi, Enrico, confermi per tempo per la DJ Ten.

0: compito, quindi
1: certo, indaga.
2: Ho messo il navigatore.
0: Bravo. Esatto, buon porto in provincia di Modena. Ciao, grazie. Ciao, ciao.
3: You are listening to Cheo Medusa on Radio DJ.
4: Salti o non salti? Alla DJ Tent di Milano la staccionata si può saltare, lo stand cuore no. Passa a trovarci per scoprire e assaggiare i nuovi gusti delle sfoglie e le nuovissime fette croccanti. Cuore, salti o non salti?
5: Radio DJ
6: One Nation, One Station.
7: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
8: Troni, non ci sono paragoni.
9: Sei nell'anima.
10: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
11: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
4: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.

0: piccoli passi, amici, siamo arrivati a mercoledì. Sembra veramente, sono passati due giorni da lunedì.
1: Bello, sembra? Sembra quasi 48 ore.
0: Mamma mia. Esagerare.
2: Proprio a dirla così.
0: Siete all'ascolto di Radio DJ, sono le 8.09, chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa. Diamo il buongiorno anche al Previ.
3: Buongiorno,
0: se non lo sentite, lui comunque c'è, è presentissimo. Poi oggi abbiamo creato un po' di maretta perché il primo a parlare è stato Gianni. Voi sapete che adesso da quando c'è Gianni il Previ subisce un po', come dire, no?
1: Allora, intanto due giornalisti di peso,
0: però
1: lo ritengo più autorevole.
0: Non credo che Gianni attesse. Gianni
1: non è giornalista,
0: però dovrebbe.
3: Gianni è un intellettuale.
2: Un intellettuale.
3: Di riferimento.
0: A proposito di Gianni, 342 00 00 700, è pronto a leggere, ad ascoltare i vostri audio insieme a Veronica. Audio, mi raccomando, brevi e centrati, perché oggi Veronica è frizzantina e croccante. Oggi, oggi la vedo.
3: Oggi tanto... Veronica è andata alla macchinetta. Un errore che non dei caffè non deve fare mai. Soprattutto quando non è di buon
4: perché,
3: umore.
4: Perché lei incontro persone che giustamente mi salutano cordialmente, meno non voglia di...
2: Che carattere.
1: Sì, abbiamo la macchinetta qua apposta.
0: Senti, non una, due ne abbiamo di macchinetta.
4: Non mi elenco tutti i malesseri che ho.
0: No, e invece vorremmo interrogarvi su una domanda che secondo me capita spessissimo di farsi. Cioè, ma se io dovessi scegliere un lavoro... che sicuramente, come dire, mi dà una soddisfazione economica, non necessariamente personale. Su cosa andrei? Che cosa manca? Mi piaceva molto l'idea del calzolaio. Secondo me il calzolaio è un bel lavoro, c'è la radio, stai lì, stai tranquillo.
1: Falegname
0: devi girare, andare in giro.
1: Ah, tu dici...
0: Poi chiaramente no, falegname secondo me... Falegname, elettricista.
2: Sì, tutto dove tutto ciò che è, fai qualcosa, costruisci qualcosa.
0: Idraulico, sì. Impossibile.
1: No, ma resistono, guarda, l'idraulico è una figura che non esiste. Sì. Che forse
2: come
1: noi...
2: gli Hobbit.
1: No, ce la ricordavamo, non so, negli anni 80, 90, primi 2000, dopodiché non ci sono.
0: Vi ricordate quando c'erano le etichette fuori scritte tipo idraulico e tu dicevi vabbè, ma tanto c'ho il mio, adesso c'è un idraulico,
1: che c'è?
0: No, c'ho lo spacciatore, no, spacciatore ce l'ho, mi trovi in idraulico,
1: girano di notte,
3: guarda, ho fatto una piccola ricerca. Artigiani, mestieri manuali specializzati, idraulici, elettricisti e carpentieri, nonostante una richiesta di mercato elevatissima, il ricambio generazionale non c'è.
0: Troppa fatica,
3: e nonostante poi vengano molto ben pagati, insomma, però sono
0: ciao. Io sono un influencer, guadagno 4.000 euro, faccio le foto. Anche oggi Maldive, anche oggi sci. Hai visto? Fatto.
3: Perché se si rompe un rubinetto?
0: Ne compro un altro. Cambia casa. Compro un'altra casa.
1: E cambia casa.
0: Il problema è quello. Ma perché ti devi... Cioè, poi lì devi fare un mazzo, fare l'apprendista.
1: Devi imparare, sì, devi faticare.
2: Ma poi vuoi mettere pantaloni che ti arrivano solo a metà sedere. Cioè, solo qui, dove li trovi?
0: Qui crediamo che ci sia una soddisfazione economica importante, no?
1: Ecco, cioè, quello sono d'accordo. Sui pantaloni vi correggo però, perché l'idraulico su quello ha sempre seguito gli influencer.
0: C'ha lo spacco.
1: È sempre scarso nella parte.
0: E rimanendo in zona diciamo pantaloni a vita bassa, urologi. Non c'è più neanche uno, carenza
3: totale. Al concorso nazionale per le scuole di specializzazione in medicina, nessuno dei primi 1000 candidati in graduatoria ha scelto urologia.
0: Nessuno.
3: Stanno scomparendo. Stanno veramente scomparendo.
0: 342 00 00 700. Urologo donna, è una domanda che già abbiamo fatto e alla quale non abbiamo avuto risposta.
1: Io ho avuto.
0: Sì.
1: No, ancora peggio, cioè il mio urologo che mi accoglie, lo saluto, dottor Cardi.
0: Sì, sì.
1: Con urologo donna che spiegava come dire,
2: scusate,
1: ma un manichino no a quel punto, no.
0: Io ricordo la mia scena. Io prono, perché dopo una certa età
1: bisogna controllare.
0: Ma prono? Puoi anche non farlo, ma la gente da prono. E quindi la scena è tu prono, quindi la radio, tutto bene. Dottore, è arrivato a Prevignano 10 minuti prima. Gli dica ad aspettare. E io lì penso, è entrata. È troppo presente.
2: Ha aperto. Ma non ci avete l'interfono.
1: Sei proprio in piazza lì, in quella posizione.
0: Vabbè.
3: È successo una segretaria. Dice, no, Prevignano, Radio DJ. Radio DJ lui.
1: Sempre lì.
0: Poi te ne racconto una che è successa a me in un radiofonica. Altro mestiere, ragazzi, per i colleghi. Fatemi salutare i colleghi carabinieri. Ma siamo rimasti
1: ancora.
2: Siete rimasti.
0: siamo rimasti pochi,
3: sì,
2: di quelli
0: noi,
2: veri però.
0: Noi delle forze dell'ordine in generale, salutiamo sì, tutti.
3: Anche qui il dato preoccupante, negli ultimi 20 anni il numero di potenziali partecipanti ai concorsi nelle forze dell'ordine è calato di 700.000 unità, stiamo parlando del 60-70% per polizia e carabinieri. Naturalmente i fattori economici, di vita, gli spostamenti, stipendi piuttosto bassi, calo demografico.
0: Chissà
3: hanno
0: come mai i ragazzi e le ragazze non vogliono farsi sparare per uno stipendio da fare.
1: Da 1500 euro al mese, attenzione, abbiamo scoperto che se vai in trasferta non è previsto l'alloggio.
2: No,
1: quindi devi pure pagare l'affitto.
0: Diciamo poi questi fancazzisti, diciamo che è incredibile.
1: Ma come fanno?
0: Con dei turni comodissimi.
2: Sì, comodissimi, certo. Poi ti spostano e tu non è che dici ma posso rimanere
0: la notte, poi un mestiere facile in questo
1: poi,
0: momento.
1: Senza considerare anche proprio la comodità della divisa.
0: Certo, cioè, che ti arriva poi quella estiva. Certo.

0: Moving to the Sun su Radio DJ alle 8:25. Altro lavoro che viene molto richiesto: la cantante, perché in questo caso è fatta con l'intelligenza artificiale, per dire, no? E quindi
1: confermato. Mie esattezze.
0: Allora, la fonte è Patrizio Mattei.
2: Allora, è intelligenza artificiale, ma la cosa che ha dato fastidio di questo disco è che lui ha provato a camuffare, chiamando una cantante vera e facendo un featuring con una cantante vera, ha provato a camuffare il fatto che fosse
0: intelligenza artificiale.
2: E questa roba qua, allora di subito che intelligenza artificiale, basta.
0: Indignato Patrizio
3: Mattei, c'ha ragione. Noi prendiamo le distanze dalle dichiarazioni di Patrizio Mattei.
2: Se scrivete su ci sono tantissimi articoli,
0: vabbè. Ma la fonte anche qui. Vabbè. 342 00 00 700, oggi l'indisponente Veronica.
3: Sì. Dispettita, direi.
0: Sì. Vuole farci sentire una delle vostre voci.
4: Ciao trio, ciao. Fabio da Marostica. Un altro settore che veramente sta sentendo molto la crisi del cambio generazionale è quello dei trasporti. Chi vuole intraprendere l'avventura del camionista nelle nuove leve, veramente li si contano sulle dita di una mano. Ed è un peccato, perché di per sé è anche un bel lavoro, tralasciando tutto quello che i colleghi in ascolto adesso staranno pensando, però è un settore fortemente in crisi. Ciao a tutti.
0: È una cosa sulla quale rifletto sempre quando faccio un piccolo viaggio, cioè che il lavoro assurdo e importantissimo sia il camionista, veramente.
3: Se questo va in crisi, va in crisi il sistema.
0: Perché voi non ci crederete, ma quella roba che trovate sullo scaffale, qualcuno ce l'ha portata. Cioè,
5: non con la macchina, né con la Vespa.
0: È cresciuta, no. Buona strada a tutti voi che siete all'ascolto di Radio DJ. Previ.
6: Allora, Renza dice: il mio calzolaio novantenne ascolta Radio DJ tutto il giorno.
0: Bravo. Calzolaio urologo.
6: Ascolterà Fabio Volo.
0: No, ascolta tutto.
5: Tiene compagnia mentre lavori.
0: Esatto,
6: Francesco, io sono un tappezziere di terza generazione, 3.0, ho 34 anni, un saluto. Francesco da Roma, ha messo a fare il mestiere che sta un po' scomparendo. E il nostro idraulico, il signor Tarcisio, si lamenta molto sempre dei colleghi precedenti, ma gli ultimi 5 lavori li ha fatti lui. E quindi
1: questo è un classico. Chi ti ha fatto questo lavoro?
0: Tu.
6: Era l'inizio dello speciale.
0: E lui cosa dice? Non è possibile.
5: Ci hai messo le mani tu.
1: Lo incastri, la fattura.
0: Sì, esatto,
1: e li sbianca.
6: Questi sono materiali.
0: Ma chiesto la fattura.
6: Questi sono materiali scadenti, io non li uso.
5: No, li usi.
0: Ogni tanto adesso faccio anche le foto di nascosto. Così, guarda,
5: eri tu.
1: E dal pantalone la riconosco.
5: Sì.
6: È iniziato e finiremo con uno speciale idraulico. Da moglie di idraulico, vi assicuro che gli idraulici ci sono. Non a casa nostra, per esempio. In qualche altra casa, sicuramente sì. Lui non fa lavori
5: a casa, chiama l'idraulico.
6: E si lamenta dell'idraulico.
0: E poi?
6: Sto da 22 anni con un idraulico e negli ultimi 5, ok, lavo i piatti nella doccia.
0: per farmi capire
6: il disagio.

0: Cara Elisa, magari se lo dimenticasse, ma lui se lo ricorda sempre di venire anche puntuali. Buongiorno Danilo.
1: Buongiorno Zozzoni. Buongiorno.
2: Mercoledì è così.
0: Due giorni fa, mercoledì e giovedì, non puoi dimenticartene.
1: Sì, mai. Poi non sono mai venuto né in ritardo e forse non sono neanche
2: mai. No, in ritardo mai. Tu anzi, la solita mezz'ora di anticipo.
0: Sì. Grande professionista.
3: Grande professionista.
2: Non lo diresti mai.
0: Ti sei mai dimenticato un appuntamento importante, che so, un evento, una festa? No.
1: No, io ultimamente ho dimenticato, mi avevano preso per fare una parte in una serie una serie TV di Netflix.
0: Sì.
1: E io la sera che c'era la dovevo proprio registrare il mio pezzo, io ero a Milano. E mi hanno chiamato.
0: Era a Roma, questa
1: era
0: cosa,
1: a Roma, certo. E c'era tutta la troupe pronta. Tutto,
2: e io proprio dimenticato.
1: Proprio sbagliato giorno. Cioè, la persona mi diceva che aveva fatto anche da tramite, tra cui c'era Federico, anche di MN. Mi dicevano: vabbè, ma vieni, ti aspettiamo qui. Cioè tipo, abbiamo montato tutto. No, sto a Milano. Cioè, non ci credevano, erano scioccati. Penso. Non farò mai più niente. Mai
0: credo che questa cosa non devo capire.
1: Comunque avete parlato di lavori delle forze armate. Cioè, io sono stato
0: finanziere. I finanzieri sono quelli che subiscono di meno questa flessione.
1: Però quando io ho fatto il concorso era veramente una cosa ambita. Anche la polizia e i carabinieri. Certo. Era come vincere al Superenalotto.
0: Qualche anno fa per 780 posti c'erano 40.000 domande. Cioè una su 500. Adesso si è ridotto drasticamente.
1: Però appunto su 700 posti 40.000 domande, mo ci saranno su 700 posti 20.000 domande, comunque sempre
3: più o meno. Ma poi se ne presentano la metà, capito?
2: Cioè, no neanche ancora meno, perché il calcolo è
0: 46.000 domande per 700 posti, quindi cioè veramente
2: al tempo.
0: Adesso prima erano 200.000, adesso nel 2025 46.000 domande per 4.617
1: invece posti. Sempre parlando di lavori, uno ha sempre, cioè c'è sempre la tradizione di fare il lavoro del genitore,
0: sì,
1: no?
0: Esatto.
1: Ma adesso se tuo papà è influencer,
0: esatto, tipo, che fai? Cioè, se tuo papà è influencer, ti utilizza sicuro,
3: anche tu già sei sui social.
1: Però che fai? Dice: no, segui il lavoro del padre. Siamo influencer da tre generazioni.
2: Influencer dal 1900,
0: con l'insegna.
1: Andiamo con la sigla.

0: andiamo con il primo fatto caso, sì. Che voglio aprire un caso mediatico. Ci avete mai fatto caso che nessuno usa più il cassetto o lo sportellino del sapone della lavatrice? Cioè non lo usa più nessuno, bravo.
1: Tutti con l'addossatore.
2: Aspetta che la polemica Veronica ammazza oggi. Quanto rompi oggi.
3: Però io lo uso. Ma che? Mi hai fatto fuori da questa. Sì, io lo uso.
0: Ma anche il sapone. Non usi la palla?
3: No, perché ho perso la palla. Cioè l'ho persa, non so dove è finita. Ho provato a ricomprarla. Sono molto difficili da trovare.
2: Ah sì, le palline quelle porta sapone.
3: Sì, quindi sono ripassata allo sportello, ormai sto lì e basta.
0: Però quando perdi la pallina il porta sapone, io uso il tappo della borsa, ci metto quello.
3: Ma lo sportello è comodo.
4: Sì.
0: Però perché penso che dallo sportellino si rovina la lavatrice. Io sapevo sta cosa.
1: Allora.
0: Che il sapone ingorga. Però dico, perché non lo levano sto cassetto, sto sportello? Se
3: non trovo la pallina, poi non posso usare la lavatrice.
5: Però puoi metterli anche volendo già dentro.
4: Dipende poi dal tipo di lavaggio.
0: Perché la pallina è nata negli anni. No, io quando ero piccolo non c'era. Solo spazi. Anzi, ci mettevi quello, come si chiama, il sapone, non quello liquido, quello in polvere. Faceva dei tocchi. Mia madre metteva lì a pulire la lavatrice col sapone e stavo lì a scartavetrare. Non è nato un caso.
2: Non lo so. Adesso lo scopriamo a fine.
0: Ci hanno fatto caso che se dobbiamo grattugiare il parmigiano direttamente sulla pasta, quindi abbiamo il pezzo di parmigiano, dobbiamo grattugiare, ne usiamo la quantità giusta. Ma se poco ce lo danno già grattugiato.
1: No,
0: una tonnellata. Torniamo alle grattugie. Ti ricordi quelle che c'erano una volta rotonde che grattavi sopra? Che belle.
2: Ma domanda, c'è una grattuccia che fa in modo che il parmigiano finisca solo sul piatto di pasta e non...
5: No, la legge di Murphy. Devi condire il tavolo.
0: Poi mi dispiace perché soprattutto sempre negli anni 90 c'era stato il boom delle grattugie elettriche.
4: Però si scaricano in fretta.
5: C'è l'episodio a casa.
2: Regalato da mio papà a mia mamma a Natale, e mia mamma che dice: ora te lo tiro in testa, io ero bambino, non me lo scorderò mai.

0: Ma non per il
1: progetto, perché è un regalo. Guarda, è un regalo proprio per te.
2: Ma a proposito di parmigiano, io ho visto su tutti i video degli chef così che non devi muovere il parmigiano, ma la grattugia.
1: Certo,
2: tieni fermo il parmigiano e muovi la grattugia.
3: Sì.
2: E io ho sempre fatto il contrario.
4: Io giro io intorno alla grattugia.
1: L'ultima. Oh, hai aperto un sacco di casi mediatici, Danilo, incredibile.
4: Ci ha mai fatto caso che le signore anziane non sentono delle volte, se gli dici una parola, giustamente a 10 centimetri, perché ci sentono poco, però se parlano tra i balconi. Come cazzo fa? Allora, a tua nonna, se gli parli a un centimetro, non te sei, però se parla a vicina. Secondo me è quello sguardo.
2: È tipo presbite.
1: Leggo il labiale. Torniamo tra poco
4: con i documentari.
1: Possiamo anticipare l'animale?
4: Il capibara. Carino.

0: stiamo scherzando, ma io solo sportellino del detersivo. Scusate, la polvere dove la mettete? Perché i bianchi vanno fatti con la polvere e il percarbonato. E se no, che bianco è? Ciao, Mary, casalinga disperata di 56 anni. Da Piacenza.
1: No. Ciao, a piacere.
2: Da Piacenza.
3: Come faccio a te?
2: Ha usato anche.
3: Esatto. Lui, lei.
2: Ha fatto l'accento
3: allora,
2: svedese.
3: Tanti dicono che è il contrario, cioè che è la pallina che rovina la lavatrice.
4: Probabilmente perché viene a contatto con
3: esatto,
4: i vestiti
3: esatto,
4: e li gratta. E li tocca. E perdono il microparticolato.
5: Ma è una pallina, è sferica. Io non lo sportellino non lo uso più da secoli.
4: No.
5: E poi anche la polvere. Ormai io una volta vi ricordate nel diciamo cestino quello del detersivo in polvere c'erano i regali dei
2: Lego
5: io lo compravo solo per quello adesso non c'è
3: aveva
5: più
3: un profumo magnifico allora ci dicono attenzione a quello che fai perché Capybara Finks è all'ascolto, sappiamo che sono le star della rete fanno ormai tutto diciamo insomma con questa grafica giusto con i capybara che parlano prendono audio famosi e vengono doppiati spesso li ho visti da Zoro se non sbaglio giusto a propaganda
5: è in assoluto l'animale del momento
3: social del mondo
2: il pacioccone
3: buono
5: Furio mi diceva che addirittura lo mettono nei parchi
2: adesso sì porte di Roma
5: lo usano come attrazione
2: c'è anche una moneta virtuale cripto che si chiama Capybara
5: però esiste in realtà come animale non è intelligenza artificiale ragazzi cioè molti ormai i bambini magari non lo sanno il Capybara è il roditore più grande del mondo, cioè è un misto tra un castore e un cinghiale, non so se hai visto.
3: È un topone, è
2: una capoccia grossa,
5: è proprio grosso.
4: Arriva a 60 kg, mi pare. Quindi.
3: Questa è la curiosità scientifica, è proprio grosso.
2: È proprio grande.
5: Pensate che un esemplare adulto può pesare tra i 60 e gli 80 kg e oltre un metro e mezzo d'altezza. È praticamente come alto una suora, cioè capito perché termine
2: molto qui.
4: Però qui allora tutta la nostra reminiscenza da ragazzi dobbiamo abbandonare i pinguini
5: è più simile a una suora la suora è più simile a un capibara che a un pinguino
3: è una suora d'altezza
2: però ha ragione.
4: La suorina quella piccolina
5: vita anfibia cioè lui ha le zampe parzialmente palmate quindi un po' ancora non ha deciso e può respirare sott'acqua fino a 5 minuti
4: magari trattiene il respiro sott'acqua
2: non respira
4: sott'acqua per 5
3: minuti non siamo lì a fare le pulci posso dire
4: ho capito
3: sono d'accordo con Danilo
5: e già addirittura il naso e gli occhi sopra la fronte proprio per sto motivo perché così va a pelo d'acqua sto fio della mignotta
2: tremendo
4: poraccio
5: velocità nonostante il suo aspetto buffo il capibara può raggiungere 35 km orari tipo
3: monopattino
5: voi immaginatelo corre sul lungo
3: veloce
2: guarda come corre
5: vedi quello era un capibara ma la cosa più figa è l'alimentazione ragazzi allora lui consuma fino a 4 kg di cibo al giorno pensando è enorme quindi sta tutto il giorno a mangiare e che fa la mattina? Fa una roba simpaticissima lui appena sveglio si rimangia la sua cacca perché lui la fa non so se avete visto la fa sotto forma di pastiglie sono tipo
4: non ce l'ho un capibara
5: sono tipo delle piccole pastiglie la parte iniziale di queste pastiglie sono tutti quanti fermenti
3: vabbè andiamo
5: tu ti prendi omega 3 a mattina come no tutta qua
2: non consigliamo la popa
5: lui invece deve prendere quelle cose per farlo stare bene prende l'inizio della sua cacchina che è una roba che fa bene
4: recupera degli enzimi
5: da solo
3: possiamo passare al prossimo
5: la cosa figa è che è amico di tutti è talmente simpatico in natura l'hanno visto uscire la sera con i caimani capito? Il caimano non se lo mangia
3: perché
5: se mangia a merda la mattina
3: senti che alito
2: pensate che sta
3: è finito è finito oppure hai altro? Per me questo è un degno finale. Se ne avevi uno, credimi che questo
2: è meglio.
5: Tutti dicono: no, è simpatico, per quello non se lo mangio. No, ho le freddure sui capibara.
3: Quante sono? Dai, veloce,
5: chiedo scusa a Veronica.
6: Vai, Veronica.
5: Allora, il capibara malato di gioco e truffatore. Come si chiama?
3: Capibaro.
5: Il capibara piccolo e tozzo.
2: Capiburo.
1: Capibarattolo.
5: Capibarattolo. Capibara capace a scrivere le ultime due? Capibiro, capibiro, poi sì. Il capibara coatto e caciaroni.
3: Capiboro.
5: Il capiboro è figo.
3: Il capibara giuro. Morto?
5: Come?
3: Capibara.
5: Ah, vabbè.
2: Scusa.
5: Devo finire.
4: Baragabi.
5: Devo finire.
3: Prima era meglio. Chiamate Rupo. Radio DJ.
6: One Nation, One Station. Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
8: Verde, rosa, arancio.
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo. Scegliere fa

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.
3: Back to me. You play that.

0: nome tutto in maiuscolo, capito? Sembra che perché? Sto gridando. Perché sembra che quando uno ti scrive in maiuscolo sembra che sta gridando e non ci voglia di gridare. Vedi qua, non me lo fa girare. Tu mi vedi?
1: Scriverlo, sì. Ti
0: ma vedo. mi hai messo dentro nella. Ok.
2: Tranquilli, io questa roba non che siamo ancora in diretta, tranquilli.
0: Siamo in diretta perché finita la canzone. Allora, cari ascoltatori, io sono di quelli fastidiosi che arrivano prima agli appuntamenti. Sì. E questo succede anche nelle Zoom, che io mi collego e c'è scritto a breve un cane ti farà entrare. Abbiamo detto che la Zoom alle 12, ma perché ti presenti alle 12:08, figa?
1: Sì, veramente. Vabbè,
0: allora, non fate le Zoom voi, zoom, riunioni. A breve. Sì.
2: Qualcuno ti accetterà.
0: Qualcuno a breve qualcuno ti farà ma è sì. Figa ma allora io sono quello che doveva arrivare dopo, cioè invece arrivo sempre prima. Comunque non me lo fa girare Maurizio.
2: Cosa?
0: Scusate un secondo cari ascoltatori, un secondo, probabilmente c'è quella roba nel telefono che quando lo giri non gira la foto, vedi? Se io lo metto così non c'è una roba tipo all'ingresso dell'iPhone che devo scrivere che quando giro no, che io faccio così.
1: Però
0: tiro giù dall'alto,
1: una regolata.
0: No, tiro giù dall'alto le cose del telefono e poi non c'è una roba da schiacciare. Eccolo qua, c'era il blocco. Proviamo.
2: Agli ascoltatori però non interessa tanto questo.
0: Agli ascoltatori non devono rompere i coglioni perché stiamo facendo il programma. Niente, no, non funziona lo stesso.
1: Vediamo così. Ma non importa.
0: Oh, vedi? L'avevo sbloccato. No, lo sbavo raggio. Buongiorno carissimi ascoltatori, come state? Vi vogliamo molto bene, cari amici, benvenuti. Speriamo che la macchinetta funzioni. Prima funzionava, ho sentito anche Andrea e Michele che registravano delle cose, facevano dei tentativi,
1: sempre
0: delle prove,
1: bravi.
0: Quindi funzionava tutto bene. Buongiorno Viola, buongiorno Maurizio.
2: Buongiorno Maurizio, come stai?
1: Ho sempre Maurizio, più giù la voce.
0: Mi permetto di dire che la voce è peggio di ieri o sbaglio?
1: Forse sì, però bene, ma cioè, non giù la voce.
0: Beh, insomma, sì. Bene, fallo dire a noi, però insomma, non prendi medicinali in questi giorni.
1: Il dottore?
0: Sei il dottore.
2: Sembra tu abbia, non lo so, uno strofinaccio in bocca.
0: Non è che devi essere laureato in medicina per capire che lo.
2: Scusami, stai andando
0: ma stai andando in palestra?
1: Sì, ieri sono andato in palestra.
2: Vedi.
0: Forse il tuo fisico si poi rifiuta, quell'energia lì ti serve per stare in piedi, non la devi scaricare in palestra. O magari i primi giorni è così, arrivi stanco. Va bene, buongiorno ragazzi, benvenuti. Oggi vi raccontiamo una cosa importante che ognuno di noi ha il suo grado evolutivo, anche se siamo tutti esseri umani, non siamo tutti allo stesso livello.
2: No.
0: E a volte quando si parla fra due persone dici ma com'è possibile che non capisce quando... Tra moglie e marito funziona tantissimo. Cioè gli dico una cosa, lui ne capisce una. Non capisce, perché lì ci sono le frequenze diverse. Quindi frizza. Io direi di mettere la sigla e iniziare il volo del mattino.
3: Sono felicemente orgoglioso di annunciarvi che mi avete scassato.
0: A te ti piace sta cosa? Ti piace?

0: Cari ascoltatori, vi voglio regalare questa immagine prima di iniziare il programma. Sto facendo il programma in mutande. Ecco. Ancora? Sentite la coscia qua.
1: Ma perché mai?
0: Oh. Perché? Perché non c'avevo voglia di mettermi la tuta. Adesso durante il disco magari me la metto. Ecco, queste sono le mie mutande. Voi non le vedete, vi faccio sentire l'elastico.
2: Va bene.
0: Si sente?
2: Sì. Allora okay, la faccio anch'io mutande.
1: No, aspetta, stai buono, per favore. Maurizio.
0: Scusate, ma nell'abbassare la mutanda ho picchiato contro l'anta. Stai buono, buono. Vai, torna dentro. Torna dentro. Scusami,
1: ragazzi,
0: scusate.
1: Va per i 60, eh? Si va per i 60. Sì.
0: Dai, torna dentro.
1: Va per i 60.
0: Torna dentro. Vedi, mi scappa per casa, oh, mi scappa per casa come un chihuahua. Vieni qua. Wow. Vieni qua. Dove sei? Vieni qua. Torna dai boxer. Vieni qua. Sta buono, vieni qua.
1: Ok. Sembra gli anni 90. Cos'è?
0: Cos'è? Ho sentito 2 minuti di Andrea Michele. Sono tornato col Moncler e le Timberland.
1: La regressione.
0: E sono tornato a Gianni Calà in un secondo. Comunque, se tu ci pensi a quei film, li salutiamo perché ci stanno ascoltando, che vanno via dalla radio. Se tu ci pensi a quei film lì, Yuppies, sì, quelli di Corea, Andrea e Michele sarebbero stati perfetti in quei film. Hai capito? Che arrivava Michele e diceva: allora figa ragazzi!
1: Ma sì, ma li disegnano così. Poi sono molto più sofisticati, esatto, nella realtà.
0: Invece scusatemi, Massimo Boldi e De Sica, ci stava il trio Medusa, che facevano i romani, sì, sì, amici di De Sica, e noi gli amici di Boldi. Capito? Sì. Ah, oh, davo da qua, davo da là. Vabbè, buongiorno ragazzi, siamo carichi come delle molle.
1: Comunque qui nel frattempo dicono, nel frattempo a Maurizio sono spuntati i primi baffi. Questa è la voce esattamente del baffo molle. È quello.
0: Il baffo molle dell'adolescente.
1: Baffo molle con imperlato perché, di sudore.
0: Perché Maurizio nell'età dello sviluppo ancora, capito? È diventato adolescente. Caro cioè. Va bene ragazzi, io so che alcuni di voi ci ascoltano ancora dal letto. Pensa il lusso di essere ancora a letto alle 9 e che ore sono?
1: 13.
0: 9 e 13, zero niente. Alle 9 e 13. E allora mettiamo una canzone sexy, ragazzi. Vi mettiamo una canzone sexy. Se siete lì e vostra moglie è già in cucina, ditele: amore, vieni qua sotto le coperte.

0: Questa canzone che mi piace tantissimo, sì. C'è anche quella che hanno preso sempre questo riff con Rihanna, ma che non piace a Viola, non ce la fa mai mettere Viola. Vale, quella vale. Con Rihanna e quel DJ che, come si chiama? Non hai presente? Più. Sì, no, quello che una volta io te la volevo mettere e tu mi hai detto no, ma quello lì è...
1: Qual era?
0: Chiamate qua, chiamate Quarna, dai, quello dove dice tun tun tun, e c'è, sì. E c'è Rihanna che fa insieme, come si chiama lui, il DJ, madonna mia, quel DJ, quello
1: abbiamo avuto tutta la canzone per fare questo, questa ricerca.
0: Ero convinto che voi boom su, soprattutto ho puntato molto su di te, Viola, ti dico la verità. Vabbè, non c'è. Chiamate
1: DJ Khaled.
0: Ecco, che a te non ti piaceva tanto quella versione.
1: Another one. No, io lui non lo supporto.
0: Difatti, mi ricordo che me l'hai bloccata. Che invece Maurizio ce l'hai?
2: Ma con Rihanna.
0: DJ Khaled con Rihanna.
2: Sto cercando.
0: Aspetta, Fortuna non siamo in diretta, ragazzi.
1: Wild,
0: questi tempi
1: thoughts.
0: Morti sarebbe la, no, non sarebbe la morte.
1: Wild, ma certo. Comunque, mille messaggi. Ora facciamo una ricerca.
3: Ciao, Maurizio. L'hai fatto il petto ieri?
2: Sì.
1: Questo è il petto di Paul.
0: Hai fatto il petto.
4: Buongiorno
0: di
4: Paul. Fabio, ho la soluzione per la voce di Maurizio. Oh. Allora digli di mangiarsi una cipolla cruda.
0: Ostia.
4: Che tra l'altro è anche buona. E domani vedrai che ha una voce da usignolo. Provare, sì. Per credere.
3: Funziona.
4: Ciao, buona giornata.
1: Ma l'alito? Funziona.
0: No, ma di là a digerire la cipolla cruda non è da tutti.
1: Poi
0: io faccio una fatica.
1: Una cipolla
0: intera. Mangiare così come una mela. Così.
3: Sì, no, Maurizio, va molto meglio la voce oggi. Vero. Oggi, guarda, rispetto a ieri eri adolescente. Oggi sei già, hai già la patente oggi.
0: Hai già la patente, sei intorno ai 18. Ce l'abbiamo sta canzone di Khaled o non ce l'abbiamo?
1: Wild Thoughts. Credo sia quella. T-H.
0: Proviamo.
2: Ci voleva tanto a dire un titolo.
0: Oh, stai buono. Eccola qua. Senti che è la stessa. A Viola non piace. È un gran pezzo.

0: perché lei, l'Arianna, usa molto l'energia sessuale, diciamo, nelle sue cose. Nelle sue... Dai, ehi, dai, mi devo mettere i pantaloni, ragazzi. Mi devo mettere i pantaloni perché...
1: Produttori fantastici, ma Fabio Volo, ma Fabio Volo è un altro livello.
2: Qui la gente si diverte.
0: Cosa si diverte? Posso dire, quando... Scusa Maurizio.
2: Sì, dimmi.
0: Hai messo la canzone e lei dice, Rihanna dice, tu mi vuoi vedere nuda, nuda, nuda, nuda. Oh, devo ti giuro, devo mettere i pantaloni con la cintura, perché quando lei dice, io ne che ne... Ale! Vabbè, parliamo di cose importanti.
2: Ma
0: che
2: dove, va?
0: Diventa...
2: dove va?
0: Ma non lo so, sta diventando lo Zoo di 105 questo programma, ve lo dico. Allora...
2: E senza crederci, perché almeno lo Zoo funziona perché ci credono.
0: Ci credono, noi no, noi no. A me mi fa ridere Maurizio che ride di ste cose.
2: Ma so. C'ha 18 anni, ha fatto la patente.
3: Ma hai sempre fatto ridere.
0: Allora, cioè... ragazzi, perché noi diciamo sempre queste cose qui, queste cose qua un po' allo Zoo così? Perché a noi ci piace prendere la pancia del paese. Dobbiamo alleggerire questa roba qua. Si prende la pancia del paese e poi si inseriscono dei temi più profondi, sì. Altrimenti si diventa come, non so, la Gruber la guardano solo quelli che votano da una parte, quelli solo dall'altra, e invece bisogna prendere tutto, sennò si diventa un come l'algoritmo, capito? Rimaniamo in cinque, sì. E ci allarghiamo, adesso per esempio, dopo questo... Vi parlo di 7 livelli di consapevolezza. Quando ve li leggo adesso, cari ascoltatori, voi dovete capire a che livello siete, se siete all'1, al 2, al 3 e poi ce lo fate sapere. Potete anche dire io sono al 5, mia moglie al 2 o roba del genere. Vediamo, vediamo cosa succede. Questi sono i livelli, concentratevi, ascoltate attentamente. Non tutti vivono sullo stesso livello di coscienza. Si dice che ne esistano 7 e che la maggior parte delle persone non riesca nemmeno a superare il primo. Livello 1. Vivi all'interno del sistema. Lavori, consumi, ripeti. Non metti nulla in discussione, ti limiti a stare al gioco, agisci con il pilota automatico. Livello 2. Qualcosa inizia a non quadrare. Le notizie, la tua routine, tutto quel rumore di fondo non hanno più senso per te, anche se non sai ancora spiegare il perché. Livello 3. Inizi a mettere tutto in discussione, politica, religione, persino la scienza. Cominci a pensare con la tua testa e la gente inizia a darti del pazzo. Qua ce ne sono tanti, livello 3. Livello 4. Inizi a vedere la manipolazione. Ti rendi conto che il sistema plasma la tua mente attraverso la musica, i film, le altre persone e la paura. Livello 5. Smetti di dare la colpa a ciò che sta fuori di te. Inizi a guardarti dentro e capisci che sono state le tue emozioni e i tuoi schemi mentali a plasmare la tua realtà fin dall'inizio. Livello 6. Inizi ad agire con intenzionalità. Prendi il controllo della tua energia e modelli consapevolmente la tua vita in base a ciò su cui ti concentri, a ciò in cui credi e a ciò che permetti alla tua mente di accogliere. Livello 7. Provi gratitudine per l'esperienza. Capisci che nulla all'esterno potrà salvarti perché realizzi che il potere è sempre stato dentro di te. E se tutto questo ha avuto un senso per te, congratulazioni, benvenuto dall'altra parte. 3,

0: Sono stanca di combattere.
1: Ah, perché combatte contro se stessa e quindi senza speranza. Per che cosa dovrebbe battersi? Per tutto. Per la vita stessa. Non le basta forse per viverla, soffrirla, goderla? Per che cosa battersi? La vita è una bella, magnifica cosa, anche per una medusa. Il guaio è che lei...

La morte e della vita, viva, viva, viva! Pensi alla forza che è nell'universo, che fa muovere la terra e crescere gli alberi, e c'è la stessa forza dentro di lei, purché solo abbia il coraggio e la volontà di usarla. Ah!

0: messo Vasco Rossi questa mattina, ma questa notte ho fatto un sogno lunghissimo con De Gregori. Eravamo io e De Gregori, non so perché. Io avevo anche una maglietta di un suo concerto.
1: Ma e cosa facevate?
0: Niente, parlavamo di cose. E poi c'è tutto, ho detto: ma sei venuto a questo concerto della maglietta? Io ho detto: no, no, me l'hanno regalata.
1: Vabbè, so, comunque,
0: non lo so, adesso vado a vedere che cosa vuol dire. Vado a vedere.
2: Allora, io ti ascoltavo e stavo per inviare il messaggio con scritto livello 1. Poi ho ascoltato il livello 2, ho cancellato, ho scritto 2. Ho ascoltato il 3 e così fino al 7. Sono arrivata al 7. Quindi livello 7, avendo cancellato tutti quelli precedenti.
1: Ragazzi, qui c'è il pieno di livello 6, livello 7.
0: Siamo tutti a livello 6-7, eh?
1: Secondo me, uno che è a livello 7 non direbbe mai di essere a livello 7.
0: Direbbe di essere a livello 1.
1: No, a livello 4. Allora, no. Secondo me, livello 4, livello 5. Livello 5
0: è buono, dai.
1: Sì, sì, sì. Vuoi altri messaggi?
0: Sì.
3: Oh, Fabio, io fino al 5 ci sono arrivato, 5. Ma il 6 è difficilissimo. Certo. Boh, non lo so se ce la farò.
0: Aspetta che l'ho postato sul mio Instagram, quindi allora, lo vado a riprendere.
1: Livello 6.
0: Perché è da rileggere il livello 6. Aspetta, livello 6.

0: Livello 4, livello sì. 5. Livello 6. Inizia ad agire con intenzionalità, prendi il controllo della tua energia e modelli consapevolmente la tua vita in base a ciò su cui ti concentri. Lì è interessante. Già arrivare al livello che dici che quando guardi la politica, il telegiornale, le cose, capisci come il sistema ti plasma, quello sarebbe già una bella cosa se fosse diffuso quel livello. Invece esatto. Purtroppo
1: la maggior parte... E anche il 5, livello 5, smetti di dare la colpa a ciò che sta fuori di te, inizia a guardarti dentro e capisci. Capisci? Cioè quello sarebbe dentro. Un bel salto quantico.
2: Ciao Fabio, ciao Viola, ciao Maurizio. Io credo che prima fossi al quarto. Ora la vita mi ha fatto tornare all'uno.
0: No, pensavo... Pensavo volesse andare al 5, invece è tornato al 1.
1: Si può.
0: Esatto. A quante cene abbiamo partecipato dove a un certo punto qualcuno dice: ma beati quelli lì che sono felici e non pensano a niente. Cioè, il livello 1, tanti di noi hanno detto: ma beati quelli lì che non sanno niente, che siamo noi poi.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.

0: Durante la canzone ho frizzato di brutto, ragazzi. Quella macchinetta.
1: Devono essere ieri... nocciole. Sono le nocciole fatte.
0: Ah no, ho passato ieri, cari ascoltatori, un'oretta al telefono con tecnici, non tecnici. Poi dopo mi passa l'intelligenza artificiale. Ciao, sono Sofia. Madonna mia. Io dico, ciao Sofia. Allora, guarda che qua non va la roba. Poi forse non parlo bene italiano. E mi dice, no, non capisco.
1: È la piaga del bot. Ho detto,
0: sei troppo intelligente, sei troppo intelligente. A me qua non mi vanno le cose, hai capito? Mi devi passare qualcuno, conosci qualcuno? Lei non conosce nessuno, è una macchina. Insomma, comunque poi alla fine Sofia m'ha mollato.
1: Anche Sofia t'ha mollato. Anche
2: ma io già lo sapevo comunque, sto a livello 7,
0: Insomma. Grande.
1: Secondo me il livello 7 non dice afa.
2: Afa io già lo sapevo comunque, sto a livello 7,
0: Sì, Raffaello. è tutto dentro di te, Raffaello. Esatto.
3: Fabio, hai rotto le scatole con sti cazzo di argomenti.
1: Piano.
3: Fai torna a fare il mona come facevi di solito. Sei più divertente. Ciao.
1: Questo è il livello 1.
0: Dai, livello.
4: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
4: Io sono. Sarò un 2 che si crede un 4 che vorrebbe essere un 6.
1: Sai quanti ce n'è? Sai quanti ce n'è?
0: Va bene.
5: Figa. Sapevo di aver lavorato bene, ma a settimo livello mi sembra tanta roba.
1: Ma che? Ma dove?
5: Bene.
0: Il settimo,
5: bravo.
0: Tanto.
5: Sono contento di me stesso.
0: Bravo.
6: Dai, faccio lo sborone, dai. Livello 5. Tra un po' devo scegliere tra la pillola rossa e la pillola blu. Ciao ragazzi, vi voglio bene.
1: È quello il momento.
0: Esatto. Pensa che una volta, quando io ero ragazzino, e ho incontrato, lo racconto sempre, ho incontrato Silvano Agosti, che abbiamo sentito più volte al Volo del Mattino. E Silvano Agosti è quello che mi ha introdotto, diciamo, alla lettura. E dopo la lettura, io mi sono innamorato della lettura, poi lui mi invitava a casa sua, l'ho già raccontato, mi faceva vedere, non so, la Divina Commedia, e mi ha fatto il mio professore, è stato. Io ovviamente le prime volte che andavo pensavo, questo mi vuole... ragazzi, io avevo 17 anni, mi invitava a casa da solo, dicevo, questo era un po' artista, te lo stava a vedere che questo qua gli piaccio, capito? E invece era proprio invece no. Ovviamente io, venendo da un'estrazione sociale molto bassa, vai sempre in giro col sasso in tasca, no? Con la pietra in tasca, non ti fidi di nessuno. E mi faceva vedere i quadri di Caravaggio, mi faceva vedere le cose, la Divina Commedia. Insomma, è stato quello che mi ha cambiato poi la vita, perché attraverso quelle cose lì io ho preso un'altra strada. E un giorno, io avrò avuto appunto 18 anni, 19 anni, mi disse questa frase che io non l'ho mai capita, ma che mi era rimasta in testa. Ma tu un giorno aprirai il giornale, leggerai le notizie e capirai cosa vogliono dire veramente, cosa stanno cercando di dirti e cosa stanno cercando di nasconderti. E io ho detto, ma sì, ma che cazzo vuol dire sta roba qua? Cioè, si arriva lì, tu apri il giornale, lo guardi, leggi il titolo e tu capisci il volere di quella notizia, ed è una cosa molto interessante. Quindi credo che quello sia un livello 6, solo il livello 6 forse riesce a capire questa roba, non lo so. Sicuramente Silvano Agosti è un livello 7, è un livello 6-7. Chissà che pillola ha preso.
1: Chi lo sa,
0: non puoi perché saperlo. Prende più lì, c'è la pillola. Che colore sono le pillole di Matrix? La pillola verde e la pillola rossa.
1: Sì, è blu.
0: Rosso, è blu.
1: Che verde.
0: Blu? Io l'ho presa la pillola blu.
1: Lo sapevo.
0: Fermo.
7: No, sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel cervello, da diventarci matto. Matrix è ovunque. È intorno a noi. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
8: Quale verità?
7: Che tu sei uno schiavo, Neo. Come tutti gli altri sei nato in catene. Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore. Una prigione per la tua mente. È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie. E vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.

0: sto seduto.
1: Sei triste?
0: No.
2: Stai male?
0: Sì.
2: Che cos'hai?
0: Mancanza.
2: Ah, ecco.
3: Radio DJ.
4: Il volo del mattino.

0: Se ti è piaciuta, Maurizio, questa canzone, io ho il vinile a casa. Ti...
1: Poi... Vabbè, ma io me la ascolto così.
0: Me la ascolto così.
1: Non serve il vinile.
2: Quindi il livello 6-7 è un livello pro.
0: 6-7!
3: Vedi,
0: loro che sì, aura, che
4: Maurizio.
0: Aura che c'ha.
4: Nel momento elettronico lo facciamo lo stesso venerdì, anche se sei senza voce.
1: Vediamo.
3: Non vi meritate niente.
1: Tutto un pezzo.
0: Sulle mani.
5: Buongiorno Fabio. Oh. Buongiorno Viola, buongiorno Maurizio. Questa lettura di stamani è stata illuminante.

0: spero di non peccare di presunzione a dire che io mi sono assolutamente riscontrata nel livello 5. Farò del mio meglio per proseguire nella salita. Grazie.
1: 5 è un buon livello. 5 è già buono. Livello. Certo. Sapete cosa diceva Gurdjieff a un certo punto? Che ci vuole lo shock addizionale.
2: Sì.
1: No?
2: Sì.
1: Il grado di consapevolezza a volte passa attraverso uno shock che succede nella vita, una separazione, una perdita,
3: certo.
1: Un licenziamento, un qualcosa di inaspettato che ci butta fuori dalla routine e ci costringe a rompere il carapace.
2: È tutto un patire,
1: la vita è un patire.
2: Ma basta.
4: Ciao Fabio, qui i livelli li abbiamo visti tutti, dal primo al secondo al terzo, adesso siamo al 7 più grazie a te. Che ci illumina.
2: Grazie al mentore.
1: Sì, al mentore.
5: E ogni volta che devo scendere dalla macchina non riesco, se c'è il volo del mattino, perché voglio sapere cosa tirate fuori dal cilindro dopo la canzone.
1: Bravo.
5: Che bello ascoltarvi ogni volta
2: dal cilindro.
1: Mi ha rassicurato. Oggi invece abbiamo fatto sentire l'elastico dei boxer e cosa abbiamo tirato fuori questa mattina?
2: Dal cilindro.
1: Dal cilindro.
6: Ciao Fabio, io penso di configurarmi con il livello 5 e con la volontà di passare sicuramente al 6. Mio marito lo vedo fra il 2 e il 3, un attimino più fermo, un po' più pacato. Grazie della lessons, buona giornata.
1: Comunque
2: non grazie, ha detto uno.
1: Grazie a te passerà al 4. Noi siamo un programma, cioè voglio dire, adesso cambiate magari stazione, no? Mettete, non so, sui programmi della Rai.
2: Dove andate?
1: Aspetta, sì, sì. Mettete su RDS, RTL, sì. Radio Italia, Radio 24. Bella. Ok, potete girare qualsiasi cosa. Dove trovate un programma che vi fa sentire questo? L'elastico delle mutande. Nessun DJ fa la radio in mutande. Questo è il livello 8. Cioè, ridere della vita, con la vita, per la vita. Non prendersi sul serio. Io nel boxer c'ho il livello 8, sì, belli. Sì.

0: Il professore che fa la torta la fa sempre bravo. Ridere.
1: Ma come mai qua sono tutti a livello 5, 6, 7, ma siamo ancora nella merda? Siamo un po' strano.
2: Hai ragione.
0: Aumentate un po' la bolletta ultimamente del gas, ho visto.
2: Ma
0: benzina.
2: Al di là di quello, fosse solo quello.
3: Beh, c'è allora, anche... siate il livello che siate, o siete il livello che siete. Sono un po' in affanno. Basta che non cagate a cazzo.
4: Bravo. Io livello 6, azzurra da Bari.
0: Azzurra.
5: Vabbè, questo è aspettando il volo del mattino. Quando inizia il programma stamattina?
2: Ma come?
0: Allora.
2: Non c'era abbastanza
0: domani.
2: Ciccia?
0: Domani, ci volete più ciccia?
2: No, occhio. No, ti prego, occhio. ti prego.
0: Se volete più ciccia.
2: Vai, forza.
0: Occhio.
2: Vai. Fermo. Torna dentro.
0: Va a grattare alla porta, se vuoi che vuole uscire, non lo so.
6: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.